ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta,

Sono nato a mezzogiorno tra le braccia di mia madre, con lo stesso nome di mio nonno che non mi ha visto cantare. Poi nell'arco di un secondo mi legavo già le scarpe, sembrava

0: Nicole Ronchi è presente?
1: Pare di sì.
0: Edoardo Righini è presente?
2: Presente, presente.
0: Andrea Santonastaso, per gli amici, detto santo, c'è?
2: Ci sono qua.
0: E ci sono anche io, Michel Dessì, vi faremo compagnia fino alle 9. Questo è Good Morning Radio 2.
2: Buongiorno.
0: Ma Andrea,
2: buongiorno.
0: Tu prima lì, perché siamo Roma-Milano, spieghiamo, io sono collegato da Via Siago, la splendida sede storica della Rai, e voi
2: da Corso
0: da
2: Sempione.
0: Milano.
2: Corso,
0: esatto. Ma sentivo prima delle disavventure weekend.
2: C'è gente che ha avuto disavventure questo weekend. Dico c'è gente perché il tono è sarcastico, sempre un pochino umoristico, perché Edo ha avuto disavventure. Ma ve le raccontiamo, preparatevi, perché poi quando succede qualcosa di negativo parli solo di quello tutta la giornata.
3: Sì, esatto. Quindi mi riservo di prendermi un pochino più di tempo, perché diciamo che ho avuto un weekend esattamente da incubo. Stava per diventare il weekend col morto, e il morto ero io, perché dal nervoso, ovviamente, solo dal nervoso.
2: Buongiorno!

0: seconda classificata al Festival di Sanremo 2025, nonché premio della critica, Lucio Corsi voleva essere un duro, prima c'era Carè. Allora chiacchieriamo al 3487 300 200. Vi invitiamo intanto a mandarci i buongiorni come quelli che ci siamo fatti noi qui a Good Morning Radio 2, Michel, Edo, Nicole e Andrea. Parlavamo del più e del meno, come si fa di solito quando ci si vede presto la mattina, ci si racconta quello che si è fatto ieri o l'altro ieri nel weekend.
1: Sì, partiamo da magari da delle notizie allegre, magari Nicole ha fatto qualcosa di bello, giusto per evitare
0: cosa hai
1: di
0: fatto,
1: partire
0: Nicole,
1: subito dai dispiaceri.
0: In questo weekend?
2: Allora, sono andata a vedere la Certosa di Pavia, l'ultima volta che sono andata a visitarla avevo lo zainetto, il panino e non c'erano i telefoni, quindi probabilmente stiamo parlando.
1: C'era ancora sul muro di Berlino.
2: C'era ancora sul muro di Berlino e mentre guardavo quest'opera incredibile,
0: sì,
2: ho pensato, ma vi rendete conto che qualcuno è riuscito a costruirla, a immaginarla senza chiedere niente a ChatGPT?
1: Pazzesco,
2: vero? Cioè,
0: sì,
2: sono
0: sì,
2: rimasta speechless.
0: Cioè, si riusciva a campare, a fare cose anche senza ChatGPT. Incredibile.
2: Incredibile, è vero. Io ho anche fatto una foto a ChatGPT e le ho chiesto, ristrutturala.
1: quanto costa, dici, questa?
0: Fa molto ridere che hai fatto la richiesta di ricostruzione. Invece tu, Michel, cosa hai fatto questo weekend?
3: Io ho marciato. Ho marciato con i bersaglieri.
0: Che doveva andare?
2: Spiegala meglio, per favore, Vessi.
3: Sono andato a correre.
2: Semplicemente a correre.
3: Ci siamo lasciati con i buoni propositi nella puntata di venerdì. Dico, io devo andare a correre, sono andato a correre. C'è chi è andato, per esempio, in bicicletta.
0: Io tantissimo in bici. Cioè,
1: sei tornato a Bologna.
0: Ho circolato a Bologna e a Bologna si circola molto comodamente in bici. Allora ne ho approfittato per girarmi nella mia città in bicicletta, per andare in Piazza Maggiore a vedere le proiezioni serali. Sono andato a vedere L'attimo fuggente.
2: Tutto bello, L'attimo fuggente, tutto molto romantico. Però cerchiamo di arrivare al punto focale di questo talk.
0: Perché l'abbiamo tenuto in ultimo?
2: Sì, no, ti prego. Righini, guardami negli occhi e raccontami con calma cosa diavolo è successo.
1: Allora, cosa è successo? Molto semplicemente, avevo affittato un fine settimana perfetto, lago, Brescia, festa con gli amici, compleanno, belle ragazze, buon vino, veramente la Hollywood party. E invece, uscendo a Brescia Est, infatti, mando un saluto a quelli dell'hotel Santa Lucia, che mi ha dato un attimo di pace lì e di ristoro. Mi si è spenta la macchina uscendo dall'autostrada e quindi io sono rimasto in panne lì per lì. E vi dico che quando capita non sai letteralmente a che santo votarti, perché un po' li chiami tutti a raccolta. Vabbè. E poi però veramente non sai che fare. E quindi adesso la mia povera macchina è a Roncadelle, a Brescia.
0: Ha brindato con il l'autista del carro attrezzi.
1: Sì, assolutamente. Cioè, anzi, vorrei mandare un saluto, una prece al buon Angelo Carro Attrezzi.
0: Ciao,
1: che
0: Angelo.
1: È salvato così.
0: Angelo, sappi che è in diretta grazie a te.
1: Ed è un signore bresciano, devo dire, molto carino. Solo che ho notato una cosa: i carrizi di bresciani parlano in modo incomprensibile.
0: E sono bresciani.

0: Role Model Joy, questa è Radio 2 con Nicole Santo, Michel ed Edo, che ci stava raccontando della sua disavventura di questo weekend. Molti di voi sono partiti per il weekend, altri sono rimasti un po' a casa a correre, a riposarsi come il sottoscritto, ma Edoardo ha deciso che doveva andare al lago con le belle ragazze ed è quello secondo me il problema.
1: Hai ragione.
2: Le alte aspettative erano il problema.
1: Punizione che viene dal cielo. Comunque gli si è, come si dice dalle mie parti, scassata la macchina.
3: Esatto, mi si è scassata la macchina fuori da Brescia Est. Avrò capito, riesco ad arrivare fuori al parcheggio. E la domanda è: ma voi, in quel caso, perché non è che ce n'è una roba che capita tutti i giorni, sì, ma voi chi chiamate? Allora, capito, uno dice: vabbè, a 35 anni sono autonomo, sono indipendente. Ho chiamato mio papà.
1: Non mi va la macchina, non so cosa fare, dove siete?
3: E lui dice: Edoardo, noi siamo al mare, cosa vuoi che faccia?
1: Non ha fatto il papà che si, ma ha detto: io sono in vacanza.
3: Però ha fatto una cosa incredibile: cioè ha cominciato a girare per la spiaggia chiedendo se ci fosse un meccanico. E me l'ha passato su WhatsApp e quindi io ho fatto una chiamata non audio, video, mostrando il motore, mostrando il piantone del cambio. Bello. Con questo che guardava, bello, diceva: ma secondo me, ma no, dai, non è prova a sollevare quello, fai quell'altro.
1: In remoto. Ha fatto una valutazione in remoto. Però questo dice, mi fa venire voglia di dirti che è meglio andare in bicicletta, vedi che alla fine.
3: Sì. A Brescia è lunga, da Milano a Brescia, però
2: ci meglio sono la bici. Un'ottima serie di motivi per andare sempre in giro in bicicletta. Senti, sempre.
1: Fa bene alla salute.
2: Chi vede paesaggi, chi vede che calorie da bruciare, chi vede cardio. Io faccio d'estate, io faccio il cardio che non faccio durante l'inverno grazie alla bicicletta.
1: Sì, la bicicletta è
3: bellissimo.
1: Sacra.
3: No, ma è verissimo. Io infatti per tanti anni ho girato a Milano in bicicletta, anche perché io vengo da Ferrara, che è la città delle biciclette, che è l'unica città che ha tipo 2,5 biciclette a testa, quindi mi sto sempre chiedendo: ma i ferraresi, ma quanti sederi hanno?
2: Sai, io invece quando si parla di tema bici cosa mi chiedo? Mi chiedo: a Roma come fanno? Perché sembra pericolosissima come città per le bici, no?
0: No, diciamo che è faticosa. I San Pietrini, ci sono salite, discese, i tecnici. Paola, la tecnica di via Asiago, fa così con la testa, dice: insomma, ti dà ragione. Io però me la sono cavata in questo. Sono caduto, me l'hanno rubata. Però è divertente, è un'avventura andare in bicicletta a Roma. Voi stare un po' attento.
1: Voi a casa siete biciclettari? 3487-300-200, scrivetecelo, perché magari possiamo darci un. Su due ruote un buongiorno e raccontarcelo, se appunto poi se la macchina, la vostra macchina, anche dei colori improbabili, ci sta che è meglio la bicicletta. Perché lo dico? Perché quella di Edo ha quella arancione.

0: 1994, questo è Girls and Boys, questo è Blur, la meraviglia di Damon Albarn e la sua capacità di concepire musica in tutte le direzioni. Questo hanno sempre fatto i Blur, questo ha sempre fatto lui, perché poi di fatto l'artefice dei pezzi, come in questo caso di Girls and Boys, è totalmente lui, è sempre stato lui, li ha scritti, li ha musicati, se li ha creati, poi li ha suonati con altri. Meraviglia vera. Al 3487 300 200, stiamo chiacchierando con voi da casa, vi chiediamo intanto di chiacchierare con noi, darci i buongiorni, parliamo di vicissitudini di tutti i generi, e quindi è il momento delle news.
1: C'è in vacanza chi lascia l'hotel per il cibo e chi se ne va per colpa delle mucche. Succede a Serina, in provincia di Bergamo, dove alcuni villeggianti hanno protestato per il rumore dei campanacci delle mucche al pascolo vicino alle baite. C'è chi si è lamentato e chi ha deciso di fare le valigie e addirittura andarsene. Il sindaco però difende la tradizione e con ironia ha commentato sui social: sulle mucche non siamo ancora riusciti a installare la modalità silenziosa. Insomma, in montagna insieme al panorama ci sono anche i campanacci, e noi abbiamo i cucù, che sono simili, che sono simili ai campanacci. Ci sono pure le vacche dietro,
0: perché
1: cioè,
0: non ha trovato i campanacci.
2: Io sono allibita, cioè sono allibita. Uno va in montagna e si lamenta dei campanacci delle mucche, è come andare al mare e lamentarsi della presenza delle stelle marine.
1: Sì, cioè, vi rendete conto? Ma,
2: cioè, voglio dire,
0: immagino
2: se...
0: forse erano tantissime, perché poi il sindaco parla di tradizione, magari erano tantissime,
1: sì,
0: queste mucche.
1: Però ragazzi, si va in montagna, sì, si fa l'aria fresca, ma ci sono anche le mucche, perché sono belle, sono bellissime le mucche, io le adoro. Vengono lì, no?
2: Che fanno esattamente questo verso. Stamattina testiere per le onomatopeiche.
3: È scatenato.
2: È scatenato.
3: No, comunque si può dire, vedi, che questa notizia qua insegna solo una e una cosa: che quando parti non sai mai che cosa sarà la cosa che manderà in vacca la tua vacanza.
0: Esatto, in questo caso sono state le campane.

0: Radio 2 diventa live.
1: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
0: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Meteo Radio.
4: Tempo previsto sull'Italia lunedì 27 luglio. La giornata di oggi.
2: Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Meteo Radio.
4: Tempo previsto sull'Italia lunedì 27 luglio. La giornata di oggi vedrà della residua nuvolosità.

0: I venti al centro nord e sulla Sardegna spireranno di maestrale, mentre altrove saranno di scirocco e andranno da deboli a moderati. I mari, invece inizialmente molto mossi, tenderanno pian piano ad attenuarsi. Le temperature resteranno ancora elevate su Sicilia e Sardegna, dove i valori massimi localmente potranno raggiungere i 38-39 gradi, mentre altrove non supereranno i 33. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
2: Sono le 6:30.
3: RAI GR2.
4: Una buona giornata da Enrica Belli. In apertura un'ultima ora di cronaca che arriva dagli Stati Uniti. 2 persone sono morte, 5 sono rimaste ferite, tra questi anche un bambino di 2 anni, in una sparatoria poco fa a Seattle. I fatti durante un festival gastronomico vicino alla famosa torre Space Needle. Ed è stato ucciso in un blitz della polizia Abdul Ballut, l'uomo piombato sulla folla a Berlino alla guida di un furgone durante l'evento che coinvolgeva la comunità LGBT.
5: Gli uomini delle forze speciali lo hanno individuato in un capanno da giardino nel quartiere berlinese di Spandau. Hanno tentato di arrestarlo, secondo la ricostruzione ufficiale, ma Abdul Ballu si è avventato con un'arma da taglio contro gli agenti che hanno aperto il fuoco, lo hanno colpito, hanno tentato di rianimarlo, ma Ballu è morto. L'uomo, sospettato di essere alla guida di un furgone lanciato contro la folla ieri a Berlino, contro le persone che festeggiavano il Christopher Street Day, di aver ucciso una persona, di averne ferite 29, prima travolgendole con il veicolo e poi, una volta abbandonato il mezzo, colpendole con un macete. Ballu, 21 anni, tedesco, di origini libanesi, aveva tentato di unirsi alle milizie dello Stato Islamico in Mauritania, in Siria. Rientrato a Berlino nel 2025, era stato arrestato con l'accusa di preparare un attentato, rilasciato a maggio scorso con l'obbligo di seguire un corso di deradicalizzazione. Non lasciamoci intimidire, ha detto il cancelliere tedesco Metz, una veglia di preghiera per le vittime dell'attentato. Questi atti vogliono dividere la nostra società, vogliono privarci della cosa più importante che abbiamo, la nostra apertura, la nostra libertà. Enzo Arcieri, GR2.
4: Veniamo al conflitto in Medio Oriente. Dopo la sospensione degli attacchi da parte di Washington, speranze sulla ripresa di un percorso diplomatico tra Stati Uniti e Iran. Intanto il presidente americano Trump rassicura sulle dotazioni militari americane.
6: Abbiamo più munizioni di chiunque altro al mondo e ben oltre il nostro fabbisogno, ha affermato il presidente americano Trump al Wall Street Journal, negando che la riduzione delle scorte belliche sia un problema nella guerra contro l'Iran, mentre sui social diffonde un video creato con l'intelligenza artificiale di un'America vittoriosa. Il presidente americano ha sospeso l'escalation da venerdì scorso, consigliato dal suo stato maggiore, secondo cui i bombardamenti contro i Pasdaran non sarebbero più efficaci. Così il sito di informazione Axios. Intanto Teheran si è dichiarata disponibile a riprendere le trattative con Washington, mentre proseguono i colloqui tra il regime iraniano e l'Oman, paese mediatore sullo stretto di Hormuz. Secondo l'emittente Al Jazeera ci sarebbero progressi. Su Hormuz Teheran però non fa passi indietro, insiste per ottenere una tariffa di gestione di servizio dello stretto. Stando alle indiscrezioni, i mediatori omaniti avrebbero proposto la creazione di un consorzio regionale senza imporre pedaggi alle navi in transito. E Netanyahu domani vedrà Trump a Washington. Ogni decisione spetta al presidente americano, afferma il premier israeliano. Claudia Stamerra, GR2.
4: Sono 436 le persone identificate per gli scontri di sabato in Val di Susa, in parte provenienti da Francia, Germania e Belgio. Sequestrati materiale esplosivo, bottiglie molotov, ordigni artigianali, caschi passamontagna utilizzati per la guerriglia da centinaia di incappucciati. 126 i feriti tra le forze dell'ordine, ammontano a circa 1 milione di euro i danni al solo cantiere di Chiomonte. Esiste una internazionale della violenza e del disordine, dichiara il ministro dell'interno Piantedosi al Corriere della Sera, lanciando un appello. Tutte le forze che si dichiarano democratiche prendano le distanze senza tentennamenti. Bologna blindata per la nuova manifestazione ieri sera per la morte di Fakir Abderrahim. Verità e giustizia, lo striscione in testa al corteo, 2000 partecipanti, assegnata la scorta al sindaco Lepore. Gli incendi nel Gargano in Puglia, su un'ampia porzione di macchia mediterranea, centinaia di turisti sono stati evacuati dalle spiagge, scuole aperte per accogliere chi ha bisogno di assistenza, roghi anche in Molise dove sono stati sfollati campeggi e chiusi collegamenti ferroviari e strade, mentre nelle Marche in Toscana è emergenza nubifragi. E siamo allo sport, tra Formula 1, Tour de France e la partita

0: ancora aperta per il nuovo CT della Nazionale.
1: Sembrava tutto fatto con Andrea Pirlo, ma i suoi rapporti con la piattaforma di scommesse russa Fonbet potrebbero far saltare il suo arrivo in Nazionale. Il campione del mondo 2006 si difende su Instagram. Sono amareggiato, spiega. La politica non c'entra con le mie collaborazioni. Ma la sua nomina è in bilico. Restano in piedi le alternative Conte e Mancini, non gradite però dal direttore tecnico Paolo Maldini, che in caso di bocciatura di Pirlo sarebbe anche disposto al clamoroso passo indietro. Passi in avanti invece verso il mondiale di Formula 1 per Kimi Antonelli. Il suo terzo posto in Ungheria gli permette di allungare in classifica e arrivare alla pausa estiva con un vantaggio di 50 punti. A Budapest torna al successo il campione in carica Lando Norris davanti a Verstappen. Ai piedi del podio, con tanti rimpianti, le due Ferrari di Leclerc e Hamilton. Si ripartirà a fine agosto in Olanda. A Parigi invece si è chiuso il Tour de France con l'incoronazione di Tadej Pogacar al suo quinto dominante trionfo alla Grand Boucle. A Mathieu Van Der Poel l'ultima tappa sugli Champs-Élysées. Emanuele Granelli, GR2.
2: Buon vento a chi oggi partirà.
0: Si chiama Andrea De Filippi, ma lo conosciamo tutti come Alfa. Ora è in concerto nella sua Liguria. Questa sera si esibirà al Moonland Festival. Poi continua il tour in giro per l'Italia, il 31 luglio a Palermo, il 15 agosto a Cesenatico. Dopo la chiusura, il 23 settembre all'Arena di Verona, a ottobre Alfa torna con tre date nei palazzetti di Genova e Milano. E buon vento e buon ascolto a voi. La linea va a Good Morning Radio 2, prossimo giornale radio 7:30.
3: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Good morning Radio 2, con voi fino alle 9 al 3487 300 200. Stiamo chiacchierando anche coi vostri messaggi della bicicletta o della macchina. Così, perché qualcuno ha rotto la macchina, a noi piace andare su due ruote.

0: Blanco, Los Angeles, qui su Radio 2. Allora, piovono a Garganella messaggi, messaggini e messaggetti. Mi permetto di leggerne uno. Leggo quello di Manuela da Piancada di Palazzolo dello Stella, da provincia di Udine. Buongiorno, vi ascolto e vi scrivo dalla bici. Adoro andare senza mani, una cosa che per me è incredibile. Io non so andare senza mani in bicicletta, ma ho sempre invidiato moltissimo chi riesce a fare questa cosa pirotecnica.
1: Il senza mani è un po' come nel nuotare, cioè una cosa che devi imparare da piccolo. Se poi sei grande fai più fatica a imparare.
2: Sono d'accordo, ed è un modo perfetto, devo dire, era un modo perfetto alle medie per fare colpo sulle ragazzine, capito? Dici, senza mai. Poi arrivava la mamma da dietro che ti dava una scopola dietro le orecchie e così un po' il fascino un po' perdeva tutto qua.
0: Però, arrivando anche lei in bici senza mani.
2: Sì, ovviamente.
1: Tu sei da senza mani?
3: No, io so andare senza mani. Quando ero ragazzino lo facevo per le ragioni che elencava prima Edoardo, no?
2: Bravo,
3: per fare fare colpo, esatto. Però bisogna tenere le mani sul manubrio, non bisogna lasciare la bici senza mani. Manuela,
0: certo, lui deve ricordare che è pericoloso.
2: È la nostra parte consapevole e cosciente.
0: Non riuscivo a capire
1: la giacca da giornalista e ha detto la notizia come va detta, cioè l'idea è che bisogna stare attenti, è pericoloso. Buongiorno a tutti voi, io sono una biciclettara, le nostre zone lo consentono alla Valle del Tevere.
2: Alta Valle del Tevere, ci tiene molto.
1: Ora però sono a correre, ciao Tiziana.
2: Praticamente Tiziana è una triatleta, cioè adesso l'ultimo messaggio ce lo manda mentre sta nuotando nel Tevere per tornare a casa, evidentemente.
1: Se le fatte tutte questa mattina le attività.
3: No, volevo dirvi una notizia a proposito di biciclette, che giusto per fateci sapere della vostra bici come vi spostate. Ma esatto. A Treviso avete visto che è stato multato un papà perché portava il bambino sulla canna della bici come si faceva una volta, no? E quindi la polizia locale lo ha fermato e l'ha multato. Ha fatto bene o ha fatto male? Lui ha scritto un lungo post sui social dove si è sfogato, no? Dice: ma sono venuti a colpire me che non facevo nulla di male. È pur vero che però la legge stabilisce, per la sicurezza del bambino soprattutto, in mettere sulla bici un seggiolone, no?
2: Allora sì, questo è vero.
1: Bene o male?
2: Io purtroppo sto dalla parte del papà. So che ha ragione. La legge, però io per una vita ho portato appunto le ragazze.
0: È tradizione, no?
2: Capito? Sì. Cioè era un po' come la scena, capito, in due sulla Vespa, a quel romanticismo lì.
1: Ma quando tu la portavi in bici le dicevi a lei I'm still in love with you, così per dire.
4: Well, in come the thing them call a broken heart, this blessed love will never part. You don't know it from the start, me tell them say I'm dirty, yeah. A Sean Paul and Sasha come

0: Sean Paul e Sasha ci fanno ballare con questo mood tutto un pochino vellutato con I'm Still In Love With You. Vi dico che Santo infatti ha provato a baciarmi e io gli ho detto che prima delle 8 non ci sto.
1: No, cioè dopo sì, ma prima no.
0: Prima no, ma proprio perché fino prima delle 8 sono timido, poi dopo mi
1: saperlo. L'ho invitato a fare un giro con me sulla bicicletta.
2: Allora vorrei confortare tutti gli ascoltatori che nulla di tutto questo è successo, stanno facendo super cazzole completamente a caso e randagio. Anzi, c'è cioè Righini che va al naso praticamente nel cellulare e Andrea che mi guardava con sospetto. Non ho fatto niente Andrea stamattina.
1: Assolutamente. È qualcosa,
0: ma la mattina è lunga.
1: Ma io non mi guarda con niente. Un sorriso colpevole, però colpevole ma felice di essere colpevole. Al 348-7300-200 intanto vi chiediamo, siccome invece chiacchieravamo di temperature, di caldi che arrivano, di freschi arrivati, vi chiediamo, volete dirci quanto, a che temperatura siete? E soprattutto ci mandate lo screenshot, non so, del telefono, oppure una foto del cruscotto, oppure la foto del termostato di casa per dirci, perché noi vogliamo fare come una gara, chi è più al caldo vince.
0: Anche perché,
1: vince la citazione.
0: Anche perché non so se Mish mi puoi confermare, stanno arrivando notizie che molto probabilmente torna il caldo adesso.
3: Appunto. Sì. Cioè, tornerà un caldo, un'onda d'aria, bella tosta.
1: Visto, siccome riarriva il caldo, vediamo se invece qualcuno di voi in questo momento è al fresco. Ripeto, 348-7300-200 deve essere provato, cioè non basta che ci scriviate siamo a 40 gradi o a 50.
3: Intanto al 348-7300-200 ci stiamo scrivendo della bicicletta con mani o senza. Ero piccolo e dicevo a mia mamma, mamma con una mano, mamma guarda senza mani, mamma senza denti. Ciao Giovanni. E lo dice una vecchia barzelletta.
0: Sì, sì, sì. Però Giovanni la apprezziamo la vecchia barzelletta.
1: Giovanni, sì, c'hai il copyright, ha pagato il copyright.
0: Ma invece a Milano, abbiamo chiesto a Roma la bici, a Milano, tu visto che sei milanese, da ragazzina in bicicletta a Milano?
2: Tantissimo, io d'estate addirittura facevo per 2 mesi la tratta Monza-Milano, Milano-Monza, perché andavo a trovare mia nonna e puntualmente perdevo quei 5 kg, perché poi in bicicletta.
0: Ma quanto ci si mette?
2: Ci si mette una mezz'oretta e sono 10-15 km.
1: Come una tappa del Giro d'Italia praticamente. Cioè questo era quello che faceva. Lei andava, pedalava, sudava, dimagriva.
0: No, complimenti, esatto. Perché da Milano Monza io ho la sensazione che cambi quasi, capito, fuso orario.
2: Cioè, chiedono il passaporto quando arrivo.
0: Capito, di Monza c'è proprio la barriera che c'è qualcosa da dichiarare.
1: Qui all'alba è alle 5, a Monza è alle 5.40 per dire.

0: Rolling Stone, Jesus Lover.
1: Jesus è quello di cui abbiamo bisogno adesso alle 7 di mattina.
2: Nuovo, ci tengo a dirlo che è nuovo questo pezzo, perché i Rolling Stones, insomma, uno, ieri parlavo con mio figlio, si parlava dei Rolling Stones, vedevamo le immagini delle interviste, lui faceva: ma come fanno ancora un disco? Cioè, certo, sorpreso ai suoi 16 anni. Ed è che signori anziani facessero musica così buona.
1: Ed è quel momento lì in cui è morto qualcosa in te, quando ti hai chiesto: ma questa gente fa ancora musica?
2: No, in realtà ho gioito, perché l'idea era, vedi che poi anche i vecchi piangono, no, ridono, cioè sanno fare musica.
1: Giusto, giusto.
2: Al 3487-300-200 vi abbiamo chiesto di mandarci prove delle temperature alle quali state, cioè fotografie di cruscotti, termostati. Per adesso la temperatura più calda è raggiunta da Laila a Gravellonatoce, mi pare. E invece ha messo un 27 gradi.
1: 25 gradi. Ah, e okay. Invece si sta molto bene, devo dire, vicino alle mie zone, cioè Rovigo, che c'è una temperatura di 20 gradi perfetta.
0: Sì, ma come dicevamo prima, sta per tornare la caldazza. Come stavamo dicendo prima.
1: Bel problema quello lì. Infatti bisogna godersela adesso finché dura. Quando ci mandate poi il messaggio al 3487-300-200 per dirci la vostra temperatura, ricordatevi di dirci anche dove siete, perché così capiamo dove possiamo scappare quando tornerà il Niño, la Niña,
2: arrivano schermate di macchine senza il luogo, tra l'altro in macchina è probabile che sia da un luogo a un altro, quindi insomma diventa introvabile. Invece in realtà segnalatecelo. E comunque per adesso la temperatura media è sui 20 gradi.
1: Però scusate, voi che abbiamo parlato, siamo tutti a favore della bicicletta, però voi siete dei biciclari veri, cioè che anche col caldo andate in bici, oppure mollate il colpo?
0: Assolutamente.
2: Sì, assolutamente. Certo,
0: perché ti ricordo che io sono Ariete, quindi competitiva di natura.
1: Ma con chi? Ma che te
0: con tutti, anche col sole, anche se è necessario. Vabbè.
2: Così,
0: Col vetro, con gli insetti che diventano in bocca.
2: L'unico è Michel, che non è un biciclettaro, si è capito, perché lassù colline romane, vero? Lì fai poco.
3: Io vado con la bici elettrica, ragazzi, che devo fare? Mi faccio aiutare.
1: Ma sai che è un ottima idea in realtà andare con la bici elettrica, e soprattutto tu, Mish, vai pure a cavallo, che è la cosa migliore in realtà, perché belle le quattro ruote, e soprattutto la fatica non la fai tu, la fai il cavallo che corre. Geniale.

0: maledetto me.
1: Fulminacci, maledetto me, Radio 2, con voi Michel, Nicole, Andrea, Edo, fino alle 9. Questo è Good Morning Radio 2. I vostri messaggi al 348 7 300 200, con le vostre temperature, Edo.
2: Temperature non solo, perché ci racconta Max: un amico scendeva da Via Risorgimento Ingegneria a Bologna, quindi siamo nelle tue zone.
1: Sì.
2: Asfalto irregolare per le radici delle piante a lato, rigorosamente senza mani, cantando Vita Spericolata. Gomito rotto e un mese di ospedale. Sì, però Max, ti vorrei dire,
3: te la sei un po' chiamata.
2: Questa è mentalità. Questa è veramente mentalità. Quindi sono, grande stima.
1: Ci sono temperature medie sui 20, più o meno dappertutto, vero? Per ora il fresco d'ora da Torino ci manda un 20 gradi.
3: Sì, più o meno. E ci arrivano anche i gradi di Parigi, che diventerà, credo, la mia tappa per il prossimo fine settimana. 15 gradi.
1: Però
3: 15 gradi, ma la bellezza di essere a fine luglio a 15 gradi, cosa che io meritavo.
1: Un 21 gradi di grado,
2: però
1: no,
2: io rilancio.
1: Sono i gradi di grado, è il gioco di parole.
2: Io però rilancio: Parigi viene battuta da Santo Stefano di Cadore, perché alle 6:47 Italo ci dice che lì fanno 12 gradi.
3: Troppo. Comunque è luglio. 15 gradi politico ci sta.
1: Lo dico da Cadorino, cioè Cadore, capito? Là è freddo. Ma è che non stiamo. Amo caldo.
2: Non sapevo avessi delle radici.
1: Qualunque tipo di provenienza regionale salta fuori inevitabilmente. Nel romano invece pare sia caldo, da quello che ci raccontava.
4: Sì. E anche un ascoltatore da Castronuovo Sicilia manda 27 gradi e mezzo al sud, giustamente fa più caldo,
2: Però
4: sì, diciamo che c'è un'Italia un po' spezzata. Sì. Lì al nord è fresca a 12 gradi, a 20 gradi, qui stiamo già a 27.
2: Però, come ci si ripete sempre, noi qua abbiamo solo la nebbia, al sud almeno c'è il mare, uno a 27 gradi già si butta, fa due bracciate e via.
1: Mi diverte un sacco il "abbiamo solo la nebbia", che è argomento.
2: Però è vero, che quello che si dice, ma io lo dico con grande gioia e con grande soddisfazione, avere solo la nebbia.
3: Beh, ma volendo, se sei abituato nella nebbia, ci puoi andare a rana.
2: Assolutamente.
3: A stile libero.
2: Certo, quando non c'è la nebbia, entri in casa e come sei bagnato, come se avessi fatto un tuffo.
1: Doobie Brothers.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili.

0: Ragazze facili, questa è Radio 2 con Santo, Edo, Nicole e Michel. Stiamo parlando sì di caldo, ma soprattutto parlavamo fuori onda che praticamente quando fa caldo passa l'appetito. Stanno arrivando le temperature, l'Italia è divisa in due, al nord 10-12 gradi, vorrei andarci, guarda, al sud 27, a Roma ci scrivono 25 gradi, ma con questo caldo voi mangiate? Qual è il piatto dell'estate? Questa è la nostra domanda, al 348-7300-200. Ragazzi, a voi passa l'appetito con questo caldo?
1: Il vostro piatto dell'estate, questo
2: sì,
1: vogliamo sapere.
2: Esatto, sì. Vogliamo sapere qual è il piatto dell'estate.
0: Ho appena
2: il vostro preferito. Fame, okay. Sì, a me viene
0: il
2: fame.
0: Il vostro
2: sì.
0: Qual è? Vi viene fame? Mangiate? Avete un piatto preferito con questo caldo d'estate?
3: Io mi nutro solo di tre cose: tonno e feta, oppure feta e anguria. Basta, queste sono le uniche cose di cui un minuto.
1: Solo di quello.
3: Io sembra che stia scherzando, ma in realtà nel mio frigo in questo momento non c'è nient'altro che anguria, feta e del tonno in scatola nei cassetti.
1: Hai un piatto dell'estate preferito, Michel?
0: Io? Prosciutto e melone.
2: Molto estivo.
3: Righini?
4: Io invece devo ammettere che vado in controtendenza. Io una settimana che combatto con la voglia di lasagne.
3: Ma perché combatterla? Cedi alla lasagna.
4: Infatti, sto pensando di cedere alla lasagna, però vi dico che è un piatto che può essere estivo perché basta mangiarla dal frigo. Cioè, se tu la tiri fuori dal frigo, la tagli un cubettino fredda, la mangi. Cioè, è una roba magnifica.
3: Però vorrei ricordare i trucchi delle nonne: per combattere il caldo si dovrebbero bere cose calde.
4: Esatto. Scusate,
3: intanto vale.
1: Per quello che mia mamma, il mio piatto dell'estate è la frittata di pasta, cioè quella che mi ricorda l'estate, perché mia mamma faceva la frittata di pasta, una meraviglia, ho capito, mi ricorda l'estate, ma adesso mangi la frittata di pasta e poi dopo
4: è che fa la differenza tra un'estate bella e un'estate triste non mangiare.
1: Esatto, e quella la rende bellissima.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Right Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
3: Chi è?
4: La duchessa.
3: La duchessa?
4: Sì.
5: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
3: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
5: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
3: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
6: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
7: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
8: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: e incredibilmente mi piace pensare che anche il maestro Franco ci abbia detto la sua risposta, visto che ci dice che a Beethoven e Sinatra preferisce l'insalata, risposta alla domanda che vi abbiamo lanciato al 348 7300 200, ovvero qual è il vostro piatto dell'estate che mangiate nonostante il gran caldo che arriverà. Ci stanno arrivando un sacco di messaggi.
1: Se vi sentite appesantiti, poi cercate un centro di gravità permanente, che è quello che porta al mangiare uguale. Allora, nel frattempo, i messaggi. Dunque, ne sono arrivati tantissimi. Insalata di mare e impepata di cozze, tanto per dire, cominciare così, Salvatore, perché l'impepata di cozze è un piatto di quelli che fa estate.
2: Oppure abbiamo, a parte la colazione che per me è essenziale, d'estate solo anguria e melone direttamente dal frigo, perché l'estate, signori, si divide in due: quelli che mangiano l'anguria e quelli che mentono.
1: Ah, credevo quelli
3: è
1: che
3: vero,
1: mangiano
3: brava.
1: Il frigo.
3: Grazie.
1: Ancora,
0: vai. Ce ne sono altri?
4: Sì.
0: Vai, Mish, vai.
4: Chi dice: il mio piatto dell'estate è pomodori con la fresella, che è cosa che io faccio quotidianamente. Devo dire, molto buona, leggera. Poi se sopra ci metti degli scaglie di parmigiano reggiano, grana padano o ricotta salata, ancora meglio.
1: Non è più leggera, però non è più leggera.
0: Ha finito di essere leggera. Ma poi scusami, Mish, però una domanda, perché dici che tu fai la fresella. Però la fresella è pugliese o calabrese? Adesso non vorrei far partire una guerra intestina.
1: Esatto, fra Puglia e Calabria, però.
0: Però è pugliese.
4: La
0: no?
4: Fresella, sì, è Puglia. Noi abbiamo il biscotto, si chiama così, che non è dolce, ma è salato, è pane biscottato.
1: Quindi la fresella è pugliese. Anche...
4: Esatto,
1: No, chiedevo.
4: Il biscotto.
1: Ok. Quindi una pugliese e l'altra calabrese.
0: E salendo invece un pochino la nostra bellissima Italia, andiamo in Toscana e ci dicono che, qui in Toscana l'estate è panzanella. Pane raffermo bagnato in acqua e aceto, cipolla, pomodori e tonno, basilico, una cascata e olio d'oliva e buon appetito da Max. Quindi ho già trovato la mia colazione dei campioni.
2: Beh, tornando al sud, secondo me qua si è manifestato il piatto dell'estate per eccellenza: granita e brioche.
0: Che poi tra
2: me nessuno può battere granita e brioche.
0: Ma sai
2: niente.
0: Che io ho fatto un viaggio proprio in Sicilia qualche anno fa e devo dire ho cambiato parere sulla granita. Cioè io diciamo sempre un po' sputato sulla granita.
2: Sì, snobbata perché acqua e ghiaccio alla fine.
1: No? Siciliani, però adesso hai cambiato idea.
0: Col cavolo, no? Perché io ho sempre mangiato le granite scarse da matti, perché poi sono sceso in Catania, a Palermo, insomma, sono delle granite. E vi giuro, l'ultima cosa che ho voluto mangiare prima di salire sull'aereo, come se fosse il desiderio di un condannato, è stata proprio una granita, me lo ricordo ancora, cioccolato e mandorla. Una roba da piangere,
1: vedi?
0: Da buona.
1: Vedi? Lo è. Chiunque sia stato in Sicilia, comunque in qualche modo lo sa o ci è passato sopra o sotto.
2: Poi io trovo veramente incredibile che fuori dalla Sicilia quella granita non la trovi neanche a piangere.
0: Impossibile.
1: No, altrove non la trovi, solo lì. Comunque al 348 7 300 200 continuate a scriverci qual è il vostro piatto dell'estate, perché così noi ci costruiamo il pranzo di oggi.
0: E soprattutto stiamo cercando poi qual è il piatto migliore, perché a un certo punto ci sarà qualcuno che verrà nominato, diciamo, coram populo il piatto migliore.
1: Anche perché parlando di piatti, appunto, l'appetito viene mangiando. In questo caso viene messaggiando.

0: Magnetic, Radio 2, Michel, Andrea, Micol.
1: Ma che Micol?
0: Ho detto Micol?
1: Ah sì, una settimana ormai andremo.
0: Mi corregge. E comunque, a proposito di cose importanti che si fanno qui, ci sono delle rubriche.
2: Io non tollero.
1: Anche in questa seconda settimana di programma la sigla della mia rubrica si conferma la sigla più bella e sono contento che questo record si venga mantenuto. Cosa non tollero io durante l'estate? Allora, io non tollero quelle persone che con una certa supponenza, con una certa anche arroganza, con una certa, capito, presunzione, ti dicono io d'estate a me proprio mi dimentico di mangiare, no, guarda, proprio al massimo mi prendo un peperone e lo mangio, guarda, tra pranzo e cena, no, guarda, io delle volte tiro dritto da colazione a cena, che guarda, anzi ti dirò di più, dovresti provare perché si sta anche un po' meglio. O al massimo mi faccio una bella buffata di insalatone che mi fa stare proprio bene, perché c'è un girone dell'inferno specifico per quelli che mangiano gli insalatoni, che non sono mai dei veri piatti, ma sono invece degli svuota frigo, cioè praticamente sono, anzi io direi sono proprio dei ruschi da frigo, cioè tutto quello che non puoi mangiare, immangiabile, che ti è rimasto lì, allora ci metti una bella fetta di salame, un po' di crackers, dei cereali, due olive, un po' di insalatone, e diventa tutto un mappazzone, per citare un chef della mia regione, che sa di niente, o meglio sa di tutto, o meglio sa di rimpianto. La mia domanda quindi è questa, amici miei, amici cari: com'è possibile che vi passi la fame? E soprattutto, com'è possibile che un piatto di tagliatelle al ragù sia buono d'inverno e non sia buono d'estate? In realtà è sempre buono, siete voi che non ve lo meritate abbastanza.
0: Bugiardi, è questa è la chiusa.
3: È stato chiaro comunque. Sì, stamattina è andato giù con la mannaia. Il suo argomento ce l'ha l'imboccatura dello stomaco. Sì. Era così, non lo fa dormire.
0: Era così preso che ha parlato di rusco da frigo, che termine rusco è una cosa nostra.
1: La nostra cosa, che vuol dire proprio la pattumiera.
0: Esatto. Mi è piaciuto tantissimo l'idea che fosse rusco da frigo.
1: Anche perché io voglio proprio fondare un movimento, il movimento anti-insalatone, perché ci sono piatti più degni da mangiare anche in estate.

Sheeran, Young the Giant 2010, questa è Radio 2, con voi fino alle 9, Good Morning Radio 2. Al 3487-300-200 vi abbiamo chiesto qual è il vostro piatto dell'estate, continuate a scriverceli mentre noi cominciamo a farci la colazione pensando ai vostri piatti e sentendo il GR2.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09€.
1: 2-2.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali.
2: Solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09€.
1: 2-2.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software, ogni giorno.

0: 7:30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR2.
3: Guerriglia no TAV, si contano i danni, fuori uso il cantiere di Chiomonte, 436 le persone identificate. Da Piantedosi appello ai partiti, tutte le forze democratiche prendano le distanze senza tentennamenti. La morte di Abderrahim Fakir, Bologna di nuovo in piazza, attesa per i risultati dell'autopsia. In Francia e Spagna avanzano ancora gli incendi alimentati dai venti, oltre 300.000 gli sfollati, in Italia roghi, in Molise e sul Gargano. Caos nazionale, si allontana la panchina azzurra per Andrea Pirlo, in bilico anche Maldini, domani il Consiglio federale. In Formula 1 la vittoria di Norris, Kimi terzo, limite ai danni. Nel ciclismo Pogacar senza rivali, il Tour de France è suo per la quinta volta. Buongiorno da Simona Giacinti. Dopo gli scontri sabato in Val di Susa si indaga per identificare tutti i partecipanti alla guerriglia che ha provocato 126 feriti tra le forze dell'ordine e circa un milione di danni al solo cantiere di Chiomonte. Esiste una internazionale della violenza e del disordine, dichiara il ministro dell'interno Piantedosi al Corriere della Sera, lanciando un appello: tutte le forze che si dichiarano democratiche prendano le distanze senza tentennamenti.
4: Il cantiere è completamente distrutto, i mezzi di polizia anneriti dalle fiamme, per terra i resti della guerriglia. A Chiomonte i segni di quanto scatenato dai Notav sono ancora ben visibili e ne testimoniano l'incredibile violenza. Drammatico poi il racconto di uno degli agenti coinvolti negli scontri.
5: Ci hanno dato fuoco a tutto, ci hanno riempito di pietre, pietra 5, 6, 7 kg.
4: Il questore di Torino, Massimo Gambino, parla di un'escalation di azioni di guerra e di violenza.
6: Vogliono far diventare la Val di Susa il laboratorio europeo della guerriglia urbana e noi non lo consentiremo.
4: Oltre 400 le persone identificate finora, molte provenienti da Belgio, Francia, Germania. La loro posizione è ora al vaglio della procura. Il lavoro degli inquirenti prosegue per dare un volto a tutti gli altri partecipanti agli scontri. Sequestrate molotov, materiale esplosivo, bombe artigianali, maschere antigas. Secondo chi indaga, la prova di un'azione pianificata. Intanto si fa la conta dei danni subiti dai cantieri. La società italo-francese Telt li stima in circa un milione di euro solo per Chiomonte. Più di 120 gli uomini delle forze dell'ordine rimasti feriti. Giuseppe Lì, GR2.
3: La morte a Bologna del 42enne Abderrahim Fakir, deceduto durante un intervento di polizia alla periferia della città, scatta la scorta per il sindaco Lepore e la gente del quartiere scende di nuovo in strada.
7: Le strade del Pilastro si riempiono, arrivano in tanti. Una settimana dopo la tragica fine di Fakir, presidio e corteo, giustizia è la richiesta. Non ci sono i familiari del 42enne, ma il pensiero va alle parole della sorella che aveva chiesto scusa per aver invocato nei giorni scorsi la vendetta.
8: Quella parola non appartiene al mio cuore, la vendetta porta solo altra rabbia.
7: L'inchiesta intanto procede ed è scontro quotidiano tra avvocati su filmati e fotogrammi, elemento centrale delle indagini dei tragici momenti di una settimana fa. Ucciso dai poliziotti che lo hanno battuto e schiacciato, dice il legale della famiglia di Fakir, nessun eccesso di utilizzo della forza, tutto regolare invece, secondo il difensore dei due agenti. Il tutto mentre in procura si attendono gli esiti definitivi dell'autopsia, le cui prime risposte parlano di asfissia, sangue vivo nei polmoni e schiacciamento, ma ci vorrà del tempo. Bruno Sokolovic, GR2.
3: Episodi di cronaca che, pur nella comune condanna delle violenze, continuano a far discutere gli schieramenti politici.
9: Fratelli d'Italia invoca tolleranza zero contro i violenti, dai no TAV a quelli di Bologna. Il presidente del Senato La Russa definisce il comportamento del sindaco Lepore fortemente imprudente, rilancia sulla riforma elettorale ammonendo Forza Italia sulle preferenze e non esclude un futuro di Giorgia Meloni a Quirinale. Dalla Lega si invocano nuove regole contro i violenti. Riccardo Molinari.
10: Più di 140 agenti delle forze dell'ordine feriti. Non si tratta di manifestazione del dissenso, siamo davanti ad atti eversivi e criminali. Per questo la Lega appoggia la proposta dei sindacati di polizia di produrre il reato di terrorismo di piazza.
9: Solidarietà alle forze dell'ordine senza se e senza ma da tutto il centrosinistra. Parla di atto vergognoso il Movimento 5 Stelle, mentre il Partito Democratico ammonisce nessuna giustificazione per la guerriglia urbana, stigmatizza le violenze di Tel Aviv e AVS rispedisce alla maggioranza le accuse di connivenza con i violenti. Angelo Bonelli.
11: La destra smetta di farci inqualificabili accuse quando quei 60 ragazzi vestiti di nero sono conosciuti in tutta Europa, compresa in Italia. Dov'è il ministro Piantedosi? Perché non li ha fermati?
9: Alessandro Allegra, GR2.
3: L'emergenza incendi domati, roghi nel Basso Molise, mentre continuano le operazioni di spegnimento sul Gargano.

0: Il rogo più preoccupante è divampato domenica in tarda mattinata a Campomarino Lido, in provincia di Campobasso, dove le fiamme hanno minacciato residence e campeggi. Chiusa per qualche ora nel pomeriggio la statale 16 Adriatica e interrotta la linea ferroviaria tra Termoli e Foggia. 500 passeggeri bloccati sono stati poi trasferiti con pullman sostitutivi di Trenitalia. Le fiamme hanno lambito un RSA del paese, 21 gli anziani evacuati in una chiesa. In serata però gli incendi nel Basso Molise sono stati domati da vigili del fuoco. In Puglia invece, sul promontorio del Gargano, tra Peschici e Vieste, circa 1000 turisti evacuati via mare dalla baia di Manaccora. Il comune ha aperto le scuole per accogliere gli sfollati. In serata la prefettura di Foggia ha comunicato il costante monitoraggio della situazione. Eleonora Belviso, GR2.
1: E bruciano anche Spagna e Francia. Fra i due paesi si contano 325.000 persone costrette alla fuga. Situazione senza precedenti a causa del grande caldo. Il corrispondente.
2: Nonostante una lotta continua contro le fiamme, l'incendio nella Gironda, nella Francia del Sud, continua ad avanzare. 42.000 ettari sono stati devastati soltanto nella giornata di ieri e i roghi si sono spinti fino a 15 chilometri da Bordeaux. La prefetta Sophie Brocas parla di una tempesta di fuoco, un fenomeno inedito in cui l'incendio continua ad alimentarsi con venti imprevedibili, terreni colpiti dalla siccità e alte temperature di nuovo in arrivo. Via social il presidente Macron ringrazia intanto il Papa per la vicinanza espressa alla Francia e alla Spagna. E proprio la Spagna resta ancora in una situazione di emergenza. Il governo ha detto che le prossime ore saranno difficili nelle regioni di Madrid, Avila, Toledo e Valencia. Si sono recati in visita nelle aree colpite dai roghi per portare solidarietà alle migliaia di sfollati. I reali di Spagna, Felipe e Letizia, e l'allenatore della squadra di calcio mondiale, Luis de la Fuente. Da Parigi, Gavino Moretti, GR2.
1: L'attentato islamista al Pride di Berlino, il terrorista, il 21enne Abdul Ballo, è stato ucciso in un blitz della polizia circa 24 ore dopo essersi lanciato contro la folla a bordo di un van, un morto, 29 feriti. Ballo si nascondeva in un capanno, ha reagito con violenza all'intervento degli agenti, aveva precedenti per radicalizzazione. Non lasciamoci intimidire, difendiamo la nostra apertura e la nostra libertà, così il cancelliere tedesco Merz. Un uomo è stato arrestato a Seattle negli Stati Uniti per la sparatoria in cui due persone sono morte e cinque sono rimaste ferite, tra cui un bambino di 2 anni. Infatti poche ore fa, durante un festival gastronomico vicino alle famose torri Space Needle. Tra Stati Uniti e Iran continuano i negoziati indiretti e da venerdì tacciono le armi. L'Iran disponibile a trattare con Trump, che alterna aperture e minacce. L'inviato.
3: Porti iraniani sotto attacco, petrolieri in fiamme, Donald Trump che sventola la bandiera americana sotto il commento «Questo cargo adesso è nostro». Un florilegio di immagini generate con l'intelligenza artificiale. Così il presidente rilancia, almeno sui social, la narrativa di un'America vittoriosa sul nemico. Nella realtà i raid sono sospesi da venerdì. Una pausa che, secondo le ricostruzioni di stampa, Trump ha ordinato su parere dei suoi consiglieri, civili e militari. Il sito Axios scrive che l'ammiraglio Cooper, al comando delle operazioni in Medio Oriente, ha giudicato non più efficaci i bombardamenti contro le postazioni dei Pasdaran a Hormuz, raccomandando di interrompere la campagna. Decisivi anche i timori espressi dal vicepresidente Vance e dal capo di Stato Maggiore Interforze Dan Kane sul rischio di depauperamento delle scorte di munizioni e sull'elevata probabilità di vittime collaterali tra la popolazione iraniana. Tutto sospeso, quindi, mentre il Pentagono rivede il bilancio dei soldati feriti nell'operazione Epic Fury, 624 contro i 482 resi noti la settimana scorsa, a cui si aggiungono 18 caduti. Da New York, Enrico Bona per il GR2.
1: E la speranza di una nuova tregua in Medio Oriente impatta sui prezzi del petrolio. È diminuito del 5% il Brent europeo, ora intorno agli $88 al barile. Ancora troppo presto per capire se questo influirà sul costo dei carburanti, che continuano a salire da giorni. Il governo lavora un intervento in particolare sul gasolio. Ad agosto dovrebbero essere attivate le accise mobili. Nuove regole europee per i produttori di elettrodomestici che avranno l'obbligo di riparare i dispositivi anche oltre alla garanzia legale per contrastare l'obsolescenza programmata.
4: Ebbene, questi rumori di fronte a quelli degli elettrodomestici di casa mia sono bazzecole.
5: Era un'altra Italia, quella del 58, nel film Alle fanatiche di Totò. Gli elettrodomestici forse rumorosi, ma duravano anche 30 anni. Oggi siamo circondati da dispositivi domestici, ma la loro durata è molto breve e più che ripararli si cambiano. Da fine luglio arrivano nuove norme europee. I produttori saranno tenuti a garantire la riparazione anche oltre il periodo di garanzia legale. In sostanza è un passo importante contro l'obsolescenza programmata. Federico Cavallo di Alto Consumo.
6: È una novità positiva, ma sarà fondamentale vigilare affinché le nuove regole vengano applicate concretamente e in modo efficace.
5: Un cambiamento che porterà benefici a famiglie e ambiente. Gabriele Melluso di Assoutenti.
7: Un oggetto riparato è un rifiuto in meno e un risparmio in più.
5: Lorenzo Opice, GR2.
1: Lo sport: si complica la strada di Andrea Pirlo verso la panchina della nazionale dopo le polemiche sui suoi rapporti con la Russia. Nella tarda serata l'allenatore sui social ha dichiarato: sono amareggiato, la politica non c'entra con le mie collaborazioni.
8: È un vero e proprio caso, anche politico, quello che a meno di due mesi dai primi impegni ufficiali a settembre in Nations League lascia la nazionale italiana ancora senza commissario tecnico e con tanti interrogativi da sciogliere al più presto. I legami di Andrea Pirlo con la società di scommesse russa Fonbet e con l'oligarca russo presidente del club che allena, lo United FC di Dubai, hanno messo in discussione la scelta fatta dal neo direttore tecnico Paolo Maldini. Una scommessa, quella di Pirlo CT, che non convince il presidente federale Malagò, oltre a buona parte dell'opinione pubblica e dei tifosi che si aspettavano un grande nome per la ripartenza azzurra. Antonio Conte e Roberto Mancini restano quindi ipotesi alternative, a cui però Maldini non sarebbe favorevole, e nel caso saltasse Pirlo non è da escludere un clamoroso passo indietro dello stesso Maldini. Domani intanto è in programma il Consiglio federale a Roma. Jacopo Barlotti, GR2.
1: La Formula 1 prepara le valigie per la pausa estiva, ma il Gran Premio d'Ungheria emette alcuni verdetti significativi, dal ritrovato Norris alla delusione Ferrari fino alla certezza Kimi Antonelli, l'inviato a Budapest.
9: A volte sei tu che mangi l'orso, a volte è l'orso che mangia te, sentenziava il Drugo Le Boschi in un film di culto, e la lezione dello stralunato personaggio dei fratelli Coen l'ha perfettamente assimilata Kimi Antonelli. Se non puoi vincere, limita i danni, corri con pazienza e vedrai che la corsa ti verrà incontro. In Ungheria vince Norris, McLaren, vince davanti a Verstappen e appunto a Kimi, che con la sua Mercedes partiva settimo, gestisce, gioca di strategia e raccoglie un podio che lo fa anche allungare nella corsa al mondiale.
10: Sì, diciamo che oggi abbiamo limitato i danni, questo weekend abbiamo fatto un pelino di fatica col passo. Devo dire che abbiamo fatto un gran lavoro di squadra e questo risultato era il massimo che potessimo ottenere.
9: Giù dal podio le Ferrari, date per favorite. Hamilton quarto, ma penalizzato di nuovo per eccesso di velocità ai box, stavolta finisce quinto. E così quarto chiude un Leclerc più confuso che triste o arrabbiato.
11: È molto strano che su due piste dove ci aspettavamo di faticare come Silverstone e Spa torniamo con una vittoria e un secondo posto, invece su una pista come questa dove ci aspettavamo sulla carta un weekend migliore, invece non lo è stato.
9: Kimi va così alla pausa estiva con 50 punti su Hamilton e 59 sul compagno di squadra. Budapest, Manuel Codignoni, GR2.
1: E se il mondiale di Formula 1 resta ancora incerto, il Tour de France invece ha avuto un solo padrone fin dall'inizio: Pogacar, campione senza rivali e senza limiti.
12: Davanti a un orizzonte ancora abbastanza lungo per poter pensare a nuovi primati e altre vittorie, ma intanto Pogacar entra ufficialmente nell'Olimpo del ciclismo accanto a miti del passato come Merckx e Anquetil e fenomeni di un tempo più recente come Hino e Indurain, raggiunti a quota 5 tour vinti, ma con la concreta possibilità per il 28enne sloveno di passare oltre e diventare l'unico ad averne conquistati 6 o anche di più. Difficile porre limiti a un atleta capace di dominare come lo sloveno. In questa edizione della corsa francese ha vinto 5 tappe, ma potevano essere anche 6 o 7 se non si fosse preoccupato del suo compagno di squadra Isaac Del Toro. A Barcellona ha lasciato il successo al messicano e sulle Alpi lo ha scortato fino alla fine per assicurare al suo figlioccio il terzo gradino del podio. Superiorità evidente, descritta perfettamente dal secondo in generale. Per me l'unica possibilità di vincere il tour è che Pogacar non sia al via, ha detto Remco Evenepoel. Come non essere d'accordo di fronte al più forte di questa epoca e forse di tutti i tempi. Certificazione che arriverà soltanto con il passare del tempo e con le prossime imprese da record di Pogacar. Cristiano Piccinelli, GR2.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Enrica Belli, in regia Giovanna Insardi, Alessandro Pazienza. La linea torna a Good Morning Radio 2. Il prossimo giornale radio è alle 8:30 da Simona Giacinti. Buon ascolto.

0: E io, Michele, stiamo parlando del vostro piatto dell'estate. Quale piatto non può mancare sulle vostre tavole d'estate? Fa caldo, la gente va al mare, in montagna. Ragazzi, si parlava prima. Ah, santo, qual è il tuo?
1: Arrivavano
0: piatti in tutto,
1: è vero, hai ragione. La frittata di pasta, cioè, è il piatto che mi ricorda l'estate. Non è proprio estivo, diciamo, come tipo di piatto, ma mia mamma la portava sempre dappertutto. Cioè, continuamente faceva, sfornava frittate di pasta. Non so cosa pensiate dagli
0: buonissima.
1: Occhi, dagli occhi, no, che vedo qua in studio, la piace.
2: La frittata di pasta, devo dire, mi manca nel mio menù, però nel senso l'ho sempre gradita, specialmente quando viene portata in spiaggia, eccetera, eccetera. Ma io pensavo, ma quanto sono buoni i piatti di montagna in estate?
3: Sai che ci stavo pensando anch'io? Mi stupisco che da Bergamo nessuno abbia ancora scritto la polenta taragna, che è buonissima.
2: Che anche in estate, devo dire, si porta, si usa e fa bene anche alla prova costruita.

0: Emma Fabifibra antidroga, vi abbiamo chiesto il vostro piatto preferito dell'estate al 348 7 300 200, continuate a scriverli perché noi li leggiamo e ci viene l'acquolina.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. 2-2.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
4: 2-2.
5: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life.

0: amici, ieri qui a Milano il concerto a San Siro, giorni di concerti The Weeknd, è capitato di incrociare la fauna che andava al concerto. Ho visto degli abbigliamenti, dei look particolari, insomma mi chiedo come ci si deve vestire correttamente per andare ai concerti, ma è argomento che intavoleremo un'altra volta con Michael, con Michel che è laggiù, lo vedo sistemato, e con Edo che invece
1: allora anche oggi parliamo, solo oggi parliamo di cibo, il cibo dell'estate, l'abbiamo chiesto al 348 7300 200, e è curioso che nessuno ci abbia detto ancora il gelato, e quindi sì, giochiamo adesso al gioco della torre, ovvero vi chiederò, amici, qua i miei tre amici presenti, qual è il gusto di gelato più scarso? Il gioco qual è? Io vi leggerò due gusti, voi mi direte qual è secondo voi il più scarso. A maggioranza andrà avanti la scelta, e sì, poi insomma, ci sarà un uno contro uno di volta in volta tra vari gusti. Bene. E alla fine eleggeremo il gusto più scarso.
0: Siamo caldi, vai.
1: Allora,
0: il peggiore.
1: Quale gusto è più scarso tra fior di latte e menta?
2: Menta.
0: Fior di latte.
1: E quindi vince la menta. Qual è?
3: Maggioranza,
1: giusto. Tra menta e liquirizia.
0: Liquirizia non posso.
1: Come non puoi?
0: Non posso, ma poi te lo spiego.
1: Ah, vabbè. Liquirizia o crema come una volta, che a me fa girare così le balle quando dicono crema come una volta. Come cosa vuol dire una volta?
3: Comunque liquirizia è immangiabile,
0: liquirizia, per me sei già un vincitore.
1: Liquirizia oppure zabaione, che ha quel sapore, capito, che ti entra nel naso orrendo con quell'alcol finto.
3: No dai, zabaione fa comunque Natale. Liquirizia.
1: Ah, allora adesso arrivano i pesi massimi.
3: Vai.
1: O cheesecake?
0: Orfo, difficile. Liquirizia.
1: Ma veramente, liquirizia. Sì. Allora, questo invece è un pochino più scicchettino, radical chic, da gelatina del centro. Liquirizia oppure basilico?
0: Difficile. No, ancora liquirizia per me.
2: Pure per me, sì, il basilico è buono, fresco.
1: Io credo che il basilico.
3: Va bene, liquirizia, vai.
1: Liquirizia o caffè?
0: No, liquirizia. Non
3: liquirizia,
0: c'è
3: il caffè può avere
1: liquirizia.
3: Senso.
1: Guarda che il gelato al caffè è tra i più cattivi del mondo, va bene.
0: Continuiamo.
3: Può avere senso.
1: Va bene. Allora, liquirizia o stracciatella?
3: Liquirizia, ma mi dispiace liquirizia.
2: Stracciatella.
1: Liquirizia, allora abbiamo l'ultimo, e secondo me ve l'ho tenuto per ultimo. Liquirizia o gusto puffo?
3: No. Guarda, lo stavo aspettando. Liquirizia.
1: Incredibile. Quindi possiamo dire che per Good Morning Radio 2 il gusto più scarso da non portare alle cene in casa è il gusto liquirizia. Siete d'accordo o non siete d'accordo? E soprattutto, qual è il vostro cibo dell'estate oltre al gelato? Fatecelo sapere al 348 7300 200.

0: Dai, hai una nuova Ford usata. Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
1: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
2: 2-2.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: 2-2.
4: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: 2-2.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.

0: Tornado Santamarea, questa è Radio 2, ci sarà anche lui al concerto di Radio 2, Radio 2 Live, Il cielo è sempre più blu, che andrà in onda il 5 agosto su Radio 2 e su Rai 2, è stato fatto nella splendida cornice di Piazza 15 Marzo nel centro storico di Cosenza, nella mia Calabria, il primo concerto di questa radio, di Radio 2, bellissimo.
1: Attesissimo evento musicale completamente gratuito, ricordiamolo, dedicato all'indimenticato Rino Gaetano, 45 anni dalla scomparsa.
2: E ha visto alternarsi sul palco alcuni tra i più importanti artisti del panorama musicale italiano, accompagnati dalla Radio 2 Social Band.
3: Ovviamente la serata è condotta da lei, Emma Stoccolma, con l'immancabile Gino Castaldo e con la partecipazione di tanti, tantissimi talent di Radio 2.
0: Il cielo è sempre più blu con la musica di Radio 2.
1: Allora, ragazzi, sì, vai Michel, scusami.
0: No, dico il tema, il piatto del piatto dell'estate.
3: E devo dire, vi ha acceso un sacco, a noi sta venendo infatti un sacco di acquolina in bocca, perché leggiamo i vostri messaggi. Ad esempio, ci scrivono che oggi mangeranno pasta con ricotta di pecora e un cucchiaio di sugo.
1: Un cucchiaio buono. Solo?
3: Che io non ci credo, perché un cucchiaio non è mai solo un cucchiaio.
1: Non ci scrivono solo, ce lo raccontano anche.
4: Buongiorno, buonasera da Milano, napoletano. Per me il piatto estivo è la parmigiana e melanzana. La melanzana è comunque, c'è soprattutto d'estate, anche se adesso lo troviamo tutto l'anno, la parmigiana e melanzana. Anche se negli ultimi anni il piatto estivo per me, è che non manca mai in frigorifero, è l'hummus con le gallette di mais.
1: Ma come?
4: Molto, molto buono, molto fresco, e soprattutto quando torni a casa non devi cucinare.
2: No! Scusate, come fate? Perché questo dissenso generale? La galletta di hummus è la prova vivente che il gusto può stare in qualcosa di non necessariamente fritto o complesso.
1: No, però era partito così bene, capito? Era la trasgressione, cioè come uno che...
2: Ho capito, e poi ha abbracciato qualcosa di ancora più trasgressivo, come un sapore semplice come l'hummus. Misce, di qualcosa per favore, che qua mi danno torto.
0: No, io su questo non condivido. Mia nonna portava la parmigiana di melanzana in spiaggia,
3: ecco.
0: Scusa.
3: Nicola, arrenditi, sei circondata.
1: L'ascoltatore ci ha fatto l'effetto di qualcuno che si spoglia e sotto c'ha un intimo che non andava bene. Diciamo così, quello è l'effetto che ci ha fatto. Cioè, ci sono degli altre voci che sentiamo.
5: Buongiorno da Toschiara. Il piatto dell'estate per me è la fresella con pomodorini, basilico, olio, origano, poco aglio e un bel po' di fagioli cannellini bianchi conditi all'olio. Piatto completo e perfetto. E fresco. Buona giornata a tutti.
1: Bello, bellissimo.
3: Bellissimo, signora, clamoroso.
1: Buono, buonissimo.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Cibu, cibu.

0: Questa è Radio 2 con Micole, Edo, Andrea Detto Santo e Michel. Stiamo parlando del vostro piatto dell'estate.
1: Mi piace tantissimo detto il detto santo, perché in realtà
2: detto martire.
1: Ti giuro, è successo in settimana che ho incrociato qualcuno nel weekend e gli ho detto: mi chiamo Andrea Detto Santo. Cioè, mi ha saltato fuori da solo, quindi alla fine diventerà così.
0: Senta, stiamo parlando dei piatti dell'estate, ma c'è con noi Alessandro Circello, che è uno chef famoso anche per la sua cucina salutare. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno chef.
3: Buongiorno a voi, buongiorno.
4: Salutiamo lo chef salutare, vedi.
0: Senta, lo chef è una voce di Radio 2 con Rai 2 in forma, insomma, i nostri ascoltatori lo conoscono. Senta, Alessandro, noi parlavamo prima di frittata di paste, di parmigiane, insomma, abbiamo parlato un po' di piatti belli pesanti per quest'estate, ma lei ha qualcosa da suggerirci, fresca, veloce e salutare?
3: Beh, sicuramente una pasta fredda può essere un'alternativa a queste paste calde e sicuramente molto sostanziose. Come si prepara una pasta fredda? Quindi l'importante è, una volta cotta, raffreddarla velocemente in acqua e ghiaccio, in modo da preservarla al massimo della consistenza, e soprattutto in questo modo al dente è anche più digeribile. E a parte possiamo preparare un'emulsione del pomodoro frullato, quindi si mette in un frullatore a immersione, del basilico, pomodoro, si mette anche del ghiaccio, per dire, perché così manteniamo inalterato il colore e il sapore del basilico, in modo da creare questa emulsione, una specie di pesto, però fatta col frullatore a immersione, che è molto più veloce. A parte, quindi, andiamo a prendere tutti gli altri ingredienti della pasta fredda. Possiamo mettere della mozzarella, possiamo mettere anche dei funghi sfadellati, delle verdure di stagione, quindi delle zucchine tagliate a piccoli cubetti o magari dei fagiolini. E quindi andiamo a emulsionare la pasta a freddo, non in padella, quindi in una ciotola con l'emulsione di pomodoro, basilico e ghiaccio. E poi a parte mettiamo tutti gli altri ingredienti, tante erbe aromatiche, magari evitando di mettere eccessivo sale.
4: Vabbè, io mi sono già convinto. Chef, volevo chiederle, ha un piatto dell'estate, cioè che lei ricollega all'estate in modo particolare, suo proprio?
1: Cioè che ama lei mangiare?
3: Beh, un'idea potrebbe essere, oltre a parte la pasta, un'insalata si può fare di orzo perlato, possiamo fare del pesce magari fatto con delle albicocche estive, quindi si possono fare anche
1: buonissime,
3: le albicocche spaccate a metà, si possono grigliare con erbe aromatiche le albicocche e accompagnare con del pesce, quindi del pesce azzurro, anche dello sgombro, della cernia, quindi il pesce azzurro alla fine costa anche meno e ha tanti omega 3, quindi fa bene alla salute, può essere un'alternativa. Prego.
0: Sì, cioè c'è Micole, la nostra Micole, che praticamente per lei il piatto semplice è una carpaccio di anguria e feta e basta.
4: Cosa ne pensi?
0: Esatto.
2: Per favore, chef, la prego, non mi umili.
1: Chef, se vuole la può insultare, faccia
2: come
1: vuole.
2: Ma non è necessario. No.
1: La colpisce con una frusta da uovo.
2: Vabbè, allora scusate, fatemi dire com'è la ricetta. Carpaccio di anguria, feta e pane, se proprio devo confessare. Ecco, ho confessato.
1: Che dice? La perdoniamo?
3: Beh, l'anguria è un prodotto, diciamo, molto trasversale, che sta bene col dolce, col salato, essendo composta completamente da fibra, quindi sta bene anche col limone, quindi dei cubi di anguria, magari il limone potrebbe arricchire questo piatto.
2: Quindi approva, chef?
1: Ha approvato.
3: Sì,
1: grazie.
3: È un piatto molto fresco, sicuramente, ecco, il pane ci sta bene perché a me dà un po' di sostanza e sicuramente dà l'effetto croccante del piatto.
1: Grazie di essere stato con noi, lo chef Alessandro Circello, che ci ha detto il suo piatto dell'estate.
2: Benedetto il mio.
1: Sono curioso di sentire nel pomeriggio mia mamma e quello che mi dice sull'emulsione, perché mia mamma dice che il termine emulsione, quando entra in cucina, la fa sentire sotto esame, chissà come mai.

0: Gianna Nannini, Marrakesh, America Inc. Siamo quelli del Good Morning Radio 2. Siamo Nicole, Edoardo, Andrea e Michel da Roma. Si sta parlando di una serie di cose goduriose, goderecce, soprattutto molto italiane, ovvero cibo e affini, ma adesso è arrivato un momento
1: fondamentale.
2: Sì. Concentrati, voi continuate a scrivere i piatti dell'estate, 348 7300 200 il numero, GR2.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Finalmente! Oggi è il gran giorno!
2: E voilà, una ghiotta bontà.
3: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
2: Kiwi e Arturo.
4: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
5: Buona festa dell'amicizia, Frido.
6: Prendila! Presa!
4: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
1: 2-2.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
10: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
11: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Sono le 8:30.
13: Rai GR2.
14: Di nuovo un buongiorno da Enrica Belli. Dopo gli scontri sabato in Val di Susa, oggi pomeriggio sopralluogo nel cantiere dell'alta velocità di Chiomonte che ha subito
11: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Sono le 8:30.
13: Rai GR2.
14: Di nuovo un buongiorno da Enrica Belli. Dopo gli

0: prendano le distanze senza tentennamenti. Un uomo è stato arrestato a Seattle negli Stati Uniti per la sparatoria in cui 2 persone sono morte e 5 sono rimaste ferite, tra questi anche un bambino di 2 anni. I fatti, poche ore fa, durante un festival gastronomico vicino alla famosa torre Space Needle. Sempre dagli Stati Uniti, abbiamo più munizioni di ogni paese al mondo, dichiara Trump, che posta un video creato con l'intelligenza artificiale in cui Washington è vittoriosa su Teheran. Sospesi da venerdì gli attacchi americani contro i Pasdaran, si spera nella ripresa di un dialogo diplomatico. Il regime iraniano si è detto disponibile a un nuovo confronto. La corrispondente.
1: È una tregua armata quella tra Iran e Stati Uniti, secondo fonti arabe. Presto Teheran e Washington potrebbero tornare a sedersi al tavolo dei negoziati. L'Iran avrebbe comunicato al Pakistan la sua disponibilità a riaprire i colloqui, che potrebbero tenersi a Ginevra, Doha o a Islamabad. La notizia trapela subito dopo l'interruzione della rappresaglia iraniana in seguito alla sospensione dei raid statunitensi. Ma Teheran avverte: se riprenderanno gli attacchi americani, la guerra si allargherà. I Pasdaran mostrano i muscoli e annunciano di aver distrutto diversi caccia statunitensi e di aver ucciso e ferito durante la rappresaglia molti soldati americani. Sospesi anche gli attacchi degli Houthi nella penisola arabica, anche se resta alta la tensione nel corridoio di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso. Sul fronte diplomatico, l'Iran e l'Oman si sono incontrati per discutere della futura gestione dello stretto di Hormuz. Non è la prima volta. I colloqui si sono concentrati sui meccanismi operativi per garantire il transito marittimo in sicurezza nello stretto. Secondo la televisione di Stato, la marina iraniana ha intercettato diverse navi che tentavano di attraversare le acque di Hormuz senza autorizzazione. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR2.
0: E la speranza di una tregua impatta sui prezzi del petrolio. È diminuito del 5% il Brent europeo, ora intorno agli $88 al barile.
2: I prezzi dei carburanti non accennano a diminuire, quello della benzina sfiora i 2 euro sulla rete stradale nazionale, quello del diesel è a 2,18 euro al litro. Così il governo si appresta a intervenire nei prossimi giorni con un intervento ponte puntato in particolare sul gasolio, una misura che punta a dare un segnale prima della settimana delle partenze da Bollino Rosso di inizio agosto. Il secondo intervento con il meccanismo delle accise mobili dovrebbe arrivare quando saranno noti i numeri dell'extragettito IVA di luglio. Nel Consiglio dei Ministri del 4 agosto si farà il punto sulle risorse disponibili e si valuteranno inoltre misure mirate. Finora per il taglio delle accise da marzo ai primi di luglio sono stati spesi circa 1 miliardo e 800 milioni. Giuseppe Di Marco, GR2.
0: Giornata importante per il futuro della panchina della nazionale di calcio. Il presidente FIGC Malagò incontrerà Maldini per definire il caso Pirlo, sempre più lontano dalla panchina dopo le polemiche per il caso Russia. Se dovesse saltare, anche il direttore tecnico sarebbe pronto all'addio. Nel weekend di sport, la Formula 1 in Ungheria torna a vincere Lando Norris. Kimi Antonelli, terzo, è sempre più leader del mondiale con 50 punti di vantaggio in classifica. Deludono le Ferrari ai piedi del podio. Al Tour de France, dominio Pogacar e suo il 5° titolo alla Grand Boucle. E la musica adesso, Salmo porta nella sua Sardegna il Lebonski Park.
3: E alla fine Salmo ha portato anche a casa l'esperienza del Lebonski Park, nato a Milano per 40.000 persone, ma...
4: Se devo essere sincero, qui in Sardegna, a casa mia, è un'emozione molto più grande.
5: Come l'oro.
3: Il parco inaugurato con 12 ore di musica, ospiti da Noiz Narcos a Gabri Ponte ed il live di Salmo che, sempre in omaggio alla sua isola,
6: lascia Serbeche,
3: ha inserito in scaletta le Launeddas e cantato in sardo il Gambale Twist. E mentre ad Arzachena l'esperienza del parco resta, dal 31 luglio al 23 agosto, Salmo pensa al nuovo disco, anzi 2.
4: In questo momento sto lavorando a Unplugged 2, sto lavorando a un nuovo album in espansione, degli inediti, delle canzoni strettamente rap, e il disco in espansione si chiamerà Bars.
3: Miriam Mauti, GR2.
0: Sono
3: un disoccupato nei suoi
0: anni d'oro. Sono le 8.35 minuti, l'informazione del GR2 torna alle 10.30, ora la linea Good Morning Radio 2. Buon ascolto.
7: Radio 2 diventa live.
8: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
7: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il

0: sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21.20 su Rai 2 e Radio 2. Con la partecipazione di Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria.
1: Prosciutto e melone, scrive Massimiliano da Roma al 348 7300 200, perché vi abbiamo chiesto qual è il vostro piatto dell'estate, quello che vi fa stare meglio o sentire più freschi. Continuate a scriverci che poi noi

0: 2012, Imagine Dragons, Demons, come dicono loro ripetutamente all'interno del brano. Bellissima la musica degli Imagine Dragons, ma noi
1: abbiamo una cosa ancora più bella.
0: Sì, molto meglio, abbiamo l'oroscopo.
2: L'oroscopo. Io non capisco perché devo avere una sigla così scarna e così smissa.
0: Ancora,
2: no. Lo so, continuerò a ribadirlo finché qualcuno non mi concederà una giusta intro. Ma perché non capisco per quale motivo Righini può avere i cori angelici e io l'oroscopo.
3: Ci dici, Acquario, dai, vai a
2: calma. Dunque, signori, se vi siete alzati con la convinzione che questo lunedì vi abbia insultato, sapete che forse le stelle hanno qualcosa di bello da dirvi. Tipo, Ariete, oggi hai talmente tanta energia che potresti risolvere ben 3 problemi. Peccato che ne creerai 4.
1: Ecco, quindi state fermi.
0: Uno resta lì.
2: Toro, hai bisogno di pace. La troverai per circa 12 secondi, poi qualcuno purtroppo ti chiederà: scusa, hai un attimo?
1: Ecco, e a quel punto penso saranno quelli dell'officina a cui ho portato la macchina.
2: È molto probabile. Gemelli, parlerai tantissimo. Il problema è che a metà del discorso cambierai idea e darai torto a te stesso.
0: Un grande classico per un gemelli, sì.
2: Tipico. Cancro, sei nostalgico più che mai. Prima di scrivere mi manchi, verifica che ti manchi davvero la persona e non il prezzo dell'ananas del 2018. Attenzione.
0: Capito, cancri?
2: Vai. Leone, oggi hai bisogno di attenzioni. Se non arrivano, basta che tu apra la fotocamera frontale del telefono e potrai dartene da solo.
1: Pulito. Vedi chi fa da sé. Pulito. Chi fa da sé fa da leone.
2: Esattamente. Vergine, hai organizzato tutto nei minimi dettagli.
0: Sì.
2: Ora preparati a vedere l'universo ignorare completamente il tuo impegno.
0: Veramente? Devo fare così? Lo farò.
2: Bilancia, oggi procrastini la procrastinazione. Incredibile. Scorpione.
1: Quindi vuol dire che fai qualcosa.
0: Esatto.
2: Comunque qualcosa
1: meno
2: fa.
1: Per meno fa più uno.
2: Sì, esatto. Sagittario. Ah, scusate, Scorpione, ti sei alzato male. Semplice. Sagittario, ti verrà un'improvvisa voglia di partire anche solo per cambiare supermercato. Prepariamoci ai cambi supermercato di Sagittari. Capricorno, lavori così tanto che oggi il tuo tempo libero ti chiederà un appuntamento. Acquario, avrai un'idea geniale, il difficile sarà convincere gli altri che effettivamente lo sia, ma ho fede in te. Pesci, sei romantico, sensibile e un po' distratto, oggi potresti anche innamorarti. Forse. E qua si chiudono le stelle. Non è andata così male.
0: No.
2: Non è andata così male.
0: Poteva andare peggio.
2: Poteva piovere.

0: Parte dal fronte destro. Punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
1: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
2: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero!

0: Buongiorno ragazzi, avete mai provato a mangiare d'estate riso, patate e cozze?
1: Buono, primo e secondo
0: contemporaneamente. Le cozze in questo periodo sono al massimo della loro pienezza, quindi è saporitissimo. Vito da Trieste.
2: Grande Vito, grande. A me Vito mi ha convinto. Al riso, patate e cozze l'ho già convinto.
3: Però Vito non era di Trieste, cioè era da Trieste, ma l'accento non era per niente Trieste.
4: Ma non importa.
3: No, era la cozza, il modo di dire cozza.
2: No, riso, patate e cozze va bene anche a Trieste. Comunque la chat sta diventando un vero e proprio buffet. Vi ringraziamo per i tanti messaggi che ci state scrivendo al 3487 300 200. Ad esempio, non posso non leggere il messaggio di un mio compaesano. Buongiorno, a Ferrara non esistono piatti estivi leggeri, e confermo. Pensate che uno è melone e salama da taglio. Chiedete al ferrarese che avete in studio di cosa si tratta. La salama da taglio è un piatto tipico ferrarese natalizio, ed è praticamente una salama tonda,
4: sì,
2: che ha il ripieno simile al cotechino, zavore simile, ma diverso. Ci tengo a dire, se no mi tolgono la cittadinanza, che viene bollito per diverse ore ed estate si mangia tagliato sottile freddo.
4: Ma scusate,
3: dopo si va in ospedale, però, dopo che l'hai mangiato.
2: No, cioè, si va in chiesa perché sei stato visitato, mi dai delle visitazioni mariane.
4: Ma scusate, nella vostra provincia, sempre provincia di Ferrara, melone e ciccioli
2: anche,
4: è una cosa che viene contemplata da qualcuno? Incredibile.
3: Anche i ciccioli appartengono alla categoria leggerezza.
4: Io avrei un messaggio da Rosa dalla provincia di Bari, che ci suggerisce: melanzane arrostite condite con parmigiano o pecorino, pepe, aglio, olio, accompagnate da latticini, primo sale, mozzarella o fior di latte.
2: Buone.
4: Felice inizio settimana. Se io mangio una cosa del genere di lunedì, mi trovate lunedì prossimo.
3: Però va fatto la colina. Mentre non leggevi, veniva la colina. Come panino all'olio con stracchino certosa, anche due, dice Grazia da Roma. Anche questo mi ha fatto venire voglia.
5: Leggero. E poi da Palermo ci scrivono un pane consatu, che è buonissimo. Col pomodoro, la ricotta, è buonissima. E poi Andrea ci dice pomodori con il riso. Una cosa che si fa a Roma, soprattutto, i pomodori con il riso. Sono molto estivi.
2: Ma un'altra cosa, devo dire che forse è un messaggio che farà piacere ad Andrea, che è un cagliaritano adottato. Ciao, il nostro piatto dell'estate, da buoni sardi che vivono a Barcellona da 30 anni, è il gaspaccio, che non ci era venuto in mente. Zuppa fredda di pomodoro, cetriolo, peperone verde, cipolla, olio, sale, una sbriciata sopra di, ovviamente, perché i sardi sono sempre ovunque, di pane carasau.
3: È impossibile rinunciarci. Fa molto aperitivo milanese però il gaspaccio, no?
4: Appunto, per questo mi sono entusiasmata quando l'ho sentito.
3: Va bene.

0: Good Morning Radio 2 finisce qua. Ringraziamo quel chi al 348-7300-200 ci ha riempito di messaggi bellissimi sui
1: di calorie
0: tipici d'estate e anche di calorie. Ringraziamo Nicole, ringraziamo Michelle, ringraziamo Edo, ringraziamo Andrea e Radio 2 che è stata con noi. Ringraziamo di là Danilo soprattutto, perché un saluto a lui. La linea Max e Flaminia dopo di noi, e ricordate che
1: la fame vien se la cena è offerta.
2: Ciao. Ciao a tutti, a domani.
3: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
5: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 8:58 minuti 48 secondi. Vediamo insieme la situazione al momento. Partiamo dalla 21, la Torino-Brescia, dove ci sono code a tratti tra Manerbio e Pontevico Robecco in direzione di Torino. Code a tratti per traffico intenso anche sulla 4 Milano-Brescia, tra Viale Certosa e Milano Est in direzione di Brescia. Sulla 8 Milano-Varese un incidente è avvenuto tra la statale 336 Termina 1 dell'aeroporto della Malpensa e la A9 in direzione di Milano. Sulla 26 la Genova Gravelonatoce code per traffico intenso tra Masone e la 10 in direzione di Genova Voltri, mentre sulla A10 la Genova Ventimiglia è segnalato un incidente tra la 26 e Genova Voltri in direzione di Genova. Un altro incidente è avvenuto sulla 14 Adriatica tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera in direzione dell'Autosole, e proprio sulla 1 sono 4 i chilometri di coda a seguito di un incidente tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze. Ci spostiamo sulla 11, la Firenze Pisa, troviamo code a tratti per traffico intenso tra Alto Pasce e Prato Ovest in direzione di Firenze. Infine a Roma, sulla diramazione Roma Nord, rallentamenti per traffico tra Sette Bagni e il raccordo in direzione dell'Anello Cittadino. Ed è tutto.

0: sono le 9. IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate. Radio 2, vado al massimo, con Massimo Cervelli e Flaminia Bolzan, su Radio 2.
1: E anche in quest'ultima settimana di luglio, perché concluderemo venerdì 31, ma non il programma, il mese, poi in agosto ancora con voi ci siamo. Buongiorno Flaminia, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno, buongiorno Max e buongiorno a tutti gli amici, come sono felice di essere tornata in studio.
1: Sei tornata grazie anche all'Onda Verde, che sentivamo che noi ogni volta che apriamo commentiamo l'Onda Verde. Per l'Onda Verde questo è il periodo del Natale per i commercianti.
2: Sì, è la golden era dell'Onda Verde.
1: Sì, perché
2: fine luglio, agosto, io già mi preannuncio, capito, la Salerno Reggio Calabria, grande classico, quindi
1: sì.
2: Cosa ci diranno gli amici?
1: La 1, no? Con tutto il traffico e gli spostamenti, le partenze, il bollino rosso, nero, eccetera,
2: nero. La Firenze Mare è nera.
1: Fipili, Firenze Pisa Livorno. Sì, ormai per tutti è Fipili.
2: Noi antichi, allora.
1: Sì. Ma la Firenze Mare è parallela, perché la Fipili è una superstrada, non è un'autostrada, attenzione. Questa è perché sono della zona, ecco perché me ne intendo, così come l'autopalio. Quanti nomi ci sono come soprannomi per definire un tratto? L'autopalio è Firenze-Siena, 56 chilometri da Firenze, appunto, Firenze Impruneta all'uscita dalla 1, prendi la superstrada, 56 chilometri, arrivi a Porta San Marco-Siena. Bene, l'Onda Verde ci tenevo a fare, perché è il mio sogno, Isoradio, fare un pomeriggio a Isoradio, incolonnamenti e vento forte sulla Napoli Canosa. E magari metto un disco di Mace, Salmo, Colapesce, Cattive Abitudini, si parte così.

0: Aleggia, comunque anche Di Martino se non c'è, con la pesce, pur non essendoci per meglio dire, Salmo sembra un po' il maestro è andato via, musica leggerissima. Questa è cattiva abitudine, abbiamo aperto così, cara Flaminia, ti piace Mace, Salmo?
1: Mi piace la canzone, mi piace soprattutto perché ci introduce proprio bene bene ad un altro tema di cattive abitudini. Brava. Quindi è proprio, guarda, cade
0: servita.
1: Acceso, come il cacio sui maccheroni.
0: Bravissima, e lì si rimane a tavola, anche perché vedo, sapete che ci scambiamo il tablet e vediamo i messaggi che ai programmi che ci hanno preceduto, in questo caso il programma ci ha preceduto, Good Morning Radio 2, hanno chiesto il piatto dell'estate, nonché patto, perché ci deve essere un patto a tavola. Vi piace? Sì, è un patto, oltre che piatto. Vanno quelli per la maggiore, vanno quelli che hanno come minimo comune denominatore, si dice così, verdura, riso, la panzanella, piatti, la crudaiola, i pomodori con il riso.
1: Grande classico,
0: sì,
1: da spiaggia, ma va tanto anche qualcosa che contiene comunque il melone, che sia di contorno, che sia cosa principale. Il melone l'estate va sempre bene.
0: Posso dire una cosa?
1: Certo.
0: Il prosciutto e melone io non lo digerisco. Cioè, se mangio il prosciutto e melone, che è di solito l'antipasto, per me Miss Italia finisce qui. Basta, mi sento poi gonfio.
1: E beh, perché il melone
0: mi viene un ventre, sembro un ragazzino che è uscito da marshmallow.
1: È come il cocomero o anguria che dir si voglia, è pieno di acqua, quindi vedi, se ti invitassi a cena ti vorrei questo, così basta, ci fermiamo all'antipasto.
0: Perché dicono che la frutta poi fermenta, se tu anticipi, cioè inizi con frutta e una proteina, il prosciutto a seconda dei soggetti, a me non produce effetti positivi. Dico basta, mi fermo qui, come sono un po' stanchino, un po' Forrest Gump.
1: E vabbè, ci costi poco almeno, dai.
0: Però arriva dall'Inghilterra l'ennesima tirata d'orecchie. L'altra volta si parlava dell'Inghilterra che dava la BBC dava suggerimenti su cosa fare e non fare per i turisti in Italia, cioè ordinare piatti locali, andare in ordine di uscita, antipasto, primo, secondo, non alla rinfusa, chiudere sempre con l'amaro, eccetera.
1: Ma cosa... E a uno verrebbe da dire, ma me lo deve proprio dire la BBC quello che devo fare?
0: E la BBC continua, dice, però in questo caso hanno dei dati che purtroppo sono inconfutabili. Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi un'agenzia dell'ONU, OMS, che ci dice che soprattutto al sud i ragazzi sono tutti sovrappeso, cioè tutti, c'è una percentuale altissima di adolescenti e infanti sovrappeso, con numeri importanti.
1: Sì, guarda, li voglio dare perché ci servono come spunto di riflessione. Il 22% dei bambini all'inizio della scuola primaria e oltre il 35% alla fine del ciclo scolastico, quindi 35% è davvero un numero molto elevato.
0: Praticamente uno su tre, giusto? E Ponticelli, siamo in zona di Napoli, per la BBC e tutti i documenti e i dati che sono a loro disposizione e a nostra disposizione, la capitale mondiale dell'obesità under 18. Ora, la dieta mediterranea tanto celebrata lì è scomparsa, e in queste aree è scomparsa in favore della dieta delle 5P: pasta, pizza, patate, proteine e pane. Queste le 5P, che comunque diventi un carboidrato ambulante in sostanza, e non fa proprio benissimo. Questo è dato anche dall'impossibilità delle volte di raggiungere alimenti e fare una spesa un po' più salutare,
1: qualità.
0: Sì, perché appunto si sa che determinate aree di spesa non sono alla portata di tutti.
1: Andiamo anche a vedere però due aspetti importanti, nel senso che i cibi ultraprocessati, quelli veloci, sono un qualcosa che si attaglia anche a tanti stili di vita. Allora, su questo invece dobbiamo fare una riflessione, perché non è necessario spendere tantissimo, però possiamo riflettere e cercare di fare qualcosina in più. E poi il movimento, Max, quello è fondamentale sempre.
0: Esatto. E allora, la dieta mediterranea tanto celebrata, quella della famosa piramide in cui c'erano i cereali, i legumi, le verdure, il pesce, è stata soppiantata da queste 5P.
1: Ma il pesce è quello azzurro.
0: Esatto, quello azzurro.
1: Come il pomeriggio di Celentano.
0: Esatto. Quindi P deve essere piramide, oppure papaya, non so, alimenti che fanno bene, piselli. La polenta, perché quella porta la pellagra.
1: In Puglia c'è la paposcia, ho scoperto. Ma
0: la paposcia?
1: La paposcia è una specie di pizza riviena, quindi forse la paposcia no.
0: Comunque, riscopriamo la piramide, perché sennò si rischia di fare come Tutankhamen, che la piramide ci è andato a 17 anni. Ma non ve la vogliamo mica gufare, eh.

0: musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. 2-2.
1: Quando sei uscita?
2: Ieri.
1: Che pensi di fare?
2: Torno a casa.
1: Le cose sono cambiate, Teresa.
3: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.

0: Marco Castello all'acqua ghiacciata, 9 e 19 Radio 2, vado al massimo, chiude così, ghiacciata, una secchiata come, però d'agosto l'acqua ghiaccia, fredda,
1: ma facciamo attenzione
0: bene,
1: perché l'acqua ghiacciata, se la ingeriamo, qua viene proprio la parte didattica, rischiamo la congestione, altresì detta il coccolone, perciò magari andiamo su quell'ambiente.
0: Piano piano, se si beve l'acqua ghiacciata, aggiungo, piccoli sorsi, è meglio al bicchiere che non alla bottiglia, continuiamo così con i servizi quelli
1: esatto,
0: utili,
1: bravo,
0: socialmente
1: quelli
0: utili.
1: Certo, è un servizio pubblico.
0: Allora, servizio pubblico, ragazzi, non si parla d'altro. Noi abbiamo virato sulla BBC e il problema dell'obesità negli adolescenti e anche nell'età prescolare, soprattutto al sud, ma c'è il tema che è al centro di qualsiasi conversazione di queste ore.
1: È il nodo che viene al pettine, questo.
0: Ragazzi, non se ne viene a capo. Sembrava tutto risolto, le lezioni in FGC di Giovanni Malagò, la nomina di direttore tecnico, quindi supervisore di tutta l'area delle nazionali, degli azzurri, di Paolo Maldini con un advisor. Leonardo, che comunque è un esperto di mercato, vuoi non far calciomercato quando c'è la nazionale?
1: Nazionale.
0: È già lì, i primi dubbi nascono, però dice, sai, non si presenta da solo, ha bisogno dell'amico accanto. Si chiama, anzi si annuncia un Guardiola, si va non a fari spenti, ma lo si strombazza in giro. Andiamo a Barcellona, Leonardo!
1: Questo no. È come Beppe, andiamo a Berlino.
0: Esatto, ma a Berlino si è vinto, a Barcellona si torna con le pive nel sacco, forse era meglio andare a fari spenti, no? Dici, stai in silenzio, poi se strappi il contratto lo annunci, lo sventoli come Chamberlain, anche se lì andò male con la seconda guerra mondiale dopo la conferenza di Berlino, ma questa è un'altra cosa, cervelli, non digredire, ma io dico, se dopo Guardiola mi scendi di un gradino, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai nel basement a trovare Gianluca Gazzoli, non per un'intervista.
1: Lo salutiamo.
0: Gazzoli. Nel proprio sottoscala e prendi Andrea Pirlo, che è un distillato di ingiurie, polemiche e offese sui social, perché dice, ma perché Andrea Pirlo? State buoni, garantiscono i due, lui per i prossimi 4 anni ci garantirà il futuro della nazionale, perché ha fatto una bella tesi, si è laureato a Coverciano, sai qual era il titolo della tesi? Il calcio che vorrei, ed è un mix tra Van Gaal, tra Guardiola, tra Cruyff, Sacchi, credo. E come dire a Miss Italia, quali sono i tuoi progetti? Voglio la pace nel mondo, studio psicologia, sono una ragazza acqua e sapone. Cioè, classico, no? Ma io dico, e poi cosa aspetta? Perché ora qui mi incazzo. Milione e mezzo all'anno li dai. A chi? A uno che ha allenato la Sampdoria, è stato mandato via dopo poche giornate, ha allenato in Serie B in una lega dell'area araba in Serie B, ha ottenuto la promozione. Alla Juve ha vinto, ma c'era Cristiano Ronaldo, l'unico anno in cui non hanno vinto lo scudetto c'era Cristiano Ronaldo, hanno vinto la Supercoppa, sì, la Coppa Italia. Ma allora perché gli dai 1,5 milioni? Dagli un ingaggio da selezionatore che come Baldini, perché non hai tenuto Baldini, o chiami Conte se eri disposto a spendere per Guardiola. Tutte cose che poi nel fine settimana sono addirittura aumentate e le polemiche salite a livello di guardia, perché viene fuori che lui è testimonial di Pirlo.
1: Certo, di un'agenzia di scommesse peraltro russa, della stessa proprietà dello United. E quindi qui non solo grande polemica, ma il nostro punto di vista anche un interrogativo rispetto al piano etico che noi ce lo dobbiamo mettere. Quindi ti ho visto molto infervorato, però appunto la domanda è questa. Punto primo, si può fare questa cosa? Si potrebbe, anzi al condizionale,
0: non credo,
1: Max?
0: No, perché tutti i testimoni delle agenzie di scommesse sono ex calciatori, vedi, calciatori, no, o appartenenti all'area del calcio, quindi allenatori, direttori, cioè gente che ha libro paga di società o di nazionale, no, perché non si può, è ovvio che è un conflitto di interessi, no? Va da sé, te lo devo dire io? E allora non controlli che questo sia pulito sotto tutti i punti, no, pulito nel senso affrancato da contratti come quello di cui stiamo parlando? No. Maldini adesso ha posto l'out-out, o si va avanti con Pirlo o ce ne andiamo. Ma come? Paolo, ma dai, salutato con squilli di trombe e rulli di tamburi, adesso anche tu mi cadi,
1: ma tu cosa ti aspetti?
0: Io spero che finisca tutto con una nuova nomina e chiamino Claudio Ranieri, chiamino chiunque, perché voglio dire, sotto Pirlo chi c'è? È come se io ti dico, andiamo a vedere Roma-Real Madrid di Champions e poi si va a vedere, con tutto il rispetto, Ostia Mare-Rieti. Dici, ma scusa,
1: ci rimarrei malissimo. Allora, se tu mi portassi a vedere quella partita, ma non per niente, perché è l'aspettativa. Esatto. È questo che è stato un po', diciamo così, deluso. Perché appunto su Guardiola forse ci avevamo fatto un po' tutti la bocca.
0: Sì. Guardiola, ma io dico, secondo te, ma va benissimo, ma poi dici, abbiamo testato anche Ancelotti. Ma tu mi nomini due padri, nomi tutelari della panchina e poi...
1: Però ti do la risposta di tutti. Da calciatore ha fatto molto bene Andrea Pirlo.
0: Vabbè, ma tanti hanno fatto bene da calciatore, però sulla panchina mica. Guarda Platini, grandissimo, poi andò a allenare la Francia e chi lo ricorda come allenatore della
1: è
0: Francia?
1: È stato anche fregato da Gianni, e quindi questa cosa
0: da Gianni Infantino, no, da Blatter, cioè, ma comunque lì è un discorso un po' più complesso. Mettiamo Diana Ross, Baby Love e poi ci torniamo.

0: Baby Love Supremes, con la voce ovvio di Diana Ross, un po' Jackson 5 e Michelino Jackson, come ci diceva il nostro Alessandro Provenzano in regia. Ci sono poi gruppi, no, che hanno nel front man, front woman, l'elemento catalizzatore.
1: Parecchi ce ne stanno, proprio identifichiamo. L'unico che ne ha due è gli Oasis, e quindi, capito, si parteggia.
0: È vero.
1: Team Liam e Team Noel.
0: Tu sei?
1: Io no, sono team tutti e due, perché proprio dai, non lo so, sono due entità inseparabili, un po' come cervelli Bolzan,
0: esatto, cioè siamesi. Ok, allora, tanti messaggi sulla questione l'affair, quel pasticciaccio brutto della nazionale italiana con Malagò, che adesso si trova a dover risolvere una questione che
1: la diciamo in legalese, sì, a dirimere la controversia.
0: Bravissima. Perché? Perché se Maldini pone l'out out o tutti insieme, io, Leo e Andrea, com'era la cosa,
1: sembra
0: di
1: amici miei, capito?
0: Cioè, ma anche Dante io con Lapo e no, quando nella Divina Commedia, no, vabbè, e più o meno era così. Oh, amerei che io, Lapo, Guido Cavalcanti, non ricordo esattamente il passaggio, però c'era
1: dopo
0: un,
1: lo andiamo
0: no
1: a cercare,
0: sì, ok. E ci suggeriscono anche, ci segnalano, ragazzi, ma non avete parlato anche dei figli di, allora, Paolo Maldini, oltre al figlio Daniel, che gioca credo nella Lazio, ma poi non credo l'abbia riscattato la società di Roma, e ha un altro figlio, Christian, più grande di Daniel, che ha fatto per un po' il calciatore, poi si è ritirato e adesso è nell'orbita delle agenzie di scouting, procuratori, non ha ancora dato l'esame per
1: come l'abilitazione,
0: esatto,
1: a procuratore sportivo,
0: però è nell'area, quindi anche lì si profila una sorta di conflitto di interessi, pur non essendo lui ancora, appunto, abilitato. Lo stesso discorso vale per il figlio di Pirlo, che non ha mai fatto il calciatore, è andato dritto per dritto sullo scouting, e pare che nell'agenzia per cui lavora ci sia anche della Fuente, CT della nazionale campione del mondo, quella della Spagna. Quanto prende della Fuente? Fino a un e mezzo, ora verrà ritoccato, va da sé, ha vinto il campionato del mondo. Pirlo quanto prende?
1: Un e
0: così,
1: mezzo.
0: Dumblé, che ha
1: un
0: vinto? Vabbè, così, giusto per fare un minimo di paragone.
1: Per equiparare il peso e la misura, proprio.
0: Ora, nel 2016, si legge stamani sui giornali, Marcello Lippi, che doveva essere il DT, quindi direttore tecnico con Ventura in panchina, disse no, non posso perché mio figlio, il figlio
1: a
0: di
1: Davide
0: Lippi, è lanciatissimo come procuratore. Lui sì, procuratore iscritto, però dice, per evitare qualsiasi conflitto,
1: polemica,
0: niente, grazie per l'offerta, ma vado avanti, nel senso, rimango a Viareggio e vado a vedere i cantieri che fanno, punto, basta. Cantieri navali, non il cantiere Lumarella, eh. Ora, questa è un'altra questione di cui forse bisognerebbe parlare, cioè questi signori che tanto specchiati sembravano, ma non voglio gettare ombre, nel senso, ci sono delle cose da risolvere,
1: esatto,
0: capito?
1: Esatto, cioè nel senso, io credo che non sia da puntare il dito rispetto a queste situazioni, perché effettivamente, insomma, non c'è nulla di male, però appunto chiarire e cercare di stare all'interno di, chiamiamoli così, paletti o comunque parametri, ecco, è questo, un discorso di equità semplicemente, di trasparenza, dove non si dice nulla, non è il fatto, ah, perché sono figli di, però non ci piace fare questo tipo di polemica,
0: Ma
1: però il fatto di dire, ci sono delle questioni di opportunità per cui forse delle riflessioni possono essere fatte a monte.
0: Ok, perfetto. Ricordiamo che i figli di presentarono anche un paese di Sanremo che andò benissimo. Grazie a Marco da Bologna che ci ricorda la citazione di Dante in tempo reale, sonetto che comincia così: Guido, io vorrei che tu, Lapo ed io, io, ovviamente Lapo non è il nostro Lapo,
1: non è il can
0: per le serate di notte, ma
1: sono delle questioni di opportunità per cui forse delle riflessioni possono essere fatte a monte.
0: Ok, perfetto. Ricordiamo che i figli di presentarono anche un paese di Sanremo che andò benissimo. Grazie a Marco da Bologna che ci ricorda la citazione di Dante in tempo reale, sonetto che comincia così: Guido, io vorrei che tu, Lapo ed io, io, ovviamente Lapo non è il nostro Lapo,
1: non è il can
0: per le serate di notte magiche, ma è Lapo del

0: Radio 2 diventa live.
1: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
0: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. 2-2.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
5: 2-2. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

0: Geolier con un'ora 9:35, siamo a Rai Radio 2, Radio 2 per meglio dire, sto chiamando all'ordine tutti ospiti e conduttori perché così cominceremo l'intervista a Gabriele Gnola, che è autore del libro Fare film è un inferno, edito da UTET. Buongiorno Gabriele, benvenuta, e la nostra Flaminia che si era attardata per l'antidoping.
1: Gabriele, buongiorno.
0: Buongiorno. Allora, Fare film è un inferno, tutta una serie di racconti legati a produzioni che sembravano destinate al fallimento, invece spesso e volentieri si sono rivelate. La ricerca certosina che inizia quando e finisce, l'ultimo esempio di Fare film è un inferno relativo a,
2: allora,
0: quale?
2: Inizia con il Mago di Oz, quindi parliamo degli anni 30, e finisce con The Revenant, il film di Iñárritu.

0: quello con DiCaprio che esce dalla carcassa di un animale.
1: Esatto, che credo sia un cavallo o un orso per sopravvivere al gelo, no?
0: Sembra un cavallo,
1: un cavallo, sì.
2: Io sono ferma al mago di Oz perché le scarpette di Dorothy e quello che tutti i personaggi di quel film, di quella storia incarnano, veramente ci piace molto. Ma la domanda è: cosa ti ha spinto a trasformare, intanto a raccontare degli episodi su questo e a trasformarli poi in un libro per arrivare a dirci cosa?
0: Allora, la cosa che mi ha spinto è che, facendo il lavoro che faccio, cioè il critico, nel tempo mi sono reso conto di quanto le storie dietro ai film, specialmente quelli americani, perché in America c'è questa coincidenza di eccezionali ambizioni, alle volte anche sovradimensionate, e eccezionali capitali, e queste cose insieme è proprio la ricetta del disastro. Mi sono reso conto di quanto quelle storie siano paradossali, assurde, incredibili, hanno quella caratteristica che uno pensa, ma non ci posso credere che è successa questa cosa, non è vera. E allora, cominciando un po' a raccoglierle, cominciando anche a lavorarci intorno, a fare altri tipi di produzione, ho fatto un podcast, ho fatto una serie di video YouTube.
2: Sì, tu scrivi per il Post, tra l'altro.
0: Scrivo anche per il Post, esatto. A un certo punto ho detto, ma sai che c'è? Queste cose starebbero bene in un libro e potrebbero raccontare e dimostrare quanto il cinema americano, che noi per certi versi ha ragione, percepiamo come infallibile. Loro sanno tutto, loro sono bravissimi. In realtà commettono degli errori che noi non commetteremo mai e li ripetono. Si ripetono negli anni, non imparano.
2: Perseverano.
1: Errori ricorrenti.
0: Allora, uno degli errori più grandi che continua a ripetersi, è incredibile, è non girare nel mare aperto. Lo fece Spielberg con Lo Squalo, glielo dissero, non si gira in mare aperto, e ci furono dei problemi immensi, dal fatto che, ve ne dico proprio una, quando tu sei in mare aperto, se in fondo c'è una nave, in fondo,
1: già, che fai, spostala?
0: Prima che passa dall'orizzonte, ore...
1: Ora però con la computer grafica la puoi togliere.
0: Se devi fare due inquadrature che si raccordino, cioè che abbiano un senso, e tu stai su una nave, gli altri sono su una nave, si spostano continuamente. Cioè, certo. un inferno.
1: Giusto.
0: E poi Waterworld nel 1994, quel film con Kevin Costner, uguale, vanno a girare in mezzo al mare. E Spielberg gli disse pure, guarda, io l'ho fatto, no. Gli disse anche, ti dico come puoi farlo in una grande vasca e farlo sembrare mare. Glielo disse anche se non aveva interesse nel film. Niente, lo girarono in mare, fu 10 volte
1: un disastro
2: di coccio proprio, quindi
1: costato una fortuna e incassò poco, cioè,
0: un disastro, uno dei più grandi disastri degli anni 90. Poi la cosa curiosa è che questi film alla lunga vanno sempre in profitto, anche i peggiori. Il problema è il primo anno in cui lo studio, poi magari non hai soldi per pagare, cioè rischi che fallisci come niente.
1: Questa è una cosa che riguardò ad esempio la United Artists sui Cancelli del Cielo, ne parliamo tra poco, perché tanti film hanno storie fantastiche alle spalle di fallimento, ma anche di successi imprevisti rispetto a ciò che era inizialmente previsto. Intanto Olivia Dean con So Easy to Fall in Love, il libro di cui parliamo con Gabriele Niola, l'autore, è Fare film è un inferno, edito da Utex.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, 941 Radio 2. Vado al massimo con Gabriele Agnola, autore del libro Fare film in inferno, edito da UTET. Follie, eccessi e disastri che hanno fatto grande il cinema americano, perché gli americani, si sa, o tutto o niente. Quando si va giù per il dirupo si va a tutta velocità. Ad esempio, si parlava prima di Olivia Dean, di un esempio forse paradigmatico rispetto a grossissimo budget praticamente infinito, perché Michael Cimino veniva da un successo, quello del Cacciatore, quindi carta bianca, e lui si mette in testa di girare il western I Cancelli del Cielo, che però si rivela
1: una tragedia, perché lui aveva un'ambizione fuori scala, e come dicevo prima, l'incrocio perfetto tra l'ambizione fuori scala e un sacco di soldi crea il disastro. Lì succede che a lui, come detto, gli viene data carta bianca per dire una delle molte follie, perché è inutile elencarle tutte. Lui intervista personalmente, per intervista si intende che li sceglie 300 cavalli per scegliere quelli del film.
0: Cioè lui testa 300 cavalli. Ma come li testa, scusami?
1: Questo non è spiegato. Però si occupa personalmente della scelta di 300 cavalli.
0: Pensa come stiamo messi.
2: Questa è una cosa meravigliosa, quasi come il provino per I gatti neri o Caligola che il cavallo lo fece senatore. Quindi siamo veramente, è avanguardia pura. Mi viene in mente la citazione di Fantozzi rispetto al film che hai detto, La corazzata Potemkin, una cacata pazzesca.
0: Esatto.
1: Poi chiaramente questi cavalli, una volta nel western, quelli bianco e nero degli anni 30-40, venivano veramente trattati male. Cioè non era un problema ucciderli per fare il film, ma una cosa terribile. Questa cosa negli anni di Cancelli del Cielo era praticamente, quasi non si faceva più, insomma, si era già passati a un altro standard umano.
2: Per fortuna.
1: Per questo film furono fatte delle cose terribili a questi cavalli da appunto anni 30, anni 40, tanto che probabilmente voi conoscete l'espressione in questo film non sono stati maltrattati animali, che sta alla fine di ogni film americano, alla fine dei titoli di coda. E c'è anche il logo della American Humane, che è la società che controlla. Sì. Ecco, questa cosa è obbligatoria in tutti I film dopo I Cancelli del Cielo. È diventato obbligatorio per quello che hanno fatto. Quindi in un certo senso cambiato.
2: Ma c'è anche nel tuo libro, la troviamo, un'altra frase promozionale che richiama questo: nessun animale è stato maltrattato, ma 60-70 persone tra cast e produzione sì, perché questa mi è rimasta impressa. Ci sono delle cose nel Fare film è un inferno di Gabriele De Niola che mi hanno molto colpita, ma adesso Max, tu perdonami, c'è la domanda che io devo fare, perché ce l'ho proprio qui. Quali sono I casini più grandi che sono successi durante la produzione di Dirty Dancing?
1: Allora, lì il problema erano gli attori, perché non si trovava un attore che avesse l'età giusta e ballasse bene. Questa cosa non si trovava. Furono fatti vari tentativi con vari nomi dell'epoca, ma non funzionava, non andava. E in realtà Patrick Swayze, quello che poi alla fine è stato il protagonista maschile,
2: e chi se lo scorda?
1: Esatto. Non voleva. Lui nasceva ballerino, aveva la madre ballerina, era un ballerino bravissimo, aveva fatto I campionati, era uno fortissimo, ma si era fatto male. E non solo quello, avendo iniziato la carriera nello spettacolo da ballerino, lui aveva scritto nel curriculum no ruoli da ballerino, perché si voleva staccare da quella
0: affrancare.
1: Cosa. La carriera però gli andava male, no, era un momento non buono, la moglie gli dice: sai che c'è? Lo accetti questo video, che ne abbiamo bisogno.
2: Il famoso Vaffa Dirty Dancing.
1: Esatto. E il casino è che era già stata scelta lei, la protagonista femminile, e loro avevano avuto dei problemi grandissimi su un altro film precedente, Alba Rossa. Problemi molto grandi, e questa cosa si riversa tutta nella lavorazione del film.
0: Quindi non vanno d'accordo,
1: ma
0: in
1: per
0: privato
1: niente. Tant'è, guarda, ti do questa chicca:
0: nessuno può mettere Baby in un angolo, ma anche
2: Patrick
0: ce l'aveva messa.
1: Talmente erano grandi problemi. A un certo punto durante la lavorazione comincia a fargli male il ginocchio a Patrick Swayze, perché era la parte che, insomma, non era facile. Era nervoso, non aveva un bel carattere, si trovava poco con lei. Lei non una grande ballerina, e se tu sei bravo e lei non è brava e le scene non vanno e mi fa male il ginocchio. Quando alla fine c'è la grande scena finale e lui la solleva e lei fa un'espressione di vera gioia, è perché era il primo ciak ed era buono. Non ci potevano credere, avevano paura, non sapevano come farlo. Lui diceva: io più di due non riesco a farli perché non mi regge il ginocchio. E alla prima lo centrano e quella felicità è quella vera, per il fatto che non la dovranno rifare quella scena.
2: Da là nasce il buono alla prima.
0: Fantastico. Batte sto ciak, premetto che sotto ci stavano. Questo però è troppo forte di Verdone. Ancora con Gabriele Agnola per Fare un film all'inferno, prima Saif e Bresh.

0: 29:50, Gabriele Gnola con noi, critico cinematografico, ha scritto un libro fantastico, davvero da sfogliare anche casualmente a seconda dei titoli che incrociate nel corso appunto del racconto. Fare film è un inferno, tante produzioni che hanno mandato a gamba all'aria, il caso della United Artists con I Cancelli del Cielo, Michael Cimino, siamo negli anni 70, giusto più o meno?
1: Inizio 80,
0: fondata da Chaplin, mi diceva.
1: Altri da Chaplin, quindi all'epoca del muto.
2: Che peraltro non era proprio una persona garbatissima Chaplin, nel senso
1: pochi
2: che ci sono dei racconti
1: dire.
2: Rispetto a come trattava soprattutto le donne che...
1: Sì, poi diciamo che da quel punto di vista in particolare era uno molto attivo e molto d'altri tempi, già per gli anni 20.
0: Ah sì, eh? Allora, c'è un'altra storia che magari più o meno si è sentita raccontare, che è quella relativa a Apocalypse Now di Francis Ford Coppola con Brando, Hopper, Sheen che...
1: Ebbe un infarto lì sul set.
0: Sheen?
1: Ebbe un infarto mentre lavoravano, fu trasportato in America e dovettero aspettare che tornasse dopo l'operazione. Una roba assurda, cioè che qualsiasi altro film si sarebbe fermato, però... Una cosa che si trova in tanti film di questo libro e che è proprio di nuovo la ricetta del disastro è che per alcuni film si spende così tanto che a un certo punto, nonostante tutto vada male, non si può tornare indietro. Cioè, perché bisogna comunque arrivare alla fine. È capitato in Cleopatra, vabbè, che è stata una lavorazione folle. È capitato per Apocalypse Now, per Waterworld, per tanti, tanti, per Titanic. Solo che Titanic è andato bene. Titanic a un certo punto si disse: questo film non andrà mai bene a meno che non diventa il più grande incasso della storia del cinema.
0: Ed è solo diventato. Cameron, questo è salvato. Altrimenti, ma è vera questa storia del director's cage che racconta di tanto Muccino? Tu sei l'ultimo film che hai fatto e guardano l'incasso, se è andato male rimani prigioniero di questa gabbia, no, dei registi.
1: Sì, finisci nella galera e nessuno ti vuole più, è verissimo.
0: Senti, ma in assoluto la produzione che è stata la più deficitaria a livello di incidenti sul set, di incomprensioni, di budget sforati e di incassi quasi azzerati, qual è stata? Se c'è una classifica ideale, ci fosse.
1: Beh, se ci mettiamo anche dentro i pochi incassi, forse Cleopatra.
0: Ah sì?
1: Sì, sì. Che
0: Liz Taylor.
1: Fatta a Roma, tra l'altro.
0: Sì.
1: Uno dei grandissimi problemi. Lì, tra i mille, adesso ne dico solamente uno perché è divertente perché coinvolge Roma, quando arrivarono, dopo mille casini, arrivarono a Roma, c'era il problema che Liz Taylor, sposata, aveva una storia con Richard Burton, sposato. Questa cosa che erano sposati era il problema più grande. Chiaramente era l'epoca d'oro dei paparazzi, a Roma non si faceva che cercare di fotografarli in tutte le maniere possibili e già questo, solo questo, era un problema immenso. A un certo punto un fotografo che si chiama Elio Sorci, a me mi fa ridere perché sorcio in romano vuol dire topo, già questo mi fa ridere da morire, sta tutto il giorno sotto un'automobile tutto davanti all'uscita di Cinecittà. La sua idea è: io sto nascosto qua a oltranza, nessuno mi vedrà, a sera li vedrò uscire insieme, magari sono fortunato, mano nella mano, chi lo sa, e faccio la foto della vita. Li vede uscire, fa la foto, torna a casa, la sviluppa e nota che in quella foto si baciano. Lui ha la foto del bacio. Questa foto all'epoca la vende per l'equivalente moderno di $100,000 a tutti i giornali del mondo, e quando dico tutti intendo anche l'Osservatore Romano se la compra. E titola: vagabondaggio erotico.
0: No vabbè.
2: Elio Sorci, meraviglioso. Meravigliosa questa storia.
0: Si è comprato un attico e superattico sulle mura vaticane.
2: Ci avrà campato di rendita per i successivi
0: valeva
2: 20
0: la pena
2: anni.
0: Sostare sotto un'auto tutto il pomeriggio.
2: Guarda, avremmo detto valeva il prezzo del biglietto questa cosa. L'ultimissima, giuro, poi non ti tediamo più. Pulp Fiction è stato un inferno o no, e che cosa è successo durante la produzione, perché è proprio la mia più grande curiosità.
1: Allora, non è stato un inferno, però essendo Tarantino un tipo strano, chiaramente è stata una lavorazione stranissima. Allora, già per dire, lui recuperò John Travolta, all'epoca John Travolta era un po' caduto in disgrazia, ma lui se lo ricordava, voleva fare il film con John Travolta, lo invita a casa sua per parlargli del film, e John Travolta lo racconta questa cosa, l'ha accolto a casa sua e dice che Tarantino aveva un gioco da tavola, perché lui è nerd anche dei giochi da tavola, Tarantino, di una vecchia serie TV che John Travolta faceva, e quindi ha giocato con John Travolta al gioco da tavolo sulla serie TV che lui faceva col suo personaggio di John Travolta. Già questo è incredibile. Però la cosa divertente è che è un film prodotto da Weinstein, Harvey Weinstein, quella brava personcina.
2: Oggi parliamo di tutte brave persone.
1: Praticamente arriva questo copione alla società di Harvey Weinstein. Weinstein lo vede, è gigantesco, era un film di 2 ore e mezza, e dice: no, senti, io questa cosa neanche la leggo.
2: Gna posso fa proprio.
1: L'assistente gli dice: guarda, Non è male, ti prego, leggilo. Lui lo prende, deve fare un volo Weinstein da Los Angeles a New York. Parte l'aereo e dopo 20 minuti arriva una telefonata all'assistente, perché Weinstein ha il telefono sull'aereo, ovviamente. Che gli dice: questa cosa è incredibile, ma questo film è pazzesco ed è arrivato a, non so, alle prime 10 pagine, ma è tutto così, cioè sì, guarda, vai avanti, vai, bellissimo, bellissimo. Dopo mezz'ora un'altra telefonata: ma è appena morto il protagonista, cioè John Travolta, Vincent Vega, ma non mi dire che ritorna, perché se ritorna è incredibile questo film. Dopo un'altra mezz'ora: non è ancora arrivato né alla fine del viaggio né alla fine della sceneggiatura. Gli dice: senti, guarda, io non lo finisco nemmeno, lo compriamo. Quindi hanno comprato il film prima che l'aereo atterrasse, sostanzialmente.
0: Vabbè, quindi poi in effetti ha vinto Cannes, in cassi,
1: per anni la società di Weinstein è stata nota come la società che ha prodotto Pulp Fiction.
2: Certo. E tanti genitori hanno chiamato le figlie Mia in onore di Mia Wallace.
0: Sì, Vincent Vega ce ne sono in giro. In giro invece c'è questo libro bellissimo di cui abbiamo parlato questa mattina. Vado al massimo: fare film è un inferno, follie, eccessi, disastri che hanno fatto grande il cinema americano. Gabriele Gnola, l'autore. È follie e eccessi di qualche attore invece che di qualche film, cioè che hanno fatto richieste assurde per...
1: Allora, c'è un film che in pochi conoscono, che c'è nel libro, che si chiama Il Dottor Dolittle, quello degli anni 60, perché poi è stato rifatto negli anni 90, con Rex Harrison. Rex Harrison è una persona orribile, almeno per su quel set è stata una persona orribile e ha fatto una quantità di richieste, di follie da prima donna, che sono sicuro che leggendolo vi verrà il nervoso. Perché questo nessuno gli ha menato. E pensate, quello era un film che ha avuto il problema più grande, che c'erano anche alle volte 50 animali diversi nella stessa inquadratura. Quindi, con dei problemi senza senso, alcuni in fondo che facevano sesso, no? Gli animali, non è che gli animali...
2: è lì che c'è la frase promozionale in cui non sono stati maltrattati gli animali, ma il cast sì, e adesso sappiamo anche da chi, grazie a Gabriele Viola.
0: Esatto. Sì, ma soprattutto in queste scene dove tu hai detto alcuni animali,
1: il problema più grande era lui.
0: Hanno fatto sesso gli animali?
1: Sì, come? Capitava nelle inquadrature.
0: Non sono stati maltrattati, anzi alcuni hanno detto: ehi, chiamateci più spesso, c'è anche il filmino. Fantastico, come si chiama? Dottor Dolittle, si vedono su...
1: No, alla fine le scene le levavano, però avevano il problema che magari c'è l'elefante in primo piano e dietro due opossum, basta, rifacciamo.
0: L'opossum boni, bromura l'opossum per la pausa pranzo.
2: Dai,
0: grazie,
2: buoni.
0: Nel cestino un po' di bromuro. Fantastico. Dottor Dolittle lo vedrò con un altro occhio, sai? E soprattutto Rex Harrison, che immagino abbia posto, dopo quello ha fatto niente.
1: Sì. Perché è una follia, impensabile.
0: E attrici antipatiche come Rex Harrison?
1: No, le attrici, guarda, che hanno questa nomea, no? L'attrice prima donna, invece almeno per queste grandi storie disastrose che io ho incontrato, molto ma molto meno.
0: Solo Rex.
1: Sì,
0: commissario Rex.
1: Decisamente sono molto più gli uomini il problema.
0: Grazie Gabriele per essere stato con noi e complimenti.
2: Grazie veramente.
0: Harry Styles con Dance No More, anche lui attore in Dunkirk, forse pochi lo ricordano, film tra l'altro di Nolan, giusto?
1: Esatto. Okay.

0: Dance No More, Harry Styles, 10 in punto. Harry Styles, reduce, si diceva qualche giorno fa, ma ci serve per agganciare l'argomento di cui parliamo tra poco, parleremo tra qualche istante. I concerti, una dozzina credo, a Wembley, sold out, a Londra, Flaminia, con un dispendio di effetti speciali fantastici, con ragazzi, ragazze, invisibili o non solo.
1: Effetti però, speciali come quelli dei film che ci ha raccontato Gabriele.
0: Esatto, ma l'effetto speciale quando lo vedi, se sei sul palco, il fuoco d'artificio lo vedi con la luce dell'alba o la notte, con il favore delle tenebre? Con il favore delle tenebre. Però vanno molto di moda negli ultimi tempi, e c'è un articolo oggi sul Corriere, concerti all'alba, al levar del sole. Uno degli ultimi, Biagio Antonacci, che ha detto: mi è piaciuto tantissimo come esperienza, ha fatto il tour, non tutte le date all'alba, anzi questa era l'unica al teatro.
1: Perché tutte le date alle 5:15 diventa un po' tosta.
0: Eh sì, però Cosmo, che conosciamo perché comunque è un super cantante, musicista, elettronica, no? Lui piemontese, ha fatto l'ultimo tour, sta facendo l'ultimo tour all'alba. Poi ci sono appuntamenti ormai leggendari, imperdibili: Ravello all'alba, il concerto di musica classica in agosto, con la costiera, il sole che si leva da dietro il promontorio e la musica fantastica.
1: Tu sei mai stato ad un concerto all'alba?
0: No, scusami, sì, certo che sì, Cater Raduno, Irene Grandi cantò all'alba. Cater Raduno era un classico, il concerto all'alba, quindi niente di nuovo. Poi certo, lo scenario fa sì che ulteriormente arricchisca, no? L'atmosfera, che ne so, Biagio Antonacci, Tindari, siamo in Sicilia, in provincia di Messina, in un anfiteatro greco, credo, un anfiteatro greco appunto, e quello contribuisce, no? Le prime luci del giorno, tu che inizi a cantare, e secondo Biagio dice c'è un altro spirito, sicuramente lo è, però io vado controcorrente e ti dico, il concerto ad AS a sera, alla notte, sì, perché vuoi mettere la magia di vedere solo illuminato il palco e il tuo idolo, gruppo, cantante che sia. Poi all'alba sì, è un'esperienza, si racconta, ma si mette più come curriculum. Anche il boss, Bruce Springsteen, che cosa disse in Svezia? Göteborg, lì il sole in estate, quando tramonta? Mai. Sì, ho fatto 4 ore, ma cazzo di sole non tramontava mai. Bruce, a parte basta informarsi un attimo che più vai a nord d'estate e più la luce ti perseguita. E però è chiaro che è un'altra atmosfera. Poi alla fine ti ci abitui e dici va bene, è bello anche questo. Però, ripeto, un altro però, a mio avviso è meglio la sera. È un parere personale, non so cosa tu...
1: No, è interessante perché invece io sarei più sul versante dell'alba, premesso che sicuramente la sveglia potrebbe essere una cosa un po' ostica, però alcune tipologie di concerto con quella luce un po' tenue e il discorso che Antonacci ha fatto sul tipo di energia è un pochino diversa, quindi ci
0: Beh,
1: sta.
0: Certo.
1: Io immagino un De Gregori che mi canta Rimmel all'alba, magari non a un concerto ma sui tetti di Roma.
0: Beh, certo, allora ci sono cantanti che all'alba vanno benissimo, quando un giorno sta per finire, una notte sta per finire, uno per cominciare, parafrasando Marzullo. Però io sono sullo spirito di Piero Pelù, vivo di notte con le anime perse, così come i concerti devono essere di notte. Casabian intanto su Radio 2.

0: Superpowers Kasabian, questo disannuncio così
1: volante,
0: un po' anni 80 anche, ci ho provato a farlo anni 80, non so se mi sia riuscito.
1: No, un po' più impostato sarebbe stato Kasabian Superpowers su Radio 2, sulle frequenze. Magiche frequenze, perché c'era sempre la magica frequenza. Adesso tutto questo per fortuna si è destrutturato come le giacche di Re Giorgio, che non hanno più le spalline.
0: Però disannunciamo e annunciamo il momento.
1: Sì, il tormentone. Occhio ragazzi, perché oggi non si parla di tormentoni da ballare, ma di una ballata che strappa il cuore, perché è una storia davvero toccante. Questo è tutto quello che da adesso sto per raccontare, è realmente accaduto. Siamo nell'ambito del famoso, dell'ennesima canzone che ricorda ciò che è stato un amore evaporato durato l'espace di un matin, ma talmente segnante il ragazzo che l'ha vissuto, che poi ci ha costruito la canzone su questo piccolo dramma adolescenziale, perché l'ha vissuto a quell'età.
0: Ci ha monetizzato anche, però
1: non percorrere sentieri che sono perigliosi, perché non c'ha, lui è passato a miglior vita, quindi non è più tra noi, e questo è una parte della storia. Sono due fratelli del New Jersey negli anni 90, grandi appassionati di hip hop. E l'hip hop si sa, spesso parla di macchinoni, di cash, di ragazze alla mercé, no? Invece questo ragazzo, diabetico sin dall'infanzia, è innamorato da sempre della sua compagna di scuola all'high school, la invita per la prom, quindi il ballo di fine anno, e al ballo di fine anno riesce finalmente a baciarla. Lui è evidentemente in sovrappeso, quindi lei si lascia scappare in una confidenza all'amica e dice: ma sì, gli ho dato una sorta di contentino, guarda da quant'è che mi muore dietro, quindi ok, vado con lui al prom. Bruttissima cosa.
0: Brutto.
1: Però lui non si, cioè dice va bene, sono talmente innamorato che anche il bacio che ho ricevuto, che sarà stato un contentino, a me mi ha aperto le porte del paradiso. La storia ovviamente non va avanti. I due ragazzi fondano questo mini gruppetto, è un duo che conosce la popolarità grazie a questa canzone, che racconta esattamente il sentimento di ciò che ha provato questo ragazzo in quel breve lasso di tempo, pur avendolo inseguito per tanti anni. Passato a miglior vita qualche anno fa, il fratello è rimasto insieme a un altro, ma loro, che appunto hanno nella insegna della ditta l'alba, anche se il nome è PM Dawn, cioè l'alba nel pomeriggio, quasi un paradosso, perché gli piaceva giocherellare. Il B Prince non c'è più, ma ha lasciato sulle note della canzone che hanno ballato al prom, che era un lentone che lui ha campionato, e ci ha scritto queste rime. Prego.

0: mixavi, qui mixavi. Qui mixavi, si apriva la serata così con PM Dawn, lento lento, una chiamata raccolta in pista e poi via con...
1: Mi inviterai a ballare un lento una volta?
0: Ho preso le scarpette a chiodo ormai dal 2000. L'ultima canzone che ho ballato è One More Time di Daft Punk. Lì è proprio come quando Tony Manero dice grazie ragazzi, addio, è stato bello.
1: Però vedi, prima hai parlato del basement, adesso mi citi One More Time e c'è anche questa assonanza con tutta una serie di podcast amici da salutare.
0: E allora, i podcast spesso prendono la via del teatro perché tanto il successo che hanno ottenuto che poi ci si disegna sopra un tour nei teatri in giro per l'Italia. Lo sapevate che alcuni teatri sono denominati teatri condominiali? Lo scopro oggi. Perché i teatri condominiali italiani, ben 10, compresi tra Marche, Umbria ed Emilia Romagna, sono diventati patrimonio dell'UNESCO. UNESCO in Toscana. UNESCO, siamo a 62 siti dell'UNESCO, e il paese che ne ha di più nel mondo, l'Italia è patrimonio, poi c'è anche quello immateriale, ma questo è un altro discorso. Che cosa sono i teatri condominiali?
1: Allora, sono degli edifici che sono nati tra il 700 e l'800 e praticamente avevano una proprietà e una gestione condivisa tra il pubblico e il privato, erano questi bei palazzi nobiliari e servivano per portare la cultura un po' alla portata di tutti.
0: Sì, perché se prima era esclusivo appannaggio delle famiglie nobili, ci si sposta e allora si mette a disposizione di tutti un teatro, e appunto le Marche, 8 teatri, uno su tutti fermo e bellissimo, ma anche Fabriano, uno in Emilia Romagna, Sant'Agata Feltri, l'altro è a Spoleto nell'Umbria, hanno fatto richiesta anche quello di Pesaro, il Rossini, per intenderci, ma tanti altri poi.
1: Teatro
0: sono...
1: della Fortuna di Fano anche.
0: Esatto. E la proprietà diventa amministrazione comunale e privati cittadini che vogliono allargare appunto
1: e lo tirano fuori solo dalle residenze nobiliari, dalle cose di proprietà dei religiosi, quindi arriviamo un po' a tutti, che è un po' quello che proviamo.
0: Ma noi infatti non siamo la radio condominiale,
1: esatto.
0: Spesso erano radio condominiali, prime radio private e poi diventano radio nazionali dal 77 in poi. E
1: poi il concetto di condominio ci piace, adesso al di là di quello che avviene nei nostri condomini dove si discute, è bello perché sono tante persone che insieme riescono magari anche ad arrivare ad un obiettivo che può essere far cultura, ma anche costruire una piccola comunità.
0: Ma per la prima volta poi appunto la riunione condominiale non è per il posto auto ma per il posto a teatro, no?
1: Sono
0: i tre livelli.
1: Gradinata o poltrona?
0: Balcone, soprattutto appunto perché il balcone è tre livelli, per anche lì far capire il tipo di soggetto che occupava quel posto. Bellissimo. Teatro condominiale, piccoli gioiali in Italia.

0: Bossa Nostra, Gaia, 10:20, messaggi sui teatri condominiali.
1: Uno importante perché lo dobbiamo ricordare, il teatro di Cagli, Pesaro Urbino, non è escluso senza motivo, non ce lo siamo ricordato perché li volevamo nominare tutti, ci dice un ascoltatore che ha un gioiello per acustica e bellezza, e quindi Fabrizio, lo ricordiamo anche questo teatro.
0: No, no, ma è stato escluso, senza motivo, loro hanno raccolto firme, vedi, leggi bene le avvertenze.
1: C'è comunque in atto un ricorso con tanto di raccolta firme. Ma non lo ricordiamo noi, lo diciamo noi che è bellissimo.
0: Ok, no, avevo capito male io la tua lettura.
1: No, no, mi sono spiegata malissimo io, però il concetto era questo, lo volevamo ricordare nonostante l'esclusione perché ce lo siamo dimenticato di nominarlo prima.
0: E allora, si parlava la settimana scorsa dei rumori inopportuni che svegliano la notte, no? Con tutta un'escalation a seconda dell'orario, a mezzanotte si parte col motorino smarmittato, poi le zanzare nel cuore della notte, il camion della spazzatura, soprattutto la raccolta al vetro che fa un...
1: campana del vetro, stupendo. Ma quale altra campana c'è che fa un rumore che non è stato graditissimo a qualcuno?
0: Il campanaccio delle mucche, quello che penzola dal collo delle belle bestiole, si va in alpeggio in estate, no? E quante escursioni alla Malga, magari con assaggi dei prodotti appena fatti, quindi a chilometro, non a zero, a centimetro zero, e però parrebbe dar fastidio il rumore del campanaccio ai turisti che non sono abituati. Ma non la notte, il pomeriggio.
1: Questo ce lo dice il sindaco di Serina, che
0: Serina?
1: Dovrebbe essere provincia di Bergamo, sì. Però correggeteci se sbagliamo, quindi Serina, provincia di Bergamo. E viene, diciamo, usata l'ironia perché il sindaco dice: io non posso fare un'ordinanza per silenziare la natura. E poi, se uno va in vacanza in montagna in estate, ma non è anche un po' folklore? Cioè, a me piace l'idea, capito, di sentire il campanaccio della
0: montagna. Ma è rilassante, è quasi una quiete che accompagnata da questo rumore, lo scampanio. Ma quando mai ti ricapita, appunto, se tu sei e la tombolanza e il camion della spazzatura e l'allarme che parte nel cuore della notte? I vicini che parlano fino a notte fonda in terrazza con questo caldo, legittimo, però insomma lo senti un po' fastidioso.
1: Anche perché la mucca non ce la prefiguriamo come un animale che balla la musica dance, e quindi sto campanaccio si muove così.
0: Magari.
1: Ma incede lentamente.
0: Ma sì, quella...
1: Ogni tanto tutum.
0: Sì, ma perché poi ti dà proprio l'idea del relax. Non c'era la famosa pubblicità in cui la mucca è in mezzo al binario e ti guarda, no, assorta, come dire. Che succede? È la pubblicità della campagna.
1: Come io guardo te, esatto. Ma nel frattempo ascoltiamo Tommaso Paradiso, agitiamola questa Coca-Cola.

0: Agitare Coca-Cola Tommaso Paradiso e prima di C'è Adrenalina al GR2 e poi gli amici Simone e Jody che sono qua, anticipiamo il loro tema di oggi.
1: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Quanto ci piacciono le anticipazioni, ci fanno sentire molto testata, sì. Allora. Oggi parliamo dei procrastinatori, quelli che rimandano le cose, rimandano. Sì. Io sono uno di loro, non so voi.
0: Ma cosa rimandi nel dettaglio?
1: Guarda, nel dettaglio per esempio togliere i panni dallo stendino.
0: Vabbè, ti si seccano con questo caldo, amico.
1: Non importa, ma non ce la
0: ti
1: posso
0: diventano
1: fare.
0: Diventano Utah.
2: No, io vorrei rimandare delle inquadrature sul canale 202. Mi abbasso lentamente, lentamente.
0: Dai. Basta con questi primi piani alla Leone.
2: Sì, quelli intensi proprio, un po' alla Boris. Mm. Però ecco, la procrastinazione è proprio un bel tema, ragazzi.
1: Ecco, lei che è anche una analista della mente umana, dice che cosa succede, Flaminia?
2: Ci sono vari aspetti correlati alla procrastinazione. Uno può essere l'ansia, la seconda è la percezione o comunque il non sentirsi in grado di svolgere quel compito, il terzo è non mi va perché c'è anche questa cosa qui e quindi tutta una pluralità di condizioni, ma la procrastinazione non è sempre pigrizia.
0: No.
2: Questo è l'errore in cui a volte si incappa.
1: Vedi, ci ha fatto già la scheda del programma.
0: Ma scusa,
1: è già fatto.
0: Oltre a fare lo scambio con noi,
1: ce la prendiamo
0: come l'analisi psicoanalitica di Flaminia, così.
2: Flaminia, poi se possiamo privatamente discutere di alcune questioni.
0: Tu giochi perché poi voi lanciate, ma spesso non ci si pronuncia. Simone, l'ha fatto te che procrastini?
2: No, allora diciamo che mi rendo conto, questa analisi che ha fatto Flaminia mi torna in alcune situazioni quando faccio tardi, in realtà è perché non voglio andare a quell'appuntamento.
0: Vedi?
2: E c'è quindi faccio di tutto per rimandare quella situazione. Ho rimandato il momento di andare a vedere Odissea e avrei dovuto rimandare ancora di qualche... ieri sera, ragazzi, lo voglio dire a tutta l'Italia. No! Voglio dirlo. Voglio
0: per Jody è un no.
2: Per me è un no.
1: Ma tutti dicono sì, capolavoro.
2: Voglio dare una posizione. Jody Alivernini è la voce fuori dal coro, ragazzi. Okay. No, è anche tanto, perché insomma si divide un po' il pubblico.
0: Mm. All'uscita ha detto: Jody, sono d'accordo con te. No.
2: Chi l'ha detto?
0: No, così qualcuno.
2: No, allora ragazzi, ovviamente è un filmone fatto benissimo, non si può dire nulla dal punto di vista registico, tecnico. Però oltre a questo.
3: Questo è come bello, ma non ci vivrei.
2: È quella roba.
0: Sì. Quindi, tuo marito che ha detto?
2: Uguale, e siccome mio marito è un intenditore, no, davvero, dal palato fine, ho detto: vabbè, non sono l'unica, quindi vabbè.
0: Simone, tu l'hai visto?
2: Va bene.
1: Non ancora,
0: io
1: però.
0: Purtroppo no.
1: Adesso sono combattuto. Non l'hai visto?
0: No, ancora no. No, ma ragazzi, ma non si trova un posto. Io voglio vedere in IMAX perché hai visto la differenza? Hanno fatto quel dettaglio del fotogramma in IMAX, vedi tutta la scena. Cinema normale è ridotto, quindi allora se deve essere
1: ho fatto bene o niente, ma anche in lingua originale
0: per l'amor del cielo.
1: No.
2: In IMAX però organizza di una giornata intera praticamente.
0: Sì, no, ma fino a metà agosto non c'è posto.
2: Forse qualcosa trovi, però molto tardi e il film dura più di 3 ore.
0: Sì, insomma. Bene, Jody ha tirato la volata a Nolan. Benissimo.
2: Ciao Nolan, ci vediamo presto.
3: No, ho preso proprio a bastonate. No, io attendo invece il cervello.
0: Ma che? No. Sì, ma se da a settembre ormai. Forse le arene estive l'anno prossimo.
3: basta che non faccia la fine di Ufficiale Gentiluomo, perché ci abbiamo messo troppo a raccontarlo.
0: Lo so, anche perché abbiamo, per dire, Mercoledì da Leone, l'avete visto voi? Mercoledì da Leone, film fantastico di cui avremmo dovuto parlare da settimane.
3: Esatto, di cui non parleremo.
0: No, infatti. Allora, siamo ai nostri saluti. Torniamo domani alle 9. Grazie, ragazzi. Sempre un piacere.
1: Ciao ragazzi.
2: Piacere nostro.
0: Ciao, grazie.
3: A domani.
0: Durate quanto l'Odissea o meno voi?
1: Un po' meno.
2: Io meno.
0: Ok, grazie.

0: Sono le 10:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: Ancora buongiorno da Simona Giacinti. In apertura agli sviluppi dell'ultima ora sulle tribolazioni per la panchina della nazionale di calcio. Poco fa le parole di Andrea Pirlo. Ci aggiorno in diretta in studio Emanuele Granelli.
3: Parole di addio al sogno di diventare il nuovo CT azzurro. Poco fa la conferma di Andrea Pirlo con una storia su Instagram. Ho appreso ieri sera di non essere più il candidato alla panchina della nazionale, ha scritto sui social. Il resto del messaggio è in linea con il comunicato pubblicato ieri in tarda serata, in cui sottolinea soprattutto il rammarico per il significato politico attribuito alla sua collaborazione con l'agenzia di scommesse russa Fombet, che di fatto gli è costato l'incarico. E ora si aprono diversi scenari, quello legato ai possibili nuovi candidati. E le principali alternative rimangono Antonio Conte, il preferito della Lega Serie A, e Roberto Mancini, la prima scelta di Malagò. Due opzioni però non gradite a Paolo Maldini, e questo è l'altro fronte da tener d'occhio, perché il neo direttore tecnico potrebbe anche rassegnare le dimissioni dopo la caduta del suo nome forte. Oggi si incontrerà con Malagò alla vigilia di un Consiglio federale che doveva essere l'occasione per annunciare il nuovo CT e che invece rischia di vivere un forte scossone politico e istituzionale.
2: E grazie Emanuele Granelli. Convocato per questo pomeriggio il Consiglio dei Ministri, all'ordine del giorno nuovi interventi per far fronte al caro carburanti. Si ipotizza in particolare un taglio temporaneo delle imposte sul diesel che...
3: Dopo la caduta del suo nome forte, oggi si incontrerà con Malagò alla vigilia di un Consiglio federale che doveva essere l'occasione per annunciare il nuovo CT e che invece rischia di vivere un forte scossone politico e istituzionale.
2: E grazie Emanuele Granelli. Convocato per questo pomeriggio il Consiglio dei Ministri, all'ordine del giorno nuovi interventi per far fronte al caro carburanti. Si ipotizza in particolare un taglio temporaneo delle imposte sul diesel che è oltre i 2,18

0: gasolio, meno 6 per la benzina. La cronaca: continuano le indagini per identificare gli attivisti protagonisti della guerriglia ai cantieri TAV fermati poche ore fa, altri antagonisti stranieri.
1: Sono 4 le persone fermate di nazionalità straniera, probabilmente appartenenti al cosiddetto blocco nero. Sono state individuate dalla Polizia di Stato della Questura di Torino, impegnate nella identificazione dei responsabili delle violenze avvenute sabato pomeriggio ai cantieri della TAV in Val di Susa. Le indagini sulla guerriglia sono coordinate dalla Procura di Torino, che ipotizza il reato di devastazione. L'inchiesta punta anche sui militanti di Ascatasù, nel centro sociale sgomberato lo scorso dicembre. Oltre 20.000 gli attivisti scesi strada, secondo gli organizzatori. Molti erano francesi, tedeschi e spagnoli. In tutto superano quota 450 manifestanti identificati dalle forze dell'ordine. Per il questore di Torino, Massimo Gambino, è stata un'escalation di azioni di guerra e di violenza. Oggi il ministro dell'interno Piantedosi, in un'intervista sul Corriere, ha parlato di una internazionale della violenza e ha richiamato tutte le forze democratiche a prendere le distanze dalla violenza. Durante gli scontri, oltre 120 gli agenti rimasti feriti, circa 1 milione di euro la stima dei danni. Elena Paba, GR2.
0: In Francia e Spagna, pompieri e protezione civile ancora al lavoro per circoscrivere i roghi. Il presidente Macron in mattinata presiderà una riunione d'emergenza. Da Parigi, il corrispondente.
2: Dal dipartimento della Gironda, nell'ovest della Francia, arriva una prima buona notizia dopo giorni di emergenza. Il grande incendio, rimasto sostanzialmente stabile durante la notte, hanno fatto sapere poco fa le autorità locali. Le fiamme hanno smesso di espandersi, mentre restano impegnati 3.000 tra vigili del fuoco, gendarmi e soldati. Ieri è stata la giornata più difficile. I roghi erano arrivati a 15 chilometri da Bordeaux, capitale della Gironda. 220.000 restano gli sfollati in Francia, ospitati in varie sale comunali e centri congressi. Ieri dalle mappe satellitari si è notato che il fumo che saliva da Bordeaux si è unito al fumo che proveniva da Madrid. Questo perché resta difficile la situazione anche in diverse aree della Spagna. Oltre alla regione della capitale sono ancora da domare gli incendi intorno a Toledo e a Valencia.
3: Da Parigi, Gavino Moretti, GR2.
0: Domani alla Casa Bianca il faccia a faccia tra Trump e Netanyahu. Il premier israeliano avrebbe informato i suoi ministri che gli Stati Uniti premono perché Israele ritiri le sue truppe dalle zone di sicurezza in Siria, Libano e nella striscia di Gaza, ma Netanyahu ha fatto sapere che si opporrà con tutte le sue forze alla richiesta. L'incontro tra i due alleati è il primo dopo l'inizio dell'attacco congiunto all'Iran il 28 febbraio.
4: Buon vento a chi oggi partirà.
0: Prosegue il tour di Alfa, che questa sera si esibirà a Sarzana, vicino alla Spezia, in Liguria, per il Moonland Festival. Tante le tappe estive con il cantautore genovese, tante le iniziative musicali in questa estate 2026. Dal tramonto all'alba si diffonde il fenomeno dei concerti alle prime luci del mattino in anfiteatri storici, in quota o in riva al mare. Spesso si tratta di musica classica, ma a fare questa scelta sono anche artisti come Biagio Antonacci, stiamo sentendo, o Cosmo, che si esibiscono mentre il sole sorge. Prossimo giornale radio alle 12.30, la linea va a Radio 2 Summer Club. Buon ascolto.
5: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
6: Perché ti sei fermato?
5: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
6: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
5: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
6: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
5: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
6: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
5: Vai su tvsat.tv.
7: Radio 2 Summer Club, Radio 2 Summer Club, Radio 2 Summer Club.
8: Buongiorno ascoltatori di Radio 2, lunedì 27 luglio, San Paganino. Oggi è San Paganino,
9: non
8: lo sai?
9: Non ripete?
8: No, no, non è che non ripete, è che ai più fortunati arriva la busta paga.
9: Lo stipendio.
8: Capito?
9: Stipendio.
8: Che bello.
9: Beh, quello è un momento di grande gioia. Alle 10.36 minuti, Radio 2 Summer Club, Simone Calomino, Giodia Livernini. Ho la gomma da masticare, Simone.
8: Buttala. È una mancanza di rispetto.
9: Non fa Renato Carioti.
8: Adesso Renato Carioti ci caccia, guarda.
9: Danilo Solidani alla parte tecnica, posso tenermi la gomma da masticare?
8: Guarda,
10: se devi fare come la lit-

0: tizzetto.
1: Allora guarda, aspetta, l'attacco sotto qua.
0: Sotto al tavolo, perfetto. Di cosa parleremo oggi? No, ve lo diciamo dopo. Poco, cominciamo a fare questa cosa.
1: Lo facciamo tra poco.
0: Sì, sì.
1: Mentre diciamo subito,
0: che cosa?
1: C'è anche la musica.
0: Ah, sì?
1: Incredibile, siamo in radio ma e suoneremo della musica.
0: E che cosa c'è?
1: Partiamo con lui.
0: Chi?
1: Amato da tutti e da tutte. Romantica, ultimo su Radio 2.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo con Romantica 10:40, noi siamo quelli del Radio 2 Summer Club, ovvero Jody Alivernini e Simone Calomino, che oggi vogliono raggruppare tutti gli ascoltatori di Radio 2 attorno ad un tema, ma un tema molto interessante, Jody, però non lo voglio dire, voglio...
1: No, con calma.
0: No, non lo voglio dire.
1: Vedi, ho ancora la gomma da masticare.
0: Buttala, t'ho detto.
1: Ma fra poco, è una roba che non mi va di fare subito.
0: Guarda un po' se
1: la farò tra un po'.
0: Devo fare la maestrina dalla penna rossa.
1: Ma del resto oggi è il club dei procrastinatori, di quelli che dicono lo farò domani.
0: Ora
1: vediamo quando butterò questa gomma.
0: Vediamo.
1: A un certo punto la butterò, ma andiamo a definire la parola procrastinare.
0: Sì. Dici
1: che è un po' super all right.
0: Lo vorrei con voce però radiofonica.
1: Voce radiofonica, aspetta, allora, vediamo la gomma.
0: Ecco,
1: la tengo un attimo qua,
0: mamma,
1: laterale.
2: Perché mi devi far passare le penne dell'inferno?
1: La tengo qui laterale. Allora,
0: vai.
1: Procrastinare significa rimandare intenzionalmente un'azione, un impegno a un momento successivo. Dal latino pro, avanti, e crastinus, del domani. Non è semplice pigrizia, ma una risposta emotiva, ansia, perfezionismo, paura del fallimento, che porta a sostituire compiti importanti con distrazioni più piacevoli su Radio 2.
0: Mamma mia, ok. No, Jody, stai facendo dei guai stamattina. Va bene. E quindi questa è la definizione, quella classica. Fondamentalmente quando ti scoccia fare qualcosa.
1: Vabbè,
0: dai, diciamolo.
1: No,
0: non
1: ha voglia, dici dopo.
0: Vedi, già per esempio al 348 7300 200, dove vi invitiamo ad iscrivervi al club dei procrastinatori, c'è Ark da Roma che ci scrive: volevo scrivervi ma lo faccio domani.
1: Fatelo domani.
0: C'ha ragione
1: domani.
0: Pure lui,
1: domani in un altro orario.
0: Sì, magari nel programma sbagliato. Nel frattempo c'è Rosaline con Snap, perché noi vogliamo parlarne dopo dei procrastinatori, dopo.

0: Rosaline con Snap su Radio 2 in questo lunedì mattina 27 luglio, Radio 2 Summer Club. Abbiamo istituito il club dei procrastinatori, allora vi chiediamo qual è la cosa che rimandate sempre, per esempio il cambio di stagione, l'inizio della dieta, le scadenze fiscali eccetera. 3487 300 200, diteci un po' in cosa procrastinate, in cosa, qual è la cosa che rimandate
1: mettere
0: spesso.
1: In ordine sicuramente
0: se uno è disordinato è una delle prerogative.
1: Anche un'altra cosa, andare a comprare il dentifricio.
0: È una cosa
1: tu,
0: che
1: quel
0: rimandi?
1: Tubetto lo spremi finché proprio non ha più neanche l'anima, però poi
0: a un certo punto dici lo devo andare a comprare.
1: Sì.
0: Io devo dire che insomma ho difficoltà con lo sport, insomma l'ho dichiarato in più occasioni, sì. Sono un po' pigra da questo punto di vista e quindi rimando sempre il momento in cui dovrei andare in palestra, dovrei fare un po' di attività
1: fisica. Ma sei
0: fisica.
1: Un fiore, che ci vai a fare in palestra,
0: certo,
1: dai.
0: Sì.
1: In Giappone
0: senti,
1: sai
0: non
1: che
0: mi prendere in giro di lunedì mattina, Simone.
1: Devo farlo perché ti devo parlare del Giappone.
0: E parlami
1: Giappone,
0: del Giappone.
1: Sai che fanno? Praticamente quando non sanno portare a termine un lavoro, sai, le persone che amano procrastinare, mm-hmm, anche il momento della creatività,
0: sì,
1: perché la creatività richiede impegno, richiede una faticata terribile, in Giappone hanno trovato una soluzione, è un bar, un co-working dove la gente va a lavorare tutti insieme e viene sottoposta a un rigido controllo praticamente, sì. Perché tutti coloro che lavorano nel mondo della scrittura e lottano quotidianamente contro le distrazioni della casa o dell'ufficio entrano in questo bar che è luminoso, pulito, ci si siede su degli sgabelli che sembrano questi che ci abbiamo noi, rigidi proprio, che ti tengono dritto così non ti addormenti.
0: Non ti rilassi.
1: E paghi pochissimo, paghi una cosa, sono 150 yen, quindi circa un euro per i primi 30 minuti e poi pian piano paghi di più, ma... C'è di più, Jody.
0: Sì, perché tra l'altro lo staff del bar pare che sia incaricato di monitorare,
1: sì,
0: e tra le diverse modalità per non procrastinare, per esempio può scegliere una modalità hard, quindi si lavorerà con un membro dello staff in piedi, in silenzio, che controlla incessantemente la persona,
1: sì,
0: mentre sta lavorando.
1: C'hai uno che ti guarda.
0: Una leggera ansia.
1: Un corvo là sulle spalle che ti guarda. Però dicono quelli che ci sono andati e dice anche il proprietario del posto che in realtà questa tecnica funziona, perché a quanto pare la gente dice di raggiungere.
0: Vabbè, ma un po' è il corrispettivo, è il personal trainer in palestra che ti,
1: sì,
0: segue passo passo e ti dice quello che devi fare.
1: Il personal controller,
0: esatto,
1: ti piace, ti guarda,
0: caso,
1: vede che tu faccia tutto bene e via. Intanto ci sono gli U2 con Street of Dreams su Radio 2.

0: Mitici Beatles, She Loves You su Radio 2 in questo lunedì mattina, dove abbiamo deciso di istituire il club dei procrastinatori. Quale giorno migliore per rimandare, per dire no, ma guarda, questa cosa la faccio domani. Qual è la cosa che rimandate sempre? 3487 300.
1: Io non rimando i saluti alla visual. Mauro Sebastianelli oggi per noi, buongiorno.
0: Buongiorno
1: Mauro, vedi,
0: buongiorno.
1: Poi non abbiamo salutato Leonardo Cariotti, Danilo Solidani.
0: Sì, io li avevo salutati.
1: Come sono distratto, pensavo alla gomma da masticare che
0: ho già tolto, basta, è tutto tornato nella norma, stai tranquillo, è tutto regolare, tranne per Rosy da Pesaro.
1: E che succede?
0: Che scrive che il lavaggio dei piumoni invernali del letto è una cosa che rimanda in continuazione.
1: Ma quanto è vero, guarda, stanno là, restano tutto tutta l'estate, poi quando arriva il momento di metterli ce l'hai sporca.
0: Io mi sono dimenticata di portarli in lavanderia, insomma. C'è il club delle pulitone, però insomma l'hai anche intervistato tu, no? Che potrebbe darci delle dritte.
1: Potremmo interpellare. Ad ogni modo, Piero ci scrive: buongiorno sammeristi.
0: Già bello, sammeristi mi piace.
1: Dopo un mese ci hanno trovato il nome.
0: Pensa, sul finale.
1: Dice: in Sardegna domani è crasa, si dice crasa. Sì. Quindi è il termine perfetto per procrastinare. Poi nessuno è perfetto. Manche meno io che sono riuscita a procrastinare la laurea di 30 anni.
0: Anche questo è un temone, no? Quando si procrastina l'obiettivo dell'esame, insomma, nello studio ci può stare, no? Oddio, no, questo esame no. Magari lo rimando alla sessione dopo.
1: Continuate a mandarci le cose che procrastinate al 348 7300 200.
2: Fuori tutto Uni Euro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi in magnifica Start De'Longhi, per un espresso al tocco di un tasto, a 299 euro, fino al 9 agosto, solo da Uni Euro. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia. 2-2.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.
6: Quando ci fa

0: E abbiamo imparato a conoscerla quest'anno sempre di più, francamente, con la sua cattedrale nella programmazione musicale di Radio 2, ma non solo, anche sul palco del Radio 2 Live del concerto di Cosenza, che si è tenuto a Cosenza, ma che sarà trasmesso il prossimo 5 agosto sia su Radio 2 che su Rai 2, con tantissimi artisti, tra cui francamente.
1: Benissimo, e di procrastinatori invece stiamo parlando noi del Radio 2 Summer Club, al 348 7300 200. Ti leggo giusto Anna da Milano, che dice: io rimando sempre a fare la polvere, se va bene lo faccio ogni 15 giorni. Proverbio: nessuno è mai inciampato nella polvere. È vero, dillo ai pompeiani però.
0: Rimanda che cosa? Fare la polvere? Sì. Che vuol dire? Cioè spolverare?
1: Non spolvere. Okay. Lo fa ogni 15 giorni.
0: È ogni 15 giorni. Beh, dipende quanto è grande casa, quanti mobili hai, perché sai, spolverare tutte le librerie, insomma le credenze, ci vuole del tempo.
1: Ma abbiamo dei rimedi, perché sì, noi in quanto Jody servizio pubblico.
0: Noi siamo servizio pubblico, quindi diamo informazioni importanti e si legano anche al messaggio di Elena D'Anghiari, che scrive: sì, la cosa più scontata, mi pare che non l'abbiate ancora nominata, in realtà sì, è passata un po' inosservata, sono da qualche migliaio di lunedì che rimando la dieta, mi sono rassegnata alla rotondità. E allora ci siamo rassegnati un po' tutti, quindi non sei sola, Elena, ma c'è la tecnica del pomodoro.
1: Oh, la tecnica del pomodoro. Allora, che cos'è il pomodoro innanzitutto? Nel pomodoro ortaggio, no? È che i timer, no?
0: Sì.
1: Di solito hanno delle forme anche di ortaggi, c'è quella forma di cipolla, c'è quello molto diffusa a forma di pomodoro. Mm-hmm. Quindi prende il nome dal timer questa tecnica. E in che cosa consiste? È una serie di cicli di lavoro e di pause, no? Mm. Tu devi fare 25 minuti fissi di lavoro dedicati ad un solo compito senza distrarti, poi breve pausa.
0: Ok.
1: 5 minuti, che ti gira il timer, passata,
0: okay,
1: e poi ricominci, no?
0: Okay.
1: Ogni 4 cicli, che sono quindi circa 2 ore, devi fare una pausa lunga
0: di 15-30 minuti.
1: 15-30 minuti, però arrivaci,
0: sì,
1: a 2 ore di lavoro.
0: E vabbè, 2 ore di lavoro che saranno mai. Comunque, siccome noi abbiamo cominciato alle 10:30,
1: sì,
0: sono le 11:02 minuti.
1: Sì.
0: Se a 25 dovevamo fare una pausa, siamo anche un po' in ritardo.
1: Siamo un po' in ritardo.
0: Io me ne vado via 5 minuti, inizio io?
1: Cominci tu?
0: Vado via 5 minuti. Faccio la pausa, ci vediamo al ciclo dopo.
1: Ma a me non sembra il caso, Jody, ma abbandoni qua da solo, come in un sogno che ti racconterò,
0: Ma voi che cos'è che rimandate? Sì, lo voglio sapere il tuo sogno. 3487 300 200.

0: Houdini, Eminem al Radio 2 Summer Club, le 11.06, Giodia Livernini e Simone Calomino che vi convocano, cari ascoltatori di Radio 2, sul tema dei procrastinatori. Ora, cosa vi piace procrastinare o che cosa procrastinate intenzionalmente? Sentiamo un poco, ad esempio, che cosa ci dice Elisabetta. Allora, sentiamo.
1: Elisabetta da Modena.
0: Ciao.
1: Io procrastino sempre lo stirare. Infatti, finalmente ieri, prima di partire per le vacanze, ho finito.
0: Hai stirato.
1: Ciao.
2: Ciao, ciao. Ciao.
0: Ma... chiama la scema, Elisabetta.
2: No, ma infatti,
0: ha ragione.
2: Ma infatti procrastinare lo stirare è segno di sanità mentale, secondo me, soprattutto nel mese di luglio. Comunque, nel frattempo ci arriva la fotografia di ben due timer, uno a forma di pomodoro e uno a forma di gufetto.
0: Carino.
2: Il nostro ascoltatore ce l'ha il timer a forma di pomodoro, perché prima ci domandavamo, pare che vada molto di moda. Comunque, al di là della forma del timer, la strategia di 25 minuti fai un lavoro, 5 minuti di riposi, ripeti questa cosa 4 volte, l'ultima volta la pausa diventa 15-20 minuti, pare che aiuti a migliorare questa procrastinazione.
0: Alla riunione di redazione ci proveremo. Ma in America fanno di meglio.
2: In America addirittura c'è il North Bay Village, siamo in Florida, e dal 7 al 13 marzo, quindi andiamo indietro, si è celebrata la settimana nazionale della procrastinazione. E il club dei procrastinatori d'America sta organizzando un banchetto per festeggiare. Ancora
0: lo sta organizzando.
2: Ancora oggi.
0: È interessante.
2: Vabbè, del resto, insomma, loro letteralmente, no, sperimentano cosa significhi procrastinare.
0: Guarda, questo club è molto curioso perché il fondatore Les Walls, che l'ha fondato nel 56 questo club, è stato eletto presidente nel 1956, appunto, tuttora è presidente perché i membri stanno ancora organizzando le elezioni del 1957.
2: Con calma, si fanno le cose con calma, ragazzi, ma che è questa ansia, questa voglia di fare tutto subito e presto? E che cosa procrastina il nostro ascoltatore Mariano?
0: Che fa?
2: La vita in generale, ci ha scritto, tutta la vita.

0: E anche il boss questa mattina nella programmazione musicale di Radio 2, Radio 2 Summer Club. Abbiamo istituito il club dei procrastinatori. A un certo punto parte la nostra iniziativa etnografica e la facciamo partire già da questo momento. Inviateci una nota audio di 20-30 secondi. Cosa state facendo nel vostro dialetto? 348-7300-200. Ma Radio 2 Summer Club tra poco aprirà le porte a un club vero.
1: Sì, si tratta del club Sofa and Carpet di Jane Austen. Ne parleremo fra poco, mi raccomando. Rai Radio 2. Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
2: Sì.
3: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Seguso.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09€.
4: C'è solo un uomo che può incastrare le scalie.
5: Da quanto mi risulta, nessuno di voi ha esperienza di scorta, vero?
6: È una trappola, state attenti!
7: Ma chi è che dobbiamo ascoltare?
8: Un ragioniere.
6: Indietro, indietro, vai!
9: Una scorta impossibile.
10: Questi agenti sono dei dilettanti.
6: I miei colleghi dilettanti sono morti per colpa tua.
9: Una guerra senza tregua.
11: Io sono poliziotto, pure loro sono poliziotti. E questa è la vita che abbiamo scelto di fare.
6: Guarda tutti a terra, via!
11: Hanno accettato pure le famiglie nostre.
9: Due film, due campi.
12: Siamo soli.
11: Come sempre.
9: Diretti da Claudio Fragasso. Palermo-Milano solo andata. A seguire Milano-Palermo in ritorno. Prossimamente Rai 2.
13: Radio 2 diventa live.
14: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
13: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.

0: Georgia Smith live su Radio 2, Radio 2 Summer Club, le 11:21 minuti. Simone Calomino, Giodia Rivernini.
1: Siamo noi, sì.
0: Siamo noi, istituiamo ogni giorno un club nuovo, ma ci colleghiamo anche con un club realmente esistente.
1: Esatto, si tratta del Club Sofa and Carpet di Jane Austen. A parlarcene c'è Chiara Marcattili al telefono con noi. Buongiorno, Chiara.
2: Sì, buongiorno, ciao a tutti, buongiorno.
0: Ciao, ben trovata.
1: Allora, la prima cosa che vorrei chiederti, Chiara, perché ci siamo interrogati anche noi su questo, ma il perché del nome?
2: Il perché del nome nasce un po' da come è nato questo club, quindi parliamo dei tempi dell'università, quindi eravamo giovani e studiose con anche un po' di tempo libero e niente, abbiamo deciso di tra amiche di trovarci a casa di una ragazza che era la prima a essere nata a vivere da sola e non aveva divano, non aveva tappeti, non aveva cuscini. E così è successo che ognuno ha portato qualcosa da casa per costruire una specie di salotto dove potevamo leggere i libri e vedere i film. E quindi c'è chi ha portato i cuscini del dondolo, che sono diventati un sofà, chi ha portato i tappeti, che sono diventati un carpet, e abbiamo incominciato a guardare tutti i film tratti da tutti i libri di Jane Austen, al termine del quale leggevamo il nostro passo preferito del libro. Quindi ognuno... è stata una cosa così.
0: Ok, quindi così. Nell'arredamento che poi si è formato da lì, Sofa and Carpet prende il nome di questo gruppo che però in qualche modo unisce tutti voi che siete appassionati di Jane Austen. Ma Chiara, cioè quindi tu da sempre ti vedi con le tue amiche per leggere Jane Austen? Che serate fai? Un po' particolari,
2: sì, allora, dunque, diciamo. Questo è stato un po' l'inizio, poi in realtà il club è evoluto in qualcosa di diverso. Diciamo che questo è stato l'esordio con le amiche del posto, del luogo.
0: Ma ti posso chiedere l'età, Chiara, quando succedeva, sì, diciamo, gli incontri,
2: allora,
0: di lettura?
2: Noi avevamo 24 anni circa.
0: No, perché è bello, cioè a 24 anni dici che fai con la tua amica? Ci andiamo a bere una cosa, in discoteca, facciamo una
1: aperitivo.
0: Questa sera ci incontriamo nel nostro salone, portiamo un po' di cuscini, facciamo un sofà, facciamo un carpet e leggiamo un libro tutte insieme. Questo è successo, Chiara, praticamente.
2: Sì, perché comunque l'amica che è andata a vivere da sola poi ha proposto a tutte le sue amiche di portare a loro volta altre amiche, quindi è stato un modo anche per allargare un po' il giro delle conoscenze.
0: Ma ecco, bravissime,
1: guarda, sappiamo che ci sono molte iniziative anche virtuose che fate e vogliamo parlarne con te, giusto il tempo di sentire Diodato, Un'altra estate, poi torniamo con Chiara Marcattili che ci parla del Club Sofa and Carpet di Jane Austen al Radio 2 Summer Club, qui con Jodie e Simone ovviamente.
3: Lo vedi?

0: Diodato, un'altra estate ce ne andiamo al mare oppure ce ne andiamo a casa dell'amica di Chiara Marcattili, dove ci si incontra, ognuno porta un libro e comunque si condivide la passione di Jane Austen. Da lì, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, anno dopo anno, arriva il club Sofa and Carpet di Jane Austen, di cui vi stiamo parlando questa mattina su Radio 2.
1: Allora, noi abbiamo una curiosità, Chiara, ma è vero che fate anche delle ricostruzioni di momenti tipici dell'epoca, tipo il rito del tè o anche eventi in costume? Perché ho visto delle foto in giro e sembrano molto interessanti.
2: Sì, diciamo che dal divano di casa della mia amica poi è nata una pagina Facebook e diciamo che l'entusiasmo è esploso ancora di più delle persone che non conoscevamo di tutta Italia, che ci hanno un po' scritto, e così abbiamo sentito l'esigenza di organizzare un piccolo evento live a Riccione, ecco. E da lì, ok, componiamo un programma. Abbiamo chiamato esperti del tè delle cinque inglese, delle danze storiche, e quindi sì, è diventato qualcosa di molto autentico, perché siamo molto attente a come veramente era il tempo di Jane Austen, e molte abbiamo notato l'interesse a volersi proprio immedesimare in quell'epoca, quindi a avere un vestito veramente Regency, quindi dell'epoca di Jane Austen, a muoversi come si muovevano le donzelle del tempo, a bere il tè, a sorseggiare con il rito del tè, insomma, come si teneva la tazza in mano.
1: Tutto
2: e quindi
1: studiato.
2: Abbiamo un po' abbiamo studiato. E poi abbiamo
0: per organizzare questo evento quanto tempo ci è voluto?
2: Allora, diciamo che il club è nato a inizio 2010 e il primo evento l'abbiamo fatto a settembre 2010. Da lì abbiamo creato un'associazione che conta iscritti circa tra un 60 e un centinaio di iscritti all'anno.
0: Volevo sapere a quanto eravate arrivati, quindi un bel gruppone siete.
2: Diciamo che ogni anno ci sono persone nuove, quindi le persone che abbiamo incontrato in questi anni possono essere arrivate anche a 700-800 persone.
0: Un bel gruppo, ecco.
2: Sì.
1: Fate anche delle simulazioni dove ognuno interpreta e quindi si deve comportare come un personaggio di un romanzo di Jane Austen, giusto?
2: Sì, è successo sia online all'inizio, perché c'erano persone che proprio online interpretavano quel ruolo e parlavano con le persone essendo veramente quel personaggio e non sapevi mai chi c'era dietro.
1: Immedesimazione massima.
2: Massima, sì, tipo giochi di ruolo. E poi dal vivo invece noi abbiamo sfruttato questa cosa dando i segnaposti a tavola alle persone, perché il nostro evento si componeva anche di un hotel dove c'era un ristorante, dove ognuno aveva quel personaggio lì e doveva entrare nei panni di quel personaggio, parlare come quel personaggio, comportarsi come tale, e quindi diciamo che era un po' anche un mettersi alla prova.
1: Molto bello, Chiara.
0: Allora Chiara, noi ti ringraziamo di averci presentato il tuo club Sofa and Carpet di Jane Austen. Una domanda con una risposta secca: uomini ci sono, se sì quanti?
1: Sempre
0: quanti, percentuali?
2: Uomini ci sono pochi e sono ancora più fan di noi della Austen. Una cosa curiosa è che un amico che non c'entrava niente con Jane Austen è venuto a darmi una mano, un'amica è venuta a darmi una mano, anche lei non c'entrava con Jane Austen, dopo qualche mese si sono sposati.
0: Che bello
1: pure,
0: allora appassionati
1: pure
0: di Jane Austen, è andata a cercare Chiara Marcattili, grazie di essere stata con noi.
1: Incredibile,
0: bello, eh?
1: Pure io voglio andare.
0: Ci andiamo, ci devo iscrivere.

0: Role Model Joy alle 11.33 Radio 2 Summer Club. Jody, dopo aver parlato del Club Sofa and Carpet di Jane Austen, siccome io vorrei procrastinare le cartoline sonore,
1: sì,
0: voglio anche parlarti, il fatto che oggi abbiamo creato il Club dei procrastinatori, del fatto che procrastinare è anche un'attività creativa, sai?
1: E perché secondo quale punto di vista?
0: È più creativo degli altri.
1: Ah, sì?
0: Sì, ce lo dice un professore.
1: Addirittura.
0: Adam Grant, uno psicologo organizzativo dell'Università della Pennsylvania, quindi non l'ultima arrivata.
1: Certo.
0: È una cosa importante.
1: Certo.
0: Perché tergiversare aiuta a non concentrarsi sulla prima idea che ti viene in mente, perché infatti, dice Grant, di solito bisogna sedimentare, perché la prima idea non è quasi mai la migliore.
1: Ma infatti.
0: Lo sai come si dice in Calabria?
1: Come si dice?
0: Lo devo dire.
1: Vai, dilla.
0: Non è raffinatissimo.
1: E dilla.
0: Più lunga era pensata, più grande era minchiata.
1: Esattamente, è proprio così. Però invece poi magari invece di minchiata potrebbe diventare una cosa buona, perché del resto di procrastinatori famosi ce ne sono che testimoniano che tutto questo poi porta a creatività.
0: Tipo?
1: Come Frank Lloyd Wright, come Leonardo da Vinci, come Martin Luther King, insomma, non proprio gente qualunque.
0: No, ecco. Creativi.
1: Allora,
0: creativi.
1: Procrastiniamo il momento delle cartoline sonore, ma non troppo.
0: Non troppo.
1: O intanto inviatecele al 3487-300-200 con una nota audio di 20-30 secondi, cosa state facendo nel vostro dialetto, se siete buoni ce lo traducete anche, fatelo.
0: Se volete
1: però
0: metterci alla prova,
1: molta
0: no.
1: Tutto con molta calma.
0: Calma,
1: facciamo
0: calma.
1: Con molta calma.
0: Sì, va bene
1: molta...
0: Leo. Okay.
1: Leonardo, con
0: Carino.
1: Calma.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it. 22.
3: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: 22. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: 2-2. Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri i tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da

0: Achillone, la città degli angeli.
1: Ciao belli.
0: Chi è? C'è Achille Lauro.
1: Oh, Achille, voglio bene a
0: qua?
1: Tutti.
0: Grazie Achille.
1: Ciao.
2: Grazie Jody per aver imitato Achille Lauro con questa precisione che neanche tutti i guzzanti non sarebbero stati capaci di
1: no farci. Vabbè dai, cartoline sonore.
2: Sentiamo i cartoline sonore al 3487 300 200. Ci stanno arrivando le vostre cartoline sonore, 20 secondi di messaggio vocale dove ci dite che cosa state facendo e noi cerchiamo di capirlo.
3: Ciao Fabrizio.
2: Ciao
3: Morita dalle Valli di Lanzo.
2: Bello.
3: Anzi, ora Bologna.
2: Bello pure.
3: E vi dico, allora, Gelenga alla Tersak da Mia Montagni.
1: Beh, dillo a qualcun altro, va bene?
3: Tradotto, andiamo alla terza casa.
2: Terza.
3: Da me, da noi, in montagna.
2: In montagna. Pensa l'Imu.
3: Ok? Ciao, buona giornata a tutti.
2: Ah, bene.
1: Ciao, e allora buon'estate. Che bello, in montagna, d'estate, si sta bene, si sta fresco.
2: Se vuoi veniamo noi nella seconda casa.
1: Sì, è una delle due che hai lasciato libere.
2: Se sta Ischia,
1: facci sapere.
2: Ci andiamo volentieri. E con un altro, sentiamo chi è.
4: Aspetto questa cosa, su e c'è, in tuo frattempo fago due polli in scrugio.
2: Brava.
1: Voglio dire. Ma brava che? Ma cosa brava?
2: Ha detto, aspetto che cuociano i fiori ripieni e nel frattempo faccio le parole crociate.
1: Ma tu che ne sai?
2: Me l'ha detto lei.
1: Ne abbiamo un'altra?
2: Ne abbiamo un'altra.
5: Buongiorno.
2: Buongiorno.
5: Tutto su mangiao cicchendo può fare una radiografia in su medio campitano.
1: Ma è brasiliano?
5: Tutto su minante prenotare, cioè di guaparighe e mesi, sì.
2: Sì, sì.
1: Mi è sembrato un po' du Brasil.
5: Italia. Ai ci anda sa vita.
1: Dai, no ragazzi, però
5: saluto da Conos Fanatica, Sardegna.
2: Vedi. Allora i sardi ci mettono in difficoltà. Eia anche a te.
1: Ma possiamo risentire?
2: No, si può?
1: No. Risentiamola in privato.
2: Non ce la posso fare, mi viene l'ansia.
1: Solo la prima parte?
2: Se vuoi te ne faccio sentire un'altra. No, Leonardo Cariotti dice di no. La sentiamo dopo. Procrastiniamola magari. Che
1: ma
2: dici?
1: Sì, dai, fra poco chi all'ascolto è riuscito a decifrare la cartolina sonora dalla Sardegna?
2: Fatecelo sapere.
1: Aiutateci al 3487 300 200.
2: Il numero è quello, sì.

0: Sorry, scusa, lo sento. Pinguini tattici nucleari al Radio 2 Summer Club. Mi si era incastrata la R.
1: Lo sento.
0: Quanto
1: lo sienti?
0: Muchísimo, mucho caliente con este calor che sta qui in Roma. No, no, questo è Radio 2.
1: Alle 11.45, quanto lo senti il momento delle cartoline sonore?
0: Mucho, abbiamo anche la traduzione della cartolina dalla Sardegna.
1: Ah, bene.
0: Diceva tutta la mattinata per fare una radiografia e quando fai la prenotazione devi aspettare un bel po' di mesi, ma così è la vita. Vera ce l'ha tradotta, salutiamo,
1: sì, però,
0: Vera,
1: scusami,
0: e ringraziamola.
1: Vera, grazie, però la nota audio a me sembrava molto più lunga, cioè nella traduzione tutto si restringe.
0: Perché i sardi dicono tutto su, fatto su, quindi allungano le frasi, capito? Mi perdonino gli amici sardi per questo facile umorismo.
1: Ma dove ce ne andiamo ora?
0: Ce ne andiamo da qualche parte.
1: Sentiamo.
0: Non te lo dico, meglio.
2: A Sondri Justel dal Tapparel.
1: Siamo su.
2: In italiano sto riparando le tapparelle, o meglio ci provo. Roberto Bologna.
0: Roberto.
1: Neanche troppo su. Pensavo
0: Roberto si impegna. Fa bene a riparare le tapparelle.
1: Ma è bolognese quello?
0: Sì.
1: Ma davvero?
0: Sì, ma davvero.
1: Ma no, guarda, certo. Non l'avevo riconosciuto.
0: Mio nonno che era di Bolanga parla
1: sì.
0: Così. Sì, sì, sì.
1: Ah,
0: sentine un'altra.
1: Vai.
3: Deus traballandi e non più sora de furia tomo e due se poi mi croccanzo di vano.
1: È vero.
0: Io credo che abbia pienamente ragione.
1: Anche secondo me.
0: Non ho capito niente, ma insomma.
1: Però noi tendenzialmente di base siamo comunque d'accordo su quello che
0: sì,
1: cioè, voi
0: tendenzialmente
1: dite,
0: sì. Vediamo
1: più o meno,
0: un po', vediamo un po'. Vediamo. Allora. Qua. Buongiorno, sì.
4: Sono Graziella.
0: Ciao Graziella.
1: E fino a qui.
4: Sono a macchina con mio figlio, mia Maria e mio Bud.
0: Ah,
1: con mio figlio.
0: Tutta la famiglia.
4: Sto mandando a te da Mobilia per campagna.
0: Ah, ho capito, sì, sì, sì.
4: E
0: sì,
4: insomma
0: sì.
4: Da Usina a Sandria.
0: Sì.
1: Sì.
4: A San Salvatore Monfro.
0: Molto bene, ha detto che sta andando a comprare i mobili per la casa in campagna. Che c'è di più facile? Eh?
1: Dove hai sentito la parola mobili?
0: Sentito
1: vorrei sapere
0: tu.
1: Dove era
0: Robi,
1: la parola
0: io
1: mobili.
0: Sento
1: dove?
0: Tutto.
1: Dove?

0: Jamiroquai, Space Cowboy su Radio 2, le 11:50 minuti di questo lunedì mattina. Hey,
1: quanto l'hai aspettato Jamiroquai?
0: Quanto mi piace JK, mi piace tantissimo. Ma sono come quelle ragazze, quelle giovani. Oh, quanto mi piace tanto, dai, seguimi, follow me.
1: Sei pazza oggi, sì. Jody. Allora, abbiamo parlato di procrastinatori.
0: E sentiamo.
1: Tanto ne abbiamo
0: che altro
1: di
0: dobbiamo dire?
1: Tante.
0: Che è troppo.
1: Diciamo un'ultima cosa.
0: Ultima.
1: E poi
0: chiudiamo l'argomento per sempre.
1: Sono le 11:51 quasi, direi che ne abbiamo abbastanza, no?
0: Sì.
1: E loro ne avranno abbastanza di noi. Detto questo, c'è chiusa la letteratura per procrastinare.
0: Già.
1: Non solo nella letteratura ci sono anche grandi procrastinatori, ma la letteratura stessa è un modo per rimandare
0: sì,
1: le cose
0: sì,
1: che non ti
0: in qualche
1: va
0: modo
1: fare.
0: Sì, cioè diciamo che un po' ognuno di noi, no, ha quel libro sul comodino
1: sì,
0: che magari rimanda, che lì insomma spesso giacciono, non so, l'Ulisse di Joyce,
1: sì,
0: per esempio,
1: un
0: ecco,
1: libro così leggero,
0: un libretto così e li guardiamo con rispetto, questi libri, quasi con timore, rimandiamo l'inizio perché sappiamo che chiederanno il meglio di noi. Oggi forse non è il giorno in cui abbiamo quel meglio di offrire, ed è una forma di procrastinazione che nasce dalla riverenza quando abbiamo questi libri importanti sul comodino e diciamo quel momento alla nostra ambizione che chiamiamo TBR, sì,
1: to be read,
0: cioè
1: da leggere,
0: quel libro che è da leggere, che però è così importante che merita forse il tempo giusto,
1: certo,
0: il momento giusto.
1: Caro Marcel,
0: che non è
1: Proust,
0: oggi, non
1: posso leggere la recherche, ho troppo rispetto nei tuoi confronti, ti metto nella pila dei libri da leggere.
0: Esatto.
1: Mi sembra matematico, no?
0: Sì, sì. E allora in questo caso, quando rimandiamo il momento della letteratura di libri di libri così importanti, in realtà è solo un atto di rispetto, perché ogni cosa è al momento giusto, nel luogo giusto,
1: certo,
0: nella situazione giusta,
1: certo,
0: che non è oggi.
1: Non è ora sicuramente. E ora però invece il momento di sai chi?
0: Sì,
1: è la
0: di loro due, di loro due lo è.
1: Un canto d'amore.
0: È questo qua.
1: Te lo dedicherò.

0: È proprio Charlie XCX con Wink Wink alla chiusura del Radio 2 Summer Club, per poi lasciare la linea ai nostri amici di Generazione Radio 2, ovvero Nicola Angelozzi e Mario Benedetto. Stai ballando adesso?
1: No, sto facendo Mario Bros. Guarda, nella visual che ci segue.
0: E perché stai facendo Mario Bros?
1: Con la sigla, è così, no?
0: Ma ho capito, ma è il momento di salutare le persone.
1: Grazie a tutti, grazie. È stato veramente emozionante anche questa mattina. E quindi vorrei ringraziare Leonardo Carioti, grazie. Ma anche Danilo Solidari.
0: E grazie.
1: Grazie tante.
0: Bene, ringraziamo poi anche Valentina Reggiani.
1: Valentina Reggiani,
0: tutte le nostre curatrici che ci non ci hanno curato forse.
1: Oggi
0: perché
1: non ci ha curato nessuno. E si è visto.
0: Siamo rimbambiti.
1: Ma l'appuntamento con Radio 2 Summer Club ritorna domani.
0: Ritorna domani, a quanto pare, 10:35.
1: E dopo di noi oggi.
0: Sai che l'ho già detto. Ci
1: hai detto estate da matti. C'è un cambio di programma. Cioè estate da matti. Barti Colucci vi terrà compagnia con tutta la crew. L'appuntamento con noi due per domani, sempre qui su Radio 2.
0: A domani, ciao.
1: Ciao Simone.
0: Ciao, buona giornata.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2. Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Cibo, cibo.

0: vai, va. Andiamo a festeggiare, andiamo.
1: Ma cosa festeggi, scusa?
0: Ma come cosa festeggio? Festeggio l'ultima settimana di Matte Talagare,
1: sì.
0: Versione estiva,
1: sì.
0: Ovvero estate da matti, ovvero sì. Il surrogato
1: del surrogato
0: del cioccolato.
1: Grazie, grazie, iniziamo bene.
0: Ma non vi siete chiesti perché questa settimana ti hanno spostato alle 12?
1: Ma no, non ce lo siamo chiesti, no, perché?
0: Ve lo dico io, perché è l'ultimo recalo che la direzione vi fa prima della chiusura.
1: Grazie, grazie Danilo.
0: Così anche voi potete fare l'happy hour estivo alle 18,
1: non è male.
0: E soprattutto tra una patatina moscia e un'arachide con le basette,
1: sì.
0: Potete seriamente pensare che lavoro fare a settembre.
1: Grazie, tieni.
0: Iniziate pure ora questa settimana,
1: sì.
0: Ma ricordate,
1: sì.
0: Che estate da matti non vedrà la mañana.
1: Ah, voi in spagnolo.
0: Adios.
1: Iniziamo.

0: teatro, un orario eccezionale per quello che riguarda questa trasmissione Estate da Matti. Esatto. Marti Colucci, la Vigna Mano Frontera.
1: Eccoci.
0: La regia di Peppe Verdella, la parte tecnica Gianluca Lascenzi, il vichingo. Siamo visibili anche sul canale 202 del Digitale Terrestre. Perché siamo in questo orario in questa settimana? Per dar spazio alle 18 a Generazione Radio 2 con Mario Benedetto e Nicola Angelozzi di poter trasmettere dalla, esatto, Calabria, dove sono loro. Quindi salutiamo i nostri amici. Che bello trasmettere le 12, eh?
1: È strano,
0: è
1: sai?
0: Strano, molto
1: è
0: strano,
1: diverso,
0: molto strano.
1: È diverso.
0: Per tutti quelli che non ascoltano Estate da Matti a partire del pomeriggio, sappiate, se questa è la prima volta, badate bene.
1: Eccoci qui.
0: Dura una settimana, poi ce ne andiamo. State tranquilli.
1: Poi ritornano, esatto.
0: Allora, di cosa parliamo in questo lunedì 27 di luglio? Cara la mia Lavinia, non c'è yoga, sport, serie TV o intimità che tenga, perché secondo questo studio effettuato all'Università di Plymouth, Manchester, sì, dimostra che i giochi da tavolo sono l'antistress migliore per l'essere umano.
1: Oh, oh, che bello!
0: Cioè, praticamente, secondo questo studio, questa ricerca, il gioco da tavolo, sì, è quello che ti impegna mentalmente di più e al tempo stesso ti fa completamente
1: staccare
0: dai pensieri del quotidiano e quindi abbassa
1: il livello di stress.
0: I livelli di stress in maniera incredibile rispetto a tutte le altre pratiche.
1: E ti diverti anche,
0: e
1: no?
0: Ti diverti
1: in compagnia.
0: Cioè, si dice fai sport, fai yoga, per carità, aiutano.
1: Certo.
0: Ma il gioco da tavola, ragazzi, è...
1: Perché mentalmente ti fa, no, fare calcoli, pensare, strategie, poi sì, dipende dai vari giochi, no?
0: Diventa proprio una bolla,
1: esatto,
0: una bolla temporale, per cui tu sei concentrato in quel momento a giocare.
1: Altro,
0: e
1: certo,
0: allora il tuo gioco preferito qual è da tavolo?
1: In assoluto, da sempre il Monopoly.
0: Beh, credo sia un po' di tutti, eh. Io ricordo da piccolo invece che avevo un gioco si chiamava Italia Mia o Europa Mia, che era ci giocavo
1: solo tu.
0: Io. Cioè, un gioco di geografia, ma era il mio
1: preferito. Di geografia. E
0: sì,
1: come funzionava?
0: Dovevi riconoscere i paesini, tipo pedina, ogni località che andavi dovevi capire quale fosse quella località, una roba del genere, insomma.
1: Ah, vedi, allora imparavi anche, no?
0: Assolutamente sì, quindi lo consiglio, ma anche se avete i bambini che non sono proprio come dei ferrati in geografia, ci sono tanti giochi, ora non so se quello,
1: certo,
0: esiste ancora, che possono giocando far imparare i vostri bambini.
1: Sai quali sono belli anche da tavola? Tipo quelli in cui devi scoprire il giallo, è successo qualcosa, quindi diventa proprio...
0: Crime.
1: Sì, però quelli un po' funny,
0: tipo?
1: Divertenti.
0: Cioè, c'è un nome particolare?
1: Oddio, ma sai che mi sfuggono perché ormai ce ne sono veramente una marea di giochi da tavola.
0: Aspetta, beh, Verdelli ci suggerisce? Ah, Cluedo. Verdelli gioca
1: a
0: Cluedo?
1: Anche vero.
0: Sì. No, neanche. Figurati. Allora, facciamo una cosa, chiediamo agli ascoltatori di Radio 2 Estate da Matti, qual è il vostro gioco da tavolo o da tavola? Perché
1: sì, esatto.
0: Preferito.
1: Sì.
0: È quello a cui giocate anche tutt'oggi.
1: Che vi fa divertire, che vi fa staccare, perché no?
0: Che vi portate anche magari sotto l'ombrellone.
1: Esatto.
0: Sarebbe una bella idea portarsi anziché le carte il gioco da tavolo sotto l'ombrellone.
1: Però se perdi tutte le pedine, le cose,
0: sì,
1: il casino. Però...
0: A meno che non vi portiate un ombrellone col gazebo.
1: Che qui c'è tutto il piano per...
0: Visto che si usano tanto in questo periodo. Allora, fatecelo sapere dove?
1: Al 348-7300-200.
0: Ovviamente messaggi iscritti, ma se volete avete tempo anche, sono graditi i vostri vocali,
1: certo,
0: sentire le vostre voci, ci piacciono molto qui a Radio 2. Intanto la musica, partiamo con Robin Thicke e Pharrell Williams, Blurred Lines, video musicale che ha dato il là, che lo voglio citare, a Emily Ratajkowski, lanciata nel mondo della moda.
1: Sì,
0: ciao,
1: sì,
0: Emily.
1: Sì.

0: 12 e 11, estate amati, questo lunedì 27 luglio, eccezionalmente per questa settimana io e Lavinia Mauro Frontera trasmettiamo dalle 12 alle 13:30 al posto di Generazione Radio 2.
1: Esatto.
0: Allora, stiamo parlando di giochi da tavolo, abbiamo scatenato l'inferno, come si suol dire.
1: È vero.
0: Perché un po' va a pescare nei ricordi di tutti noi, siamo nati con i giochi da tavolo, nonostante insomma poi ci sia stato l'avvento dei cellulari che ha un po' fatto
1: rallentato
0: sì. sulla passione dei giochi da tavolo. Allora, per esempio, ho chiesto anche in regia, Verdel è un appassionato di Hotel, te lo ricordi Hotel? Forse no.
1: Bene, il nome sì, però come funziona no.
0: Era molto anni 90, il costume dell'hotel in sostanza.
1: Okay.
0: Gianluca da Scienzi invece mi ha ricordato uno dei miei giochi da tavolo
1: Quale?
0: Preferiti, che era Brivido.
1: Non lo conosco.
0: Oppure Indovina Chi.
1: Indovina Chi sì.
0: Indovina Chi,
1: Indovina Chi sì.
0: Ma sentiamo un po' di vocali degli ascoltatori. Allora, sentiamo quello di Joss. Vai, chi è?
2: Ciao a tutti, buongiorno, sono Gianna da Bari.
0: Ciao Gianna.
2: Il mio gioco preferito è Trivial Pursuit.
0: Bene. Ah, bello.
2: Ci facciamo un sacco di risate perché nessuno sa niente, facciamo delle figuracce in mani e ne ridiamo. E quando qualcuna la azzecchiamo è una soddisfazione incredibile.
0: È vero.
2: Buon lavoro, ragazzi.
0: Grazie, Giovanni. Succede anche in famiglia mia. Siamo delle capre a fare Trivial Pursuit. Ogni tanto quando c'è la domanda che azzecchiamo, sembriamo laureati.
1: Sì, esatto. Quello è il divertente poi dei giochi da tavola. Che uno si impegna e poi.
0: Tra l'altro, tutti citano il Monopoly.
1: Sì.
0: Anche se la citazione del Monopoly è Monopoly. Perché...
1: Monopoly perché nasce negli Stati Uniti.
0: Io quando ero piccolo pensavo fosse pugliese invece. Monopoly.
1: Eppure lo sai, troppo. Dalla città, giustamente, di Monopoly. Invece no.
0: No. Gli Stati Uniti. Allora continuate a dirci qual è il vostro gioco da tavolo preferito. 348 7300 200.

0: 2, What is Love?
1: Eccoci.
0: Pensa, quando è uscito questo brano, è stato drammatico qui su Radio 2, la Vigna Manofrontera è ancora doveva nascere.
1: Sì, io ancora non c'era. Però è un evergreen perché lo conosco benissimo.
0: Lo balli quando nelle serate dei quelli della tua età?
1: Cioè, quelli della mia età lo balliamo.
0: Che spesso mi dà del boomer, giustamente.
1: Sì,
0: però
1: sì.
0: Noi essendo boomer, però abbiamo dato un parterre di musica che ballate anche voi.
1: Assolutamente, è vero, è vero.
0: Allora, ma non stiamo parlando di musica in questa puntata.
1: Una grande eredità musicale.
0: Esatto, stiamo parlando di tavolo, cioè giochi da tavolo. Tanti messaggi a 348-7300-200. Qual è il vostro gioco da tavolo preferito? Ce ne sono tantissimi, ragazzi. Parto con un vocale, sentiamo chi è. Aspettate che riesco. Ecco, eccola, vai.
2: Buongiorno ragazzi, sono Anna da Monteporzio, vicino
0: Anna.
2: Roma.
0: Ciao.
2: Il gioco più bello secondo me è Scarabeo. Ci gioco ancora oggi che ho una certa età.
0: Bello, Scarabeo.
2: Ciao.
0: Ciao Anna,
2: ciao.
0: Bello Scarabeo, bellissimo. Abbiamo tempo per un altro volo, vai, sentiamo chi è.
3: Ciao ragazzi, Davide da Torino, ma al momento sto prendendo fresco nel Mugello.
0: Bravo.
3: Io giocavo a un gioco che non ho mai più trovato, che era meraviglioso e si chiamava Olimpiadi. C'era il tabellone con tutte le gare che ci sono alle Olimpiadi, ovviamente a dadi. Era un po' come fare le Olimpiadi stando fermi.
0: Ah, a dadi.
3: Non lo trovo più, che nostalgia. Ciao, buon lavoro, buona estate.
0: Davide, pure non fare sport, faceva le Olimpiadi con i dadi.
1: Gioco sportivo, vedi? Beh, allora, dato che stiamo parlando di giochi da tavola, ovviamente io non potevo non stilare la mia classifica.
0: No, potevi anche non farla.
1: Ma invece sarei curioso. Sigla!

0: parliamo dei tre giochi da tavola più venduti nella storia.
1: Più venduti?
0: Più venduti, ma ti metterò nella classifica anche i più antichi.
1: Ma non c'è brivido in questa classifica?
0: Non c'è brivido.
1: Piace tanto a me, Gianluca. No, non c'è brivido. Gianluca, non c'è brivido. Non c'è brivido.
0: Non c'è, però partiamo dal terzo posto con gli scacchi.
1: Ah, beh, certo.
0: Gli scacchi nascono in India. In India nel VI secolo dopo Cristo. Pensa tu. Con un altro nome, tra l'altro, aspetta che te lo leggo, con il nome di Chaturanga.
1: Chaturanga
0: resta tuttora uno dei giochi più famosi e diffusi sulle nostre tavole e conta una vendita di oltre 3 miliardi di set nella storia.
1: Poi sarebbe curioso capire chi ha inventato il gioco, i diritti d'autore di quel gioco, se ci sono dei diritti
0: d'autore. Ma nel sempre... secolo dopo Cristo
1: è l'approccio sempre marketing, chissà chi l'ha inventato.
0: Vabbè, Va a ripescare chi l'ha inventato.
1: Signor Scacchi.
0: Chaturanga. Mentre al secondo posto abbiamo la dama.
1: Ah, bella la dama. Io ci ho sempre giocato la dama.
0: Sai che io scacchi e dama non so giocare.
1: Ma perché te sei nativa digitale.
0: No, io ci ho provato. Mi l'hanno insegnata la dama, però io non...
1: Scacchi è molto più particolare, mentre la dama è abbastanza intuitiva.
0: La dama invece sa dove nasce?
1: Dove?
0: Nasce in Mesopotamia, l'attuale Iraq, intorno al 3000 avanti Cristo.
1: Addirittura.
0: Quindi ancora prima degli scacchi, resta uno dei giochi più antichi mai, insomma, realizzati, creati.
1: E anche di quelli più venduti.
0: Anche di quelli più venduti e tuttora è super diffuso.
1: Perché tu hai 3000 avanti Cristo, che facevi? Che facciamo? Giochiamo con le pietruzze?
0: 3000 avanti Cristo, cioè praticamente da sempre esiste il gioco della dama e conta oltre 500 milioni di set.
1: 500 milioni di set. Voi avete, mi rivolgo sia all'ascoltatore di Radio 2 ma anche alla regia, avete la dama a casa? No, nessuno.
0: No, io ce l'ho.
1: Dei caproni che siamo, io ce l'ho.
0: Io sia scacchi che dama, però non so giocarci.
1: Non so giocare. Beh,
0: no,
1: intanto
0: però
1: ce l'hai.
0: Sono belli da tenere. Sì. E al primo posto vuoi sapere che cosa c'è?
1: Sono curioso a questo punto.
0: Come ho detto prima, uno dei miei preferiti.
1: Monopoli?
0: Il Monopoli.
1: No, il più venduto è Monopoli?
0: Uno dei più venduti e anche dei più storici è il Monopoli, che sa dove nasce?
1: In America.
0: Ad Atlantic City.
1: Perché nasce lì? Non si sa.
0: No, l'inventore era americano e l'ha fatto, ha dato l'inizio di questo gioco nel 1935 e dal suo debutto ha venduto 275 milioni di copie.
1: In quel caso credo che l'inventore prenda delle royalty, ma in quel caso
0: Oddio, non più, 1935.
1: Beh, non lo so.
0: Poi sono state realizzate tantissime versioni, insomma il gioco più diffuso che fa litigare e divertire.
1: Eh sì, Parco della Vittoria è impresso in tutti noi.
0: Esatto.
1: È il foglio dei 20 dollari.

0: Danzeteria è stata davanti in Radio 2. Barti Colucci, la mia Mauro Frontera. Stiamo parlando di giochi da tavola.
1: Sì, allora, tantissimi messaggi a 348-7300-200. I vostri giochi da tavolo preferito. Alcuni hanno, ci hanno scritto anche quelli che hanno inventato. Tipo Paolo che ci scrive da Hong Kong. Pensa un po'. Sentiamo il vocale di Paolo.
2: Vai. Ora, io sono Paolo. Sono Paolo Monti. Sono da Hong Kong.
1: Sì.
2: E vi sto seguendo adesso perché siete fuori orario.
1: Grazie.
2: Comunque, Paolo, volete sapere? Ve lo dico che è un bel gioco da tavola che facciamo io e mio fratello.
1: Quale?
2: Sembra uno scherzo, ma è così, perché utilizzavamo la tavola da pranzo che aveva mia madre, quella che si allungava.
1: Sì.
2: Noi l'allungavamo, prendevamo una pallina al ping pong che avevamo lì, sì, due ciabatte e giocavamo a ping pong con la tavola.
0: Ecco, ecco.
2: Qua. Questo era uno dei giochi da tavola più economici che potevi mai pensare. Ciao a tutti, cari. Ciao,
1: ciao saluto, Paolo, che bello, ciao, che ci ascolti da Hong Kong.
0: Ciabatte.
1: Tu pensa, Hong Kong ha mille distrazioni.
0: Esatto.
1: Lui ascolta Radio 2 e state amati. Grazie,
0: che
1: Paolo,
0: bello,
1: per l'affetto. Grazie. No, devo dire che poi in passato non c'era tanta possibilità di reperire giochi da tavolo, quindi spesso
0: Uno si l'inventava.
1: Se l'inventava,
0: bello.
1: Come no? Allora, abbiamo tantissimi altri vocali. Molti ci scrivono anche il gioco dell'oca, che non abbiamo citato tra i giochi da tavolo.
0: Tabù anche.
1: Tra l'altro, su Rai 2 fecero anche un programma televisivo con Joss Lane, che salutiamo.
0: Oh, vedi.
1: Allora, mentre ci continuate a scrivere i vostri giochi da tavolo, ci fermiamo un attimo, diamo la linea al GR2 e torniamo fra poco.
3: Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
7: 2-2. Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro. 2-2.
8: Chi è?
9: La duchessa.
8: La duchessa?
9: Sì.
10: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
8: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
10: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
8: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Sono le 12:30.
2: Rai GR2.
3: Buongiorno, in studio Maria Teresa Bellucci. Non sarà Andrea Pirlo il nuovo CT della Nazionale Italiana di Calcio, lo ha rivelato lui stesso. Il campione del mondo del 2006 paga il suo ruolo di Global Ambassador per un'agenzia di scommesse russa e ora sono in bilico anche le posizioni del direttore tecnico Maldini e dell'advisor Leonardo.
4: Una candidatura naufragata definitivamente ieri sera, come rivelato dallo stesso Andrea Pirlo con una storia su Instagram. Il principale rammarico, specifica l'ex centrocampista, è il significato politico attribuito alla collaborazione con la piattaforma di scommesse russa Fombet, che di fatto gli è costato l'incarico. Nel messaggio i ringraziamenti a Maldini e Leonardo, la coppia che aveva puntato tutto su di lui dopo il no di Guardiola e che ora medita le dimissioni ad appena 4 giorni dalla conferenza in cui presentava il futuro progetto azzurro. Ma molto dipenderà da come e quanto il presidente Malagò riuscirà a ricucire lo strappo e soprattutto dalle alternative CT che proporrà nell'incontro di oggi. In lizza i soliti due nomi, Antonio Conte, il preferito della Lega Serie A, e Roberto Mancini, la prima scelta di Malagò. Due cavalli di ritorno non graditi però alla neo direzione tecnica, in quel caso pronta a lasciare. Si preannuncia una giornata chiave per il futuro della panchina della Nazionale, con Malagò che incontrerà anche le componenti federali per studiare la strategia da attuare. Alla vigilia del Consiglio, il capitolo CT è ancora tutto da scrivere. Emanuele Granelli, GR2.
3: Primi fermi dopo gli scontri tra Notav e forze dell'ordine in Val di Susa. 4 gli antagonisti stranieri in caserma sono presunti appartenenti al blocco nero. La premier Meloni e il ministro Piantedosi stamattina sono stati in sopralluogo nei cantieri dell'alta velocità.
5: Erano tra gli oltre 400 identificati per la guerriglia nel cantiere della TAV a Chiomonte, ma con il passare delle ore la loro posizione si è aggravata. In loro possesso tutto l'armamentario tipico del militante del cosiddetto blocco nero: caschi, passamontagna, giubbotti scuri e poi bombe artigianali, materiale esplosivo, bastoni, mazze di ferro. Sono 4 le persone fermate dalla polizia di Torino per gli scontri in Val di Susa. Sono tutte di nazionalità straniera, l'ennesima prova di una regia ben definita e soprattutto internazionale dietro quanto successo sabato. La procura ipotizza per loro l'accusa di devastazione, ma la posizione è ancora al vaglio. Parallelamente proseguono le indagini per dare un volto a tutti i manifestanti che si sono resi protagonisti dei tafferugli. Intanto in Val di Susa questa mattina sono arrivati la premier Meloni, il ministro dell'interno Piantedosi, il capo della polizia Pisani. La presidente del Consiglio ha incontrato le forze dell'ordine e fatto un sopralluogo nel cantiere di Chiomonte. Chi attacca gli agenti attacca lo Stato, ha detto Piantedosi in un'intervista al Corriere della Sera. Le forze democratiche prendano le distanze dai violenti. Giuseppe Lisi, GR2.
3: Controlli in corso per capire cosa abbia causato il malore di 6 dei 9 assistenti di volo su un aereo dell'American Airlines, partito sabato da Roma con destinazione Filadelfia e dirottato a Dublino, dopo le vertigini e il malessere della maggior parte dell'equipaggio di cabina. Sotto esame gli impianti di condizionamento, ma anche i prodotti usati per la pulizia. Nel 2019 ci fu un caso simile provocato

0: territorio di Maratea in Basilicata. Il rogo è ancora in atto ma sotto controllo. Circoscritte anche le fiamme a Termini Imerese in provincia di Palermo, mentre sono state totalmente domate in Puglia, Peschici sul Gargano. A favorire lo sviluppo dei roghi, spesso di origine dolosa, è la siccità unita al grande caldo, che dopo qualche giorno di tregua tornerà a interessare la penisola da giovedì.
1: L'anticiclone africano torna a surriscaldare l'Italia, ancora qualche temporale sparso e poi l'afa, con temperature che saliranno gradualmente fino a superare 40 gradi anche al centro-nord. Il picco atteso nel fine settimana con notti ribattezzate super tropicali, dove la temperatura non scende sotto i 30 gradi. Un picco che, come ha dimostrato l'ultima ondata di calore, a causa del cambiamento climatico dura sempre più a lungo, carica l'atmosfera di energia, prepara il terreno a violenti temporali e grandinate. Luca Mercalli, climatologo. L'Europa si riscalda al doppio della velocità della media globale.
2: Lo scenario climatico che abbiamo davanti diventa di giorno in giorno più problematico perché non viene aggredita la causa. Dovremmo arrivare a emissioni zero nel 2050, ma in realtà non abbiamo ancora cominciato a ridurre.
1: L'adattamento funziona? Piantare alberi e aumentare le zone verdi per abbattere le temperature?
2: Si cerca di ridurre l'entità dei danni, ma la causa scatenante rimane attiva, cioè l'aumento delle emissioni globali.
1: Francesca Fornario, GR2.
0: La linea torna estate da Matti con l'informazione, ci risentiamo alle 13:30.
3: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Radio 2 diventa live.
5: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
4: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.
6: Con la partecipazione di Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria.

0: Adri Fibra. Dov'è? Oddio. Antidroga, è stata davanti Radio 2, scusate, in cui mi sono persa il titolo. Allora,
1: perché tu mi guardi prima di trasmettere,
0: sì,
1: quindi
0: perché il tuo fascino mi ammalia. Allora, è arrivato il momento di giocare al
1: sembra
0: nostro...
1: un po' ironico questo fascino mi ammalia, vero Verdelle? Un po' ironico.
0: Ero distratta con i fogli qui davanti. Allora, è arrivato il momento di giocare al nostro vacanziero smemorato.

0: trasmissione, soprattutto questo orario. State amati in vostra compagnia per tutta la settimana, dalle 12 alle 13.30 al posto di Generazione Radio 2. Come funziona? Tre indizi.
1: Esatto.
0: Che il nostro Renzo Arbore vi darà, dovete indovinare qual è il nome della località di cui il nostro Renzo non ricorda il nome.
1: Non si ricorda, esatto.
0: Partiamo col primo, vai.
2: Buongiorno dal vostro Renzo Arbore. Chiedo vegna, chiedo scusa, chiedo veramente perdono se mi trovate ancora qui a presentare il gioco di questa schifezza di trasmissione. Ma come vi ho detto più volte, la mia anima è protesa verso la beneficenza.
0: Grazie, grazie, grazie.
2: E allora iniziamo col primo indizio.
0: Vai.
2: Tra onde azzurre e tanto sole,
0: sì,
2: nascondo un cuore che mai si duole.
0: Onde azzurre e tanto sole, beh, immagino ci sia il mare.
1: Sì, forse un'isola, forse.
0: Non lo so.
1: Boh.
0: Secondo indizio, vai.
2: Il secondo indizio invece recita così:
0: sì.
2: Ho acque calde e un gran castello.
1: Un castello.
2: Chi mi visita dice sempre: oh, che bello!
0: Ah! Gran castello, ha un castello, questa località di mare. Beh, ce ne sono tante col
1: esatto.
0: Castello. Sentiamo il terzo indizio, vai.
2: Terzo indizio. Di fronte a Napoli mi puoi trovare.
0: Ah.
2: Tra mare e terme io ti farò sognare.
0: Ah,
1: mare e terme.
2: Non è New Orleans,
0: Non è New Orleans, grazie Renzo. Avete capito voi che ci state ascoltando qual è la località di fronte a Napoli?
1: Di fronte a Napoli, mare e terme.
0: Mare e terme,
1: mi
0: attenzione.
1: Raccomando.
0: Quindi avete capito la soluzione, allora?
1: Iscriveteci al 348 7300 200.

0: Varese, 12.44, è stata la Matti Radio 2, lunedì 27 luglio. Barti Colucci, la veniamo a Frontera, e tutti voi che state cercando di risolvere il gioco del vacanziero smemorato. Esatto. Dove sarà andato? Qual sarà questa località?
1: Chissà.
0: Tre indizi molto chiari, il terzo ovviamente più chiaro. Per
1: non
0: facilità.
1: Mi lascerei, esatto, non mi lascerei magari confondere davanti Napoli, ce ne sono tante di località. Sì, però un castello,
0: le terme. Vediamo. Allora, tra tutti quelli che hanno indovinato, dovremmo avere qualcuno al telefono, ovvero Marina, che è stata la più veloce. Marina!
1: Ciao!
0: Buongiorno, sì, Marina! Ciao. Che bello dire buongiorno, noi siamo abituati a dire sempre buonasera, buon pomeriggio. Come stai?
2: Bene,
0: tutta cosa.
2: Accaldata,
0: Marina. Accendi il ventilatore, Marina. Accendi.
2: Sì, tra poco lo farò.
0: Senti, cosa fai di bello nella vita?
2: Sono a casa, nulla, non lavoro a casa.
0: Ah, ottimo, bene. Quindi ti godi un po' la casa, sì. La famiglia e via dicendo.
2: Sì, la famiglia, esatto.
0: E ascolti Radio 2?
2: Sì, lo ascolto, sì.
0: Grazie per la pazienza.
2: Prego.
0: Grazie. Senti Marina, allora vuoi darci la soluzione di questo vacanziero smemorato? Qual è la località che il nostro Renzo Arbore non ricordava?
2: È Ischia.
1: Mamma mia! Brava!
0: Sei mai stata a Ischia, Marina?
2: Ischia no, però è in programma, diciamo. È una delle località da visitare, sì.
0: Ma è in programma quest'estate oppure in futuro?
2: No, in futuro. Siamo stati a Capri, ma Ischia ci manca, Ischia Procida ci manca.
0: Ottimo.
1: Bellissime.
0: La vigna, no, tu Capri, tu sei più...
1: Però io sono stata a Ischia tante volte. Ischia. Sì,
0: alle terme,
1: sì.
0: Immagino, anche tu.
1: Io non sono amante delle terme, però sì, quando sono stata con i miei alle terme, quando sono stata con gli amici invece in giro, sì tutte belle le isole davanti al golfo.
0: Quindi possiamo consigliare Marina dove andare quando andrai a Ischia, Marina. Ora mi scambiate i numeri così ti danno delle dritte la nostra...
2: Va benissimo, certo.
0: Marina, noi ti auguriamo una buona estate. Buone vacanze e grazie per ascoltare Radio 2. Ovviamente verrai omaggiata come tutti gli altri con la nostra red bag, magari la porterai a Ischia, dirai.
1: Grazie. Perché no, esatto.
2: Una red bag. Sicuramente.
0: Va bene, poi mandaci una foto,
2: grazie
0: ok?
2: Mille. Certo, grazie.
0: Ciao Marina.
1: Ciao.

0: Malcolm Todd, i Rings, Stadio della Matti, Radio 2, Barti Colucci, Lavinia Mauro Frontera, eccoci qui.
1: Allora, cari amici di Estate da Matti, torniamo a parlare di quei momenti in cui la vita magari non è florida, no? Perché sì, tutti noi viviamo, insomma, curve, affrontiamo curve, certo, no? Rettilini, curve ancora.
0: Sì.
1: E allora cosa facciamo? Quando un momento della nostra vita non è proprio florido, ci aggrappiamo alla fisica quantistica,
0: sì,
1: alla meditazione,
0: alla magia.
1: In realtà noi abbiamo scoperto in questa trasmissione che forse l'unica cosa che si possa fare, che realmente può essere d'aiuto, è attaccarsi al caso.
0: Oh, al caso.
1: Il nostro consiglio sembra l'abbia preso a cuore Jerry Hicks, questo falegname della Carolina del Nord, quindi
0: sì,
1: li porto negli Stati Uniti. Allora, cosa ha fatto lui? Cosa è successo? È successo pochi giorni fa, durante una giornata lavorativa, finita di lavorare dopo 12 ore, lui ha guadagnato $50, con
0: sì,
1: quei $50 è andato al supermercato per fare la spesa e preparare il pasto, pranzo a sacco per le sue bambine che il giorno dopo sarebbero dovute andare in gita.
0: Ah,
1: e fin
0: sì,
1: qui normale, no?
0: Certo. Direte,
1: la routine normale di un papà di famiglia, se non che insomma lui è rimasto vedovo 2 anni prima,
0: ah,
1: e quindi si è trovato ad affrontare, insomma, a crescere le sue bambine anche
0: da solo,
1: non con poca difficoltà, soprattutto economica. Allora, una volta fatto la spesa, sentite qualche bellissima storia. Quindi con le buste in mano è arrivato nei pressi della sua auto, ha aperto il portellone, nell'aprile il portellone, ha posato le buste e ha notato che c'erano $20 a terra.
0: Sì.
1: Che non erano sue.
0: Ah,
1: cioè,
0: ecco,
1: non erano sue banconote. Quindi ha visto intorno se c'era qualcuno che magari le aveva aperto, non c'era nessuno. Prendendo questi $20, ha visto che sui $20 c'era un'incisione con una penna. Sai che ai tempi si faceva.
0: Si poteva scrivere, sì, esatto.
1: Cioè, era una L. E la L è l'iniziale della sua moglie scomparsa, si chiamava Louise. E lui l'ha presa come un segno premonitore del destino e è rientrato nel supermercato, perché in America si possono comprare anche nei supermercati, e ha comprato un gratta e vinci.
0: Okay? Ecco.
1: Signori, tutto vero, ha grattato, ha vinto $1 milione.
0: Ma che bello!
1: Ma
0: ecco,
1: è una notizia fantastica. Notizia. Ora, non vogliamo indurvi
0: certo,
1: a comprare gratta. No, non è quello il senso. Il senso è che magari anche quando si sta vivendo una situazione emotivamente non poco florida,
0: certo,
1: diciamo, la giusta energia, la giusta propensione, insomma, a condurre una vita normale può portare anche magari
0: e poi lì c'era un legame anche proprio affettivo, no, con il simbolo della L che era l'iniziale, quindi lui ha unito un po' di puntini, ha detto perché no, magari,
1: esatto, quindi l'ha visto come segno premonitore.
0: Esatto,
1: questa è la notizia molto bella che ci induce a pensare come a volte la vita, no, anche in un momento
0: che dobbiamo
1: negativo
0: dobbiamo sempre pensare positivo,
1: sempre,
0: anche nei momenti negativi,
1: assolutamente sempre pensare positivo e soprattutto vivere in maniera amorevole nei confronti degli altri. Diciamolo sempre,
0: vero,
1: lo ribattiamo anche questa
0: vero
1: volta. Intanto Gianna Nannini, Marrakesh, America.

0: Gianna Nannini, Marrakesh America, canzone del 1979, riproposta appunto assieme a Marrakesh. Ci piace molto questa versione,
1: sì,
0: sempre attuale.
1: Sì, sì,
0: grande
1: sì.
0: Gianna, grande Marra. Allora, state amati Radio 2 in vostra compagnia fino alle 13.30 per tutta la settimana, in maniera eccezionale, perché Generazione Radio 2 con Mario Benedetto e Nicola Angelozzi trasmetteranno invece a partire dalle 18.
1: Sì.
0: perché vogliono farsi anche loro le happy hour, diciamo.
1: Perché esatto, ci siamo scambiati le fasce, ecco.
0: Allora è arrivato il momento anche quest'oggi di citare la nostra notizia matta, andiamo.
1: Eccoci. Dove ci porti di bello oggi?
0: Ne abbiamo due di notizie matte da citare. Le notizie matte sono quelle notizie che, insomma, i cui protagonisti compiono delle azioni diverse dal comune, dal quotidiano. Allora, la prima, vi porto in America, quindi restiamo in America,
1: bene,
0: dove siamo andati prima citando Attaccati al caso. Allora, lì c'è una cittadina che si chiama Westlake in Ohio.
1: Sì.
0: C'è una bella, un bel programma cittadino, si chiama Are You Okay?
1: Vedete, okay?
0: Quando gli anziani sono da soli, c'è questo programma cittadino per cui degli addetti comunali chiamano a casa, le persone sono sole, decidono di vivere da sole,
1: sì,
0: anche le anziane, per sapere se è tutto ok. Quindi due volte al giorno chiamano: signora, tutto a posto, ha bisogno di qualcosa?
1: Certo, perché letteralmente sarebbe va tutto bene.
0: Esatto, tutto bene.
1: Che carino.
0: E la stessa cosa hanno provato a fare chiamando questa signora Mary di 91 anni,
1: sì,
0: che alla prima chiamata non ha risposto,
1: no,
0: alla seconda non ha risposto, alla terza hanno attivato i controlli, perché
1: non si sa mai.
0: È scattato il protocollo, qui hanno inviato lì una truppa di polizia e anche di paramedici, pensando insomma alla signora,
1: certo,
0: si fosse sentita male. Sono entrati in casa, hanno citofonato, non rispondeva nessuno, e li sono allertati. Hanno sfondato
1: Mary?
0: La porta di casa e niente, in casa non c'era, sono saliti al primo piano, l'hanno trovata a letto. Voi direte, oggi è una tragedia? No,
1: no.
0: Stava a letto perché era lì da circa 24 ore, intenta a giocare a un videogioco di scoppio delle bolle, quello classico.
1: No, ma che meraviglia!
0: Perché ha detto: scusate, non mi sono resa conto, ma volevo superare il mio record.
1: No, vabbè, che bello!
0: Signore.
1: Vabbè, per fortuna, insomma, non era successo nulla.
0: No, non è successo nulla. Altra notizia matta, invece, torniamo in Italia. Uno scultore italiano ha speso $100,000 per realizzare una statua di Charlie Kirk,
1: sì,
0: con l'intento di rivenderla. Ora, il problema è che non le è venuta benissimo e quindi, insomma, non è che sia così appetibile da parte dei collezionisti, e quindi non riesce a venderla.
1: Annaggia,
0: ha investito tutto. Ha investito tutto in quella statua. Ora come si fa?
1: Ha aperto
0: un crowdfunding nella speranza, insomma, di raggiungere una cifra, se non altro, che gli consenta
1: di recuperare almeno qualche spicciolo.
0: Sì, oppure di aggiustarla, non lo so, ecco.
1: Vabbè, insomma, è stato temerario.
0: Anche agli scultori può venire male una statua.
1: Magari è una statua anche più bella.
0: Ma perché non la compri tu e la metti in casa tua?
1: Io non sono una grande intenditrice.
0: Ho capito, ma c'hai quel piazzale enorme di 1000 metri quadri là.
1: Ci facciamo un'opera di bene.
0: Sì, dai. Allora,
1: ci pensiamo, mamma, ci pensiamo.
0: C'è la mamma di Lavinia, ci vogliamo pensare, signora? Un 100,000 subito?
1: Ma sì, dai, mammi.

0: questa canzone Luca, ma non con la C, con la K. Luca? Forse Luca? Vabbè, qualcuno si chiamerà Luca. Conosci qualcuno che si chiama Luca con la K?
1: Sì.
0: Sì, con la K?
1: Con la K.
0: Perché con la
1: K? In italiano.
0: E perché con la K?
1: Che ne so io? Dobbiamo chiederlo ai suoi genitori.
0: No, vabbè, ma tutti i tuoi conosci quelli strani. Luca con la K, ma è...
1: Luca.
0: Io conosco Luque, che salutiamo, che non è con la K,
1: no,
0: però
1: vabbè. Ecco.
0: È stata Amati Radio 2, 13.06, in vostra compagnia fino all'1:30 per tutta la settimana a posto di Generazione Radio 2. È arrivato il momento di citare tra le tante notizie, ragazzi, questa qui mi ha particolarmente colpito.
1: Sì.
0: Tu sei in affitto, vero Lavi?
1: La mia casetta sì.
0: Allora, parliamo di gente che sta in affitto da anni, ok?
1: Oddio, ecco, io ancora non da anni, però...
0: No, ma c'è sempre questa diatriba tra chi dice meglio comprare o stare in affitto, meglio stare in affitto o meglio comprare. Allora, questo inquilino in Australia, che si chiama Chris Pear, viveva in questa proprietà dal 1998. Ok. La signora, la proprietaria si chiamava Jenny Sainer, vi do i nomi perché magari potete fare una ricerca.
1: Io l'avevo contata.
0: Non si sa mai, siete in Australia e ci state ascoltando di là, perché molti ci ascoltano,
1: certo,
0: anche dall'Australia.
1: Certo, sì, che bello.
0: E lui puntuale, dal 98 ha pagato tutto in maniera precisa,
1: sì.
0: La casa l'ha tenuta come se fosse sua, e la signora, la sua scomparsa, avvenuta nel 2023.
1: Ok.
0: Ok, a un certo punto lui, insomma, la casa, ora devo andare via, la signora è scomparsa, sarà sicuramente dei figli. Invece sì. È stato chiamato dal notaio del posto, ha detto signor Chris. Lui se mi dica, guardi, la casa è di sua proprietà. In che senso? La signora, per ricambiare il fatto che lui fosse stato onesto nei pagamenti, avesse tenuto la casa della signora come se fosse la sua, ha deciso di cambiare il testamento e gliel'ha intestata.
1: Ma che carina la signora!
0: Sì, no, perché che carina la signora, è un bel gesto sicuramente, ma non oso immaginare la faccia dei figli. No, per dire.
1: Vedi, però il signor Chris ha trovato una casa, vedi?
0: Il signor Chris ha trovato la casa, i figli no in questo caso. Vabbè, comunque, dipende come si vedono le notizie,
1: esatto.
0: I punti di vista. Va bene, ci fermiamo un attimo, torniamo fra poco, sempre qui, estate amanti, sempre qui, ovviamente, sulla meravigliosa Radio 2.
1: Radio 2!

0: chase every friend.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. 2-2.
3: Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. 2-2.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: Robin Lane in Saturday Night, 13:13, estate la matti qui su Radio 2, Barticolucci, la Vignamaro Frontera e tutti gli ascoltatori che ci stanno inviando tantissimi messaggi a 348-7300-200. Molti ci scrivono.
1: Esatto.
0: Ci puoi dare la fonte della notizia riguardo Attaccati al Caso, il signore che ha vinto?
1: Sì.
0: Ora, tempo di cercarla, ve la invieremo.
1: Certo,
0: ragazzi.
1: Assolutamente.
0: La gente si giustamente dice, ma vuoi che funziona Attaccati al Caso?
1: Funziona. E dato che noi parliamo di queste notizie così stravaganti, anche io, come sapete, ormai mi cimento nel cercare per voi queste notizie un po' più di nicchia che sicuramente non si leggono facilmente in giro, e quindi io ce l'ho qui per voi con la mia nuova rubrichetta delle notizie che non volevate sapere. Sigla!

0: state bene, eh.
1: Andale, andale. Allora, lo diciamo sempre, questa trasmissione, se mai dovesse chiudere, abbiamo però un pacchetto musicale adatto, esatto, ai centri estivi.
0: Posso
1: se
0: dire,
1: non altro, eh.
0: Io mi invento le mie, insomma, come dire, classifiche, rubrichette solo per le sigle del nostro Peppe Verde.
1: Ti ringraziamo come sempre.
0: Grazie.
1: Regia.
0: Allora, vai. Barty, ma tu lo sapevi che i buchi neri nella galassia di Perseo cantano?
1: Cantano?
0: Cantano.
1: No, lo sapevo. Ma sinceramente non è che mi cambia la giornata, no, dico
0: invece,
1: interessante.
0: Perché no, tu sei appassionato di astronomia, buchi neri, eccetera.
1: Ma cantano in che senso?
0: Perché i suoni che gli strumenti scientifici hanno captato sono di molte tonalità sotto il do maggiore.
1: Ah, pensa te,
0: lo
1: quindi
0: sapevi?
1: Faranno un si diesis.
0: Come intona, intona?
1: Si diesis.
0: No, non t'è venuta. Bene, invece, meno tempo si dorme e più si sogna, lo sapevi?
1: Questo mi ricordavo.
0: Sì.
1: Più che altro, forse meno tempo si dorme, più si ricordano i sogni, credo.
0: No, allora, meno tempo si dorme, più si sogna, ma purtroppo non te li ricordi perché 5 minuti dopo che ti svegli
1: resetti,
0: non ti ricordi
1: tutto.
0: Più, sì, esatto.
1: È un peccato, quando sei bambino invece te li ricordi spesso i sogni, quando sei adulto, a meno che gli incubi, ecco, io gli incubi me li ricordo.
0: Ti li ricordo, quelli sì, anch'io. Sì. Però sì, si dice che se tu apri gli occhi e hai fatto un bellissimo sogno, non guardare fuori dalla finestra perché il sogno scappa via.
1: Ah, e dove devi guardare?
0: No, io ne so, al muro.
1: A meno che tu vivi in seminterrato, allora sei avvantaggiato.
0: No, nel senso,
1: per
0: appena
1: dire,
0: ecco, i primi minuti in cui ti svegli, se tu guardi subito fuori dalla finestra, non ti ricorderai il sogno.
1: E dove guardi? Il soffitto?
0: È il soffitto dei giri, che è una stanza solo finestre.
1: Guardate, cioè, il soffitto, no, lo dice la Vigna Mauro.
0: Per i primi minuti, poi okay, potete guardare la finestra.
1: Ah, poi potete uscire, no? Okay.
0: Invece, altra notizia super simpatica, il coccodrillo ha circa 106-110 denti. E ogni volta che un coccodrillo cade un dente,
1: scusa, ma
0: senti che carino,
1: sì,
0: ogni volta che un coccodrillo cade un dente, sì, subito ricresce un altro.
1: Pensa te.
0: E così via, se cade quello, ne ricresce subito un altro, così all'infinito.
1: Quindi diciamo la sostanza di questa notizia è che non ha bisogno del dentista.
0: Non ha bisogno del dentista, ha tutti i denti da latte, evidentemente. Se poi sotto.
1: Sì,
0: che carini.
1: L'idea del coccodrillo che è carino con i dentoni.
0: Ha denti infiniti.
1: Quanti denti ha il coccodrillo?
0: Dai 106 ai 110.
1: Dai 106 ai 110,
0: sì,
1: denti.
0: Sì,
1: più
0: sì,
1: o meno
0: sì,
1: quelli che abbiamo noi.
0: Una marea.
1: Troppi. Ne hai altre notizie che non volevamo sapere? Beh, per fortuna. No,
0: oggi sono finite, ma torniamo qui domani con queste notizie.
1: Sì, sì, mi raccomando, segnatevi proprio l'orario.
0: Tutte.

0: Calcutta, sorriso, Milano, da te o. Ma secondo te è da te o da te o? Cioè, come.
1: Milano, da te o?
0: No, non è però tutto unito, capito?
1: No, vabbè, ok.
0: Non credo.
1: Guardate, com'è,
0: state...
1: scusami. Da Teo.
0: Sì, proprio dei boomer. Comunque, state davanti in Radio 2, Barti Colucci,
1: super boomer.
0: Ma scusa, ma come
1: hai fatto da Teo?
0: È perché c'era un sottotesto. Cioè, no, sono seria. Lavine Mauro Frontera, qui noi si discute sui titoli delle canzoni.
1: Ma ci sono altre notizie rinfrescanti che dobbiamo darvi, soprattutto in questo lunedì 27 di luglio, se siete sotto l'ombrellone, in macchina, pure in direzione mare. Allora,
0: sì,
1: queste notizie, ma anche se siete a lavoro, notizie che vi allietano la giornata.
0: Rinfrescano.
1: Sì, un mix tra notizie belle, curiose, anche leggere. Allora partiamo con la prima. In Canada,
0: sì,
1: signori, se avete il problema durante l'anno scolastico di alzarvi e accompagnare i vostri figli
0: per andare a scuola
1: oppure prendete l'auto, gli fate prendere l'autobus,
0: certo,
1: a seconda dell'età, beh, sappiate, se avete un cane c'è anche la possibilità di accompagnare dopo i vostri figlioli anche i cani
0: alla scuola per i cani?
1: Sì, in Canada sta aperta questa scuola dei cani, sai, per non farli venire soli a casa. Paghi una bella retta di $500 al mese.
0: Caspita!
1: E però ti viene l'autobus a prenderli. Cioè.
0: Oh sì, è vero, li ho visti, esatto, un sacco di video.
1: Loro salgono, li mettono la pettorina, vanno a scuola, stanno insieme e poi li andate a prendere all'ora di cena.
0: Carini!
1: Fa molto ridere, sì, è bella soprattutto come iniziativa, soprattutto per i cani che magari sono costretti a stare tante,
0: certo,
1: ore a casa da soli.
0: Si divertono in compagnia.
1: Si divertono ovviamente e socializzano. Altra notizia molto bella, abbiamo parlato di Ischia nel nostro gioco Il Vacanziero Smemorato.
0: Sì.
1: Ebbene, 9 ragazzi tra i 17 e i 19 anni, in vacanza proprio nell'isola Campana, hanno scoperto e protetto un nido di tartaruga sulla spiaggia di Citara.
0: Sì.
1: Hanno avvisato la guardia costiera e l'area marina protetta, ma come l'hanno circondata per evitare, insomma, che questo nido di tartarughe potesse essere, insomma, depredato?
0: Sì, esatto.
1: Ecco, l'hanno recintata con dei paletti in legno, hanno creato proprio un cartello, ci hanno passato 12 ore. Molto molto bella, quindi sono stati menzionati anche nelle TV locali proprio.
0: Bravi ragazzi,
1: assolutamente, viva sempre gli animali, ricordiamolo.
0: Evviva, è vero.
1: Mentre parliamo sempre di amicizia, quindi belle notizie oggi nelle nostre curiosità. Questi amici inseparabili da una vita sono arrivati alla veneranda età di 60 anni,
0: sì,
1: è un'età giusta.
0: Sì.
1: Hanno venduto tutto quello che avevano: case, macchine, van, qualsiasi tipo
0: tutto
1: di proprietà, per investire e costruire un villaggio per invecchiare insieme.
0: Oddio, che bella questa
1: cosa! Questa cosa qui. Quindi,
0: cioè, quindi tutti insieme, appassionatamente, in un villaggio.
1: Esatto, pensa se poco, non vorrei dire.
0: Si discute.
1: Vanno a discutere una volta che sono trasferiti. No, per dire.
0: Guarda,
1: no,
0: che sei tremendo, subito a pensare al peggio.
1: No, però devi considerare, no? Tu pensi una vita insieme, felice, ragazzi. Allora,
0: Separati in villaggio.
1: No, speriamo di no. Allora, questa iniziativa è stata promossa da questi signori che abitano in Texas e potrebbe essere anche una buona motivazione e ispirazione anche per farla qui in Italia o in Europa, perché,
0: certo,
1: no? Dei villaggi ecosostenibili in cui vanno a vivere amici da una vita e
0: ti posso dire che il mio fidanzato ce l'ha questa idea da sempre di fare un ranch con tutti gli amici, tutti che vivono insieme appassionatamente.
1: Esatto, me l'ha chiesto anche a me, Matteo. A te l'ha chiesto?
0: Vedi,
1: a
0: sì,
1: te,
0: purtroppo.
1: A te l'ha chiesto?
0: Sì.
1: Anche a te? Allora,
0: tutti con le famiglie.
1: Beh, sarebbe bello.
0: Oddio.
1: No?
0: Dopo i 60 anni.
1: Dopo
0: dai.
1: I 60 anni, ma anche ora sarebbe bello. Una sorta di gita.
0: Perché no?
1: Commemorativa. Va bene, intanto Taylor Swift, Opa Light, Radio 2, state da matti. Torniamo fra pochissimo per i saluti e ci troveremo poi domani.

0: Taylor Swift dopo Light, 13:26, estate amati, si chiude qui la prima puntata in questa versione speciale, staremo con voi tutta la settimana a partire dalle 12 alle 13:26, grazie alla Vignamaro Frontera.
1: A te Barticolucci.
0: Salutiamo tutti gli ascoltatori, ringraziamo tutta la squadra partendo dalla regia di Peppe Verdelle, grazie.
1: Grande
0: Peppe. Ringraziamo la cura di questo programma Laura Azzullo, Patrizia Critelli, i tecnici Gianluca D'Ascenzi, a Danilo Solidani, e ringraziamo anche la visual, la nostra Letizia Rossi, canale 202 del Digitale Terrestre, in redazione Angelo De Roia e vi diamo la linea ai nostri amici di Music Room Manila Nazzaro e Giulia Borghesan, che so che ci stanno ascoltando ma che non possono interagire con noi.
1: Ecco, non li salutiamo.
0: Ciao Manila, ciao Julian, inizieranno una bellissima puntata all'insegna della musica sempre qui su Radio 2. Vi ricordiamo che se volete potete riascoltare tutte le puntate di tutte di tutta la programmazione di Radio 2 andando dove?
1: Su Rai Play Sound.
0: Ma che brava, ormai la nostra Lavinia ma è preparatissima.
1: Questo,
0: hai il numero di telefono, sai dove andare a ripescare le puntate e sai quando torniamo domani, l'ho detto,
1: certo,
0: prima.
1: Certo, sempre mezzogiorno 13:30.
0: Esatto, noi saremo in vostra compagnia fino al 31 di luglio per poi prenderci una pausa e ritornare a settembre, quindi abbiate pazienza perché fino al 31 saremo qui con voi.
1: Ma noi ci divertiamo, come, ci piace.
0: E come direbbero dei nostri amici comici, siamo qui ma ce ne andiamo subito, quindi state tranquilli.
1: Toccate fuga.
0: Passate una buona mattinata insieme a Radio 2, ciao.
1: Ciao.
2: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
4: 2-2. Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Seguso.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
4: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
4: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare. Sono le 13:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
6: Rai GR2.
7: Andrea Pirlo non sarà l'allenatore della nazionale italiana di calcio. È caos nella dirigenza azzurra. Maldini e Leonardo potrebbero lasciare. No TAV, fermati 4 antagonisti stranieri, Meloni a Chiomonte, violenza organizzata. 6 assistenti di volo si sentono male su un aereo American Airlines decollato da Roma, dirottato su Dublino, ora si cerca la causa dei malori. Berlino, è tempo delle polemiche, ci si chiede perché l'attentatore del Pride, noto alle forze dell'ordine per estremismo islamico, fosse a piede libero. Turisti contro mucche, in Val Brembana protestano, i campanacci ci svegliano la mattina. Il sindaco è come andare al mare e lamentarsi del rumore delle onde. Formula 1, il bilancio di metà stagione, Antonelli super sorpresa, Ferrari ancora in difficoltà. Buongiorno, in studio Maria Teresa Bellucci. Andrea Pirlo, campione del mondo del 2006, paga il suo ruolo di testimonial per un'agenzia di scommesse russa. Il presidente Malagò fa saltare l'accordo e il direttore tecnico Maldini, che lo aveva scelto, è pronto allo strappo.
8: Per ora l'unica certezza è che Andrea Pirlo non sarà il prossimo CT della Nazionale, candidatura prima a un passo dal concretizzarsi e poi tramontata nel giro di poche ore. Il rammarico, ammette il campione del mondo 2006, è il significato politico attribuito alla collaborazione con la piattaforma di scommesse russa Fombet, che di fatto è costato l'incarico. Ma archiviata quella che il ministro per lo sport Abodi definisce una brutta figura, ora si aprono altre due partite strettamente collegate. La prima, il futuro della neo direzione tecnica. Maldini e Leonardo si sono spesi in prima persona su Pirlo e ora minacciano le dimissioni ad appena 4 giorni dalla presentazione del futuro progetto tecnico. Un addio che diventerebbe realtà se nell'incontro di oggi con Malagò, ecco l'altro fronte, le alternative sul tavolo fossero quelle di Antonio Conte e Roberto Mancini, profili non in linea con la loro idea di rinnovamento. Giornata chiave quindi, Malagò alle 18 incontrerà anche i rappresentanti delle varie componenti della federazione alla vigilia del consiglio di domani, che doveva essere l'occasione per annunciare il nuovo CT e che invece ora rischia di trasformarsi nella giornata della resa dei conti. Emanuele Granelli, GR2.
7: Ora gli scontri tra Notav e forze dell'ordine in Val di Susa. La premier e il ministro Piantedosi sono stati al cantiere di Chiomonte per un sopralluogo. Non è stato dissenso, ma violenza organizzata e come tale va trattata, ha detto Meloni. Fermati intanto dalla polizia 4 antagonisti.
9: Sono francesi e considerati i più violenti tra coloro che hanno partecipato alla guerriglia in Val di Susa. La polizia di Torino li ha identificati mentre si trovavano nelle stazioni pronti a ritornare nelle loro città d'origine insieme ad altre 400 persone. Ma con il passare delle ore la loro posizione si è aggravata. Sono 4 per il momento gli antagonisti fermati per gli scontri nel cantiere di Chiomonte. Sono ritenuti parte attiva del cosiddetto blocco nero, in possesso di tutto l'armamentario sequestrato dagli inquirenti. Ma soprattutto non avevano con sé cellulari, ma solo ricetrasmittenti. Un indizio importante importante per gli investigatori, perché coloro che hanno organizzato e dato il via alla guerriglia comunicavano tra loro proprio con quelle ricetrasmittenti per non essere intercettati. Nei loro confronti la procura ipotizza il reato di devastazione, ma la posizione è ancora al vaglio. Nel frattempo sono in corso controlli stringenti sugli ultimi partecipanti al Festival dell'Alta Felicità, da dove è partito sabato il corteo che ha poi attaccato i cantieri della TAV. L'obiettivo di chi indaga sono gli organizzatori della manifestazione, concentrandosi soprattutto sugli ambienti storici no TAV che ruotano attorno ad Askatasuna, il centro sociale sgomberato lo scorso dicembre. Giuseppe Lisi, GR2.
7: Controlli in corso per capire cosa abbia causato il malore di 6 dei 9
9: sugli ultimi partecipanti al Festival dell'Alta Felicità, da dove è partito sabato il corteo che ha poi attaccato i cantieri della TAV. L'obiettivo di chi indaga sono gli organizzatori della manifestazione, concentrandosi soprattutto sugli ambienti storici no TAV che ruotano attorno ad Askatasuna, il centro sociale sgomberato lo scorso dicembre. Giuseppe Lisi, GR2.
7: Controlli in corso per capire cosa abbia causato il malore di 6 dei 9 assistenti di volo su un aereo dell'American Air.

0: componenti dell'equipaggio di cabina su 9 da un passeggero, tutti subito visitati dai medici al momento dell'atterraggio. Il volo era decollato da Roma a Fiumicino alle 12.57. Dopo 4 ore e ormai in pieno Oceano Atlantico, l'inconveniente, che potrebbe essere dovuto alla pressurizzazione, all'aria sgradevole in cabina o ai fumi del motore. Da segnalare però che il velivolo è passato sopra la zona degli incendi in Francia e questo potrebbe aver causato il malessere degli assistenti di volo. Anna Maria Caresta, Giare 2.
1: In arrivo nel Consiglio dei Ministri, previsto alle 17.30, il nuovo intervento ponte con la riduzione delle accise sui carburanti. La misura dovrebbe intervenire solamente sul costo del gasolio. Ad agosto probabilmente saranno attivate le accise mobili, un meccanismo che fa scendere il prezzo al litro utilizzando il maggiore gettito IVA arrivato dai distributori. Dall'estero le armi tacciono da venerdì scorso sul Golfo Persico e si riparla di possibili trattative tra Stati Uniti e Iran, un'ipotesi che per ora Teheran smentisce. Intanto, su un altro fronte, non accenna a scemare la tensione in Cisgiordania, dove i coloni degli avamposti moltiplicano le violenze contro i palestinesi in una strategia della tensione spalleggiata dal governo israeliano, una situazione che preoccupa le forze armate, temono una terza intifada. L'inviata della RAI.
2: Il premier Netanyahu avrebbe informato i suoi ministri che gli Stati Uniti vogliono che Israele ritiri le truppe da Siria, Libano e Gaza, chiarendo però coi ministri stessi che non intende darvi seguito. È quanto riporta l'israeliano Canale 13, citando fonti di sicurezza, senza elaborare sulla profondità del ritiro richiesto. Che venga o meno confermata la notizia del senso del momento in cui interviene il viaggio a Washington del premier Netanyahu e l'incontro di domani con Trump, che vuole lo sblocco di almeno uno dei dossier mediorientali. Sul fronte interno la tensione resta alta. Una donna palestinese incinta ha perso il bambino dopo che l'ambulanza che avrebbe dovuto trasportarla in ospedale a Nablus è stata trattenuta a un checkpoint, riferisce il quotidiano israeliano Haaretz, mentre circa 600 ex alti funzionari delle forze armate, dei servizi di intelligence, di polizia e diplomazia inviano una lettera al presidente degli Stati Uniti esortandolo a esprimere anche la sua preoccupazione per il deterioramento della situazione in Cisgiordania. Singil, Cisgiordania, Lucia Goracci, GR2.
1: Dopo l'attentato al Pride di Berlino, costato la vita a una donna in Germania, è il momento delle polemiche. A far discutere il fatto che il giovane jihadista responsabile dell'attacco, poi ucciso dalla polizia, sebbene già noto alle autorità per fanatismo e condannato per atti di violenza, fosse a piede libero.
3: Ha tentato di unirsi allo Stato Islamico, arrestato in Libano, tornato in Germania a fine 2025, condannato qui per preparazione di attentati, ma rimesso in libertà vigilata a condizione che seguisse un percorso di deradicalizzazione. Sabato sera Abdul Ballou è salito su un furgone falciando i partecipanti al Pride di Berlino. E ora monta la polemica che in presenza di un livello di pericolo così elevato sia stata concessa la condizionale è incomprensibile, dice il ministro degli interni Dobrindt. E dal Partito Cristiano Democratico del cancelliere Merz si moltiplicano le richieste di inasprire il diritto penale. Un tema scottante mentre alle porte ci sono due tornate elettorali regionali decisive. In particolare in Sassonia-Anhalt, dove l'estrema destra di Alternativa per la Germania potrebbe ottenere a settembre oltre il 40%, e ciò con la parola d'ordine remigrazione. Gli organizzatori del Pride, dove sabato c'erano anche bandiere contro il radicalismo islamico, chiedono di non strumentalizzare l'accaduto per non alimentare gli estremismi. Berlino, città della libertà, è la scritta che campeggiava ieri sera sulla porta di Brandeburgo. Berlino, Barbara Gruden, GR2.
1: Fermato un uomo per la sparatoria di ieri sera a Seattle negli Stati Uniti nel corso di un festival gastronomico. Tra le vittime, quattro i feriti, tra cui un bambino. Si cerca un altro sospettato. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i due si sarebbero affrontati a colpi di pistola, coinvolgendo però altre persone. Quest'anno negli Stati Uniti sono state oltre 270 le sparatorie che hanno coinvolto diverse persone. Torniamo in Italia. A Serina, in Val Brembana, alcuni turisti si sono lamentati perché i campanacci delle mucche li svegliano alla mattina presto. Serafica la risposta del sindaco. È come se, dice, una località di mare ricevesse proteste per il rumore delle onde.
4: Gli echi della polemica sembrano non toccarle più di tanto. Le mucche di Bagnella, frazione di Serina, comune di montagna delle Preorobie bergamasche, sembrano prendere con distacco la vicenda che le coinvolge. La loro colpa è pascolare in un prato con tanto di campanaccio al collo. un rumore per alcuni villeggianti di questo vicino condominio, che hanno cercato

0: di essere ricevuti dal sindaco, far misurare i decibel. La maggioranza dei villeggianti però non condivide.
1: Noi siamo felicissimi di svegliarci col il campanaccio delle mucche.
2: Hanno fastidio le mucche qui e poi c'è gente che abita a Milano che passano i motorini, c'è tutto un casino nelle strade.
0: Chi protesta l'ha fatto anche sui social. Lì ha risposto il sindaco di Serina, Michele Villarboito, con ironia e fermezza. Da una parte dice di aver provato a convocare le mucche in municipio per firmare un'ordinanza di silenzio amministrativo. Dall'altra scrive: la nostra è una comunità di montagna, l'allevamento, storia e cultura. Abbiamo 500 capi al pascolo che mantengono vivi prati e contribuiscono a tutelare il territorio. Milano, Silvia Zerilli, GR2.
3: E torniamo a parlare di sport con la Formula 1, la stagione della rivoluzione regolamentare è al giro di boa e la grande sorpresa è quella di Kimi Antonelli. Il giovane pilota Mercedes è in testa alla classifica piloti con ampio margine sugli inseguitori. Per la Ferrari invece fin qui è stata un'altra annata difficile.
4: La stagione della rivoluzione tecnica, della svolta epocale, del 50% termico, 50% elettrico, la stagione delle tante prime volte, arriva alla pausa con una gigantesca prima volta. Quella di un 19enne teenager bolognese che guida il mondiale con sorprendente autorità e maturità e con un vantaggio clamoroso. Kimi Antonelli ha infatti 50 punti sul secondo, Hamilton 59 su un tramortito Russell, 6 vittorie su 11 gare, margini di miglioramento e i residui del genuino stupore di chi non si aspettava a inizio anno di trovarsi lassù.
5: No, sicuramente, però sai, il team mi ha dato una grandissima macchina, sicuramente abbiamo avuto i nostri problemi durante questa prima parte di stagione, però devo dire che il team ha fatto un grandissimo lavoro. Sai, nel mio caso devo continuare a spingere, ad alzare l'asticella, migliorare come pilota, come persona, poi il resto so che il team sta già facendo del suo meglio.
4: 6 ne ha vinte Kimi, 2 Russell, 1 Norris ieri con la McLaren e 2 le Ferrari, 1 a testa Hamilton e Leclerc, una rossa altalenante che ha fatto risorgere il baronetto inglese e che ha fatto prima dannare, poi gioire e quindi reso perplesso Leclerc.
6: È molto strano che su due piste dove ci aspettavamo di faticare come era Silverstone e Spa torniamo con una vittoria e un secondo posto, invece su una pista come questa dove ci aspettavamo sulla carta un weekend migliore invece non lo è stato. Dobbiamo capire perché lì c'è qualcosa che non è in linea con le nostre aspettative.
4: Budapest, Manuel Codignoni, GR2.
3: Scherma mondiali a Hong Kong, finale tutta italiana nel fioretto femminile con Errigo e Favaretto in pedana. Due azzurri si giocheranno il titolo mondiale di categoria. Si tratta anche del primo oro per la nostra spedizione in questa rassegna iridata. Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, in regia Giovanna Insardi e Federico Foroni. Potete ascoltare anche questa edizione in podcast su Rai Play Sound. La linea va ora agli amici di Music Room. Il GR2 torna alle 15.30.
7: Radio 2 diventa live.
8: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
7: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21.20 su Rai 2 e Radio 2.

0: Eccoci, ormai il saluto è questo, insomma, eccoci qui. Ciao a tutti, buon pomeriggio da Manila Nazzaro e Julian Borghesan.
1: Buon pomeriggio, buon inizio di settimana, ahimè, la nostra ultima settimana di questa stagione incredibile, fantastica, meravigliosa, straordinaria, fantascientifica, non lo so, cosa dico più? Se volete aggiungere aggettivi per questa stagione di Radio 2 Music Room, 348 7300 200, sono ben accetti.
0: Bene, raccogliamo sì, aggettivi, sì, sì. Allora, tanta musica e tante curiosità per quanto riguarda la musica. Dando un'occhiata veloce alla scaletta, abbiamo un Elvis Presley, abbiamo i Gorillaz, Gloria Estefan, insomma tanta bella roba che andremo ad ascoltare fino alle 16.
1: E non solo, oggi preparatevi, noi saremo sorta di psicologi per tutti voi, perché oggi sarà una puntata di lamentele,
0: sì.
1: Noi raccogliamo tutte, sì, le lamentele, sì. Poi vi racconteremo, sì, perché a volte fa bene, quindi le vostre lamentele al 348 7300 200, va bene?
0: Va benissimo,
1: sì.
0: Ho trovato uno prima parcheggiando la macchina,
1: sì,
0: stava lamentando di brutto perché mi ha detto: non è possibile, io vi ascolto tutti i giorni, devo ancora capire il nome del vostro programma. Ho detto: figlio mio,
1: vabbè, non ti va. Ecco, già
0: figlio mio si è lamentato ancora.
1: Guarda,
0: io non sono tuo figlio.
1: È la prima lamentela che già risolviamo.
0: Vai.
1: Perché questo programma è Radio 2
0: Music Room.

0: Tutto Paradiso a citare Coca-Cola qui su Radio 2. Si comincia così Radio 2 Music Room in questo lunedì 27 luglio. Dicevamo l'ultima settimana di una stagione, non trovavo più aggettivi, ecco che sono arrivati in aiuto i nostri ascoltatori.
1: Tipo,
0: allora Anna da Roma ci scrive: stagione stratosferica, con un grande abbraccio.
1: Bene.
0: Ancora di più la nostra amica Sebastiana che ci scrive: stagione stupenda.
1: Ok.
0: Curativa contro la tristezza, che credo sia un complimento meraviglioso. Baci Manile e Julian, grazie di esistere, alla prossima stagione, buone vacanze.
1: Grazie ragazze, poi leggiamo le altre. Allora, noi italiani siamo campioni del mondo di lamentele, sì, per qualsiasi cosa, benzina alle stelle, non caldo, vediamo l'ora di andare in vacanza, e quanto
0: parcheggi,
1: fa caldo, e le tasse,
0: le multe,
1: e il conto corrente che va in rosso,
0: marito che è russo,
1: la vicina che fa rumore con i tacchi la notte alle tre quando rientra, insomma ce n'è una per tutti, quindi campioni del mondo in assoluto.
0: Sì, però attenzione, si pensava all'inizio che lamentarsi funzionasse, ci aiutasse in qualche maniera a sfogarci, a liberarci, invece no, sembra che secondo una, chiaramente, i neuroscienziati e gli studi vari condotti delle Stanford University hanno evidenziato che invece l'esposizione prolungata e l'abitudine alla malentela invece aumentano la produzione di cortisolo, che è l'ormone dello stress. Quindi non solo lamentarsi, ma anche ricevere, cioè ascoltare le lamentele, forse anche peggio, tipo il fumo passivo, è anche peggio di fumare.
1: Sì, perché alla fine riduce la capacità cognitiva,
0: sì,
1: quindi non hai più quel problem solving che è nella natura in qualche modo un po' di tutte le persone, e non riesci più a trovare le soluzioni concrete.
0: Sì.
1: Tra l'altro, tra poco parliamo di un festival molto particolare, perché in Calabria nasce proprio il Festival della Lamentela, e tra qualche giorno ne parliamo.
0: Però al 348-7300-200, se volete, raccontateci la lamentela, insomma, che normalmente fate di più durante il giorno, per esempio io col parcheggio, ovviamente.
1: Certo.
0: Vediamo.

0: You Remind Me, Usher, su Radio 2, canzone del 2001 che si è portata a casa anche un Grammy. Usher, sì, voce dell'R&B, ok, ma anche grande ballerino, tant'è che uno considerato sempre molto avanti, e le sue coreografie sono state un po' idea di altre coreografie create in giro per il mondo, anche da coreografi italiani, per carità. Ogni show di Usher, c'è, in ogni show c'è la novità che poi fa presa un po' a livello globale.
1: Performer,
0: no, ma
1: completo,
0: di più,
1: completo,
0: di più, numero uno.
1: Due performer.
0: Di più, di
1: tre
0: più.
1: Performer.
0: Trialipa.
1: Ecco. Allora, al 3487-300-200 iniziano ad arrivare le vostre lamentele. Noi le raccogliamo oggi e le risolviamo. Ma attenzione, in Calabria, come appunto raccontavo il mio fratellone poco prima, insomma, dell'ultima canzone, hanno ideato addirittura un festival della lamentela.
0: Sì, è la quarta edizione del Festival del Lamento. Tra idee, dibattiti e cibo, esalta il lamento per celebrare l'aggregazione comunitaria e la compassione umana.
1: Ma che è una cosa tristissima.
0: Tu pensa all'ingresso di sto festival, sono già
1: che problemi c'hai?
0: Tutti lamentosi.
1: Allora,
0: io ho il pass, scusi. No, comunque, a parte le battute, ci sono anche un sacco di ospiti, perché poi alla fine, durante le lamentazioni serali, ci sono delle tavole rotonde.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, è una scambio tavola della lamentazione.
0: Esatto.
1: Cioè, così è detta,
0: c'è il confronto, scambio di idee, eccetera. Ma non solo, perché poi insomma ci sono anche momenti dedicati al cibo, alle bevande di conforto.
1: Poi c'è il conforto, e poi vai in Calabria e non ti conforti, ci sta. A proposito, scusami, sì, non c'entra nulla, anzi c'entra. A proposito di conforto, posso ringraziare gli abitanti di Ciminna? Ieri sono stata lì al Festival del Gattopardo di Luchino Visconti.
0: Bello.
1: Ho vissuto il set del Gattopardo.
0: Eri leopardata?
1: Non ero leopardata,
0: no.
1: Però voglio ringraziare perché mi hanno fatto trovare a luna di notte.
0: Sì.
1: Una cassata che è una roba, a proposito, ecco, di cibo di conforto che ancora sto digerendo.
0: Ma è giusto,
1: ma
0: che
1: c'è tempo,
0: ma è giusto che tu lo dica, perché lei è la donna delle diete, la donna dello sport,
1: esatto,
0: la donna che quando mi va negli eventi non c'è un
1: ne
0: domani,
1: sai qualcosa in Romagna con le piadine,
0: ne so qualcosa.
1: Beh, ragazzi, il cibo italiano è talmente buono, bisogna dare soddisfazioni quando sei ospite insomma in varie città.
0: Va bene, quindi viva Ciminna.
1: Bravo Ciminna.
0: Ciminna. Viva la Sicilia, tra l'altro,
1: bellissima,
0: regione bellissima. Va bene, arriva Bossa Nostra, questa è Gaia su Radio 2.

0: mercato dell'energia che va su e giù ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
1: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. 2-2.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
2: Sì.
3: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: Giambattista, c'è Freedom qui su Radio 2, 4 minuti dopo le 14, come se la balla anche questa, 2001.
1: Ma sai che anch'io, questa è la mia canzone, io sotto la doccia proprio, questo è un inno al movimento,
0: Che doccia hai?
1: Emozionale.
0: Esatto, emozionata.
1: Ed emozionata.
0: Allora, un saluto a Gianluigi,
1: sì.
0: Ci ha mandato un vocale, Giulia, per me te, bellissimo.
1: Sentiamo, sentiamo.
0: Lo ascoltiamo,
1: sennò...
0: ma io mi vergogno.
1: Te l'ha mandato.
2: Viva Radio 2 Music Room.
1: Grazie.
2: Viva i due conduttori, siete bravissimi.
0: Grazie.
2: Mi fate sempre tanta compagnia, Gianluigi, infermiere da Novi Ligure.
0: Grazie.
1: Ciao,
0: grazie,
1: Gianluigi.
0: Grazie,
1: bello,
0: grazie.
1: Beh, chi era Magrazia? Eri tu? Ah, quando hai risposto, perché noi rispondiamo uno a uno. Va bene.
0: Allora, un altro messaggio molto carino di Gabriella che scrive: io mi lamento continuamente che mio marito si lamenta che io mi lamento.
1: È tutto un lamentarsi.
0: E un pochino ha ragione, però sì, non facciamoglielo sapere. Scherzi a parte, mi lamento spesso di chi ha una vita pressoché regolare, senza problemi di seria importanza, e si lagna che fa invece una vita disagiata, e me lo viene anche a dire che è nervoso. Queste persone sono le persone che hanno problemi, si creano problemi, è vero?
1: Sì. Ma
0: è vero, Gabriele, è vero.
1: Quando hai tutto, tendi poi a lamentarti.
0: Perché
1: ti annoi, perché hai tutto. Allora, prima abbiamo detto, tra le lamentele c'è anche la voce rincari della benzina, carburanti, eccetera. Il distributore di benzina più caro d'Italia, senza self-service, diesel a 2,7 euro al litro, verde a 2,69, si trova a Milano, e la gente dice a sto punto è meglio farlo in autostrada.
0: Certo, sì.
1: Posso aprire veloce parentesi, perché
0: sì,
1: io ho trovato una cosa molto molto utile nel sito del Ministero delle Imprese del Made in Italy, c'è l'osserva prezzi carburanti, quindi possiamo andarci tutti gratuitamente. È il servizio online che permette di consultare in tempo reale i prezzi di vendita dei carburanti,
0: che dovrebbero essere quelli,
1: sì, no, aspetta, sulla vostra area dove okay, risiedete, piuttosto che nella vostra città. Quindi voi mettete le coordinate, vi dice qual è il, io ho provato ieri sera, qual è il distributore più comodo, eccetera, dove potete spendere di meno. Ci sono i prezzi sia in ordine crescente che decrescente.
0: Voglio dire, agli amici di questo distributore di benzina, si trova in via Correggio, quartiere Buonarroti, a Milano. Prendete la macchina, venite a Roma, zona, ve lo dico io, Roma Sud.
1: Vabbè.
0: Poi ritornate a Milano, avete speso meno. Avete speso meno.
1: È come quando andavamo in Slovenia negli anni 80 a fare il pieno, tornavi ed eri già col serbatoio vuoto. Vabbè.
0: Arriva Sienna Spyro qui su Radio 2, la loro Material Lover, e anche i vostri messaggi al 3487 300 200.

0: Phoenix Flexin, questo pezzo minimalista, West Coast, Los Angeles, pezzo che implica un po' il movimento, no? Perché è il senso di questa canzone del 2026, canzone nuova, canzone sì. Bella, ci bella. Piace, tranquilla.
1: Allora, oggi stiamo raccogliendo le vostre lamentele e ve l'abbiamo detto all'inizio della puntata, le risolviamo, ok? Ci aiutano chiaramente anche i messaggi dei nostri ascoltatori e quindi Marco al 348-7300-200 che ci dice, dite ai conduttori complimenti per la trasmissione, ma è sempre Marco che lo dice a Marco e io lo dico a te e tu poi lo dici a me. Perché siamo...
0: Come la risolviamo?
1: Esatto. Per allora, la risolviamo che lui intanto ci risolve il problema del caro benzina, perché ci dice che con in Slovenia siamo fortunati. In realtà, cioè rispetto agli altri paesi in Italia siamo fortunati, ma in Slovenia in questo momento la benzina è 1,645, quindi risolviamo il problema ovunque voi siate, andate in Slovenia a fare il pieno.
0: No, ovunque voi siate, se parti dalla Sicilia.
1: Ma non conviene, mi sa che non conviene.
0: No, comunque, come ti dicevo prima, già negli anni 80 era usuale, insomma, no? Partire dall'Italia, soprattutto se stavi tipo nel Triveneto, che diventa un po' più comodo, spostarsi in Slovenia per il pieno di benzina, poi uno si portava a casa le taniche, eccetera.
1: Certo,
0: perché in realtà risparmi, sì, perché se no vai e torni.
1: No, mi sembra che non è proprio molto intelligente.
0: Però la Slovenia sì, un mercato
1: comunque,
0: vantaggioso.
1: Vi lamentate del caldo? Lo risolviamo. Che problema c'è?
0: Noi risolviamo tutto. Tra l'altro già qualcuno l'ha risolta sta cosa. Non so come in realtà, perché il caldo è sul podio delle nostre lamentele, ma arriva il frigorifero per gli esseri umani.
1: Stai scherzando, io ho visto i video, è fichissimo.
0: Io li ho visti, è drammatico. No, quando riesci.
1: Allora, attenzione, il frigorifero per gli esseri umani, intanto costa $9,000, ma la promessa di alleviare.
0: No, ma è giusto, è in Giappone.
1: Il caldo in soli 10 minuti funziona e come? Soprattutto per riprendersi dei sintomi del colpo di calore. Allora, si chiama Doyemon Box.
0: Sì.
1: È giapponese, chiaramente un ingegno giapponese. E in pratica rappresenta ormai tra gli oggetti più in voga, più gettonati, anticaldo. Insieme al ventaglio, insieme al ventilatore, c'è anche il frigorifero per l'umano. È così, funziona. Se non funziona il ventaglio, vai il ventilatore, se il ventilatore non funziona, vai col frigorifero.
0: Allora, tu entri, è già una temperatura di base di 15 gradi, poi si abbassa, devi restare non troppo, massimo una decina di minuti. Il problema è che hai sbalzi di temperatura, di pressione sotto, bassa, alta, sali, scendi, eccetera, e finisci in ospedale con tuo bel frigorifero. Beh, nuovo.
1: Questa è veramente una storia tristissima.
0: Però, insomma, i giapponesi lo usano.
1: Va bene. Meno male che arriva la musica. Wow, questo pezzo è del 2022. E diciamo che questo pezzo ci ha fatto innamorare completamente di Annalisa, proprio questo.

0: La dottoressa Annalisa, laurea triennale in fisica, ha due appuntamenti da non perdere, ovvero il 15 agosto Red Valley Festival 2026 a Dolbia, un appuntamento meraviglioso con la musica, ci sono più date, più serate, più artisti, lei sarà protagonista lì su quel palco a Ferragosto. E poi il 12 giugno 2027, il prossimo anno, il suo primo grande concerto allo stadio San Siro di Milano.
1: La sua prima volta,
0: va bene.
1: Allora, un saluto anche al nostro amico Claudio che ci scrive: salve Livigno,
0: ciao.
1: Quindi Italia.
0: Livigno. Sì.
1: La benzina è 1,48.
0: No.
1: Allora ripetiamo, non andiamo più in Slovenia, andiamo a Livigno.
0: 1,48.
1: Dai ragazzi, cavolo. andiamo.
0: Livigno, solo che consumi tanto andar su.
1: Ho capito. Vabbè, adesso ci penso un attimo.
0: Risparmi a scendere.
1: Grazie per il consegno. Certo. Risparmi a scendere, vai in folle.
0: È chiaro.
1: Scendiamo in folle,
0: va bene.
1: Che poi
0: sai che il consumo della benzina, cioè dipende sempre, ditemi amici se sbaglio, quanto hai pesante il piede.
1: Non solo.
0: Perché quelli che accelerano, frenano, accelerano, vanno a scatti,
1: sì,
0: consumi di più.
1: E non solo, l'aria condizionata.
0: Ma questo anche con il cambio automatico, cioè vai, togli, metti, poi l'aria condizionata te ne rendi conto perché ti appesantisce proprio il veicolo.
1: Sì, il motore, certo.
0: E consumi tantissimo.
1: La velocità. E che dobbiamo fare? Ce l'abbiamo, infatti lo utilizziamo, so. Altrimenti portiamoci questo frigorifero nella macchina per umani, guidiamo
0: col frigorifero.
1: Però comunque in Giappone ne inventano una più del diavolo, come si dice. Va bene, allora al 3487 300 200 arrivano ancora messaggi sulle lamentele che, come vedete, stiamo risolvendo. La prossima lamentela che cercheremo di risolvere sulla spesa.
0: Sì, tra l'altro abbiamo poi una notizia che vi andremo a raccontare sempre velocemente come facciamo noi, ovvero la spesa, ma quella che arriva dal cielo. In alcune parti del mondo
1: cielo.
0: La spesa ti arriva tramite...
1: Così, guardi il cielo, arriva la spesa.
0: Non dirlo, tra poco arriva.

0: Janet Jackson qui su Radio 2, 14 e 24 minuti. È arrivato un messaggio che svolterà la vita di tutti noi e anche tutti gli ascoltatori.
1: Non me l'hai fatto sentire, sono curioso.
0: No, beh, è geniale. Addirittura arriva dall'Australia, perché il nostro amico Salvatore ci sta ascoltando attraverso l'applicazione di RaiPlay Sound.
1: Salutiamo tutti gli italiani residenti all'estero.
0: Che meraviglia. Ecco qui, ascolta.
2: Ciao ragazzi, allora, io ho tutta la mia famiglia, come si suol dire, tutta mia razza.
0: A razza.
2: Sono tutti benzinai, mio bisnonno, mio nonno, mio padre, i miei fratelli, i miei cugini, i miei zii. Allora, mi hanno sempre detto, quando la benzina è cara, è altissima,
0: okay,
2: cosa bisogna fare? Bisogna mettere 5 euro, 6 euro al giorno. Lo so che rompe le scatole, che magari lo devi fare
0: noioso,
2: tutti i giorni.
0: Certo.
2: Però a fine giornata, se tutti facessero 5 euro, vedi che non ci stanno incassi, allora le compagnie sono costrette ad abbassare il prezzo. Perché la gente pensa che se la benzina è cara, il benzinaio guadagna di più. No, i benzinai guadagnano gli stessi soldi.
0: Hai capito?
1: Sì, ma con 5 euro io faccio 25 metri.
0: E poi te ne metti. Basta, no, ti devi fermare, perché se devi far parte di una rivoluzione, devi far parte in maniera piena. Quindi, se dopo 5 euro di benzina ti fermi fino a domani. Domani rifai benzina spingendo la macchina al benzinaio. Non mi guardate così.
1: Allora.
0: Perché comunque da qualche parte dobbiamo partire a rivoluzionare questo mondo. Grazie Salvatore, io ti comprendo e capisco. Facciamo la stessa cosa per quel negozio grande dove vendono abiti da donna con la Z. Andiamo lì, compriamo una cosa piccolissima e così poi dopo un
1: 5
0: po'...
1: 5 euro, due bottoni.
0: Direi. Esatto.
1: Allora, intanto c'è una rivoluzione per quanto riguarda la spesa. L'abbiamo detto prima, la spesa arriva dal cielo in meno di 2 minuti, per l'esattezza 1 minuto e 57 secondi. Tutto questo al momento succede negli Stati Uniti.
0: Sì.
1: Dove tu... ordini su un sito apposito ciò che ti serve a casa, quindi mangiare, piuttosto che arriva il tuo drone, geolocalizzi,
0: sì, certo.
1: Okay, il tutto, il tuo drone arriva e atterra esattamente dove tu hai chiesto la tua spesa.
0: Ok, questo è accaduto realmente in America, a rendere virale il fenomeno appunto è stata questa ragazza che ha documentato su quello... Una ragazza ha documentato questa esperienza con il cronometro alla mano, come appunto raccontavi tu, dal momento in cui ha cliccato ok della spesa, quindi pagare il checkout, al momento in cui dall'alto è arrivato questo drone, che le, in questo caso il velivolo le è arrivato sul giardino di casa, ma può arrivare nel cortile, può arrivare
1: dove,
0: in un balcone,
1: dove preferisci,
0: dove è possibile. È avvenuto in 1 minuto e 58 secondi.
1: 1:57, le consegne rispettano linee guida della Federal Aviation Administration, i droni sono più silenziosi di un furgone. Tra poco però vediamo i pro e i contro.
0: Pensa, okay? Pensa a Roma con i gabbiani, pure questi. Arriva una bella collaborazione tra Saif e Bresh qui su Radio 2. Che bella!

0: Allora, nasce il gruppo fittizio Hunters per il film animato K-pop Demon Hunters. Poi è talmente grande il successo a livello globale che tutto viene trasformato e le interpreti diventano protagoniste vere,
1: sì,
0: e proprie, in carne ed ossa.
1: È vero, è Golden, è una delle canzoni, la colonna sonora, tra l'altro ha vinto, se non sbaglio, anche un premio internazionale ed è una canzone bellissima, tra l'altro super virale, super

0: Ci sono chiaramente dei pro e dei contro.
1: Esatto. Allora, i costi per gli abbonati premium, la consegna intanto è gratuita per un periodo, e questo è un pro. Il contro che a un certo punto paghi quasi $20 a spedizione.
0: Che non è poco, eh.
1: Esatto. Attenzione. Altro contro è il tema della privacy. Perché tu sei geolocalizzato, hanno i tuoi dati, ti guardano dall'alto ormai quando arriva il drone. Cioè praticamente
0: tutto,
1: non hai scampo.
0: Ormai tutto,
1: ok.
0: Sì.
1: In Italia arriveranno, questa è la domanda che ci facciamo. Siamo in tanti, in realtà a San Salvo in Abruzzo sono stati fatti proprio dagli Stati Uniti i primi test per l'utilizzo di questi droni, poi non se n'è fatto più nulla.
0: Come mai?
1: Allora, la stessa Amazon ha fermato i piani italiani, anche se a San Salvo è nato il primo U-Space d'Europa per il traffico dei droni. Al momento
0: nel
1: è tutto
0: caso
1: in stand-by.
0: Allora, te lo
1: però
0: spiego,
1: sai che
0: io
1: noi qua con la privacy siamo molto attenti.
0: Sì, noi siamo attenti sicuramente, poi ci sono molto più attenti i gabbiani che se vedono una spesa
1: un
0: che vola, un
1: sì.
0: drone, una spesa, chiappano, se la chiamano, cioè che scendere giù nei cassonetti, la prendono al volo e se la portano via.
1: Le chiamo Star Wars nei
0: Star
1: cieli.
0: Wars.
1: Drone con drone versus gabbiano.
0: Avatar. cos'è questa roba? È una guerra tra il drone e il gabbiano, questo è quanto. Allora, un saluto a Matteo che ci scrive al 348-7300-200, sempre riferito al caro benzina.
1: Sì.
0: Giustamente quello che abbiamo detto prima, più si va piano e meno si consuma, ok? Benissimo, quindi per combattere il caro benzina parto prima, quindi prima come tempistica immagino, abbasso la velocità media e quindi chiaramente questo anche i consumi, chiaramente questo non può valere per i camionisti che devono consegnare entro un tempo ben preciso. Io l'altro giorno posso
1: dire, sono mezzi pesanti, un'altra
0: sono trovata da benzinaio a fare benzina e c'era un camionista che faceva il pieno al suo camion, signori, e ho chiesto quanto costa il pieno, mi ha guardato, fa signorina 3.000 euro.
1: Quanto?
0: 3.000 euro.
1: Sì.
0: 3.000, ho detto
1: che,
0: 3.000
1: che
0: euro
1: camion aveva?
0: un camion
1: 3.000 euro un pieno,
0: due serbatoi, 1.500 euro a serbatoio. Signori, e così mi ha detto.
1: E tu cosa hai detto?
0: Ho detto mamma
1: mi
0: metta mia
1: 200 euro di benzina per non sentirmi inferiore.
0: Ma non ci vanno nella pandina 200 euro. Scusa.
1: Va bene,
0: ecco, Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: Ole, Flamenco Ole. Paranoia. Allora, scusate, ma
1: stiamo masticando. Lo diciamo, sì, diciamo.
0: Dei dolcetti buonissimi.
1: Sì.
0: Dolcetti buonissimi, perché c'è un happy birthday. Allora io vorrei chiedere alla signora Marini se può, se può fare la canzoncina, perché oggi è il compleanno del nostro autore Matteo Strada.
1: Allora, amore, amore, siccome sei molto simpa il nostro Matteo Strada,
0: molto
1: simpa. Allora tanti un auguri stellare. Happy birthday to you.
0: Ecco.
1: Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. Strada. Happy birthday to you.
0: Ecco, auguri. Auguri Matteo.
1: Auguri,
0: ha detto
1: Matteo,
0: che non li fa più.
1: Matteo è scappato.
0: L'ultimo anno che
1: ha cambiato proprio cittadinanza. Matteo, abbiamo un progetto collaborativo enorme, io e te, cioè lo sai, ricordatelo, lo sai, lo sappiamo.
0: Non dico la regione. Però oggi è il compleanno, quindi va festeggiato assolutamente.
1: Va festeggiato con i pasticcini, ok.
0: Buoni. Io ho preso quello con il cioccolato.
1: Io invece con la marmellata, perché ho ancora la cassata da digerire.
0: E quindi aggiungi invece che togli.
1: Black Eyed Peas qui su Radio 2.
2: Let's get it started in here.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero!

0: uno dei brani che amiamo più ascoltare in quest'ultimo periodo è Jungle con The Wave, che fa parte del loro quinto album che si intitola Sunshine.
1: Bello,
0: funk, soul, elettronica, insomma è bello, è proprio un bel pezzo questo.
1: C'è il sole, il mare, le onde,
0: il mare, l'uviendo.
1: Hai visto che ultimamente, io tra l'altro ieri mi sono visto un ennesimo film dedicato alle immersioni in mezzo agli squali eccetera, sono anche nelle piattaforme adesso, sono tutte delle aree dedicate proprio ai film, dove sono gli squali, perché devi partire in vacanza,
0: e quindi devi partire con la paura dello squalo, mentre a Natale quello del bambino
1: di Pasquale
0: ti porta il regalo, ecco.
1: Vabbè, allora parliamo di cose serie, perché eccellenza italiana, il nostro Roberto Bolle entra nella leggenda. Per dirla tutta, prossimo anno, tra qualche mese, nel 2027, avrà la sua stella sulla Walk of Fame a Hollywood.
0: No, vabbè, un traguardo incredibile. Lo stesso Bolle, che diceva appunto giustamente Julian, un'eccellenza della danza italiana ma soprattutto internazionale, appunto ha raccontato: ci sono traguardi che sembrano appartenere ai sogni, già per far capire insomma lo spessore di questo grandissimo artista, fino al giorno in cui diventano realtà. Entrare a far parte della Hollywood Walk of Fame 2027 è uno di quei momenti, un riconoscimento che mi emoziona profondamente ed è sicuramente tra i più importanti della mia vita. Grande riconoscenza, grande umiltà, grande lavoro, grande sacrificio ce l'ha tutto questo ragazzo che è arrivato a quel traguardo, perché appunto ha esattamente l'appeal da stella di Hollywood. Hollywood stella è comunque,
1: e poi lì ci rimani per sempre, no? È una traccia del tuo passaggio, del tuo talento artistico. Ci sono tanti italiani comunque, perché prima di lui sulla Hollywood Boulevard è stata fatta la stella da Anna Magnani, Rodolfo Valentino, Sofia Loren, Gina Lollobrigida, Giancarlo Giannini, Franco Nero, Bernardo Bertolucci, Lina Vermuller, Andrea Bocelli, tra l'altro ultimamente Luciano Pavarotti, Ennio Morricone, Toscanini e tanti altri, Beniamino Gigli e tante altre eccellenze. Quindi tre quarti da Walk of Fame italiani.
0: Sì, esattamente. Comunque sono stati resi noti i nomi che andranno a far parte della Walk of Fame 2027. Effettivamente al momento l'unico italiano per il prossimo anno è Roberto Bolle.
1: Il più bravo di tutti.
0: È il più bravo a ballare.
1: C'è anche David Guetta.
0: David Guetta?
1: Sì.
0: L'anno prossimo?
1: Sì, Carol G.
0: Dai.
1: Sì.
0: Allora ditelo, ragazzi. People watching, c'è Sam Fender qui su Radio 2.

0: Noemi, che insomma in questi giorni ha sdrammatizzato con dei meme sui social per quanto riguarda la caduta, ma l'amico Alfa ha fatto questa cosa carinissima in occasione del suo ultimo concerto, quello di Alfa. Cosa ha fatto? Ha praticamente messo un cartoncino fucsia prima del bordo palco.
1: Sì, si sa mai.
0: Con scritto Noemi Zone, cioè gli artisti possono arrivare fin lì perché dopo rischi di
1: cadere.
0: Dopo
1: c'è il vuoto. Molto simpatico, ha ragione, lei ha sdrammatizzato nella sua maniera, insomma lei è meravigliosa. Ha raccontato le cose che ha scoperto dopo la caduta dal palco, certo. Cose straordinarie, tipo, facciamo un esempio, che la vertigine non è paura di cadere ma voglia di volare, e soprattutto ho paura di cadere e farmi male. L'aggiornamento di chi pensa di saper volare ma non può farlo, Struzzo, Pinguino e Noemi. Questa è molto simpatica.
0: Vabbè, dai, bocca al lupo. Allora, brava, Veronica. Noemi. Nel frattempo, un ex manager si laurea a 96 anni in economia aziendale e dice: chiudo il cerchio. Tutto questo succede a Piacenza, dove ci colleghiamo con la signora Nazzaro.
1: Ma che bravo! Sono in presenza, accanto a me c'è Sergio.
0: Sergio
1: Sanfilippo.
0: Ah, ok.
1: È lui, si chiama così, signore. Un ex manager nel mondo della moda che chiaramente ha lavorato una vita, veramente una vita, però a un certo punto ha interrotto gli studi quando mancavano soltanto due esami. 70 anni fa, quindi più o meno aveva 26 anni.
0: Sì,
1: no?
0: Sì.
1: E quei due esami lì è stato molto bravo. Per me è più difficile, appunto, statistica e matematica, perché appunto lavorava, organizzava vendite in Italia. Aveva tanto da fare. Poi un rammarico, che, e questo lo posso comprendere, che si è un po' amplificato durante il periodo Covid. Durante il periodo Covid, tutto quel tempo perso che avevamo in casa, in tanti sono rimessi a studiare. Io, per esempio, ho ricominciato a studiare inglese online. Mm-hmm. E cioè, con ottimi risultati. Ma non che sai che ridete tutti?
0: No, niente.
1: Vabbè. Che è partita la canzoncina.
0: Allora, dai, intanto salutiamo Sergio e tutta la sua bella famiglia. E vediamo se farà anche la magistrale.
1: Io veramente mi sento offesissima.
0: Ridacci la linea a Roma.
1: Te l'ho data la linea. Un attimo, vuoi che te la dia in inglese?
0: Yes.
1: I give you the line.
0: Ecco, a posto.
1: Do you
0: così,
1: like it?
0: Santana, ladies and gentlemen, su Radio 2.

0: Hola chica, me gusta corazón espinato.
1: Posso dire che sei bravissima, perché riesci a parlare e suonare la chitarra insieme.
0: Incredibile. Anche ho cantato fino a qualche secondo fa. Ero,
1: ah, cioè. Fere Olvera dei Manà, eri tu in un'altra
0: a
1: vita.
0: A te famiglia, a te comunque. Famiglia.
1: Allora, Corazon Espinado, Santana, featuring Manà, l'album Supernatural che custodisco gelosamente a casa perché è uno dei dischi più belli di Carlos
0: Ragazzi,
1: Santana.
0: Ragazzi, quella chitarra, se potesse parlare, in realtà parlava quella chitarra. Parlava spagnolo molto bene. Allora,
1: quindi sono le 15:06 minuti, ancora un po' di pazienza, sì. Fino alle 16 siamo qua, poi arrivano i maghetti.
0: Non è che proprio stanno messi meglio con loro, tipo Camilla, vi voglio bene. Allora, Franco ci scrive al 348 7300 200. Io mi sono laureato a 49 anni perché appunto avevo lasciato due esami per strada di ingegneria e non è mai troppo tardi. Questo è un po' il senso di quello che abbiamo raccontato di questo signore che si è addirittura laureato a 96 anni, che non è così semplice.
1: No,
0: perché
1: no.
0: Io ho riprovato a prendere in mano i miei studi di medicina dopo qualche anno, dopo il concorso di Miss Italia, perché perdi proprio l'allenamento, cioè la velocità di memorizzare, di stare sui libri,
1: poi togli la fascia, cioè è una fatica.
0: Poi c'è uno scettro che non si poggiava da nessuna
1: parte.
0: Senti,
1: com'era la frase l'ultima che ha scritto il nostro ascoltatore?
0: Non è mai troppo tardi.
1: Ecco, è quello che io dico a mio figlio tutti i giorni per i compiti delle vacanze.
0: Sì, vabbè,
1: che ha più compiti per le vacanze raggruppati in due mesi di vacanza, sì, che tutti quelli che ha fatto durante l'anno.
0: È un classico, classicone. Dunque, sembra che ci sia la corsa alla scusa che per i compiti per le vacanze sono ancora più surreali rispetto alle scuse che normalmente i nostri ragazzi prendono durante l'anno, insomma, durante l'anno scolastico, insomma. Per esempio, li avevo fatti, però poi è passato un cervo e me li ha mangiati.
1: È
0: una scusa che realmente
1: è successo.
0: È successo il cervo, cioè.
1: No.
0: Cioè c'era il cervo sul serio?
1: Sì. No, in Cina nel 2025, inizio della sessione di studio serale, a un certo punto arriva il cervo, si mangia. La giustificazione è: li avevo fatti, ma un cervo me li ha mangiati.
0: Allora, cari ragazzi,
1: noi col cinghiale potremmo.
0: Esatto, Roma, cinghiali, anche i gabbiani, se poggiate sul balcone i vostri compiti, o se andate in vacanza, un cervo o uno squalo.
1: Sì, però a Rimini il cervo no, lo squalo potrebbe anche.
0: Per partecipare. Vabbè.
1: Avete mai messo delle scuse pazzesche per non aver fatto i compiti a scuola? Ditecelo, raccontatecelo. Sì.

0: Che bella, ragazzi. L'ultima luna 1980 nella nostra music room, la canzone di Lucio Dalla, le 15:16 minuti. Questa è Radio 2.
1: Allora, a proposito di luna, prendiamo appunto al balzo il titolo della canzone Lucio Dalla e quello che raccontavamo della scusa, in realtà che non era una scusa del cervo che ha mangiato i compiti del ragazzino lì in Asia. Invece prepariamoci, perché mercoledì 29 sarà estremamente visibile la luna piena del cervo, che è soprattutto una luna molto particolare. Intanto del cervo c'è un motivo, perché il luglio è proprio il periodo in cui in America i palchi, cioè così le corna dei cervi maschi che sono cadute durante l'inverno, ritornano piano piano
0: a luglio. Cadute le corna!
1: A luglio nascono le corna pure al cervo, questa è la notizia. Quindi al plenilunio di luglio sono stati attribuiti diversi nomi, tra cui appunto quello del cervo. Ed è una luna chiaramente che porta bene, perché tutto ciò che nasce, che quindi cresce in qualche maniera, è sinonimo di abbondanza e di...
0: Sì, è quello lì, il simbolo della crescita.
1: Della crescita, no?
0: Mentre, attenzione, sempre mentre guardate il cielo, il 30 luglio sarà il picco delle Delta Aquaridi, ok? Lo sciame meteorico pronto a regalare alcune scie luminose tra le stelle, mentre Saturno sarà visibile vicino al disco lunare. Ma non è finita qua. Perché sempre stando con gli occhi su,
1: sì.
0: Eclissi totale di sole il 12 agosto, perché non guardarla a occhio nudo è come vederla con gli occhiali. Cosa significa? Che a occhio nudo si rischia, fa male assolutamente. Ci sono degli occhialini appositi, oppure anche l'occhiale da sole, insomma, no? con le lenti buone, non gli occhiali da sole, quelle comprate,
1: certo,
0: così,
1: certo.
0: Di plastica. E quindi il 12 di agosto, esatto, c'è l'eclissi totale di sole, alla sua prima eclissi dopo più di 25 anni, evento breve con la totalità di circa 2 minuti al tramonto che rivelerà la corona solare.
1: Bellissimo.
0: Bello.
1: Chiaramente ci sono delle zone dove saranno più visibile questo fenomeno, altre meno. Stessa cosa vale per la luna piena, che in realtà già inizia a diventare abbastanza visibile già l'altra notte. Questa notte si prepara per mercoledì.
0: Scommetti una cosa?
1: Dica.
0: Legge di Murphy?
1: Sì.
0: 12 agosto a Roma, nuvolo.
1: È
0: un classico.
1: No,
0: è un classico.
1: Io sono a Roma il 12 agosto.
0: Pure io.
1: Vabbè.
0: Ci telefoniamo.
1: Vabbè. Carol G.
2: Salita del volo con destino alla

0: proprio un bel pezzo questo di Karol G, l'abbiamo nominata prima perché sarà tra le star a cui sarà dedicata una stella Walk of Fame l'anno prossimo, qui con Manu Chao, viaggiando per il mondo. Perché, sì. Perché poi ho iniziato a studiare anche spagnolo e lì proprio mi sono fermata.
1: Aspetta, che c'è una capsula che è caduta lì, però dopo te la riprendo.
0: Spagnolo, sì. Spagnolo, adesso, dopo la vittoria della Spagna, tutti parlano spagnolo. Tutti i t-shirt siamo tutti spagnoli adesso.
1: Se c'è l'Argentina, tutti
0: Argentini.
1: Comunque, dopo 10 anni, questa è la notizia, signori. Se siete in macchina, fermatevi un attimo. Sì. Hanno raddrizzato la mano di Ryan Gosling nella locandina di La La Land.
0: Era un cruccio, cioè non ci poteva pensare. Adesso sono passati 10 anni dall'uscita di un musical chiaramente di grande successo, dove appunto vedeva questo grande attore protagonista questa locandina, no? Lui aveva
1: allora,
0: una mano
1: 202, vedete?
0: Lui aveva la mano
1: col palmo verso il basso
0: e okay. Non era molto bello e sì. Quindi lui si è fatto addrizzare la mano, ecco, sulla luna.
1: Tu sai che lui ha Gosling, c'è cioè un vicino di casa che lavora in una fabbrica,
0: sì,
1: che
0: certo,
1: ogni mattina lo perculava. Invece adesso ho problemi.
0: No,
1: perché
0: adesso
1: allora, problemi
0: posso,
1: questi.
0: Posso comprendere perché, essendo un musico, chiaramente loro ballano anche la mano, deve essere una continuazione del braccio, cosa che era nel caso di Emma Stone, chiaramente, non nel suo caso, e quindi stonava proprio come immagine, come idea. E lui, da perfezionista, ha sempre chiesto questo dettaglio, che fosse in qualche modo riparato, fosse sistemato. C'è riuscito dopo 10 anni. Ora, se avete le vecchie locandine La La Land, buttatele, adesso ci sono le nuove. Ecco.
1: Anche perché lui lo chiamava La La Hand.
0: Sì, esatto.
1: Perché con il fatto
0: per la versione della mano.
1: Comunque,
0: sì,
1: in occasione dell'anniversario è stato pubblicato anche un nuovo trailer. Il film sarà proiettato il 16 agosto in alcuni cinema degli Stati Uniti. Oh, ma noi mai, eh?
0: Sì. Però,
1: ma perché?
0: Stavo pensando una cosa, effettivamente, ma non ha tutti i torti.
1: Chi?
0: No, è lui, Ryan Gosling.
1: Manina. Ormai è manina.
0: Ma scusami un attimo, ma se Emma Stone ha questo movimento così,
1: sì,
0: diciamo, comunque corretto ed elegante, ma sì, perché a lui gli hanno messo sta mano bassata?
1: Perché evidentemente quando hanno fatto questa foto era lui che aveva la mano.
0: Ho capito, ma gliela sistemi, cioè, non, cioè che
1: la
0: fai?
1: Rifà.
0: Sistemano tutto.
1: Vabbè, magari non se ne sono accorti.
0: Ma, tutti precisioni, non so, questi americani, poi si perdono i dettagli.
1: Devo chiamare Ryan, dopo lo chiamo. Sentiamo un po' cosa mi dice.
0: Addirittura.
1: Se ci dà una mano a capire.
0: Comunque, Paolo ci scrive al 348 7 300 200 per vedere l'eclissi solare,
1: sì,
0: come ha fatto. Ha usato il supporto dei floppy disk, ha tolto la plastica e usa il dischetto interno. È una tecnica per riuscire a non rovinarsi gli occhi, quello che dicevamo, no? Che raccontavamo.
1: Ah, okay. Grazie
0: in
1: Paolo.
0: In qualche modo. I Gorillaz qui su Radio 2.

0: Damon Albarn l'altro ieri, il 25 luglio, in concerto in Piazza Unità di Trieste davanti a 16.000 persone, hanno portato un indotto da un punto di vista turistico incredibile, tutti gli hotel di Trieste strapieni, da una parte la bellezza di questo flusso, dall'altra il fatto che la mattina dopo sono ripartiti tutti, cioè tutto un turismo unicamente dedicato al concerto live. Però,
1: finalizzato. Allora, abbiamo un consiglio anche da parte del nostro tecnico Danilo, che ci ha detto che per riuscire a vedere bene l'eclisse,
0: consiglio tecnico,
1: è necessario con una candela oscurire un pezzo di vetro, giusto? Un pezzo di vetro, e quella è una lente perfetta per riuscire a vedere il
0: ma non tanto, se no ci vedi una mazza. Cioè,
1: ma scusate, ma un paio di occhiali da sole normale non basta, no?
0: Questa
1: no, deve essere proprio nero. No, quindi non nero fumé, proprio nero. Però un paio di occhiali da sole scurissimi. No, non potrebbe essere, no.
0: Se voi possiamo andare avanti anche tutta la puntata.
1: No, dobbiamo capirlo, perché adesso...
0: Posso farti una domanda?
1: Sì.
0: Ma un paio di occhiali da sole scurissimi. No, stavo pensando a questo.
1: Ma un paio di occhiali da sole scurissimi nel caso per vedere che... Poi voglio vedere quanti vedrete.
0: Comunque il 12 agosto fateci sapere com'è il cielo nella vostra città quando sarà il 12 agosto. Perché guarda che la legge di Murphy ogni volta è così. Luna piena, luna calante, luna crescente.
1: No, la gente in vacanza.
0: Luna rosa, luna del cielo. Ogni volta è così.
1: No, vabbè. Ogni volta è così. Adesso, ogni volta, in questo momento, diamo la linea al GR2 e ci troviamo tra poco.
0: Vai, Saxa!

0: Sono le 15:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: Buon pomeriggio, in studio Maria Teresa Bellucci. Gli scontri tra Notav e forze dell'ordine in Val di Susa. 800 le persone identificate dalla polizia al termine del festival Alta Felicità organizzato dai Notav. Fermati 4 antagonisti francesi sospettati di appartenere al blocco nero e accusati di devastazione. In mattinata, sopralluogo della Premier Meloni nel cantiere di Chiomonte, ecco cosa ha dichiarato.
3: Non è la scena di una guerra, questa è violenza organizzata e noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia e chiediamo alla magistratura di fare il massimo del lavoro, perché uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere.
2: Previsto alle 17:30 il Consiglio dei Ministri che dovrebbe ridurre le accise sul gasolio. Per finanziare il taglio delle tasse per i diesel potrebbe essere deciso un rincaro delle sigarette. Andrea Pirlo non sarà l'allenatore della nazionale italiana di calcio. Caos nella dirigenza azzurra, Maldini e Leonardo ora potrebbero lasciare.
4: Per ora l'unica certezza è che Andrea Pirlo non sarà il prossimo CT della Nazionale, candidatura prima a un passo dal concretizzarsi e poi tramontata nel giro di poche ore. Il rammarico, ammette il campione del mondo 2006, è il significato politico attribuito alla collaborazione con la piattaforma di scommesse russa Fombet, che di fatto è costato l'incarico. Ma archiviata quella che il ministro per lo sport Abodi definisce una brutta figura, ora si aprono altre due partite, strettamente collegate. La prima, il futuro della neo direzione tecnica. Maldini e Leonardo si sono spesi in prima persona su Pirlo e ora minacciano le dimissioni ad appena 4 giorni dalla presentazione del futuro progetto tecnico. Un addio che diventerebbe realtà se nell'incontro di oggi con Malagò, ecco l'altro fronte, le alternative sul tavolo fossero quelle di Antonio Conte e Roberto Mancini, profili non in linea con la loro idea di rinnovamento. Giornata chiave quindi, Malagò alle 18 incontrerà anche i rappresentanti delle varie componenti della federazione. Alla vigilia del consiglio di domani, che doveva essere l'occasione per annunciare il nuovo CT e che invece ora rischia di trasformarsi nella giornata della resa dei conti. Emanuele Granelli, GR2.
2: La situazione degli incendi nel sud Italia è ripreso purtroppo il rogo nel Parco del Pollino in Calabria, che si pensava risolto. Sono invece spente le fiamme a Termini Imerese in provincia di Palermo, totalmente domate anche in Puglia, Peschici sul Gargano. Migliora la situazione del vasto incendio che ha interessato nella notte il territorio di Maratea in Basilicata.
5: Nella notte 58 persone sono state allontanate dalle proprie case con l'intervento di 4 squadre dei vigili del fuoco, volontari della protezione civile, del consorzio di bonifica della Basilicata e dei carabinieri forestali. Intorno alle 6:30 di questa mattina l'arrivo di 3 Canadair e di un elicottero a supporto delle operazioni da terra. Sono state necessarie oltre 12 ore di lavoro per domare le fiamme che si erano sviluppate su 3 fronti diversi favorite dal vento. In tarda mattinata le persone evacuate hanno fatto rientro nelle proprie abitazioni. Sul posto ancora alcune squadre dei vigili del fuoco per operazioni di bonifica e messa in sicurezza. Da Maratea per il GR2, Luigi Di Lauro.
2: A Folkestone, nel sud-est dell'Inghilterra, anche quest'anno centinaia di donne e uomini vestiti di rosso hanno ricreato la coreografia di Wuthering Heights, Cime Tempestose, il brano di Kate Bush uscito nel 1978 e il cui video con un balletto inventato ed eseguito dall'allora 19enne cantante britannica con indosso un abito in voile rosso fuoco è diventato nel tempo un vero cult. A Folkestone era presente anche la nostra corrispondente.
6: La musica di Kate Bush reinterpreta il romanzo che tutti in questo paese abbiamo letto. L'eroina Kathy nel libro muore, ma nella canzone torna in vita e ci chiede di ballare con lei.
7: Kathy is coming back to life.
8: Una combinazione che ha fatto nascere una delle più bizzarre tradizioni recenti del mondo anglosassone. Vestiti di rosso, ciascuno impersona Kate Bush al meglio delle sue possibilità. Ed ecco che l'evento ha inizio. Su un palco che raggiungiamo tra la folla, due signore ricordano i movimenti ai nuovi arrivati. Per gli adepti di Cime Tempestose, la canzone e il romanzo, tutto si ripeterà ancora prima di sera. Poi appuntamento all'anno prossimo. Natalia Augias per il GR2.
2: La linea torna a Music Room e il prossimo GR2 alle 19.30.
1: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre. Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto.

0: verso di Cosenza.
1: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2. Con la partecipazione di Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria.

0: Voilà, siamo tornati grazie agli amici del GR2, le 15:39 minuti tra qualche secondo. Nel frattempo sono arrivati tanti messaggi
1: sull'eclissi, no?
0: Diciamo che i tanti dicono ferramenta, il classico occhiale da saldatore.
1: Da saldatore. Allora, vogliamo salutare la nostra Valentina Galli che sta seguendo la visual, sì? La nostra regista visual, che mi ha raccontato, adesso l'ho incrociata, che quando c'è stata l'ultima eclissi tutti a Saxa Rubra sono riusciti a vederla con un CD, un classico CD, okay. addirittura due CD uno sopra l'altro, e sono riuscita a vedere perfettamente l'eclissi.
0: Una compilation. Sì. Comunque usate sempre le lenti certificate. Scusate, che è la cosa migliore.
1: La domanda è, ma un paio di occhiali da sole scuri non bastano?
0: No, comunque qualcuno ci dice, c'è un ascoltatore ad esempio, dice: io vado a Minorca perché in realtà qui in Italia non si vede più di tanto, però mi sposto lì a Minorca. Comunque, detto questo, veloce recap della prima parte: aveva parlato
1: di lamentele,
0: sì. Abbiamo parlato della luna del cervo, dell'eclissi totale del 12 di agosto, dell'ex manager che a 96 anni si è laureato, caro benzina, carburanti, eccetera eccetera. Ma abbiamo ancora notizie,
1: abbiamo tante notizie, ve le raccontiamo tra poco. Abbiamo detto anche che Guardiola ha detto di no perché non eravamo in onda, e poi c'è Pirlo, ma anche Pirlo niente ancora per il mondiale.
0: Ha detto il GR2,
1: ma non l'abbiamo detto noi,
0: abbiamo la panchina vacante.
1: Che dobbiamo fare? Sì. Una tragedia.
0: Mettiamo gli occhiali.
1: Gloria e Stefano.

0: Gloria e Stefan, Miami Sound Machine, questa è Conga, il classico esempio di canzone che piano piano da sola si è fatta strada, è diventata un grande successo perché all'inizio le radio degli Stati Uniti, non sapendo proprio come catalogarla,
1: non la mandavano molto.
0: Sì, erano un po' incerti, sì. Chissà, boh, magari non funziona, invece.
1: Ha fatto ballare intere generazioni da quel 1985. Allora, torniamo a noi con questa notizia che in realtà sì, ce l'hanno raccontata gli studiosi, ma in fin dei conti un po' era prevedibile, cioè ci si può arrivare anche facilmente. Cioè, dopo i 30 anni in realtà si smette di stare ai concerti in piedi. In realtà mi fa strano già dopo i 30 anni, io immaginavo dopo i 40, invece già a 30 siamo tutti stanchi.
0: Te ne dico una di più?
1: Sì.
0: Allora, gli uomini arrivano a 28 anni e poi, come dicono dalle mie parti, cercano la carega. Le donne arrivano ai 32 anni,
1: sì.
0: Dopodiché, passata questa soglia, interviene l'osteopata, perché in realtà stare in piedi è uno sforzo muscolare.
1: Certo, è così definito questo fenomeno, concert cut-off, cioè la necessità proprio, ta-tam, che ai concerti a un certo punto tramortisci. Quindi fine 30 anni più o meno si balla, si fa tutto in piedi, stiamo zona Prato, stiamo in piedi, che bello, che figo. Dopo i 30 anni, comunque sei giovanissimi, bisogna cercarsi dove sedere.
0: Tu i concerti solitamente come stai?
1: Allora, io concerti che ho visto, allora dipende dai concerti, per esempio Biagio Antonacci, Terme di Caracalla.
0: Come fai a star seduta tu con Biagio Antonacci?
1: Beh, no, ero seduta perché se stavo in piedi mi linciavano, non potevo stare, mi avrebbero visto solo, perché chiaramente era un ambiente molto intimo, molto bello. Al concerto di Madonna io ero in piedi nel Prato, e quindi lì ti stai in piedi, corri, balli, salti, fai qualsiasi cosa.
0: Corri addirittura?
1: Sì, perché alla fine facciamo tutta una serie di balli insieme, una festa pazzesca. Certo, era qualche anno fa, ma abbiamo parlato di Biagio Antonacci.
0: Guarda caso. Con Giulia mi arriva.
1: Con Giulia. Una delle collaborazioni più belle che Giulia ha fatto negli ultimi anni, non sono parole mie, ma proprio Giulia lo ha raccontato ai nostri microfoni.
0: È vero.
1: E chiaramente è un grande talento quello di Giulia e Biagio Antonacci insieme.
2: Canterò per te l'ultima canzone, la canterò perché

0: The Bausa Magnetic, canzone questa della band scandinava, loro si definiscono fautori della Scandi House. Tra l'altro c'è un tour in giro il 1° novembre, saranno in concerto al Circolo Magnolia di Milano per l'unica data italiana, quindi insomma stanno spopolando un po' dappertutto, sono entrati anche viral global di Spotify nei primi 50
1: hai
0: posti.
1: Hai detto che loro sono nella Scandi House?
0: No, loro fanno la Scandi House.
1: È come se io facessi la Foggia House.
0: Brava.
1: O la Milano House.
0: Potresti fare la Foggia
1: House. La Foggia House, mi stai scherzando?
0: Potrebbe essere un genere.
1: Pio Medeo, sai che trio che facciamo?
0: No, ma di
1: poi,
0: musica.
1: Io, certo, di musica.
0: Pio Medeo li ho visti.
1: Scusate, al matrimonio.
0: Al matrimonio di Donnarumma.
1: Hanno cantato Bella Bionda da Halland, signori. Che
0: Bella
1: coraggio.
0: Bionda Dalland, che adesso mi sta su uno yacht dove c'è anche Ultimo. Facciamoci gli affari degli altri.
1: Vabbè, Dalland è ormai la nuova star internazionale. Grandi star anche le marmotte, signori. Le marmotte sono finite su OnlyFans. Non è uno scherzo.
0: Come su OnlyFans?
1: Sì, su quella
0: racconta,
1: roba
0: io ascolto,
1: sì,
0: tu racconta.
1: Sì, certo. In realtà è un'idea nobile quella di questo ragazzo che si chiama, cioè ha un nome, ci manca. Mancherebbe, però adesso c'è una questione di privacy.
0: Se mi devi raccontare, raccontami.
1: Non ridete, è per la privacy, signori, non possiamo dire i nomi. Poi stai su OnlyFans, che fai? Racconti i nomi.
0: Sì.
1: Le marmotte sono andate su questa OnlyFans chiamandosi Only Marms. Questo perché dietro c'è una situazione in realtà sbagliata. Si scrive gratuitamente, ma in realtà è un progetto per riuscire a sostenere la salvaguardia di questa specie animale. Allora, chi ha ideato questo tipo di piattaforma, chiaramente mettendola su quell'altra piattaforma, aveva un'idea nobile, quella di raccogliere soldi in quella piattaforma dove vanno tutti. Cioè, allora chissà tra un piede e una cosa magari mi
0: quanto hanno raccolto?
1: Allora hanno raccolto poco, nel senso appena 735 visite e 44 fan. Ci sono pochi fan per le marmotte, signori.
0: Niente, la marmotta nuda non funziona.
1: Dovevano provare con i piedi le nostre amiche marmotte, avrebbero funzionato.
0: Il piede di marmotta.
1: Il famoso piede di marmotta. Shakerando qui su Radio 2, un ultimo

0: Tormentoni dell'estate 2021, questa Shakerando, sì. Ultima canzone di oggi.
1: Ultima, allora hanno scritto, ha scritto il gruppo GMO, cioè il gruppo Marmotte Organizzate, che adesso si riorganizzano un attimo e ci faranno sapere cosa pubblicheranno nei prossimi giorni per raccogliere due soldini.
0: Beh,
1: l'ho detto per informazione.
0: Stasera non ci dormo. Stasera.
1: Esatto. Vabbè. Allora grazie Riccardo Bruno, Danilo Solidani per la parte tecnica.
0: Valentina Galli alla visual.
1: Ovviamente
0: grazie,
1: a tutta
0: Vale.
1: La nostra squadra, questa è l'ultima settimana e rilasciamo in compagnia del pomeriggio di Radio 2.
0: I Maghetti!
1: Ciao ragazzi!
0: Ciao!
1: A domani!

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
1: 2-2.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
1: 2-2.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi, la bottega del gusto, a 1,09 euro.
8: Sono le 16.
9: Iod, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
8: Pomeriggio di Radio 2 con Camilla Ferranti e Pippo Lorusso.
10: Buon pomeriggio, eccoci qua.
11: Allo, buon pomeriggio, bentornato.
10: Ma che meraviglia, bentornata anche
11: grazie,
10: tu.
11: Grazie.
10: Uno dice, ma sul canale 202 vi si vede sempre bianchi bianchi, vestiti da gelatai, bianchi anche così, non vi abbronzate mai? No,
11: no,
10: io due giorni fuori, due giorni pioggia e quindi...
11: No, io invece il weekend normalmente sono sdraiata sul letto a fissare il soffitto, capito?
10: Brava.
11: Così, a riposarmi. Poi comunque va di moda questo essere un po' bianchetti, un po'...
10: Ma sì,
11: un po' così,
10: queste abbronzature cafone. Esatto,
11: no,
10: esatta. Cara Queen, buongiorno Queen, Madame Bovary, Camilla Ferranti.
11: Je suis mi come je suis tourné, je suis bianché, je suis hello people Russo.
10: Bonjour, je m'appelle Chamanin, je m'appelle Chimichel. Parlo anche io francese. Buongiorno Alessandro Provenzano in regia. Buongiorno Riccardo Bruno al mixer, eccolo lì.
11: Ciao Riccardo, hai già fatto la buona azione della giornata. Vedi, mi ha riempito il computer di pecionine.
10: Ah sì, sì, sì,
11: di adesivetti, così ho avuto un momento e ho detto fammi andare a intervenire immediatamente. Salutiamo le nostre ragazze, le nostre curatrici Valentina Totta, ciao Vale, Caterina D'Aleo, ciao ciao ciao, e il nostro Donato Moscati in redazione. Ciao.
10: Grande,
11: Donato
10: Moscati, che anche lui nel weekend ho visto sui social, ha raccolto pomodori, mulignani, di tutto di più. Guarda, in campagna è la cosa più bella, star lì e non pensare a tutto il mondo, a tutto quello che succede nel mondo.
11: Gli ortaggi.
10: Domanda, hai portato qualcosa qui da noi? No, zero. Ah. Va bene, allora non ti
11: la prossima
10: più.
11: Settimana, ha detto, next week. Alla Visual.
10: Alla Visual abbiamo la tua
11: la
10: amica
11: nostra
10: Filomena.
11: Bellissima, bionda, anche lei oggi vestita tutta di bianco, il lunedì è di bianco, lei fa le prove, capito?
10: Sì.
11: Filomena Vitaliano.
10: Fino alle 18 stiamo insieme, questo è il pomeriggio di Radio 2, siete pronti, siete carichi, perché tra poco entriamo in confidenza.

0: Sorry. Pinguini tattici nucleari. Sorry. Scusa, lo sento.
1: Brava. Il titolo è composto. Sorry, scusa, lo sento. Mi piace, dai, mi piace.
0: Siamo bravi all'unisono, andiamo. Via.
1: Pippo, non hai detto che ore sono, lo diciamo sempre. Siamo in diretta. Buon lunedì. Oggi che giorno è? Lunedì 27. Brava, 27 luglio. E sono le 16, 6 minuti e 6 secondi. Quindi triplo numero 6, capito? Numero angelico o numero satanico?
0: Che vorrà dire? 6 più 6 più 6 più 6, 12, 18.
1: Vabbè, 18, non
0: 8
1: so.
0: 8 più 1, 9, quindi?
1: Ci sono quelli che dicono 666 è il numero satanico, capito? Oppure ognuno fa quello che vuole, insomma. Camilla Ferranti.
0: Lo sapevo, Pippo Russo.
1: Arriva un momento importante, tu sai che c'è il nostro gingolino, la gente vuole il nostro coro, ma prima sentiamo il gingolino perché entriamo in confidenza. 348-7300, ci dovete dire questo.
2: Hey, chi siete? Cosa portate? Sì, ma quanti siete?
1: Due.
2: Un fiorino. Hey!
1: Se non avete capito bene, noi ci dilettiamo ormai da più giorni a farvi la nostra sigletta così improvvisata, no? Oggi ti va di fare Batman e Robin?
0: Vai, ci sono pronta, vai.
1: Ci sono. Cioè, potrebbe fare così. Dove siete? Dove andate? Con chi siete? Cosa fate? Ditelo a noi due, ditelo a noi due. Perché? Perché due non fa tre?
0: Ah, bene, cioè, in finale non lo sapevo. Ma sai che mi hai fatto pensare a una roba incredibile?
1: Vabbè, almeno... a Radio 2, vabbè, ditelo come volete, dai, però Prudenza, potevi fare anche un piccolo applauso, no? Ci hai fatto cascare
0: bravi.
1: Così, ammazza, che vergogna.
0: Ma sai che è successa una cosa incredibile? Cioè? Cioè, io questa notte che dormivo male, ho acceso la televisione, c'erano le repliche di un vecchio telefilm di Batman e Robin, e oggi Batman, negli anni 60-70, era ciccionissimo, era un panzone assurdo.
1: Ma no, dai, sì. ma non è vero, io ho sempre sognato la mutandazza di Robin, figurati, cioè, ma quale...
0: vestito come quelli del wrestling, capito?
1: Senti? Atomic batteries to power. Turbine to speed. Vabbè, abbiamo capito, dai.
0: Si è rotto il fusibile. Batman non parte.
1: Provenzano è partito. Questa era la sigla. Questa è l'originale,
0: e
1: ragazzi.
0: E arrivava lui super panzone per salvare il mondo.
1: Ma quale panzone? Ma
0: certo,
1: non è vero.
0: Sai che oggi sono tutti fisicati, eccetera, invece arriva lui. Oh, sono Batman.
1: Dai,
0: e
1: fai il coretto.
0: Robin aveva 105 anni.
1: Fai il coretto. Niente, non ce la facciamo. Amici, un po' di confidenza. Dovete dirci dove siete, con chi siete, cosa fate, dove andate. L'esempio principe ce lo fa la nostra Camilla, sempre piena di dettagli, sempre piena di cose un po' particolari. Ad esempio.
0: Ciao Pippo, ciao Camilla. Sono a casa che sto ultimando la valigia perché questa sera mi imbarcherò per la Grecia.
1: E chi sei?
0: Caterina,
1: perfetto. Caterina di?
0: Di Sciacca,
1: ah, brava, salutiamo Caterina di Sciacca che stasera va, se non parte, va al concerto dei The Colors. Che ci sta. Io potrei dire ciao, sono Riccardo e saluto tutti gli amici che stanno imperterriti in mezzo nella linea dell'autostrada e non si spostano, piuttosto fanno incidentare gli altri ma non si spostano, cioè siete delle capre, mamma mia, stamattina tornando a Roma è stato un disastro, 2 ore proprio di parolacce, dito, corna, di tutto di più. Mamma mia.
0: Si è capito che c'è del disagio.
1: Avete capito com'è la regola, come si guida, signore e signori? Per piacere, in autostrada si occupa sempre la corsia di destra più libera. Va
0: se
1: bene?
0: Se no, ragazzi, arriva Batman. Se no, ragazzi, arriva Batman a risolvere il problema.
1: Se no, devo scendere con le ciabatte e poi faccio disastri. Tocca a voi, diteci dove siete, con chi siete, cosa fate, dove andate, al numero
0: 348 7300 200.

0: Get Around erano i Beach Boys. Ci sentiamo un po' sulle spiagge di Miami, sull'oceano, stiamo surfando.
1: Mi piace. Questa, io comprai tutta la collezione. Dai. Erano 32 brani, tutti su un 2 CD, e poi me l'hanno rubato. Quindi è rimasto proprio. Ma sai dove me l'hanno rubato?
0: No.
1: Porto a lavare la macchina, perché una volta c'erano i lettori CD dentro le macchine.
0: Quando
1: vado a prenderlo, mi è venuto in mente: adesso mi metto su un po' io surfare in autostrada. Non c'era più il CD, capito?
0: Quindi, un sogno infranto. Accidenti, ci dispiace molto. Ma sai surfare, però?
1: No, zero.
0: Cioè, veramente
1: era soltanto onde. Come Michael J. Fox, cioè immaginavo di surfare, capito, in macchina, chiuso la mia macchinina e basta.
0: Ah, non sai come tutti i romani che ormai sul litorale partono, si fanno vedere tutti belli,
1: no,
0: con le
1: no.
0: foto, con il surf sotto braccio, che cavalcano queste grandi ondoni proprio di Fregene e Ostia.
1: Di Ostia, ci sta. Cavalcano i calamari e le paranze, figurati. Bene, amici romani che surfate, prendetevela pure con Camilla Ferranti. Io sono di Novara e quindi ciccia. Allora, cosa dicono al 348-7300-200? Dove sono? Cosa fanno? Che combinano?
0: Allora, ci scrivono: ciao, sono Francesco, sono nel mio studio in Umbria a lavorare con una collaboratrice, un cliente e tre tesisti. Cosa sono i tesisti?
1: Quelli che fanno le tesi.
0: Ok, ciao Francesco. Ciao.
1: Basta, mi sento molto semplice, il mio dizionario è molto semplice.
0: Sì.
1: Si firma MG. Potrebbe essere Maria Giovanna, Maria Grazia, non lo so.
0: Mario Giacomo
1: da Genova, che dice: io in questo momento sto aspettando mia nipote che viene da Roma, Valentina, 18 anni, parla 3 lingue, inglese, spagnolo e italiano. È veramente una meraviglia.
0: È vero.
1: Che bello.
0: Bravissimo.
1: Falla divertire, mi raccomando, per queste vacanze. Dai, stanno arrivando un sacco di vocali al 348 7300 200. E allora tra poco vi ascoltiamo, ma prima questo pezzo.

0: Buongiorno ragazzi, sono sempre io, Salvatore, il vostro cuoco che cucina nel deserto in Australia,
1: yes.
0: Che qua è mezzanotte.
1: Bene.
0: Io cucino tutta la notte perché faccio le colazioni. Ciao ciao, grazie della vostra buona compagnia.
1: Grazie a te, salutaci canguri, koala e...
2: Buona, quale sarà la tipica colazione australiana?
1: Ci sono i pretzel con l'avocado, mango, anguria, cetriolo, no sto scherzando, non lo so.
2: Sempre la Sinner, va bene, ok.
1: Dai, tocca a te, leggi.
2: Tocca a me. Allora, ciao da Giuseppe, ieri ero al mare a Porto Taverna vicino Olbia dove vivi e oggi invece sono a lavorare e vabbè, però un po' di sole l'hai preso, Sardegna bellissima, salutiamo sì, tutti gli amici che sono in Sardegna.
1: Brava, tutti quelli che hanno fatto il weekend al mare hanno beccato l'acquazzone, capito, la
2: eccolo,
1: grande, ci sta bene,
2: vicino alla mia sinistra.
1: Almeno mi sono rinfrescato, diciamo così. Avanti un altro.
3: Ciao Pippo e ciao Camilla.
1: Uè.
3: Finalmente oggi posso ascoltarvi tranquillamente perché sono ricoverata in ospedale.
1: Aia.
3: E mi fate compagnia. Ciao ciao. Nunzia.
1: Ciao Nunzia.
2: Ciao Nunzia.
1: Un abbraccio grande, lo diciamo sempre a tutti gli amici che stanno lottando, a tutti gli amici che sono in questo momento un po' in sofferenza, che hanno bisogno di cure, che hanno bisogno dell'affetto di familiari e amici, ok? Vai,
2: un
1: chiudiamo in bellezza.
2: Ragazzi. Ciao, sono Elisa, una collaboratrice di Francesco, quindi il messaggio di prima è la collaboratrice, sto
1: tutto
2: nel
1: l'ufficio.
2: Suo studio e lavorando e supportando Francesco, ti seguiamo sempre. Ciao Eli.
1: Bravi
2: ciao.
1: Ragazzi, noi supportiamo chiunque ascolti Radio 2, specialmente il pomeriggio.

0: Day, American Idiot, l'hai ballata questa?
1: No,
0: ci sei
1: ci
0: un
1: sono...
0: po' divertito in età adolescenziale.
1: Sì, sì, mi ricordo i primi viaggi con la macchina, capito? Cioè, io non avevo la macchina, gli amici sì, e quindi si andava in giro, si faceva bordello, capito? Ma solo per sentire la musica, non è che facevamo chissà cosa, però sai, con 2 lire in tasca andavi in giro, prendevi un cicinin.
0: La spontaneità del divertimento dell'epoca.
1: Che meraviglia. Giusto. Allora, chiudiamo i ritardatari, dove siete, con chi siete, cosa fate, dove andate, che dicono, che dicono?
0: Ci dicono, ciao ragazzi, sempre presente ad ascoltarvi con il mio bellissimo cane guida Tyson che sonnecchia, io invece sono in ufficio al centralino dell'ospedale. Saluti Luana da Conegliano, ciao Luana.
1: Salutiamo tutti quelli che ci hanno inondato di messaggi, massaggi, tutto quello che volete.
0: Virtuale.
1: Sì, sì, anche la nostra amica di Trapani che c'ha lì il mare però sta in casa poi col cagnolino che vita a vedere la televisione.
0: Però ha detto una cosa bellissima, ha detto posso dire che sono l'unica che non sta facendo niente. Brava, ci piace.
1: Attenzione, attenzione, perché c'è un argomento oggi che farà veramente, è molto divisivo come si usa a dire oggi.
0: Bravo.
1: E cioè viaggiare, andare in vacanza è qualcosa di meraviglioso, lo sappiamo tutti, uno aspetta un anno, aspetta un periodo, dice ah non vedo l'ora di staccare, guarda me ne vado proprio lì, una meta che ho scelto oppure l'abbiamo organizzata bene, ma spesso la vacanza e il relax dipendono anche dai compagni di viaggio, capito? Che possono essere veramente, non so, familiari, amici, colleghi, capito? Compagni di scuola.
0: Vero, molto vero.
1: E spesso sono proprio loro il disagio, capito? Cioè c'è sempre quello che, come quando si va in barca, tu mi insegni da Queen, cioè in barca capisci subito, no? Chi può stare in barca con gli altri e chi invece è meglio lasciarlo a terra o buttarlo giù.
0: Vero, infatti
1: a mare.
0: Le vacanze in barca sono sempre difficili, molto difficili.
1: Oggi vi chiediamo, chi è stato, se c'è stato, il vostro peggior compagno di viaggio? Dove, quando, ma soprattutto perché, che cosa ha combinato? A te subito si sono illuminati gli occhi, ce ne avrei tanti compagni di viaggio da buttare giù.
0: Dipende. Sì,
1: allora, 348-7300-200, il vostro peggior compagno di viaggio e per quale motivo? Dai.
0: Dunque, guarda, io parto da un viaggio semplice, era un capodanno e
1: dove sei andata? Porto Ceo.
0: No, a Istanbul.
1: Sono molto semplice.
0: O Istanbul.
1: Yes.
0: Certo, un albergo bellissimo, eccetera, e un viaggio insomma che è stato molto particolare, soprattutto per una compagnia, in questo caso dico donna, era una donna, ed era di un'antipatia, ragazzi, mortale. C'era una cosa che nonostante l'albergo 5 stelle, 20 stelle, quello che cavolo ti pare, lei, cioè c'aveva sempre qualcosa da ridire, ma io sono stata qua, ma io sono stata di là, ma io sono entrati in un'antipatia, cioè per me era diventata guerra fredda, quindi appena apriva bocca, cioè ti giuro, mi stigava il sistema nervoso, quindi niente, alla fine è successo che abbiamo litigato tutto. È stata una vacanza un po' divisoria, tanto per usare il tuo termine.
1: E quindi tutti in balia al suo oppure poi c'è dovuto avere mollata?
0: In balia sua perché non le andava bene niente, poi dopo alla fine ho detto guarda, cioè stai con il tuo fidanzato e fatevi il vostro bel capodanno, separatevi.
1: Brava, mi fa piacere. Io invece compagnia gita, cioè eravamo giù a Capoverde, ok, con un po' di amici così, e praticamente c'erano queste due ragazze di Parma che erano proprio, hai presente la palla al piede? Cioè ragazzi vogliamo fare questo? Sì, abbiamo organizzato, eravamo 12 tutti loro due, no sono stanca, no non vengo. Una era un po' più simpatica, l'altra riusciva a farsi male in ogni contesto, cioè chiudeva la porta, trac, si rompeva il dito, era un continuo, veramente una
0: bastonata, collo della situazione,
1: mamma mia. Cioè tanto che molti hanno detto ma perché non stai a casa la prossima volta, vuoi tornare a casa, ti organizziamo subito un volo charter, risparmi, ci facciamo rimborsare, una roba incredibile.
0: Ci credo che poi non è che lo recepiscono bene, cioè non è che capiscono,
1: anzi,
0: cioè che magari sono un po' che danno un po' fastidio al gruppo, mettiamola così,
1: perché poi all'inizio devi anche far finta, no, di giocare, di scherzare. A un certo punto parte la brocca uno della compagnia, no? Mamma mia, sei veramente una palla.
0: Esatto. Infatti il motivo per cui io non potrei mai fare quei viaggi, sai, organizzati, per cui parti da solo, andiamo tutti insieme perché so che avrei qualche problema.
1: E questo, il peggior compagno di viaggio, è poi quello che quando torno in Italia dice comunque quanto ci siamo divertiti, l'anno prossimo dove andiamo?
0: Ma che bello!
1: Noi lì, tu stai a casa, capito? Amici del pomeriggio di Rete 2, chi è stato il vostro peggior compagno di viaggio e perché? Ce lo raccontate con un messaggio, un vocale al
0: 348-7300-200.
2: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
3: Meteo Radio.
4: Previsioni del tempo sull'Italia.
3: Nella serata, deboli piogge o isolati rovesci tra Campania centro-meridionale, Basilicata, Puglia e Nord Sicilia, in rapido esaurimento. Tempo che migliora decisamente altrove. Domani, martedì 28 luglio, avremo condizioni di stabilità al centro-sud, con ampie schiarite, mentre una instabilità pomeridiana interesserà a tratti l'arco alpino, la pianura padana centro-occidentale e l'Appennino settentrionale, con rovesci sparsi. Fenomeni isolati nel pomeriggio anche lungo la dorsale appenninica centrale e sui rilievi interni di Sardegna e Sicilia. I venti saranno in prevalenza deboli dai quadranti occidentali o settentrionali, con locali rinforzi di maestrale sui bacini di ponente. I mari saranno da poco mossi a localmente mossi. Le temperature risulteranno in generale lieve aumento. I valori massimi toccheranno i 32-34 gradi al nord e sulle regioni tirreniche, mentre nelle aree interne di Sardegna, Sicilia e Puglia si toccheranno punte di 38-39 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company. 22.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
8: 2-2. Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Aier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.

0: Madame Mama non mama.
1: Brava.
0: Mama
1: brava,
0: non
1: brava,
0: mama.
1: Brava. Boh, non diciamo più nient'altro su questa artista. Ogni settimana facciamo soltanto elogi. Applauso, Provenzano, applauso, così quando è simpatico, quando è spontaneo. Ci sta uno solo, è che siamo nei villaggi. Bravo. 16:34, siete all'ascolto del pomeriggio di Radio 2. Basta adesso.
0: Dai,
1: basta.
0: Dai, pompiamolo, dai.
1: No, non posso fare. Cioè, era iniziato bene questo lunedì, era tu così tranquillo, capito? Lui obbediva, addomesticato com'è, capito? Applauso, togli applauso. Camilla
0: cattivo,
1: Ferranti.
0: Cattivo.
1: Pippolo Russo. Ci stiamo raccontando chi è stato, se c'è stato, il vostro peggior compagno di viaggio e per quale motivo soprattutto. Ce lo state raccontando in tantissimi al 348-7300-200.
0: In vacanza con un'amica diversi anni fa avevamo fatto anche più di una vacanza insieme, ma poi basta, fotografava di tutto, dalla bottiglia di vino a tavola ai calici, andava addirittura dal parrucchiere per potersi fare le foto, andavamo in ristoranti stellati, cercava anche di correggermi nei modi mentre lei rimaneva a tavola tutta la serata con il cellulare,
1: ecco.
0: Un incubo. Adesso io e il mio compagno preferiamo andare da solo in ferie. Saluti Luana. È vera, è questa cosa delle fotografie che ci hanno fatto poi un sacco di robe virali,
1: sì,
0: sul il fidanzato che passa la vacanza a scattare foto.
1: Ma scusa, ma lui non c'era? Ah, era quello che faceva le foto.
0: Esatto.
1: C'è sempre in ogni famiglia, capito? Metti l'autoscatto, capito? Salutiamo quelli che fanno l'autoscatto e lo mettono a 15 secondi. Che non passa più tempo.
0: Così li vedi così pallati. Vai.
1: Avanti un altro, pronto?
2: Un viaggio allucinante è stato quello nei primi anni 60, secondi anni 60, pardon. Io ero le superiori al nord, però i miei abitavano al sud.
1: Quindi?
2: E andavo avanti e indietro col treno io.
1: Bene.
2: Ero in collegio una volta in una wagon lit, cuccette a 6, era estate.
1: Non passa più tempo.
0: Così li vedi così pallati. Vai.
1: Avanti un altro, pronto?
2: Un viaggio allucinante è stato quello nei primi anni 60, secondi anni 60, pardon. Io ero le superiori al nord, però i miei abitavano al sud.
1: Quindi?
2: E andavo avanti e indietro col treno io.
1: Bene.
2: Ero in collegio una volta in una wagon lit, cuccette a 6, era estate, eravamo in 6, nessuno conosceva.

0: vento, che meraviglia.
1: Terribile questo.
0: Avanti un altro, pronto?
2: Ciao ragazzi, sono Massimo, sto tornando a casa dopo un weekendino al mare.
0: Sì.
2: E il mio compagno di viaggio peggiore sono io, perché ho il brutto vizio che alla seconda barra terza giornata di viaggio mi ammalo.
0: Bene.
2: Potentemente. Negli ultimi 2 anni ho avuto 40 di febbre, passando dai 45 gradi di fuori ai 16 gradi in casa. Sì, ciao ragazzi.
0: Capita.
1: Succede, ma perché è lo stress. Tu accumuli lo stress, vai in vacanza, nel momento in cui il fisico si rilassa, bam,
0: stacchi. Esattamente. Sì. Per quello ci vorrebbero, dicono, almeno 3 settimane per staccare, quindi ammalarsi mentre sei in vacanza e poi riprendersi dopo il ritorno la terza settimana.
1: È una per godere. Capito? Bene, ok.
0: A te che dicono? Accidenti. Dicono qualcosa?
1: Mi dicono, il mio peggior viaggio è stato di Ibiza con un gruppo, tutti insieme, tutti amici, con una persona del gruppo che tornava tutte le sere un po' alterata. Il giorno dopo passavamo tutta la giornata a dare medicine o a darci il cambio per sostenerlo e poi ricominciare.
0: Sì, quella è selezione naturale. Capisci chi è che ti infastidisce in vacanza e poi non lo inviti più, capito?
1: È vero.
0: Diteci voi, amici del pomeriggio di Rete 2, chi è stato il vostro peggior compagno di viaggio e perché? Tra poco scopriremo invece la mini classifica con tante sorprese.

0: that song.
1: Ora go! E siamo prontissimi con la nostra classifica per sapere qual è stato il vostro peggior compagno di viaggio e perché. Nel frattempo ci state scrivendo, ci mandate tantissimi audio. Noi nel frattempo stavamo pure dicendo: ma sai quel compagno magari di viaggio che ti organizza tutte le serate, tutte le cose? Ho prenotato di qua, il bagno qua, la foto sì, là, sì. Cioè terribile.
2: Sono quelli che vengono in vacanza, si aggregano alla compagnia e poi vogliono imporre la loro vacanza a tutti quanti, capito? Quindi se gli va. Si fa. Se non gli va, non gli va, capito? Basta, quindi figurati. Noi non abbiamo una grande classifica, noi abbiamo la nostra bellissima minimal piccola classifica.
1: Con cui vorresti dire qualcosa a questo simpatico compagno di viaggio.
2: A voglia, potessi tornare indietro nel tempo, quante ne direi. La classifica

0: Significa di che cosa? Delle tre cose che fanno in vacanza i famosissimi compagni di viaggio da evitare.
1: Sì.
0: Quindi voi sapete e sappiate che quest'estate è l'ultima chance che vi diamo, ok?
1: Ok.
0: Se in questa vacanza rompete le balle, vi comportate male, ci mandate a ramengo il nostro relax, non ce n'è.
1: È Grand Croix.
0: Cioè, andiamo in prima fila. In prima fila. No, c'è troppo vento, prendiamo gli ombrelloni dietro. Ma avevo detto davanti. No, a me piace dietro. Chi se ne frega? Cioè, ma non ho capito.
1: Prendiamo questo vino. No, voglio quest'altro.
0: Ma costa il triplo. Però è vacanza. ho capito. Per te. Allora, tre cose che fanno in vacanza quelli che ci rovinano le vacanze. E allora, al terzo posto
1: abbiamo: chiedono qualsiasi cosa agli altri perché non si sono portati le cose più pratiche, come
0: ad esempio
1: le salviette, snack, l'acqua, soldi, il caricabatterie, soprattutto il telefono,
0: c'è la mutanda, ho dimenticato le mutande a casa, c'è il salvapiedi, sai quelle cose qua, no? Se,
1: tra uomini lo fanno,
0: mamma, l'igienizzante,
1: no.
0: Oh, chi è che c'è l'igienizzante, no. Che se ne mettono 4 litri, capito? Mamma mia, che fastidio. Il phone,
1: oppure il phone, esatto,
0: c'è,
1: il
0: c'è.
1: Phone.
0: Oh raga, non c'ho la camicia, mannaggia, l'ho dimenticata, così c'è il ferro da stiro,
1: cioè, ti sei portato lo shampoo, il bagno schiuma, queste cose qua tutte.
0: Quelli sono i professionisti.
1: Il dentifricio.
0: Bravo. Lo spazzolino, vado col dito. Mi presti un po' di colluttorio? No, ti do il collirio in bocca.
1: Io che noi siamo tolleranti, si è capita la tolleranza, no?
0: Allora, a 20 anni è tutto divertente, a 30 anni incominci così, quando sei poi accoppiato, quando sei oltre i 40 anni, basta. Cioè,
1: fine,
0: via,
1: fine.
0: Fuori.
1: Cioè, c'è un'età quindi in cui la tolleranza finisce.
0: Al secondo posto cosa c'è?
1: Al secondo posto abbiamo: non si sanno godere i momenti e vogliono andare via proprio quando ci si può rilassare, perché loro si annoiano subito e sono portatori sani di ansia.
0: Oh, ragazzi,
1: è vero,
0: alle 7, sono le 7:15, c'è un tramonto bellissimo, la gente va via dalla spiaggia, mettiamoci qua, ci sediamo, ci rilassiamo, senti, io c'ho fame, no, io voglio andare, no, mi devo fare i capelli, mamma mia.
1: Mi devo fare la doccia, abbiamo il ristorante, mi devo riposare un attimo, ed è vero.
0: Sì, sì, quando si è in camera più persone, che c'è un bagno solo e c'è quello che vuole fare la doccia per primo, che consuma l'acqua di tutti, cioè, capito? Mamma mia. Ma al primo posto la persona, il compagno di viaggio che bisogna evitare
1: sono quei compagni di viaggio che hanno la capacità di farsi male in ogni cosa che fanno, oppure di provocare danni agli altri. Chi sono? Tipo,
0: sempre
1: che
0: così
1: cos'è?
0: Quello che apre la porta del bagno e ti fa piana capocciata, quello che lascia tutte le cose in giro, ciabatte, che tu scendi dal letto e ti inciampi e prendi, ti spacchi la spalla, capito? Quello che al mare fa il cretino e si tuffa sulla testa.
1: Insomma, va bene, ho capito.
0: Sì, sì, esistono. Guarda, è meglio lasciarli là, guarda. Capito? Cioè, sì.
1: Quindi va bene, allora bisogna fare un casting prima di partire, ragazzi. Cioè, mi raccomando, cioè, scegliamo per bene le persone con cui viaggiare, anche se sono amici stretti.
0: Ragazzi, andiamo col pedalo a largo, ok? Ma tipo 1,5 km. E poi cosa facciamo? Facciamo il bagno? No, poi torniamo indietro e li lasciamo a nuoto, capito? Mamma mia, l'hanno fatto qualche volta. Ho capito, se vi acchiappo. Amici del pomeriggio di Radio 2.
1: No, lui le promette, non le manda a dire, Pippo,
0: sì, sì,
1: avanti.
0: Dopo i 50 non ce n'è per nessuno.
1: No, va
0: chi
1: bene.
0: È stato il vostro peggior compagno di viaggio e perché?
1: 3487 300 200.

0: Blanco, Los Angeles. Bravo. Alle 16:51 qui sul pomeriggio di Radio 2.
1: Bravo Blanco, bravo, bravo Blanco. Che bravo. Mi sa che ci incrociamo quest'estate, sì. Caro Blanco. Sì. Arriva dalle mie parti al paesello, così a Baia Domizia, da quelle parti là.
0: Va lu paese.
1: Ale, ci siamo.
0: Lu paese Ternano.
1: Chi è? E qual è stato, se c'è stato, il vostro peggior compagno di viaggio durante le vostre vacanze? Tanto belle, tanto sognate, con gli amici, con i parenti, in famiglia, no? Col fidanzatino, mm-hmm. la fidanzatina di turno, insomma. Che è successo? Chi è?
0: Ma no, qui invece ci scrive una cosa bella dove ti saluta e ti dice: ciao Pippo, ciao. Bello rivederti, sempre su Radio 2.
1: Grazie.
0: Un bacio a te Camilla, che sei molto graziosa, grazie. Sono Marco, scrivo da Gerenzano e mi occupo di assistere la mia mamma di anni 90 che vi guarda anche il pomeriggio, e lei la mia migliore compagna di viaggio. Cattivi non ne ho. Ciao, un abbraccio a entrambi e bravo Marco.
1: Bravo Marco, mi faccio portavoce della mamma, quindi fai una cosa bellissima per la mamma. Il peggior compagno di viaggio sei tu.
0: No.
1: Che a volte sei bravo, a volte no, sai, madre e figlio c'è sempre sto rapporto,
0: vabbè,
1: con
0: vero,
1: divertente. Avanti un altro, sentiamo che dicono. Pronto?
2: Un anno eravamo in 7-8 ragazzotti di 25-28 anni.
1: Sì.
2: E come peggior compagno di viaggio è stato il papà di uno di questi, che è voluto venire anche lui con la sua tenda insieme al figlio, naturalmente.
1: Certo. Ammazza, quando ti porti il papà in vacanza con gli amici, poi non si può fare più niente.
0: Eh beh, è vero.
1: Vai, ragazzi, andiamo a fare.
0: Non c'è papà,
1: non si può fare.
0: No, brutto, sei legatissimo.
1: A meno che hai un papà come Provenzano, capito? Che qualsiasi cosa chiedano le figlie, lui fa tutto, che è peggio delle figlie, è peggio, capito, dei 15 anni.
0: È vero. E tu che papà sei?
1: Uguale, peggio.
0: Che andate in vacanza insieme, voi due? Mi sembra una bella idea. Provenzano lo russo.
1: In vacanza spesso dicono: papà, ma non si può fare, capito?
0: Sì, che si fa?
1: Tipo, ultimamente ho fatto una cazzata clamorosa, c'erano i cavalloni altissimi, però ho detto a mia figlia:
0: manciati,
1: andiamo, vai, facciamo i salti come si deve. Beh, anche se era vietato, quindi poi ho preso il cazziatone giustamente dai ragazzi della spiaggia, però l'ho fatta divertire 20 minuti a saltare i cavalloni, era bello, almeno se lo ricordo per tutta la vita.
0: Bravo, lo sai che l'ho fatto pure io, mi sono lanciato su delle onde, adesso vi dico dove è successo, a Porto Rico, con tutta la crew portorichegna. A un certo punto vanno, dice: no, guarda, ti facciamo vedere come ci divertiamo noi. Quindi questi si lanciano da scogli improbabili,
1: certo,
0: dove c'è questo oceano in movimento, e loro seguono il flusso delle onde. Io come una pazza
1: si è lanciata
0: sotto contratto, sotto tutto, ma sì, ma facciamo il bagno, ma che ci frega. Mi sono lanciata e alla fine, cioè, ti agiti perché ti agiti da morire, però in effetti se segui il flusso delle onde poi comunque riemergi
1: e sei ancora qui.
0: E sono finita qua, capito, da Porto Rico a Radio 2 con Pippo Lo Russo.
1: È un attimo oggi, poi con delle spadriglie micidiali. 16:54 30 le mie 54 e 30 secondi. Buon lunedì a tutti quanti, specialmente a quelli che ascoltano il pomeriggio di Radio 2.

0: Radio 2 diventa live.
1: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
0: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.

0: Bruno Mars o My Soul. Io sto aspettando il concerto. Sto aspettando il concerto di Bruno.
1: Quando?
0: Non lo so, ci sarà.
1: Tra ma non è già passato, è già andato. Cioè, lui è venuto in Italia, ha cantato, anno. Ha ballato e se n'è andato. Quindi.
0: Ci sarà il prossimo anno.
1: Allora, facciamo così: non regalateci biglietti per i concerti. No, e non ci mandate cose per i concerti. Che ce
0: grazie.
1: Ne sono.
0: Grazie. Cinque massimo. È arrivato Caparezza.
1: Non facciamo nomi, non facciamo nomi, specialmente se arrivano dalla Puglia e non hanno portato neanche un tarallo, quindi
0: vergogna,
1: via, via, via.
0: Però, vergogna.
1: Sì, sì, puoi solo pagare il caffè adesso, quindi tre minuti paghiamo il caffè a tutti quanti. Allora, signori e signori, ci stiamo raccontando dei nostri peggiori compagni di viaggio che abbiamo incontrato durante le nostre vacanze, ok? Per fortuna abbiamo un bravissimo compagno di viaggio che ci porta ovunque in giro per il mondo, per l'Italia. Lui è piccolino, tranquillo, con gli occhialetti, il suo zainetto, capito? E sta dappertutto il nostro Ivan Cardia. Ciao Ivan,
2: ciao,
1: dove
2: Ivan.
1: Ti trovi?
2: Ciao Pippo e Camilla, buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori, esatto, compagni di viaggio, perché qui stiamo diventando una carovana, come il ferraglio magico, diciamo, perché tutti ci seguono di borgo in borgo, aumenta la folla di Radio 2 per raccontare i territori. Mi trovo a Porto San Giorgio,
0: no,
2: ragazzi, veramente.
0: Sei da mio nipote,
2: perla.
0: Sei da mio nipote.
2: Guarda, tuo nipote lo vedo, è di fronte a me e...
1: L'ha detto come dire Camilla, chi se ne frega, ma va benissimo.
0: C'è un anno e mezzo.
2: È un mito, guarda, è un mito. Però qui vi devo dire una cosa, questo è un borgo marinaro di grandi tradizioni, ma qui c'è anche una tradizione fondamentale che è lo sport. E quindi un motivo per far rimanere i ragazzi qui, investire il tempo, i valori e lo sport che è al centro dell'attenzione. Quindi con me ci sono delle persone a parlarci proprio del basket. Giuseppe Ficiarà, Sara Ficiarà, Fabio Lanciotti, Samuele Merli, insomma Sara, vi ho citato quasi tutti. Qui esiste questa grande realtà importantissima. Cos'è il basket per Porto San Giorgio?
3: Allora, ciao a tutti, ciao, ciao. Pippo e Camilla, ho saputo intanto che siete fortissimi a basket, quindi siete invitati
1: sì.
3: a giocare.
1: Sì, sì, sì, è vero,
0: sì,
1: è vero.
0: Io ho l'altezza giusta.
3: Perché Porto San Giorgio è una grande realtà di pallacanestro e siamo due società che collaborano per migliorare il percorso formativo dei ragazzini. Facciamo tanti campionati giovanili per i maschi, per le femmine, per tutte le età. E grazie all'amministrazione comunale, al nostro mitico assessore che ci aiuta sempre, riusciamo a mettere in campo, insomma, a lavorare meglio e a far vivere a queste famiglie e ragazzini la passione di Porto San Giorgio.
2: Un motivo per far rimanere soprattutto i ragazzi qui lo sport. So che avete 300 giocatori, è vero o no?
3: Abbiamo 300 ragazzini e ragazzine che giocano e quindi noi puntiamo a farli rimanere a Porto San Giorgio, che è il paese più bello del mondo, e vive di turismo. Per noi la pallacanestro è anche turismo, perché tramite eventi, tornei, riusciamo a portare a Porto San Giorgio tantissime persone che riescono a visitare il nostro borgo.
2: Si sta una favola, alle nostre spalle c'è la spiaggia, ma non solo, è pieno di campi da basket, quindi ho capito che venire qui o giochi a basket, insomma, oppure lo impari. Fabio, qual è l'aneddoto che ti ha colpito del basket nella storia? Perché qui c'è una grande storia.
4: L'aneddoto che ricordo con maggior forza è l'esordio della squadra di Porto San Giorgio in Serie A, nel nuovo impianto sportivo costruito proprio per la Serie A, con tutte i 3.000-4.000 spettatori tutti in piedi ad applaudire alla prima vittoria.
2: È una cosa storica che è rimasta nella memoria, ma qui abbiamo anche un giovanissimo, ecco, il giocatore, arriviamo proprio al futuro. Samuele, quanti anni hai?
5: 17 a settembre.
2: E tu a settembre? Tu ce n'hai 17? Allora no, 18 ce n'ha, no, 18. Però Samuele, sai, rappresenta un po' quei giovani che
3: si sono dovuti spostare perché non c'era un progetto abbastanza serio e completo a Porto San Giorgio. L'abbiamo formato fino a un certo punto e poi è volato via.
2: Allora possiamo dire una cosa qui a chi ci sta ascoltando, così salutiamo anche Pippo e Camilla, gli ascoltatori: venite a Porto San Giorgio perché questo è un posto veramente bellissimo e soprattutto lo sport.
3: Lo sport è la fa da padrone, è turismo, è passione. È passione e si sta costruendo qualcosa di...
2: Venite a Luportu, come si dice qui in dialetto,
3: il paese più bello del mondo.
2: Allora grazie Pippo e Camilla, noi vi diamo la linea da questo straordinario borgo e continua il nostro viaggio.
1: Grazie. Ivan, grazie a tutti gli amici di Porto San Giorgio.
0: Ciao,
1: un'energia
0: ragazzi.
1: Incredibile
0: a Porto, a mangiare si mangia molto bene,
1: molto bene. Chissà domani Ivan dove sarà, chissà.

0: Meravigliosa Loredana Bertè con questo pezzone, mamma mia!
1: La numero uno!
0: Sono una signora!
1: Salutiamo tutti quelli che in questi anni si sono goduti un live di Loredana Bertè, veramente la regina della musica. Non me ne perdo uno,
0: pazzesca.
1: È bellissimo,
0: lei.
1: Allora, attenzione. Carissima Queen Camilla Ferranti, insieme al pappagallo Pippolo Russo.
0: Sai che Pippo mi stava raccontando della piramide darwiniana? Cioè, siamo arrivati proprio a grandi livelli culturali.
1: Stavo facendo sentire un estratto di Giorgio Montanini, che quando fa un pezzo di spettacolo che racconta questa cosa, quindi non te la dico così in radiovisione, te l'ho raccontata nel fuori onda, va bene lo stesso. 17:10 minuti, stiamo chiedendo agli amici del pomeriggio di Radio 2 che cosa
0: è stato il vostro peggior compagno di viaggio e soprattutto perché.
1: Sì,
0: e ci arriva.
1: Chi è stato? Nome, cognome, dove siete andati? Che cosa ha combinato? Sì, ma soprattutto perché? Ce lo state raccontando in tanti al 348 7300 200. Che te dicono?
0: Ciao ragazzi, inizio degli anni 90 un mio amico mi propone di andare a Follonica con le nostre ragazze perché conosceva un aggancio di un campeggio di livello sul mare, il campeggio di livello sul mare che ci avrebbe dato anche una barca. Partiti da Bergamo, quando siamo arrivati non c'era posto e non aveva prenotato. Abbiamo girato tutto il giorno in tutti i campeggi pieni, verso sera siamo arrivati a Scarlino, 16 km dal mare in collina, tende sotto il sole e dire spartano è ancora poco, però ci siamo divertiti lo stesso, quindi era un metà pessimo compagno organizzato.
1: Basta la metà. Luciano da Verona, partenza per andare in Romania con un gruppo di 5, macchinata fatta, ognuno doveva portare qualcosa. Mirko, il più deficiente di tutti, non ha portato il parmigiano, l'abbiamo strapagato.
0: No.
1: Perché sai, quando vai in certi posti magari lì costa molto e quindi te lo porti dall'Italia, tipo mio cugino, per dire, è andato adesso all'estero, ha viaggiato in macchina con le casse d'acqua.
0: Ma veramente?
1: Perché con le casse d'acqua, perché così almeno bevevano le bottiglie che hanno pagato poco, no?
0: Ah, sì.
1: A destinazione costava ma molto
0: sì,
1: di
0: sto
1: più.
0: Sto guardando come un extraterrestre.
1: Sì, sì, vedo.
0: Il mio occhio, capito?
1: Sul canale 202, quando parlo io lei mi fissa proprio come se fossi un platano, capito? Figurati.
0: È lunedì, adesso vi riprendo.
1: Adoro il lunedì. Attenzione, perché mentre ci raccontiamo chi sono o chi sono stati i vostri peggiori compagni di viaggio, tra poco purtroppo arriveranno i consigli non richiesti della Queen.

0: Allora, prima che lo diciate, sì, i miei consigli sono sempre, ragazzi, sono sempre apprezzati ed apprezzabili, soprattutto faccio una forma di servizio pubblico personalizzato.
1: Brava, è proprio una forma di servizio, quello che ci piace.
0: No, perché io li studio, quindi inizialmente ci pongo l'attenzione.
1: Io,
0: capito?
1: Questo weekend non ho dormito perché pensavo che bello, lunedì arriva alle 17:15, arrivano i suoi consigli, capito? Eccolo il cavalluccio mio.
0: Quando si mette questa maglietta a righe, sì, è quando proprio è particolarmente attento, capito?
1: Oggi sono attentissimo, signore e signori, e allora arrivano i consigli non richiesti della Queen Camilla.
0: Senti come sto arrivando lentamente. No, ma come lo fai arrivare così? E si ferma.
1: Basta.
0: Non dico che fa. E si ferma e non ti dico che fa.
1: Siamo tutti concentrati.
0: Allora, cari ragazzi, che cosa succede in questo periodo estivo? Cosa succede? Succede che con il caldo, la bella stagione, va bene, cioè abbiamo delle bellissime giornate di sole, di tanto caldo, però è altrettanto vero che imbattiamo molto spesso per questo cambio climatico in delle giornate molto afose, per cui poi si alle volte sfociano in grandi temporali, vabbè, con grandine, vento, pioggia, neve.
1: Scusi, quindi, sì, il temporale estivo, cioè,
0: sì, temporale estivo.
1: Lo
0: temporale
1: cantava Gigi D'Alessio sempre, quanta neve che cadrà, insomma.
0: Sì, ma senti come sei romantico.
1: Vedi?
0: Non le conosco le canzoni di Gigi. Beh, va bene, no, non è vero, non è vero. Va bene, insomma, che cosa succede in questi temporali estivi? Che cosa succede se tu sei un amante delle piante, dei giardini, se tu hai faticato un anno intero per salvaguardare le tue piante, i tuoi, sì, fiorellini, comincia a prendere appunti perché sono intelligenti.
1: Certo.
0: Va bene, succede, intanto bisognerebbe pensare di poter prevedere il temporale, cioè quando cominci a vedere queste folate di vento, aia, che si scurisce tutto, che probabilmente sta per venire giù la burrasca, allora a quel punto te che fai? Cominci a proteggere le piante a cui vuoi particolarmente bene, quindi la prima cosa da fare sarebbe quelle, se hai un balcone, un giardino, quelle di riunire le piante in vaso e di cercare di avvicinarle il più possibile in delle zone riparate,
1: ah, okay,
0: e di legarle per evitare che le folate di vento le buttino laterali,
1: quindi,
0: da qualche parte.
1: Per chi ha, diciamo, il terrazzino, il balcone,
0: sì, accompagnarle in un angolo che magari è un po' più riparato e soprattutto usare, sai, quei cavetti verdi che sono un po' metallici,
1: certo,
0: e tu leghi dal busto, dal tronchetto, e le leghi, così fai e impedisci di farle cadere, che quindi si rovesci la terra e che quindi poi anche,
1: ma
0: tutta,
1: certo,
0: l'acqua, eccetera eccetera,
1: è brutto.
0: Seconda alternativa è sicuramente quella di proteggerle, quindi mettere dei ripari, sono delle tele di tessuto che,
1: sì, del cielo fan di delle cose,
0: no, sono proprio delle tele che servono proprio per coprire, cioè, okay, hai presente le balle di fieno?
1: Sì, una copertura, diciamo,
0: esatto, e questo chiaramente è da fare in previsione della pioggia, non è che lo fai mentre piove, perché chiaro, anche te ti dovrai riparare
1: devi
0: in quel
1: essere
0: momento,
1: un po' frate indovino,
0: sì, no vabbè, però se tu vedi che è tutto nero e cominci a vedere, che ne so, i tuoni, i lampi così a distanza,
1: quando
0: dici,
1: vedi
0: vabbè,
1: nero
0: fate
1: è troppo tardi,
0: pare,
1: è troppo tardi,
0: e allora a quel punto stai a casa e le piante succedono. Non esci, le piante, quel che succede,
1: vai,
0: succede.
1: Vai,
0: anche
1: oggi capisco una mazza, vai vai. poi
0: però, esattamente può succedere questa cosa, quindi è inutile fare l'eroe per andare a salvare le tue
1: che
0: piantine,
1: te frega, sì,
0: a quel punto interverrai dopo che il danno c'è stato e poverine avranno subito dei danni, quindi si possono aiutare, come per esempio, cioè, riconcimare leggermente, stagliuzzare,
1: bello,
0: cioè,
1: sto consiglio,
0: cioè, stagliuzzare le parti, quelle che sono un po' più piene, capito, dove quelle che si hanno,
1: certo,
0: accumulato più stress, e soprattutto puoi anche nebulizzare un pochino per lavare le foglioline dall'acqua calcarea della pioggia, e così hai salvato il tuo giardino, e così,
1: bello,
0: hai salvato le tue piante, e così hai fatto una buona azione,
1: giardino,
0: per
1: vasetti,
0: un essere umano che sono le piante.
1: Grazie, però questo ovviamente vale per chi ha tre vasetti sul terrazzino, sul balcone, così, se già uno, che ne so, Michele ci ha scritto, io ho 2 ettari, che faccio?
0: Chiama il giardiniere, che ne so, chiama il giardiniere. Non saprei.
1: Comunque è meraviglioso, signori, noi diciamo i consigli non richiesti, però che mondo sarebbe senza i consigli di Camilla?
0: Per oggi è fatto, va bene ragazzi, potete andare.
1: Però è già fatto, e allora la domanda è sempre quella che segue i consigli: chi ha capito qualcosa ce lo faccia sapere, 3487 300 200.

0: estate, in estate ci stanno le cattive abitudini, anzi è la stagione delle cattive abitudini.
1: Mi piace, bravo, questo pezzo con Salme Colapesce, 17:27 in questo momento, Camilla Ferranti, Pippo Russo, io ho fatto la domanda.
0: Sto per ridere.
1: Avete capito quello che sono stati i consigli non richiesti della nostra Camilla?
0: Ecco, vai, sentiamo.
1: Tra i tanti che sono arrivati, 28.427 audio in questo momento, il primo è stato questo qua, pronto?
2: Ma la permettete una parola?
1: Sì.
2: Ma scusa, ma se tu vedi un temporale, metti le piante vicine, ci metti una copertura, le copri dall'acqua.
1: Sì.
2: Ma fammi capire una cosa, ma che hai scoperto l'acqua potabile?
0: Hai scoperto?
2: Io non ho capito questa.
0: Hai scoperto, cioè, nel senso che ha scoppettato l'acqua potabile.
1: Bravo,
0: cioè,
1: Salvatore.
0: Con la scopina, cioè, no, hai fatto così.
1: Era per dire,
0: allora,
1: che non
0: Salvatore,
1: si è capito.
0: No, Salvatore, guarda, spiego immediatamente. Reduce da un'esperienza che ho vissuto, una grandinata,
1: sul
0: un
1: balcone.
0: Temporale a casa, ho detto, dico, cosa posso fare per le mie piante che sono fuori?
1: Niente.
0: E sono andata in emergenza e ho avuto qualche brillante idea per aiutare le mie piantine che ho voluto condividere con voi.
1: Che meraviglia.
0: Miei amici, miei radioascoltatori.
1: Grazie, grazie.
0: Perché
1: grazie.
0: Vi voglio bene.
1: Io non
0: perché
1: sapevo,
0: siete fratelli di ascolto.
1: Non sapevo cosa fare pensare oggi, capito che è lunedì. Poi per fortuna arrivano i nostri amici a salvarci, gli amici con Onda Verde.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 € al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
6: 2-2. Parte dal fronte destro. Punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
7: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
8: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
9: 2-2. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 €. Lidl, vale davvero.

0: Zari informati.
1: Bentrovati, 17.30, gli aggiornamenti sul traffico e la viabilità. Partiamo dalla 4 Venezia Trieste, ci sono code a causa di un incidente tra lo svincolo Re di Puglia e Palmanova verso Venezia. Troviamo sempre in A4 rallentamenti per curiosi all'altezza dello svincolo Palmanova verso Trieste. Code a tratti e traffico in A1, siamo tra Reggio Emilia e lo svincolo Modena Nord verso Bologna. Un incidente crea delle code in A10 tra Pietra Ligure e Spotorno verso Genova. Incidente code anche in A7 tra Tortone e diramazione Predosa-Bettole verso il capoluogo Ligure. In A14 Bologna-Ancona, traffico molto intenso, code a tratti tra allacciamento A1 e Bologna-San Lazzaro, siamo verso Ancona. Tempi di percorrenza di 50 minuti circa sulla diramazione di Roma Sud. Code, la viabilità esterna non riceve tra Torrenova e allacciamento raccordo anulare proprio in direzione del raccordo. È tutto, mi fermo da Marina Marini, direi mobilità, buon ascolto e buon viaggio.

0: Show.
1: Questo è il balletto di Provenzano. Oh, no. Boogie's in my soul.
2: Sì, è vero.
1: Canna, Snoop Dogg.
2: Su questa canzone devo dire Provenzano molte canzoni non balla, sta lì seduto tranquillo, invece su questa si scatena come un pazzo con Valentina Totta, Donato Moscati, sì, sì, e tutti gli altri che sono là dietro che si divertono a vedere il nanerottolo che abbiamo
3: Provenzano.
1: Con Caparezza che fa finta di nulla nel frattempo.
2: Guarda che adesso arriva Caparezza. Nel frattempo grazie.
1: Separati alla nascita.
2: Grazie a tutti quelli che mi hanno offerto il caffè, perché dicono sempre che sono scroccone.
1: Grazie
2: un corno.
1: Ragazzi, Pippo mi ha offerto un caffè, della terza volta.
2: Ecco, capito?
1: Della macchinetta.
2: E poi sono io lo scroccone. La macchinetta che si trova a 3 piani sottoterra e quindi ho dovuto fare le corse, le scale e tutto quanto. 17:35 minuti e 30 secondi, Camilla Ferranti, Pippo Lo Russo, il pomeriggio di Radio 2. Ci stiamo raccontando, così confidando, chi è stato o chi è il peggior compagno di viaggio. Quando fai una vacanza c'è sempre il peggior compagno di viaggio, ma ci sono anche quelli che ci dicono qualcosa di più interessante,
1: sì,
2: qualcosa
1: tipo quello che stanno facendo in questo momento, e ci ha detto che se mi permettete, Riccardo ci racconta che sta facendo della posturale, ma ci ascolta con grande piacere. Buona serata a tutti, grazie.
2: Buona serata
1: ci sta.
2: Così, per i messaggi che non c'entrano una mazza, è arrivato un messaggio prima, no, però faceva riferimento a quello che ho detto io in apertura e quindi perché non accontentarlo,
1: certo.
2: Sentiamo che vale come messaggio per tutti quanti. Pronto?
4: Sì, è una follia. In autostrada, tutti nella corsia centrale, corsia di destra, libera, e se gli fai i fari o gli dici di spostarsi, si incazzano da morire.
2: Brava.
4: Autostrada.
2: Hai ragione, la nostra amica perennemente in autostrada. Quindi
1: guarda come si è incattivito.
2: Provenzano è uno di quelli che abbaia da lontano, poi arriva, fa le corna, capito? Tutto il repertorio, ragazzi.
1: Però è vero, ha ragione, cioè sono veramente fastidiosi quelli che si mettono nella corsia di sorpasso e stanno tipo fermi, immobili, cioè e tu stai lì che vuoi sorpassare perché vuoi andare più veloce, invece è fermo.
2: No, non devi rispettare le regole, 130, punto e basta. Anzi, salutiamo pure quelli, spesso devo dire targa straniera, vanno a 200 all'ora.
1: Ah, ecco.
2: Ma le multe le pagano questi? Non le pagano questi le multe? Cioè, non lo so, ma sfrecciano a 230, 240, ma possibile? Cioè,
1: però non è che tutta l'autostrada, quelli che si mettono nella corsia di sorpasso e stanno tipo fermi, immobili, cioè e tu stai lì che vuoi sorpassare perché vuoi andare più veloce, invece è fermo.
2: No, non devi rispettare le regole, 130, punto e basta. Anzi, salutiamo pure quelli, spesso devo dire targa straniera, vanno a 200 all'ora.
1: Ah, ecco.
2: Ma le multe le pagano questi? Non le pagano questi le multe?
1: Perché?
2: Cioè, non lo so, ma sfrecciano a 230, 240, ma possibile? Cioè,
1: però non è che tutta l'autostrada è controllata dai sensori di velocità.

0: macchina che va a 220 il motore, cioè il mio 220.
1: Facciamo così, dai, salutiamo tutti quelli che come Camilla Ferranti vanno ad Adria in pista a fare le prove,
0: sì,
1: capito,
0: certo,
1: che si divertono. Michele, attenzione, Michele da Sondrio, mio peggior compagno di viaggio fu nel 2012 mio fratello. Praticamente mio fratello, partiamo per la Thailandia, si perde in Thailandia, ho passato 7 giorni a rintracciarlo. Deve essere bello. Ma come fa a perdersi? Arrivati in aereo tutti e due, poi?
0: E che te l'ha detto? Questo sì, io non lo so.
1: Cioè, dove è andato? In Thailandia a farsi fare un massaggino particolare? Cosa ha fatto? Dove?
0: Thailandia è grande, sai,
1: è grande. Ci sono tante isole, non si sa mai, nell'arcipelago. Oh, facciamo così, se, visto che ci sono cellulari, no? Quando uno scompare e non dà segnali, all'inizio non preoccupatevi,
0: no,
1: capito?
0: Va bene, tutto tranquillo.
1: Dopo il terzo giorno ci si preoccupa, però fino al terzo giorno, insomma, stanno tranquilli.
0: Dopo il terzo giorno.
1: Che ti dicono?
0: Perché?
1: Che ti dicono?
0: Niente, mi hanno chiesto, se mi chiedono semplicemente se tifo Inter. Cioè, così, adesso oggi è un po' estemporanea la faccenda.
1: Allora, diciamo anche questo, per chi ci segue sul canale 202, io sono entrato in radio, gli ho appiccicato lo scudetto dell'Inter sul suo computer.
0: Infatti no, voglio essere molto onesta, ragazzi, io non tifo nulla, però mi piacciono tutte le squadre di calcio, mi piacciono gli stemmini, quindi adesso riempirò tutto il mio computer con tutti i vari stemmini.
1: Soprattutto Emiliano Trocini, Riccardo Bruno, altri amici romanisti qua hanno preso lo stemma della Roma, gliel'hanno appiccicato sul computer.
0: Certo, perché do totale libertà, perché non sono una tifosa, allora facciamo, quindi sono per tutte le squadre.
1: Brava, facciamo questo appello, no alla violenza negli stadi, brava Camilla Ferranti.
0: Grazie.
1: Invitatela,
0: sì, al Corio Stadio.
1: Invitatela in tutte le città, in tutti gli stadi, appiccicategli in faccia tutti gli adesivi, capito?
0: Voglio presenziare tutte le partite.
1: Sì, sì, vabbè. Sì. Allora, non invitateci, signori, non invitateci alle partite. Non regalateci abbonamenti Inter, Juve, Milan. Non guarda, regalateci le grandi partite, perché sennò poi siamo costretti a venire.
0: Guarda,
1: capito?
0: Che lo sto facendo per te.
1: Grazie. Allora, primo anello verde rosso, va bene tutto a San Siro. Non regalateci gli abbonamenti, no, va bene? Oh, specialmente dirigenti dell'Inter, non invitateci.
0: No, vabbè, assolutamente sì, grazie.
1: No, stiamo scherzando, tra poco chiudiamo l'argomento. Dai, il vostro peggior compagno di viaggio, qual è stato, quando è stato, ma soprattutto perché?

0: Buongiorno a tutti, sono Antonio da Pignarolo. Il mio peggior compagno di viaggio è stato uno di un mio carissimo amico, facevo l'università, che durante una regata al quale ero stato invitato, peraltro da lui stesso,
1: bello, in barca,
0: ha vomitato dal giorno 1 al giorno 7. Partenza Alassio, Liguria, arrivo Costa Azzurra.
1: Ammazza.
0: Ha passato tutto il viaggio sul ponte della barca vela a vomitare, quindi è stato viaggio decisamente teso impegnativo. Grazie mille,
2: povero,
0: buona giornata a tutti.
1: Grazie, poverino, capito? Che meraviglia, dai.
2: Però la regata l'hanno finita?
1: Penso di sì, però lui a strascico proprio andava, capito? Ha lasciato il segnale come azzurra.
2: Povero. Oppure ci scrive: il mio peggior compagno di viaggio è stato un mio amico collega con cui sono andata in Tunisia nel lontano 1995 per controllare se era finito il rullino della macchina fotografica, l'ha aperta. Risultato: non ho nessuna foto di quella vacanza. Ciao da Carmen.
1: Una volta era veramente un disastro quei rullini.
2: Perché prende la luce e quindi rovina il rullino.
1: Rovinavi tutto? Sì, sì, sì. Guarda
2: un attimo.
1: Ma certo, era quello. Se no perché c'erano le camere scure, figurati. Capito. 17:44, abbiamo chiuso l'argomento, ci sarà spazio solo per i ritardatari che se lo meritano, ma tra poco lanceremo anche i vostri auguri.

0: Gianna Nannini, Marrakech, America. Bella la collaborazione dei due insieme.
1: Bello, mi piace, mi piace. Non possiamo accontentare tutti quelli che magari hanno mandato i messaggi, noi diciamo sempre un po' così contenuti, no? Un po' sintetici, dai 70 minuti in poi non possiamo mandarli in onda, ma quando sono le 17:49 di questo lunedì 27 luglio è arrivato il momento di fare gli auguri.
0: Sì.
1: Volete fare gli auguri a qualcuno? Amici, parenti, colleghi, che ne so, l'onomastico, no? L'altro giorno Sant'Anna, tutti auguri ad Anna Pepe, cioè non puoi capire, ragazzini che sui social scrivevano auguri ad Anna Pepe, capito? Auguri a mia zia Anna.
0: È il suo mito, ragazzi, è il suo
1: no,
0: mito.
1: No, il mio, Anna Pepe. Chi c'ha i figli, capito, più piccoli così, papà, sai che oggi è l'onomastico di Anna, Sant'Anna,
2: vabbè,
1: così, vabbè. Insomma, volete fare gli auguri
0: oppure,
1: a qualcuno?
0: Oppure, che ne so. Una bellissima, meravigliosa, indimenticabile, ma di cuore, dedica d'amore.
1: Sì, potete fare l'altra settimana, ad esempio, la dedica al figlio che ha superato gli esami, al figlio che partiva, ti amo tanto, sono quelle cose che ci fanno emozionare,
0: no, anche quelle cose di ricordare un matrimonio, cioè che sono cose belle che uno dà per scontato, invece è bello ricordarlo.
1: Brava, scontato nel senso che a volte uno si imbarazza quasi a dire le cose, ma fa, approfittatene, che ve frega, c'è Radio 2 che vi accontenta, e allora sbizzarritevi un bel messaggio, un bel vocale al
0: 3487 300 200.

0: Beyoncé, Dionk Dionk. Ti piace Dionk?
1: Brava,
0: mi fa impazzire. Bella e brava.
1: Mi ha sempre fatto impazzire Beyoncé, ragazzi, diciamolo. Cioè, la classifica, Dua Lipa, Beyoncé, Jennifer Lopez, chi più ne ha più ne mette.
0: A me dove mi metti, scusami?
1: No, te no, te sei in foto, mica sei una cantante. Fai la tua classifica per par condicio, fai la tua, che ne so, vai, sentiamo.
0: No, non ce l'ho, io non ho preferenze, sono come le scuole di calcio. Voglio
1: Metto
0: bene
1: McGonaghy,
0: tutti.
1: Al Pacino,
0: no, non mi piace.
1: Robert Duvall, che ne so.
0: Al Pacino mi piace, Robert De Niro mi piace, Kevin Costner mi piace, Richard mi piace.
1: Kevin Spacey?
0: Kevin Spacey è forte, allora, bravissimo attore.
1: Ragazzi,
0: forte. È in Italia, lo sai?
1: Lo so.
0: In Italia, lo sai che è dalle nostre parti.
1: E mi sa che arriva proprio a Radio 2, sono sicuro che lo becchiamo, lo troviamo. Sono le 17:58, tra poco ci salutiamo, ma prima ci sono gli auguri. Ma mica possiamo andare via senza questo rituale degli auguri,
0: certo,
1: capito? Vale qualsiasi cosa. Che dicono?
0: Ci scrivono: ciao a tutti, volevo fare tanti auguri di buon anniversario a me e a mio marito, soprattutto per i 24 anni condivisi insieme. Ti amo, Salvina e Luca da Catania.
1: Che meraviglia!
0: Bello.
1: Che non sono quelli dell'altra settimana,
0: no,
1: che uno ha mandato gli auguri per i 24 anni di matrimonio, no? E ho detto: ma la moglie dirà la stessa cosa, e hanno mandato un messaggio sia il marito che la moglie. Quindi coincideva. Tutto a posto.
0: Posso fare un appello a mia mamma? Mamma, hai visto che bel messaggio? Hai sentito che bel messaggio d'amore per l'anniversario? Mia madre scriverebbe tutt'altro. Va bene.
1: Quanti anni sono tua mamma e tuo papà? Scusa, curiosità.
0: 50 anni di matrimonio.
1: Quindi tuo padre dice: è stato bellissimo un amore 50
0: certo,
1: anni.
0: Certo,
1: così,
0: esatto. Mio padre dice: l'amore, mia madre, mamma mia, che peso, che passa questa pesantezza.
1: 50
0: padre.
1: Anni.
0: Certo che proprio tuo padre era in un modo, adesso è diventato.
1: Sì, allora, signora, le consiglio il biglietto. 50 anni di galera, punto, basta.
0: Perché l'altro giorno sono tornata a casa, c'era la porta d'ingresso chiusa a chiave e mia madre sa chi se lo ruba, si chiude a chiave dentro.
1: Chi se lo ruba, pigliatevelo. Messaggiore vocalone che è arrivato, pronto?
2: Salve a tutti, dato che la settimana scorsa abbiamo fatto gli auguri al primo figlio,
1: sì,
2: sono obbligato a farli anche al secondo, altrimenti mi va della pace familiare. Quindi
1: esatto,
2: tanti auguri a Riccardo per il suo nono compleanno e un saluto a tutti voi.
1: Va bene, un saluto a tutti voi, grazie.
0: Auguri,
1: grazie.
0: Auguri.
1: Auguri anche alla signora Anna che ha festeggiato il compleanno. E Sant'Anna, noi ci sentiamo domani puntuali, vi lasciamo con gli amici di Generazione Radio 2 che trasmetteranno tutta la settimana da Soverato.
0: Ciao! Ciao!
3: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
4: Sono le 18. Generazione Radio 2.
5: Buonasera e benvenuti a Generazione Radio 2, direttamente da Soverato, una squadra nuova, Mario Benedetto,
6: sì,
5: alla mia
6: sinistra, l'usato sicuro, diciamo.
5: E Vittorio Pettinato.
6: Questo è il nuovo che indietreggia.
5: Questa è la prova della settimana perché siamo qui a Soverato, in questo glass magnifico, realizzato in collaborazione con la Regione Calabria, il Dipartimento Turismo e la Fondazione Calabria Film Commission. Ma perché? Perché cosa succede in questi giorni a Soverato?
6: Perché c'è il Magna Grecia Film Festival, caro esatto, Vittorio esatto. Pettinato, sei qui anche per questo. Dove c'è creatività, Pettinato arriva.
7: Dove c'è creatività, Pettinato prospera, Pettinato arriva. E io sono troppo contento perché, insomma, siamo qui in Calabria, la mia terra.
6: Sì, terra meravigliosa, devo dire, felice, che sta facendo felice tanto per coltivare talenti. E questa è l'ennesima dimostrazione, siamo qui felici di raccontarlo proprio a tutte le generazioni.
5: E infatti Generazione si sposta dalle 12 alle 18, saremo con voi fino alle 19:30, da lunedì a sabato. Quindi
6: sì, proprio per raccontare
5: qui, proprio
6: questa
5: bella iniziativa. Dal lungomare di Soverato e ci divertiamo, tanta musica, tanto divertimento, e adesso quindi cominciamo con Maledetto Me, Fulminacci.

0: me.
1: Generazione Radio 2, proprio in diretta qui per il Magna Grecia Film Festival. Vittorio Pettinato insieme a Mario Benedetto e Nicola Angelozzi.
2: Da Soverato. Terzo, da Soverato,
1: nella magnifica Calabria. Beh, ragazzi, che dobbiamo fare adesso?
2: C'è un momento, caro Pettinato. Tu
3: cari
2: devi
3: miei,
2: sapere,
3: cari
2: caro
3: miei.
2: Pettinato.
3: Questo è un momento importante, immagino.
2: Bravo,
3: perché
2: esatto.
3: Insomma, la generazione che si scontra oggi su cosa,
2: confronta, un po' si vanno nella stessa direzione, un po' prendono direzioni diverse, però c'è un momento di sfida.
1: Eh
2: come
1: sì,
2: sempre.
1: Perché nelle nostre rubriche c'è una battle, la battle delle abitudini, la battle delle abitudini generazionali. In questo caso, però, per il Magna Grecia Film Festival saranno abitudini cinematografiche.
3: Okay.
1: E qui si scontrano due squadre. Chi preferisce andare al cinema da solo?
2: Okay.
1: E chi
2: classico.
1: In compagnia?
2: Tu come
1: qui
2: la
1: lo
2: vedi,
1: so
2: Pettinato?
1: Che è difficile.
3: Io, cari miei, io vi dico compagnia. Io sono proprio io sono uno da compagnia, da squadra, prendere il biglietto tutti assieme, lo si ordina prima.
2: E sono gli altri che andrebbero da soli quando sanno che ci sei.
3: Eccolo, iniziamo con i complimenti.
2: Così,
3: ragazzi, io ve lo dico qua.
2: No, però invece io sono d'accordo con Vittorio.
1: Da compagnia.
2: Ma perché il rituale, il momento cinematografico, un momento di avvicinamento, di condivisione di emozioni, di sentimenti da soli. In realtà, ahimè, si rischia di non percepirle.
1: Mi dispiace deludervi.
2: Che tu sei un cuore solitario,
1: ma per me andare al cinema è proprio un atto d'amore così forte, così grande, che io quando vado al cinema devo andarci da sola, vado proprio sola con i miei popcorn, la mia bibita e basta. Non voglio sentire nessuno, ma pure proprio mi metto proprio tra le file da sola.
3: E poi con chi condividi quello che hai? Cioè, io dopo un minuto.
1: Perché
3: già,
1: poi
3: già sto
1: io
3: dicendo,
1: so.
2: È vero,
1: so
2: questo
1: già,
2: è vero, sì.
1: Perché so già che ho degli amici che vanno anche loro al cinema da solo.
2: No, ma lei con i popcorn parla. Cioè, non è che lì è esatto, sono i suoi amici invisibili.
1: Ma non è che io per forza devo parlare con una persona, io posso parlare
2: con
1: chiunque.
2: Parlare anche con un oggetto, bravo, è vero.
1: Con i popcorn. Capito?
3: Con i popcorn.
1: Vedi, noi parliamo con Pettinato, cioè, la vita c'è sempre
3: io chiedo aiuto a casa, qualcuno venga a salvarmi.
2: Bravo, invece ancora una volta bravo Vittorio, perché chiediamo aiuto da casa, cioè al 348 7300 200. Diteci da che parte state, dalla parte dell'Angelozzi, ovvero cinema da soli, oppure questa strana coppia Benedetto Pettinato che
3: Benedetto
2: fa ridere, detta
3: Pettinato
2: così fa ridere anche perché è un ossimoro,
3: è bellissima.
2: Però ecco, al cinema in compagnia.
1: Beh, adesso ascoltiamo un po' di musica.

0: con Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart. Siamo qui nel corner di Radio 2, realizzato in collaborazione con la Regione Calabria, il Dipartimento del Turismo e la Fondazione Calabria Film Commission. Per cosa? Perché c'è il Magna Grecia Film Festival e quindi
1: sì,
0: dobbiamo presentare?
1: Avete appena sentito Nicola Angelozzi, Vittorio Pettinato, Mario Benedetto, ma il vero nome che vi presentiamo, l'importante, è proprio il direttore del Magna Grecia Film Festival, Gianvito Casadonte. Benvenuto, direttore.
2: Benvenuto.
3: Benvenuti voi in Calabria.
1: Esatto, grazie.
3: Sono felice di avervi nella mia regione e nel mio festival.
1: Esatto, Vittorio è di casa qui.
2: Io qui ormai mi sento come
3: lui deve
2: famiglia.
3: Raccontare un aneddoto, se non
0: cosa
3: l'ha
0: devi
3: già
0: raccontare?
3: Fatto.
0: Ah, è vero, non
2: è vero, perché
0: niente.
2: Io da piccolino venivo al Magna Grecia Film Festival accompagnato dai miei genitori tutte le estati. E quindi...
0: Adesso lo accompagniamo noi, hai capito adesso com'è cambiata la situazione? Cioè,
2: genitori
0: dei genitori
2: mi hanno,
0: a un attimo,
2: mi hanno lasciato
0: così.
2: A Radio 2, mi hanno abbandonato davanti a Radio 2.
3: È stato veramente di buon auspicio.
2: Sì,
3: no?
2: Sì, sono molto contento.
3: Poi qui mi fa molto piacere.
2: Porta sai. Bene, il Magna porta Grecia bene. Film Festival porta veramente bene.
0: Magna Grecia Film Festival 2026, cosa ci aspetterà? Abbiamo
3: già partito
0: il 25
3: Diciamo è partito già molto
0: luglio.
3: Bene, è stato un grande successo, siamo oltre 3 milioni di visualizzazioni sui social, oggi un bellissimo servizio sul TG1 che ha raccontato l'apertura del festival con Gianni Yaman, questa grandissima produzione in Calabria grazie alla Calabria Film Commission, sì. Sandokan, che ha ottenuto grandi successi, grandi ascolti, e poi questo affetto incredibile che si ha per questo attore, questo bravo ragazzo e bravo attore che è Gianni Yaman.
0: Beh sì, è vero, abbiamo visto i video, era tutto il lungomare di Soverato, tutto pieno di gente, quindi...
1: Però è una dimostrazione, caro direttore,
3: tigri
1: perché...
3: della Malesia.
1: Esatto, cioè, e non solo, non solo. Però è la dimostrazione, perché a noi piace raccontare un po' dati, tendenze, ma vedere come si riscontrino nella realtà. Pare che questi festival siano molto attrattivi proprio per le nuove generazioni, in particolare la cosiddetta Z. Ecco, quanto è importante oggi fare acquisizione di talenti e dare l'opportunità ai talenti? Il caso di Vittorio veramente... scherzi a parte, è emblematico, cioè giovanissimo ha respirato quest'aria e poi ne ha fatto una professione. Ecco, sono opportunità concrete per questa terra e non solo.
3: Guarda, Vittorio, anche se non fosse venuto al festival avrebbe avuto un grande
1: successo. Vabbè,
0: voi avete questo
2: non è vero,
0: fortuna,
2: questo
0: però,
2: mi permetto di dire non è vero, perché è di ispirazione, sono sincero.
3: Sì. Ma grande talento, come lo siete anche voi, siete giovanissimi. Ragazzi, è un percorrere un sogno,
1: sì.
3: No? Perché penso che ognuno di voi da ragazzo sognava quello che state facendo adesso, ci avete creduto tanto, no? Lo avete desiderato, lo avete cercato, lo avete voluto e vi siete preparati per arrivare a questo. E adesso state raccogliendo i frutti di quello che avete seminato. Quindi anche noi il festival è stato questo, no? Un percorrere questo sogno con grande, grande voglia, con grande ostinazione,
1: sì.
3: Quasi ossessionati dal sogno.
1: Sì, questo è un
3: ossessionati.
1: Bel messaggio,
3: vuol dire, perché... Se non si è ossessionati, se non si ha quella smania, quel desiderio esagerato di fare qualcosa di importante, di bello, che lascia il segno, non si va da nessuna
1: ecco,
3: parte.
1: Lasciare il segno, un bellissimo messaggio. Grazie davvero intanto, direttore, per questa introduzione. Avremo modo di parlare ancora una volta appunto insieme, a raccontare questo festival. Intanto ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo. Chi è?
4: La duchessa.
1: La duchessa?
4: Sì.
5: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
5: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
6: Fuori tutto Uni Euro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Uni Euro.
7: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fel, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: 2-2
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero!

0: Emma con Fabri Fibra antidroga, e siamo tornati qui dal glass da Soverato di Generazione Radio 2 con Gianvito Casadonte, che ovviamente ci ha dato il benvenuto al suo festival, il Magna Grecia Film Festival. E noi abbiamo una rubrica che facciamo sempre, la rubrica delle battle generazionali, in questo caso cinematografiche, vero ragazzi?
1: Esattamente. E abbiamo chiesto, caro direttore, se si ha più piacere, l'abitudine è quella di andare al cinema da solo in compagnia, ecco, a parte purché ci si vada.
2: Allora, adesso ti racconto, quando è stato il mio periodo formativo, io amavo andare al cinema delle province a Roma, a Piazza delle Province.
1: Sì, come no,
2: certo. Che adesso so che ancora continua, oggi ne parlavo con Lino Baffi, e lui sta a Piazza Bologna, mi diceva, no, guarda, il cinema delle province funziona ancora, io da molto non ci vado, e funziona ancora meglio. E ricordo che avevo piacere ad andare al primo spettacolo da solo.
0: Io come te.
2: Poi è giusto, quello che faccio io è portare la gente al cinema, far vedere i film e farli vedere insieme ad altre persone, al tuo compagno di sedia, per creare quella coesione sociale che piano piano si sta perdendo, perché tutti amiamo la nostra comodità, la nostra comfort zone. Quindi andare al cinema, stare su una poltrona che non è quella di casa tua, anche se comoda. Quindi la cosa bella è riuscire a mettere insieme le persone e farli riflettere, farli parlare, farli dialogare. Ecco, io penso che il futuro, questo sarà nel prossimo futuro, e anche adesso, anche nel presente, è molto importante.
1: Sì, recuperare una funzione con cui tra l'altro i mezzi di comunicazione nascono, perché la funzione è aggregativa, cioè il cinema, la televisione nasce come fatto sociale e poi diventa fatto mediatico, e oggi si è trasformato, vediamo anche vittoria e testimonianza di un mondo in evoluzione. Grazie al tuo mondo anche il cinema vive di racconto e di emozioni, e quindi credo il direttore sia d'accordo.
3: Assolutamente,
2: proprio così, hai detto bene.
0: E poi i festival fanno anche un po' questo, fanno rivivere dei momenti insieme.
2: Ma tu pensa, Nicole, quando ho iniziato io 23 anni fa non c'erano tutti sti festival.
0: No,
2: eravamo molto pochi. Adesso, con grande piacere, devo dire che ci sono molte iniziative cinematografiche, musicali, che danno un valore aggiunto. Io ti dico che in un prossimo futuro, con l'AI, gli eventi live saranno sempre più importanti.
0: Sì, è vero.
1: È così. L'intelligenza artificiale che citavi, diciamo, aiuterà nel divulgare, nel creare nuovo contenuto, ma paradossalmente rafforzerà i momenti live. Come la televisione vive molto di momenti live.
2: La televisione
1: questo
2: significa
1: sarà
2: vedere ciò che sta lontano.
1: Sì.
2: Ok? Questo è il significato vero e proprio.
1: E forse la bellezza del cinema, caro direttore, rispetto a quello che dicevi prima, è far vedere quello che è lontano, a volte far vedere e vivere quello che non esiste e trasformarlo in realtà.
2: E raccontare, diciamo, la realtà con la realtà. Il cinema è anche questo. Noi che viviamo, siamo conosciuti nel mondo grazie alla corrente neorealista, quindi raccontare la realtà con la realtà, penso che sia fondamentale riuscire a avere questa capacità. Il cinema italiano, quando racconta la realtà, è il numero uno. Quando, ahimè, molte volte ci sono dei registi che invece di raccontare la realtà raccontano se stessi, le cose vanno meno bene.
0: Vabbè, però avremo modo di vedere tanti bei film qui a Soverato per il Magna Grecia Film Festival. Ringraziamo il nostro ospite.
2: Grazie ragazzi, mi avete dato una bella energia.
0: Quella è la cosa importante.
1: Adesso, quando vuole, torna e noi facciamo la ricarica.
0: Noi siamo qui, siamo
3: in famiglia.
2: Qui siamo proprio in famiglia. Ecco, perché un motivo, quando mi si dice, io con Massimo Mauro, anche lui calabrese, che cura il Magna Grecia Sport, parliamo, io volevo, il discorso d'apertura era incentrato su questo, perché lui fa una gara di golf meravigliosa, di beneficenza, cerca fondi per la ricerca, fondi per la ricerca. Mm-hmm. Massimo mi dice, ma vale la pena andare avanti, vale la pena continuare dopo,
0: Perché
2: dobbiamo continuare? Ecco, la risposta è questa che abbiamo dato oggi insieme per le nuove generazioni, perché possano capire
0: Che c'è speranza e che si deve credere nei propri sogni sempre. Perché è vero.
1: E questo ci aiuta anche la musica.
0: Anche la musica. E in questo caso abbiamo YouTube con Suite of Dreams. Quindi.

0: Generazione Radio 2, proprio da qui, da Soverato, per il Magna Grecia Film Festival. Abbiamo tantissimi ospiti e ci ha raggiunto anche Ludovica Rampoldi.
1: Sì, buonasera,
0: benvenuta.
1: È un vero piacere averla qui, perché la scrittura, devo dire, cara Ludovica, è veramente un trade union tra generazioni, è un trade union tra mestieri che sono poi tenuti insieme dalla creatività. Ecco, cosa significa oggi mettere al centro del racconto di un festival la qualità della scrittura delle opere? Perché poi fa la differenza la scrittura tra un'opera ben riuscita, tra un'idea che si ha in mente e un'idea che poi si propone al pubblico in modo efficace. La scrittura renderla di successo.
2: Beh sì, cioè Hitchcock diceva che da una bella sceneggiatura può venire fuori un brutto film, il contrario è impossibile. E qualcun altro diceva: cosa serve per fare un buon film? La sceneggiatura. Ecco. Poi, essendo la prima scintilla di una macchina enorme, pensiamo a quante persone partecipano a un set, i camion, la troupe, eccetera. Tutto quello è lì perché qualcuno prima ha avuto un'idea.
0: Un'idea che poi è stata, diciamo, sviluppata, perché poi è questo sì. Quello che succede.
1: No, è un mestiere, ne parlavamo anche, il contributo dei social con Vittoria, anche l'importanza del racconto che aiutano a fare del cinema. Però ecco, con questa con questi tempi rapidi, passami il termine, con questa difficoltà a concentrarsi, a prendersi del tempo per metabolizzare idee e trasformarle in parole, ecco, per un giovane talento anche cosa significa oggi misurarsi con la scrittura? Può essere più semplice o più complesso?
2: Ma io penso che sia entrambe le cose. È più semplice perché forse anche con le piattaforme c'è più lavoro, c'è più richiesta di contenuti e quindi c'è più facilità forse di accesso. È più complesso perché è richiesta molta velocità di esecuzione, spesso non c'è il tempo per avere la cura e quindi poi uno in questa macchina rischia di farsi tritare e di non riuscire poi anche a emergere. Se noi ci abituiamo a scrivere con dei tempi e dei modi che sono più da intelligenza artificiale, non si capisce perché non dovrebbero solo usare l'intelligenza artificiale, che costa meno, è più veloce, più efficiente. Si pensa che, insomma, il nostro lavoro sia soprattutto un punto di vista, uno sguardo, e che quindi l'autore non è neutro, cioè quello che posso scrivere io è diverso da quello
0: c'è
2: che scrivi tu,
0: no?
2: L'umanità, tutto quello che abbiamo vissuto, elaborato, e questo però anche richiede un tempo di elaborazione ed è sacrosanto tutelarlo.
0: Ma infatti noi parliamo, il nostro programma si chiama Generazione Radio 2, un consiglio per le generazioni che vorrebbero entrare in questo mondo, che vorrebbero fare quello che insomma fai anche tu.
3: Soprattutto mi permetto di dire anche per chi parte dai social, perché vedo sempre più persone che partendo dai social provano, come dire, a inserirsi all'interno di questo mondo.
1: Il mondo giusto.
2: Sì, quello è un mondo che ha dei linguaggi molto diversi, quindi poi non so se il passaggio poi riesce o no, non lo so, ci sono dei casi felici di questo passaggio?
3: Devo dire che negli ultimi tempi si stanno verificando tanti casi di questo tipo e infatti è molto bello.
2: Beh, adesso penso per esempio agli ultimi casi di Obsession e Black Rooms, che sono appunto due giovani registi che vengono dal mondo di YouTube, eccetera, hanno, insomma, il loro successo è clamoroso. E quindi sì, io penso che quello che mi sentirei di dire a chi vuole fare della scrittura cinematografica il proprio mestiere è di leggere tanto e vedere tanto. Sono consigli di una banalità disarmante, però è quello che alla fine è soprattutto esercitare la tua voce, cioè capire di che cosa è fatta la tua identità di scrittore e coltivare quella, perché la tua unicità è quello che avrà il valore.
1: E poi soprattutto proporsi, perché questo è un mestiere diversamente dai mestieri tradizionali, tra virgolette, dove c'è le risorse umane che ti chiama il colloquio, e qui bisogna proporsi, quindi avere buone idee, condividere e cercare di proporsi. Poi grazie per questi consigli, perché detto, diciamo, da un Davide Donatello come te, che ha lavorato con tanti registi, ricordo solo per esempio il successo del Traditore con Bellocchio, insomma, quindi grazie davvero per queste parole.
0: Grazie mille, veramente.
1: Magna Grecia Film Festival speriamo sia di ulteriore ispirazione, lo sarà sicuramente.
2: Grazie a voi.
0: Grazie a Ludovica Rampoldi.
4: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Seguso.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09€. Radio 2 diventa live.
4: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
1: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.

0: Jolie, un'ora qui a Generazione Radio 2. Siamo Nicola Angelozzi, Mario Benedetto e Vittorio Pettinato, direttamente da Soverato al Magna Grecia Film Festival.
1: Esatto, per tutta la settimana, lunedì al sabato, dalle 18 alle 19.30 vi terremo compagnia.
2: A proposito di compagnia, Nicola, abbiamo lanciato questa call to action, questa richiesta ai nostri ascoltatori, e ci hanno risposto sull'idea e sulla volontà e il piacere di andare al cinema in compagnia
1: o da soli.
2: Ci hanno scritto?
1: Qualcuno ci scrive: buon pomeriggio, sto con Nicole. Bene. Cinema, teatro, mostre, preferisco andare da solo. Non mi piace neanche guardare le partite in numerosa compagnia, soprattutto se è organizzata la cena. Piero, ti capisco, io sono un lupo solitario, sì. Voglio
2: e
1: stare
2: invece
1: sempre
2: abbiamo,
1: da sola.
2: Abbiamo degli altri ospiti che stanno con me pettinato. C'è Saveria che ci dice: preferisco andarci in compagnia, all'uscita amo condividere riflessioni, quello che diceva Vittorio prima. Una sorta di cineforum, ma se ci vado da sola è più forte di me. Spoiler, buona estate ragazzi. Allora attenzione Saveria, quando
1: tutto se è organizzata la cena. Piero, ti capisco, io sono un lupo solitario, sì. Voglio
2: e
1: stare
2: invece
1: sempre
2: abbiamo,
1: da sola.
2: No, abbiamo degli altri ospiti che stanno con me pettinato. C'è Saveria che ci dice: preferisco andarci in compagnia, all'uscita amo condividere riflessioni, quello che diceva Vittorio prima. Una sorta di cineforum, ma se ci vado da sola è più

0: mio padre, quindi mi schiero con la squadra Benedetto Pettinato.
1: Benedetto, cioè, Pettinato,
2: Benedetto Pettinato, ragazzi, Benedetto sta vincendo Pettinato. Al 348 7300 200. Vi chiedo veramente di correre in tanti a scrivere che state con me, cioè che andate al cinema da soli, perché non è che posso stare da sola veramente.
1: Però qua,
2: questo
1: qua
2: sogno si è avverato in realtà.
1: Devo dire che il Magno Grecia Film Festival veramente chiama a raccolta tantissime generazioni e soprattutto tante sfumature di arte, mestieri, professori e persone che si dedicano proprio al cinema. Avremo a breve un ospite proprio che porterà.
2: Vogliamo un po' spoilerare? Sì.
1: Spoileriamo come Saveria.
2: Spoileriamo perché dopo con noi ci sarà Francesco
1: Colella.
2: Attore, ecco.
1: È proprio, insomma, espressione di questa terra e non solo, perché ha un lungo percorso artistico e proprio ci racconterà anche l'arte della recitazione, che qui è veramente protagonista in questo contesto fantastico di Soverato del Magna Grecia Film Festival.
2: E quindi continuate a mandarci messaggi al 348 7300 200, cinema in compagnia o da soli?

0: Lola Young con Dealer qui a Generazione Radio 2. Come vi avevamo promesso e annunciato, Francesco Colella, benvenuto Francesco.
1: Ciao, bentrovati.
0: Bentrovati, anzi dovresti dire tu a noi benvenuto, perché tu sei di Catanzaro.
1: È vero, io sono di Catanzaro, sono calabrese. Però sono arrivato anch'io da fuori, sai, perché essendo un attore sono un girovago alla fine.
0: Qual è l'ultima cosa che hai fatto? Dove sei stato ultimamente?
1: A Viareggio, ho girato una serie per Sky che si chiama Il Sospetto, con Alessandro Gassman, Claudia Pandolfi, Ginevra Francesconi, Franceschi Naudi, me.
2: Beh, un bel cast.
0: Un bel cast.
2: E tu hai fatto, tra l'altro, perché parliamo anche di talenti, di formazione, sei stato un allievo, correggimi se sbaglio, della Silvio D'Amico.
1: Sì.
2: La mitica Silvio D'Amico,
1: sì.
2: Quindi che dà un'impostazione di primissimo livello, anche molto teatrale, diciamo,
1: sì.
2: Però può essere utile ovviamente anche per il cinema, parlando appunto a giovani,
1: no.
2: Studiare, no?
1: No, nel senso che
3: ecco adesso abbraccio Francesco.
2: No,
1: secondo me fai una scuola, ma dopo un poco devi anche disimparare certe cose.
2: Sì.
1: Nel senso, acquisisci delle tecniche, dopodiché trovi una voce che è quella tua, però ecco l'impostazione. Sai cos'è bello dell'Accademia?
2: Non ti sei lasciato bene con la Silvia D'Amico?
1: No, non è vero. No, ma è bello fare comunità.
2: Sì.

0: con delle persone, avere dubbio, un luogo d'arte dove stare insieme, capito?
1: Però poi un po' il proprio metodo uno se lo crea da sé.
0: E quello, no? Lo fai con l'esperienza.
1: Sul set,
0: col teatro, insomma, quello sì.
2: Io sono d'accordo con Francesco, perché ho fatto un corso.
3: Tu non hai mai studiato in vita.
2: Io ho fatto un corso propedeutico teatrale alla Paolo Grassi.
3: Propedeutico.
2: E mi facevano fare: sentiti fuoco, sentiti aria. Io non ce la facevo.
3: Io mi dispiace, ma sono un grande amante.
1: Quello che mi ricordo di più
0: che a un certo punto era il metodo mimico di Orazio Costa, ma non lo insegnava lui, lo insegnava una sua epigona, e a un certo punto chiedono a tutti quanti di fare le zolle di terra. Ed era una comunità, cioè 20 persone a fare le zolle. Sentiti, ma guarda zolla. Che si entra misticamente in questa roba, perché dentro proprio non è zolla. Ed erano tutti quanti ormai con gli occhi appannati. A un certo punto lei mi dice: Francesco, fai la radice.
1: Ah, fai la radice.
0: E quindi si erano aggregate queste persone come zolle, ognuno aveva un piede nella bocca dell'altra, un gomito. Erano uniti con questa specie di come dire estasi. Zolla! Zolla! E io sotto piano piano entro e comincio a fare radici pure io compreso nella parte. A un certo punto, arrivato nell'epicentro di questa massa umana, sotto di loro
2: il DNA proprio.
0: Mi si sveglia, cioè appunto mi sveglio, cioè passa questo incantesimo e dico, faccio radici, poi guardo in alto, no ragazzi fermiamoci, vi prego, fermiamoci. Ma non si fermava nessuno, perché era ormai fare zolla. Io stavo soffocando e a un certo punto esplodono, perché comincia a dargli pugni ovunque e saltano come se io fossi stato Bud Spencer sommesso da loro, perché stavo soffocando.
2: Bellissimo.
0: Quindi l'arte certe volte, quando viene presa in una maniera troppo
3: seriosa,
0: può far male.
3: No, e devo dire, ti ringrazio, perché forse la prima volta che sento parlare in modo estremamente, perché ci vuole un sacro rispetto per l'emozione, l'arte, ma anche una concreta un approccio concreto nella fase soprattutto formativa, perché altrimenti si rischia si sperimenta
0: di tutto, capito? Si va sui monti oppure nei casolari a fare, che ne so, Artois.
3: Su questo ti seguo.
0: Il suicidato della società, si facevano degli esperimenti che non puoi capire, insomma. Io ho provato di tutto.
1: Ma e invece tu sei anche qui, grazie al Calabria Film Commission avete fatto questa meravigliosa serie, The Good Mothers, no?
0: Sì, The Good Mothers, come no? Sì.
1: È stata una bellissima, sì.
3: Tu hai fatto la radice, mi sembra.
0: La zolla. No, io li facevo un uomo molto
1: serie
0: molto...
1: che ho visto, che ho amato tantissimo, tra l'altro.
0: No, beh, sono contento. Anch'io ci tengo molto a quella serie. Ho fatto.
3: Sì, ricordiamo che ha vinto l'Orso.
0: Ha vinto l'Orso d'Oro
3: a Berlino.
0: L'Orso d'Oro a Berlino. E diciamo che il personaggio che facevo io era un uomo che in qualche modo uccide sua moglie, cerca di uccidere anche sua figlia, un uomo di 'ndrangheta. Per cui diciamo che è stato un ruolo che mi ha dato molte responsabilità. Soprattutto quella di renderlo, o di cercare di renderlo, il più repulsivo possibile.
3: Sì.
0: Che era il principio da cui io non posso controllare gli effetti del mio lavoro, ma i principi sì. Non avevo pietà per quest'uomo, e siccome si dice spesso che non bisogna giudicare i personaggi che si fanno, io penso che anche questo sia un principio accademico, perché invece si possono disprezzare. E questo, anzi, per lasciargli maggiore libertà nella loro volgarità, nella loro iniquità, e quindi senza compromessi con narcisismi attoriali o iniezioni di umanità che non ci sono nella realtà.
3: Sì, grazie, no, per questo, come dire, bagno di creatività che è calata nella realtà, è molto utile, sì.
1: Vabbè, rimani con noi, Francesco, ascoltiamo adesso Summer Funk di Francesco Gabbani.

0: Summer Funk, ma noi quest'estate siamo qui a Soverato, tra l'altro in questi giorni, proprio per il Magna Grecia Film Festival. Con noi Francesco Colella. Eccoci. Ti stai divertendo qui a Radio 2?
1: Sì, mi sto molto divertendo, anche perché loro non lo sanno, ma parliamo anche durante le canzoni, abbiamo
0: certo,
1: un sacco di opinioni,
0: fuori onda,
1: storie, aneddoti,
0: fuori onda.
1: Certo.
0: Infatti noi
2: ce ne hai raccontati un po' di aneddoti interessanti, divertenti, ecco. Un messaggio che possiamo dare, insomma, da chi come te ha una carriera consolidata e fatta grazie all'esperienza, ecco, l'importanza, e su questo anche il ruolo delle Film Commission, ricordiamo, a breve avremo con noi il presidente, ricordiamo l'importanza anche di sostenere lo sviluppo di questi talenti, ecco, come dare opportunità in termini non solo di formazione, come dici tu, anche un po' a volte forzata, ma di esperienze, quindi di portare questi ragazzi sul set a vivere, conoscere e vivere il mondo del cinema.
1: Voglio dire, il cinema, come qualsiasi tipo di arte o di artigianato, si fa praticandolo, insomma, per cui sai, io ho fatto tanti lavori qui in Calabria, delle serie molto, molto importanti, e questo ha permesso di rendere tante persone competenti, di imparare, è lì che si impara. Quindi sai, cosa ti posso dire, così come ho imparato a fare l'attore recitando, soprattutto fuori, a proposito di accademie, fuori dalle accademie, e quindi insomma io ho fatto...
0: Bisogna viverle proprio le cose, no?
1: Beh, certo, bisogna esperirle, certo, è così, si forma un'intelligenza, si forma in qualcosa, e soprattutto sai qual è la cosa importante? La comunità che si
2: questo
1: forma,
2: se l'hai detto,
1: il
2: hai
1: set
2: detto anche prima,
1: è un paese viaggiante, una comunità viaggiante, ed è una cosa bellissima perché lì impari anche a convivere con le altre maestranze. Poi, a differenza del teatro, io penso che il cinema ti chieda di essere più umile che nel teatro, perché quello che fai, la tua recitazione, l'effetto di del tuo lavoro dipende molto da tutti gli altri. Tu sei la punta dell'iceberg e hai anche una grande responsabilità, perché io penso che se ti comporti male o reciti in maniera poco seria, o in qualche modo il tuo lavoro lo fai in maniera sciatta, anche l'ultimo dei macchinisti che non sta assistendo al tuo lavoro se ne va a casa con un senso di leggerezza se l'hai fatto bene, perché comunque è una specie di corrente o di contaminazione o di energia, che invece quando sei poco credibile di fronte alla macchina da presa, dall'altra parte, anche se lui non ha mai assistito perché c'è il camperista che sta dall'altra parte, è una specie di aria che cambia e la sera torna più affaticato.
3: Francesco, hai raccontato quello che può essere un set nel modo più poetico e quasi emozionante, veramente emozionante.
2: Sì, allora... grazie davvero perché parlare col cuore, devo dire, è quello che la Calabria riesce a fare molto bene, anche sì. Questo contesto, a proposito di energia, ci aiuta molto e ci hanno aiutato, insomma, a conoscere ancora più da vicino questo mestiere, le tue parole così sentite, è vero Nicole?
0: Sì, è vero, veramente grazie mille a Francesco Colella. L'ultima domanda generazionale, questa battle che noi facciamo, tu vai al cinema da solo o in compagnia? Quasi sono fatte due fazioni,
1: capito? A me piace andare al cinema da solo, soprattutto al primo pomeriggio, però posso dire, a proposito della solitudine, se nel cinema ci sono altre persone, io ho molto più gusto a stare con delle persone estranee.
0: Sì,
1: è molto più bello, perché in qualche modo, tra l'altro, questa è la differenza con le serie, e secondo me bisognerebbe trattare il cinema come spettacolo dal vivo oggi, tanto quanto il teatro.
2: Verissimo,
1: perché
2: molto
1: la
2: d'accordo.
1: Cosa più rara è l'aggregazione umana, e quando ti guardi una serie da solo sul tuo computer, le gioie, le commozioni o le angosce, se te le vivi da solo, svaporano. Se invece le condividi con una comunità, è proprio un fatto organico, diventano memoria, diventa un'esperienza, e le persone, anche se tu con quelle persone non ti vedrai mai più, hai condiviso quell'esperienza,
2: senti quella famosa energia che dicevi prima,
1: rimane in qualche modo nella memoria.
2: Quindi il tuo è un caso, insomma, andare al cinema da soli proprio per scelta, il caso di Pettinato è diverso perché non trova compagnia, in questo caso l'energia bisogna vedere un po' poterla vivere,
3: ragazzi. L'energia me la porto da casa.
2: Se l'hai portato da casa,
1: c'è pure quella responsabilità che se il film non piace alla persona con cui sei andato,
0: perché questa cosa
1: mi piacciono ste cose, ma perché, che pesantezza, capito, tutte queste cose qua.
2: Guarda, diamo un consiglio, qualcosa che piace sicuramente, venite a Soverato al Magna Grecia Film Festival. Grazie davvero, grazie a Francesco.
0: Grazie a voi.
2: Noi ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: 2-2. musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su syscom.eu.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero!

0: Harry Styles, Dance No More, Generazione Radio 2, qui a Soverato, Mario Benedetto, Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato al Magna Grecia Film Festival.
1: Sì, abbiamo, caro Vittorio, abbiamo un ospite, posso permettermi di dire l'ospite.
2: Volendo togliere chi c'è già stato.
1: E a chi ci sarà non lo invidio, perché sarà difficile, caro presidente, insomma, misurarsi, perché abbiamo Anton Giulio Grande, presidente della Calabria Film Commission. Caro presidente, devo dire, anche qui, anche oggi, ha superato una tappa del vostro grande lavoro. Ma partiamo da una considerazione così proprio sociale e così, di una curiosità che la riguarda anche, perché parlavamo al nostro pubblico delle abitudini, Nicole, di andare, come si va al cinema.
3: Cioè, abbiamo questa battle, no, generazionale, che adesso è diventata cinematografica. Quindi lei, presidente, va al cinema da solo oppure in compagnia?
2: Ma bella domanda. Allora, dipende. Allora, sì.
1: E perché, se possiamo?
2: Il partner o la partner con cui si va all'altezza, che condivide le stesse passioni, gli stessi gusti, eccetera. Sì, perché no? La compagnia è bella. Però io, molte delle mie cose, le più creative, io sono un outsider, sono un solitario, le faccio da solo. Faccio shopping da solo, creo le mie cose da solo, lavoro da solo. Quindi spesso vado al cinema da solo perché, diciamo, mi piace immedesimarmi, magari poi mi piace rivedere delle cose, eccetera. Non mi piace che magari una persona commenta, disturba, mi fa perdere il discorso. Quindi, insomma, secondo me la solitudine è anche una conquista.
1: Oh, no? Però esatto, è presidente, questa
2: bisogna stare da. Guarda, chi sta bene da soli è una persona anche felice, e ha conquistato, è andato anche oltre. Hanno scritto tantissimi trattati, da Umberto Eco, da Dostoevskij, che ne so, Schopenhauer. Hanno scritto tantissimi autori della solitudine, e dicono che chi sta bene da soli, a parte la conquista, è anche un sinonimo di un'intelligenza evoluta. Quindi, insomma, mi fa piacere credere che faccio parte di questa cerchia di persone che sanno stare bene da sole.
0: È divertente.
2: Il cinema da sole è bellissimo, vedere il cinema da sole.
0: Mario, ci siamo capiti. La coppia Pettinato, esatto. Benedetto Pettinato,
1: perché noi andiamo in cinema in compagnia, quindi ci iniziamo a fare qualche domanda. Però, presente, una domanda, e poi ci porta anche un po' al grande lavoro e all'appuntamento di Soverato. Forse anche la solitudine è una dimensione a cui sono un po' condannati, anche in senso positivo, i creativi.
2: Non c'è dubbio, è un po' una condizione, no? Fa parte un po' anche dell'incomprensione, di magari di non trovarsi a proprio agio con il mondo che ci circonda. L'incomprensione, mi ricordo anche un libro bellissimo, proprio L'Incompresso, di cui Comencini ha fatto un capolavoro, di un cinema neorealistico alla fine degli anni 60. Sì, è una condizione che bisogna accettare o anche scegliere. La solitudine talvolta sì, talvolta è meglio stare anche in solitudine, non è che per forza bisogna cercare l'amore a tutti i costi, l'amicizia a tutti
3: anche
2: i costi.
3: Anche perché quando si cerca poi non si trova mai. Quindi nel momento in cui voi iniziate a cercare un fidanzato, un compagno, una compagna, non si trova mai. Appena tu dici basta, non voglio più nessuno,
2: poi, quando la cerchi, trovi sempre quello sbagliato.
3: Esatto.
0: Generazione Radio 2, anche consigli di cuore.
3: L'amore è fondamentale,
2: tutto,
3: soprattutto nell'arte.
2: Se non c'è quello che ti spinge, la passione, no? Tutti gli artisti, se non erano quelli, se non erano spinti dalla forza dell'amore, non avrebbero creato quei capolavori, sia dell'arte, della letteratura, del cinema.
0: L'amore muove allora il sole, le altre stelle, diceva
1: Dante. Ebbene sì.
3: Presidente, allora facciamo una cosa, ascoltiamo un brano insieme e torniamo sempre qui dal Glass di Radio 2.
1: Sì, perfetto. Tanto amore e non solo, tra poco.

0: Renegades, generazione Radio 2 qui a Soverato. Siamo nel veramente ormai nel pieno del Magna Grecia Film Festival.
1: Sì, sì, è un piacere infatti avere qui, appunto, vedete anche chi ci segue, ricordiamolo, sul canale 202 sulla nostra visual, il presidente della Calabria Film Commission Anton Giulio Grande ci stava raccontando proprio, stavamo parlando di curiosità personali, di dimensione creativa e poi quella che lei, caro presidente, ha abbracciato nel corso della sua vita. È un po' come la musica che ci accompagna, la musica che in Così parlo Zarathustra si sente così a livello individuale, ma è difficile farne un rituale collettivo. Bene, però questo film festival, questo Magna Grecia Film Festival, è un rituale collettivo in cui ogni individualità porta un'emozione proprio nel cuore della Calabria, e questo è un appuntamento che vogliamo sottolineare.
2: Ah, esattamente, è una realtà che si ripete ormai da 23 anni, è un, diciamo, un festival di consolidata importanza, anche una reputation nazionale e internazionale, sono accorsi qui tantissimi ospiti, celebrity, e poi un festival che dà voce alle grandi star che arrivano dall'estero, ma anche ai talenti in erba, e anche, devo dire, ha portato pure molta fortuna, tantissime ragazze poi sono diventate attrici importanti che sono passate da qui, quindi insomma una bellissima realtà, e poi si sta molto bene, si respira una bellissima area di grande creatività.
1: Sì. Beh, e tanto amore, diciamo, anche prima, perché parlavamo, ecco, che non nascano anche storie d'amore qui in riva al mare di Soverato.
0: Chi può dirlo?
2: L'atmosfera un po' si presta, dai, sì, beh, tramonto, l'estate.
1: Lo dicevo proprio per quello.
2: Sono dei luoghi comuni che però insomma funzionano sempre, un po' questo un po' di sapore di mare.
0: C'è anche il rosso, c'è anche il rosso di Radio 2, quindi voglio dire, sì, proprio tutto.
3: Beh sì, perché comunque poi parliamo anche qui, generazione da 2-2, parliamo di generazioni alle generazioni, e i festival come il Magna Grecia Film Festival fanno questo, cioè nel senso, noi con l'arte, col cinema, connettono le persone, uniscono le persone, cioè questa è anche un po' la mission.
2: Un po', diciamo, un mezzo di comunicazione straordinario, no? È quello che insomma collega tantissime, supera tantissime barriere, supera la politica, supera la geografia, elimina i confini. Qual è il miglior mezzo? Il cinema deve comunque emozionare. Quando va al cinema, diciamo, diventa, il film può diventare anche un'opera d'arte eterna, ideale nel tempo, quindi c'è la voglia di rivederlo, ti deve suggerire comunque, ti deve lasciare un ricordo e ti deve comunque anche insegnare qualcosa. Per me il cinema vero è questo, il cinema che ti lascia indifferente, lascia un po' il tempo che trova. A volte ci sono dei film ai quali siamo molto legati, affezionati, che continueremo a rivedere perché non ci stanchiamo mai. È come è veramente un'opera d'arte, ecco. Quando guardi un'opera d'arte non ti stanchi mai di guardarla, anzi c'è sempre voglia di dire peccato che è finito, vorrei riguardarla ancora di più.
1: Possiamo chiedere qual è il suo di film, anche l'emozione che lei nitidamente ricorda di aver fissato grazie al cinema? Ma non parliamo di vita privata necessariamente.
2: No, film, guarda, ne ho visti talmente tanti che è stato un po', diciamo, la mia principale fonte di ispirazione per il mio lavoro, che è quello della moda, è stato proprio il film, quindi sono stato sempre affascinato da queste donne, da queste femme fatale del cinema, diciamo, d'antan, che hanno un po', diciamo, disegnato e ispirato la mia vita. Di film, insomma, sono un grande fan, ammiratore sfegatato di Luchino Visconti. Penso che Luchino Visconti non abbia diretto i film, Luchino Visconti li dipingeva i film, perché era un attento.
1: Che bella definizione, una bellissima definizione.
2: Era, per me era un artista che dipingeva le scene, era proprio ossessionato dalla bellezza.
3: Dettaglio.
2: Io penso che Morte a Venezia del 71, con una Silvana Mangano al Lido di Venezia, penso che sia veramente una poesia allo stato puro, dove insomma, al di là della trama, al di là dell'ossessione, della bellezza, diciamo, fino alla fine, c'era anche questa grandissima magia che era la fotografia. Quindi siamo tutti film di Luchino Visconti, mi hanno emozionato. Mi piaceva anche molto Comencini, trovo L'Incompreso un capolavoro assoluto del neorealismo. E poi piacevano anche i film americani, devo dire, sono molto legato molto popolarmente a Via col Vento, un film di 4 ore,
1: esatto, una dei più.
3: Lo vedi, i costumi, vogliamo parlare pure dei costumi,
2: moderno, attuale. Lei è veramente una donna sopra le righe, è stata anche una donna molto per quei tempi, insomma, un film del 39 però ambientato nella guerra di secessione, che ha dato anche una svolta di modernità tutto quanto. Ma ce ne sono tantissimi film, Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore, un altro capolavoro, diciamo, l'elenco sarebbe infinito. Lunghissimo.
1: Sì.
3: Grazie
1: presidente, grazie. Noi siamo molto, insomma, lieti di aver ascoltato, insomma, accolto le sue parole, anche le sue testimonianze ci faranno sicuramente molto riflettere, e speriamo anche noi di tintezzare tratteggiare così, insomma, di rosso e non solo, sì, come dire, le note, le emozioni di questo festival.
2: Rosso è un colore che porta fortuna, è un colore antichissimo, il famoso rosso pompeiano, quindi che ritroviamo nell'arte, ripreso poi dai macchiaioli, da Caravaggio, quindi insomma un colore che sarà sempre in eterno a renderci, diciamo, gioiosi e appassionata alla vita.
1: Esatto, il colore dell'amore. Grazie davvero
3: al presidente. Grazie mille al presidente. Adesso ascoltiamo Gaia, Bossa Nostra. Grazie.

0: terza nostra generazione Radio 2.
1: Come Mario... disannuncia pettinato,
2: ma
0: posso dire, cioè, posso dire che qua c'è uno studio di disannunciazione di anni e anni di studio direttamente qui a Soverato. Mario Benedetto, Nicola Angelozzi, Vittorio Pettinato, e abbiamo un ospite, Giacomo Triglia.
3: Ciao a tutti.
2: Come stai?
1: Regista e sceneggiatore.
0: Regista e sceneggiatore. Stiamo facendo una, diciamo, una domanda a tutti i nostri ospiti. Inizierei con questa domanda qui. Tu al cinema ci vai da solo o in compagnia?
3: Io ci vedo rigorosamente da solo, ma voglio essere da solo. Anche
1: allora la domanda però sei disponibile a fare compagnia?
3: Voglio essere da solo anche in sala. Cioè non c'è nessuno in sala.
2: Che fai? Compri tutti i biglietti delle...
3: Perché io che non ponderò chi parla, chi mastica. Io ho visto Nolan, è stata l'esperienza peggiore della mia vita. No, ma cioè 2 ore e 52, la gente ha mangiato 2 ore e 52.
0: Ma che si sono portati?
3: Ma poi su cose sono rumorosissime.
1: Però vedi il fascino delle differenze. Cioè perché c'è chi ama andare da solo, però in sala.
3: O comunque se vado con qualcuno saluto all'ingresso, dico ci vediamo,
1: sì, okay.
3: Perché voglio però stare solo con i miei pensieri.
0: Però ecco, poi approfondiremo
1: ecco
0: questa
1: perché
0: cosa,
1: perché non vai da solo tu.
0: No, perché io mi porto anch'io da mangiare, quindi tutta la famiglia. No,
3: le cose croccanti dovrebbero vietarle, cioè,
0: sì, è vero la croccantezza al crunchy al cinema non aiuta.
2: Beh, lui è proprio quello, Vittorio è proprio quello che mangia le cose crunchy al cinema. La faccia di
0: quelle durissime, esatto. Che proprio scrocchiarelle. Senti, allora siamo in una regione fantastica, una regione anche abbastanza, come dire, unica nel suo genere, perché in questo periodo storico soprattutto sta avendo una sorta di rinascita anche cinematografica, possiamo dirlo. Ci sono tantissime occasioni cinematografiche in questo periodo. Ci vuoi raccontare un pochino perché la Calabria sta, come dire, ritornando così forte?
3: Beh, diciamo che la Film Commission è gran merito, insomma, la Film Commission che da tanti anni che ha appunto fatto questa svolta, insomma, cioè ha prodotto tantissime cose, tra cui le mie.
0: Esatto.
3: Insomma, ovviamente sì. Non perché io sia qui. E quindi c'è questa cosa, e poi come fai a non valorizzare un territorio che è talmente facile da valorizzare? Perché alla fine, cioè, vuoi la Calabria, cosa devi dire alla Calabria? Cioè, ovunque tu, e poi tutta, e tra l'altro è molto variegata, perché tu fai a distanza di 100 km c'è 2 paesaggi completamente diversi, che potrebbero essere tranquillamente 2 regioni, anche due paesi totalmente differenti. Quindi c'è questi enormi vantaggi, diciamo, anche pratici.
0: Hai una presenza di location infinite, dalla, esatto, montagna al
3: io
0: mare.
3: Considero che ho fatto credo 200 videoclip, i primi 50 l'ho girato in Calabria, poi ho finito le location.
1: Quindi
3: semplicemente era una questione di esaurimento, scorte, location, altrimenti l'avrei girato ancora. Adesso che la gente si è scordata i vecchi video, ritorno a girare in Calabria.
0: Ricomincia, anche perché noi che siamo, diciamo, io vengo qui tutti gli anni, a Pasqua, Natale, estate, sì. Non conosco alcuni posti, e quindi diciamo che utilizzarli,
3: sì,
0: come location.
3: Poi i borghi, cioè alla fine sono tantissimi borghi, quindi scoprirli tutti è difficile, anche io stesso, insomma, alla fine non è che li conosco tutti, quindi è sempre una piacevole scoperta.
2: E che bello la Calabria che ci fa fare questi incontri. Tra l'altro ringraziamo la Regione Calabria, il Dipartimento Turismo e Fondazione Calabria Film Commission, che con Radio 2 ha portato proprio Generazione qui durante il Magna Grecia Film Festival.
3: Questo sacrificio che state facendo,
2: sacrificio assurdo, vista lungomare, devo dire che è un duro lavoro, ma qualcuno deve pur farlo.
1: Poi fate i riti sarcastici, ma lavoraci tu con Pettinato.
3: ma ci lavoro davvero.
0: Sì, abbiamo fatto uno grande spoiler. È da tempo che dobbiamo fare delle cose.
1: Non l'avevamo preparato.
0: Esatto. Eppure sì, sarà così. Quindi non vedo l'ora. Io non vedo veramente l'ora di lavorare con te.
3: Anch'io.
2: Grazie mille.
0: Basta, lasciateci soli.
2: Lasciamo soli.
3: Vado al cinema con lui.
1: Anzi, hai visto? Hai trovato il compagno di cinema.
2: Anzi, voi parlate d'amore, perché ci pensa anche Saif, esatto, con Brescia a parlare d'amore.
1: Come annunciano Angelozzi.

0: questa nuova coppia Saif insieme a Bresh che parlano d'amore, ma noi a parlare d'amore, di cinema, siamo venuti proprio qui in Calabria a Soverato per il Magna Grecia Film Festival e ovviamente avendo avuto tanti ospiti adesso abbiamo un esperto
1: molto
0: di
1: bene.
0: Cinema che è venuto
1: molto
0: proprio nel glass qui di Radio 2. Buonasera
2: a tutti, ecco sempre.
0: Buonasera.
2: Sempre, innanzitutto mi presento, sono Tony Morsello.
0: Tony Morsello.
1: Benvenuto
0: sì,
1: Morsello.
0: Cosa fa? Lei è un esperto.
2: Un esperto di cinema, un critico di cinema, sì. Mi occupo, diciamo, della. Più o meno di tutto.
1: Cinema.
0: Ma lei scrive quindi, insomma, delle recensioni?
2: No, non ho mai scritto nulla, diciamo che guardo.
0: Si guarda, ma poi fa qualcosa. Come fa poi a criticare? Cioè nella sua testa oppure?
2: Nella testa di Tony Morsello girano tante cose. Cerco di esternarle poi nel modo migliore possibile, ovvero attraverso le mie parole.
1: Sì, ma le posso fare una domanda? Scusa, una domanda.
2: Siamo qui per quello.
1: Esatto, c'è un critico come Morsello. Ecco, una domanda un po' da $1,000,000, però partiamo dalle basi.
2: Se vince qualcosa, cos'è un quiz televisivo?
1: Ecco, no, è un modo di dire, Morsello. Okay, cioè, dicevo, ecco, il segreto per un buon film. Come è articolato?
2: Guarda, questa qui è una domanda. Domanda intelligente.
1: La ringrazio.
2: No, la ringrazio io per la domanda. No, anzitutto la prima cosa, il regista deve premere REC.
0: Ecco. Vabbè, ma quella è diciamo una cosa base.
1: Diciamo, preferisce non dare per scontato.
2: Non è da poco.
1: Anzitutto, un vero professionista.
2: Ci sono tanti film che magari uno dice azione, perché non sa, perché noi del cinema la sappiamo questa cosa.
0: Come? No, noi non la sappiamo.
2: È una cosa che si fa nel cinema.
0: Come cosa si fa?
2: C'è uno che non ho mai capito chi, non ho mai capito. Però ad una certa qualcuno urla azione, così. Allora io dico azione. E qualcuno deve premere.
1: E questa è la, diciamo, la partenza.
2: È un cerchiolino rosso.
1: Okay.
2: E non va premuto tre volte, perché tre volte cancelli.
1: Una.
0: Tre volte
1: grazie.
0: Cancelli.
2: Una che, perché
1: e poi come si procede nel racconto filmico?
2: Penso che poi ci sia qualcosa, mettono assieme queste. È un lavoro molto particolare. È un lavoro che
0: infatti
2: che
0: lei non lo fa. Lei parla, dice, non lo
2: io
0: fa
2: parlo
0: il cinema.
2: Di cinema, ma non è che se ne può parlare così tanto, perché c'è è una magia, un'alchimia.
0: Non si può parlare perché poi se no.
2: Perché altrimenti poi lo fanno tutti.
1: Ecco
0: quindi
1: perché.
0: Un po' così.
2: Allora,
0: in superficie.
2: Cosa succede? Allora, se mi fate parlare, perché
1: non ci
2: fate, voi l'intervista e io non faccio niente. E io non faccio niente.
1: Allora, ecco, se c'è un consiglio finale.
2: Guardate i film, ma non troppo. Soprattutto perdetevi i finali. Io consiglio sempre di andare via a parte che io vado in compagnia. Non avete fatto la domanda che avete fatto
1: a
2: tutti.
1: La stavamo per fare. Non volevamo interrompere
2: un ospite di seconda di serie B, no? Come
0: scusi,
2: diciamo noi del cinema.
0: Scusi, ma lei vai al cinema.
1: Facciamola in chiusura,
0: solo?
1: Sì.
2: Dopo che ve l'ho chiesto io
0: da solo o in compagnia?
2: Non ve lo dico.
0: Allora rimaniamo con questo.
1: Beh, rimaremo col dubbio se Tony Morsello va al cinema da solo.
0: Secondo me, volete sapere la verità. Dubbi,
1: non ci va proprio.
2: E rimarrete nel dubbio. Grazie a tutti, grazie generazione.
0: Grazie
1: Morsello.

0: qui direttamente da Soverato per il Magna Grecia Film Festival. Generazione Radio 2 ha un corner che sarà qui da lunedì fino a sabato, dalle 18 alle 19:30.
1: Ricordiamo per la collaborazione con Regione Calabria, Dipartimento Turismo e Fondazione Calabria Film Commission. Però mi piace ricordare anche qua, insomma, tutte le istituzioni coinvolte a livello europeo, c'è cioè il Piano d'Azione e Coesione, Unione Europea, Repubblica Italiana, Regione Calabria, Calabria Film Commission, Calabria Straordinaria, Magna Grecia Film Festival, che è appunto è l'evento che ci raduna qui, il Comune di Soverato, RaiCom, tutti insieme. Quindi mi piace ricordare e partire con questa alleanza proprio per la comunità che veniva evocata prima, per ricordare che la creatività è vita.
0: La creatività è vita.
2: È vita, e soprattutto qui in Calabria, che è una regione di talenti, di bellezze naturali, di bellezze artistiche. Ragazzi, io sono troppo contento di essere qui nella mia regione di adozione, quindi mi sento in famiglia, e grazie per averci accolto così, perché è fantastico oggi essere qua.
0: È bellissimo essere qui, e sarà una settimana piena di ospiti, piena di racconti, cinema, arte, cultura e non solo.
1: Sì, vi invitiamo appunto, esatto, anche a seguire le pagine sui social, insomma, il Magna Grecia Film Festival, ecco, seguire gli appuntamenti. Già c'è stato il grande successo con Kangyaman e altri ospiti che si succederanno in questi giorni, e noi saremo qui proprio con Radio 2, Generazione Radio 2, a raccontare momenti ed emozioni a tutte le generazioni. Ecco, una rima così mi è venuta così, non voluta, però
2: a tutte le generazioni, quindi dai più grandi ai più piccoli. Vi aspettiamo anche sui nostri social, quindi seguiteci sui social, perché vi racconteremo tanti retroscena.
0: Ringraziamo tutta la squadra che ci segue da Roma e da Soverato. Grazie a tutti, grazie Vittorio, grazie Mario, grazie,
1: grazie
0: Nicola, Radio 2, a domani, ciao.
3: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team. Sono le 19:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
4: Rai GR2.
5: Calcio, caos azzurro, si dimettono Maldini e Leonardo dopo il dietrofront di Pirlo. Il presidente della FIGC Malagò promette novità nelle prossime ore. Carburanti, oggi Consiglio dei Ministri contro il caro prezzi. Il governo approva uno sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio. Per l'ex Ilva confermata un'ulteriore tranche del prestito. Controlli a tappeto in Val di Susa dopo gli assalti ai cantieri di sabato. La premier Giorgia Meloni sui luoghi degli scontri. Dai Notav, violenza organizzata, non dissenso. Difende un amico da un rapinatore in una stazione metro a Roma e viene ferito con un cacciavite. Muore dopo 8 giorni. Terrore a Parigi. Un uomo accoltella 3 donne e 2 sono gravi. Me l'ho ordinato all'A, ha detto l'aggressore. Arrestato un 31enne. Musica. Fedez dimesso dall'ospedale. Annuncia lo stop del tour estivo. Il mio corpo mi chiede di fermarmi. Buonasera da Fabiana Cofini in studio. In apertura dunque il calcio, la nazionale azzurra ancora alle prese con la scelta del nuovo commissario tecnico dopo il passo indietro di Pirlo. Ed ora le ultime novità ce le racconta in studio Jacopo Barlotti.
6: Sì, buonasera, una giornata caotica ancora in casa azzurra. L'ultima novità proprio di pochi minuti fa sarebbero le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo dopo solo 16 giorni da dirigenti tecnici, dirigenti federali, avrebbero detto addio dopo la rinuncia di Pirlo per quanto accaduto, lo ricorderete, le polemiche sui legami con la Russia. Ho appreso di non essere più il candidato alla panchina della nazionale, aveva scritto in mattinata Pirlo sui social, e poi è intervenuto anche Andrea Bodi, ministro per lo sport e i giovani, che ha parlato di brutta figura. Sentiamo a Bodi.
7: È una situazione che avremmo voluto differente, con una tempestività e anche con una comunione di intenti che non si è manifestata. Adesso c'è da recuperare una brutta figura.
6: Il presidente federale Malagò lavora per trovare una soluzione. Sembrava che Thiago Motta potesse essere un nome che mettesse d'accordo anche Maldini e Leonardo, che evidentemente nelle ultime ore, negli ultimi minuti, stanno valutando però le dimissioni. È in corso in FIGC una riunione tra Malagò e le componenti. Domani in programma il Consiglio federale con Malagò che ha promesso novità. Staremo a vedere.
5: Grazie a Jacopo Barlotti. Voltiamo pagina. Via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo nuovo decreto contro il caro carburanti, previsto uno sconto solo sul gasolio per un controvalore fra accise e IVA di 17 centesimi fino al 6 agosto. Un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni di euro. Il governo ha già programmato una nuova riunione del CDM per il 4 agosto. Nel decreto previsti anche 100 milioni per l'ex Ilva per completare il percorso di cessione delle attività. E a presiedere il Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, in mattinata la Premier era stata in Val di Susa ai cantieri dell'alta velocità.
8: Consapevole che non si risolva il problema, ma abbiamo voluto dare una risposta tempestiva e responsabile. Così Giorgia Meloni rivendica il sesto provvedimento del governo contro il caro carburanti, che riguarderà solo il gasolio, perché, spiega la Premier, è quello che pesa di più sui trasporti di beni e dunque sul prezzo finale che pagano le famiglie. L'esecutivo continuerà a seguire la situazione, assicura la Premier, al lato economico, con nuovi provvedimenti prima della scadenza di quest'ultimo, il 6 agosto, ma anche sul fronte internazionale. Il governo c'è anche sulla sicurezza. Il messaggio affidato in mattinata nella visita a sorpresa di Giorgia Meloni ai cantieri TAV di Chiomonte dopo l'assalto di sabato.
9: Questa è violenza organizzata e noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia e chiediamo alla magistratura di fare il massimo del lavoro.
8: E sui social la Premier interviene sul caso di Sigfrido Ranucci chiedendo le scuse di Elly Schlein, che a sua detta aveva gettato ombre sul governo rispetto all'attentato al giornalista Federica Ionta, GR2.
5: E il confronto politico si snoda proprio fra i temi della sicurezza e del costo dei carburanti.
10: Prende atto con soddisfazione la maggioranza del no all'aumento per le sigarette e sulla sicurezza Fratelli d'Italia insiste dal governo Meloni tolleranza zero contro chi distrugge e danneggia. Forza Italia rilancia ancora la ricetta del primo Berlusconi, Antonio Tajani.
11: Noi vogliamo ridurre le tasse in Italia. Lo slogan sarà meno tasse, meno tasse, meno tasse. Abbattere le tasse sulle tredicesime, ridurre l'IRPEF dal 35 al 33%.
10: Dalle opposizioni la replica di Giuseppe Conte e Elly Schlein, parole del genere da un governo che ha il record di pressione fiscale, fanno ridere. Parlano di sicurezza per nascondere che la benzina supera i 2 euro, affermano PD, AVS e 5 Stelle. E sulle violenze di questi giorni dicono le abbiamo già condannate a una strumentalizzazione del governo. Da Italia Viva, Enrico Borghi.
12: Evidentemente i 5 decreti sicurezza non sono serviti per fermare questi attacchi. Ora serve unità tra le forze politiche per rispondere in maniera concreta.
10: Vasco Pirri, GR2.
5: Dunque, dicevamo degli assalti ai cantieri in Val di Susa di sabato, controlli a tappeto fra i partecipanti al campeggio Notav, la procura di Torino indaga per devastazione.
13: Posti di blocco e controlli dall'alba a Venaus per dare un nome a tutti coloro che hanno partecipato al campeggio che si è tenuto in occasione del Festival dell'Alta Felicità. Oltre 800 le persone identificate dalla polizia. Ieri era toccato ad altre 436. I partecipanti vengono filmati in volto dagli agenti mentre mostrano un documento. Fermati 4 antagonisti stranieri riconducibili all'area del cosiddetto blocco nero. Le loro posizioni sono al vaglio dei magistrati. Non è escluso che potrebbe essere inserita l'aggravante della finalità terroristica al reato di devastazione. Il direttore generale della Torino-Lione, Maurizio Bufalini, definisce quello di sabato come il peggior attacco subito sui nostri cantieri dal 2011 e non esclude che i danni possano essere superiori al milione di euro della prima stima. Il movimento Notav in una conferenza stampa dice la violenza è quella che noi da 30 anni subiamo con la militarizzazione. L'attivista Nicoletta Dosso.
14: Ci viene imputata la devastazione del cantiere di Chiomonte. Ebbene, io vi dico che la devastazione noi l'abbiamo trovata giorno dopo giorno.
13: Claudio Vigolo, GR2.
5: L'omicidio del giornalista Luca Esposito a Eboli. Il GIP ha disposto il carcere per Rida Ramonim, il tunisino di 26 anni accusato di aver ucciso e poi bruciato il reporter. I reati contestati dal giudice sono omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione e soppressione di cadavere. Aveva difeso un amico da un tentativo di rapina in una stazione a Roma, colpito più volte con un cacciavite e morto dopo 8 giorni di ricovero in ospedale. L'aggressore arrestato deve rispondere di omicidio.
15: Un'aggressione feroce, calci, pugni e poi profonde ferite provocate con un cacciavite, trasportato in ospedale e morto dopo 8 giorni di agonia. I fatti risalgono lo scorso 18 luglio alla stazione ferroviaria Togliatti a Roma. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, la vittima era intervenuta per difendere un conoscente che stava subendo un tentativo di rapina. L'aggressore avrebbe intimato al primo uomo di consegnare denaro e telefono cellulare e al suo rifiuto lo avrebbe colpito con un pugno e poi con un cacciavite, ferendolo ripetutamente alle braccia e alle gambe. gambe. L'uomo aggredito sarebbe riuscito a fuggire verso l'uscita, mentre l'aggressore avrebbe continuato ad accanirsi contro il suo conoscente intervenuto in suo aiuto. Quest'ultimo sarebbe stato colpito con la stessa arma alla testa e una volta caduto a terra preso anche a calci, riportando gravissime lesioni. Pochi giorni dopo era stato arrestato un cittadino gambiano. Dopo il decesso della vittima, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio. Eleonora Fioretti, GR2.
5: Ora all'estero, in Medio Oriente c'è attesa per la visita domani del premier israeliano Netanyahu a Washington. Discuterò con il presidente Trump, in primis dell'Iran, ha anticipato il premier, ribadendo che l'obiettivo di Tel Aviv è garantire la sicurezza di Israele. Intanto centinaia di ex funzionari della sicurezza chiedono al presidente degli Stati Uniti di costringere Netanyahu a una de-escalation in Cisgiordania. E in Germania, due giorni dall'attacco terroristico al Pride di Berlino commesso da un giovane islamista, anche il cancelliere Merz si chiede come sia stato possibile non impedire l'attentato. Il 21enne, condannato per aver tentato di preparare un assalto, era stato rilasciato a maggio con la condizionale e obbligato a seguire un corso di la sicurezza chiedono al presidente degli Stati Uniti di costringere Netanyahu a una de-escalation in Cisgiordania. E in Germania, due giorni dall'attacco terroristico al Pride di Berlino commesso da un giovane islamista, anche il cancelliere Merz si chiede come sia stato possibile non impedire l'attentato. Il 21enne, condannato per aver tentato di preparare un assalto, era stato rilasciato a maggio con la condizionale e obbligato a seguire un corso di deradicalizzazione. Intanto emerge che

0: È metà mattina quando, vicino alla fermata della metropolitana di Porte de Clichy, un uomo vestito di bianco cammina per la strada con in mano due coltelli da cucina, di cui si serve per ferire tre donne nel giro di pochi minuti. Due in maniera grave, ma non in pericolo di vita, una delle tre è incinta. Con alcune persone abbiamo bloccato l'assalitore che, una volta a terra, ha detto che era stato là a dirgli di attaccare, racconta un passante. Ad arrestare l'accoltellatore, un poliziotto fuori servizio, lodato dal ministro degli interni Nunes, che chiede a tutti prudenza mentre l'inchiesta è in corso. Secondo indiscrezioni, l'assalitore avrebbe 31 anni e soffrirebbe di problemi psichici. Anche per questo, fino ad ora, il caso non è stato trasmesso alla procura antiterrorismo. Da Parigi, Gavino Moretti, GR2.
1: Salgono a 325.000 gli sfollati per gli incendi tra Francia e Spagna. Nella Gironda le fiamme non avanzano più, ma in 3.000 fra gendarmi e pompieri sono ancora al lavoro per spegnerle, e la città di Bordeaux è avvolta da una nube di fumo. Oggi e domani giornate cruciali per spegnere i roghi attorno a Madrid, hanno detto le autorità spagnole, preoccupate per l'innalzamento delle temperature dei prossimi giorni. E adesso voltiamo pagina. Aumenta soprattutto fra i giovani la tendenza a rivolgersi a un chatbot per confidarsi o chiedere consigli, e questo mette sempre più a rischio le relazioni umane. Un nuovo studio dell'Università di Stanford mette in guardia ridotte empatia e responsabilità.
2: Un tempo c'era l'amico o l'amica del cuore, la persona a cui si poteva confidare tutto, che dava consigli. Ora c'è un chatbot sempre disponibile, che non giudica, spesso condiscendente. Secondo recenti indagini, un giovane americano su 5 li utilizza per parlare dei propri sentimenti, e da una nuova ricerca europea di Go Student emerge che il 51% degli adolescenti italiani per confidarsi preferisce un assistente virtuale a genitori o amici. Tutto questo metterebbe a rischio le relazioni umane. Uno studio dell'Università di Stanford, pubblicato sulla rivista Science, dimostrato che i chatbot tendono quasi sempre a dare ragione all'utente anche quando questi ha torto, con la conseguenza di ridurre la disponibilità ad assumersi responsabilità o a fare ammenda. Alberto Pellai, psicoterapeuta dell'età evolutiva.
3: Il chatbot è un ulteriore elemento di disumanizzazione delle relazioni. Chi cresce e si allena alla vita all'interno del mondo digitale non acquisisce le competenze emotive, cognitive e socio-relazionali fondamentali per abitare la realtà, stare a contatto con persone vere e dentro alla vita vera. Così si diventa sempre più fragili.
2: Francesca Romana Ceci, GR2.
1: Ora la musica. Sarà un'estate di riposo forzato per Fedez, costretto ad annullare gli impegni estivi su consiglio dei medici. È stato lo stesso Fedez a comunicarlo via social.
4: Doveva essere la festa del ritorno ad Assago il 25 settembre dopo un agosto da DJ, ma per l'ennesima volta è il corpo a fermare le intenzioni di Fedez. Un corpo che da anni mi sta urlando pietà, scrive in un messaggio sui social. Quando sei in ospedale aspettando l'ultima trasfusione di sangue ti senti vacillare, aggiunge, ringraziando con un'altra immagine proprio le persone che hanno donato quel sangue che lo ha salvato. Pensi che il tuo tempo stia per finire o giù di lì, proprio mentre sta iniziando un'altra vita, quella di tuo figlio piccolo, scrive Fedez, che è stato ricoverato proprio all'indomani della nascita del piccolo Edoardo Lupo, terzo figlio. Il mio corpo ha alzato la mano per l'ennesima volta e mi ha detto fermati. Ora a dirmelo ci sono anche i medici ed è quello che farò. Ma senza sconforto, conclude, mi sento ancora una volta fortunato ad essere sotto questo cielo. Festa dunque rimandata, è il tempo della cura. Miriam Mauti, GR2.
1: E lunedì si tirano le somme degli incassi cinematografici del fine settimana e c'è solo un vincitore.
5: Aiutami a tornare a casa.
1: Odissea di Christopher Nolan continua la sua marcia inarrestabile al botteghino, quasi 27 milioni a 10 giorni dall'uscita, che rendono il film di Nolan il maggior incasso di luglio di sempre. Ieri il giorno di maggior successo dal 16 luglio, in seconda posizione i Minions, in terza Toy Story. Resiste al decimo posto della top 10 Il Diavolo Veste Prada 2, con oltre 32 milioni di euro di incasso totale. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, in regia Federico Foroni e Gianni Tola. Potete ascoltare anche questa edizione in podcast su Rai Play Sound. La linea va a Radio 2 Hits da Fabiana Cofini. Buon ascolto.
6: No, è mio! Papà, guarda! Guarda questo video, fa troppo ridere.

0: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
1: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Radio 2 diventa live.
3: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
2: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Meteoradio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia. Nella serata, deboli piogge o isolati rovesci tra Campania centro-meridionale, Basilicata, Puglia e Nord Sicilia, in rapido esaurimento. Tempo che migliora decisamente altrove. Domani, martedì 28 luglio, avremo condizioni di stabilità al centro-sud, con ampie schiarite, mentre una instabilità pomeridiana interesserà a tratti l'arco alpino, la pianura padana centro-occidentale e l'Appennino settentrionale, con rovesci sparsi. Fenomeni isolati nel pomeriggio anche lungo la dorsale appenninica centrale e sui rilievi interni di Sardegna e Sicilia. I venti saranno in prevalenza deboli dai quadranti occidentali o settentrionali, con locali rinforzi di maestrale sui bacini di ponente. I mari saranno da poco mossi a localmente mossi. Le temperature risulteranno in generale lieve aumento. I valori massimi toccheranno i 32-34 gradi al nord e sulle regioni tirreniche, mentre nelle aree interne di Sardegna, Sicilia e Puglia si toccheranno punte di 38-39 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.

0: mercato dell'energia che va su e giù ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: 2-2. Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
3: Buona festa dell'amicizia, Frido.
2: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: 2-2.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
6: Onda Verde, viaggiare informati.
7: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 20.59, apriamo in A34 in Friuli all'allacciamento con la A4 in direzione Venezia, dove il nodo di entrata e uscita è stato chiuso a seguito di un incidente. Andiamo al traforo del Monte Bianco, dove si registrano invece code in entrambe le direzioni. In A7 Milano-Genova, in Liguria tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione Milano, presente un chilometro di coda per il ripristino di un incidente. Ci spostiamo a Roma sul grande raccordo anulare tra Appia e Aurelia, nei pressi di via Ardeatina in direzione Aurelia, un altro incidente causa rallentamenti. In Campania in A3 Napoli-Salerno tra Torre del Greco e Portici in direzione Napoli, segnalate code sempre per incidente. E rimaniamo in regione, in A16 Napoli-Canosa tra Avellino Est e Avellino Ovest in direzione Napoli, attenzione alla guida per una perdita di carico. Infine segnaliamo in A1 Panoramica che è chiuso per lavori il tratto tra l'allacciamento con l'A1 direttissima e Ronco Bilaccio verso Bologna fino a mercoledì di mattina. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
8: Radio 2 diventa live.
9: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
8: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21.20 su Rai 2 e Radio 2.
10: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
11: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
12: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
10: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

0: Mangiare informati.
1: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 21.58, apriamo al traforo del Monte Bianco dove si segnalano code in direzione della Francia. Ci spostiamo in Liguria in A7, Milano-Genova, tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione del capoluogo lombardo, 1 chilometro di coda per il ripristino di un incidente. Andiamo in Lombardia in A4, Milano-Brescia, tra lo svincolo di viale Monteceneri e Cormano in direzione Brescia, presenti code a causa del tratto chiuso per lavori. In A11 in Toscana, tra Prato Ovest e Pistoia verso Pisa, il traffico invece rallentato. Andiamo ora in Sicilia sulla tangenziale di Catania, tra Bicocca e Passo Martino in direzione dello svincolo Simeto, segnalati anche qui rallentamenti. E infine segnaliamo in A1 panoramica il tratto tra l'allacciamento con l'A1 direttissima e Roncobilaccio è chiuso per lavori fino a mercoledì mattina in direzione Bologna. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
2: Ascolta il podcast I Fantasmi di Opal. Il rapimento Lindbergh su RaiPlay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare. Radio 2 Puzzle.
4: Radio 2 Puzzle, buonasera Riccardo Panzetta.
5: Ma buonasera Giodia Livernini, ben trovata.
4: Ma ben trovata a te, passata una settimana, mi sei un po' mancato con tutte le curiosità, con tutte le storie, con i nostri tasselli.
5: Ma non dirlo
4: puzzle.
5: A me, io sto fremendo, sono in sollucchero per scoprire qual è il nuovo tassello del puzzle.
4: In sollucchero, questo già vi denota la particolarità di Riccardo Panzetta e quante ne ha trovate anche oggi.
5: Aiosa.
4: Di notizie curiose, di pezzi del puzzle che andranno a comporre anche oggi un po' la nostra giornata, che è fatta di azioni quotidiane che magari insomma non stiamo lì a tenerci neanche tanto conto, ma che dietro nascondono mille storie e curiosità.

0: e ci piace sempre di più, francamente, con la sua cattedrale ad aprire questa nuova puntata di Puzzle Radio 2 con Riccardo Panzetta, Jody Alibernini, a cercare di che fare?
1: Componemo e scomponemo il puzzle.
0: I pezzi del puzzle, ma è il puzzle che va a comporre un po' ogni giornata tipo, che è fatta di tanti piccoli momenti quotidiani che tutti quanti viviamo, quindi dal caffè siamo partiti, che più o meno insomma la colazione la affrontiamo tutti, fino poi arriveremo alla notte. Questi momenti quotidiani che, presi così singolarmente, magari possono passare anche inosservati, ma noi di puzzle ve li vogliamo raccontare invece entrandoci proprio dentro.
1: E adesso, dopo il caffè, dopo che ci siamo lavati, preparati e specchiati, entriamo nel nostro spazio di comfort, cioè la casa. È il luogo che ci protegge, ci accoglie, il trampolino da cui ci lanciamo verso il mondo, è il posto più caldo a cui tornare. È in casa, cara Jody, che noi ci rilassiamo, lasciamo il mondo fuori, e tra quelle quattro mura che possiamo, diciamolo, essere noi stessi.
0: Beh, se non lo siamo dentro casa, c'è un problema, c'è un problema.
1: E possiamo anche girovagare in mutande ed essere al sicuro, possiamo cantare, urlare, piangere, dormire ed essere finalmente noi stessi. Quindi, lo avete capito, la casa è il quarto tassello del nostro puzzle.
0: E allora parleremo della casa, di questa casa che tutti noi abbiamo, che ci accoglie ogni giorno quando finiamo di lavorare, torniamo dove? Torniamo a casa. Quante cose da scoprire sulla casa questa sera su Radio 2.

0: Damiano David, The First Time su Radio 2, Radio 2 Puzzle, dove abbiamo in regia come sempre Leonardo Sinibaldi, che salutiamo, la parte tecnica Mirko Bonomo. Fino alle 23 insieme a parlare della casa. Abbiamo detto il tassello di oggi è la casa, che non è sempre stata però un luogo intimo da arredare con gusto, perché per lungo tempo è stata necessaria per restare proprio vivi. Le prime abitazioni erano essenziali per difendersi dal freddo, dalla pioggia, dai predatori, niente design, solo sopravvivenza. E allora il nostro primo tassello, ormai avete imparato un po' a conoscerci, parla della storia di questi momenti, di questi nostri pezzi del puzzle. E quindi cosa ci dice la storia, Riccardo Panzetta, sulla casa?
1: Beh, ci dice che nei secoli la casa ha cambiato via via funzione. Prima era un rifugio, era un riparo, poi è diventata il luogo di intimità, di famiglia, di identità. È curioso che in molte lingue esistano due parole diverse per parlarne: una per indicare la struttura, l'edificio, l'altra per indicare il luogo che ci accoglie emotivamente. In inglese, ad esempio, c'è la distinzione tra house e home. Noi italiani invece utilizziamo quasi sempre la parola casa, ed è la casa che nel tempo si è trasformata nella forma e nel colore, come cantava Piero Pelù.
0: Piero Pelù. Oggi gli appartamenti ai piani alti dei condomini sono considerati più nobili perché costano di più. In passato invece era vero il contrario. Nell'antica Roma, per esempio, esistevano queste costruzioni chiamate insule, in cui le case ai piani bassi erano meglio attrezzate, quindi considerate più sicure, visto che permettevano anche una fuga immediata, per esempio in caso di incendio.
1: Tu vuoi mettere? Era salvavita.
0: Vedi perché io ho scelto il piano terra? Vedi?
1: Nel mio medioevo invece molte case il pavimento non era quello che abbiamo oggi. C'era uno strato di terra battuta o paglia, e il comfort era molto relativo, visto che gli animali vivevano in casa con i loro proprietari. Oggi le case profumano di incensi, di candele, ma una volta a dare la fragranza un po' sauvage.
0: Come?
1: Sauvage. C'erano i muli, i maiali, le capre, le pecore e le galline. Immagina.
0: Ecco, che bella fragranza, molto sauvage.
1: Poi sono arrivati il vetro per le finestre, sì, l'acqua corrente, il riscaldamento, e la casa si è liberata della funzione di tana per, certo, sfuggire ai predatori, ed è diventata un luogo personale, un'estensione di noi stessi.
0: Ecco, da spazio fisico quindi si è evoluta in uno scrigno mentale che custodisce pezzi di memoria, dalle foto dei nostri affetti ai ricordi di famiglia, dalle nostre collezioni agli oggetti più significativi. Non abbiamo riempito la casa con i mobili, ma proprio con le nostre vite.
1: Che poi, Jody, si fa presto a dire casa, perché c'è chi sogna il villone vista mare, chi una palafitta in Thailandia, c'è chi vive dentro una barca, invece chi vuole la tenda. Dietro la parola casa c'è un lunghissimo elenco di possibilità. Prima di scoprire quante e quali sono, però, prendiamo le chiavi, le infiliamo nella serratura e apriamo lentamente la porta.

0: Kasabian Superpowers su Radio 2, Radio 2 Puzzle, che vi ricordiamo potete recuperare tutti i pezzi del puzzle anche su Rai Play Sound, quindi le puntate che avete perso. Stiamo ricomponendo, diciamo, momenti della giornata quotidiana e ora siamo in casa. Queste case che tanto hanno da raccontare, andiamo a scoprire un po' anche le case più strane del mondo.
1: E ce ne sono, e anche parecchie. In Canada, ad esempio, c'è una casa ricavata in un vecchio Boeing 727. È una vera abitazione con ingresso, cucina, spazi costruiti all'interno della fusoliera dell'aereo dismesso. In Olanda invece ci sono le celebri Cube Houses di Rotterdam, che sono cubi inclinati di 45 gradi che sembrano sospesi, cioè progettati per evocare un piccolo bosco geometrico sopraelevato.
0: Ecco, e a proposito di boschi, c'è chi fa un passo ancora più radicale, che sono i neorurali, cioè persone che scelgono di vivere lontano dalla città, costruendo case nel cuore della natura, autosufficienti, immerse nei boschi, tra pannelli solari, silenzio, un ritorno un po' alle origini, molto suggestivo, anche pieno di problemi, perché insomma siamo stati, no, tutti quanti rapiti da tema il caso della famiglia nel bosco, che insomma tutti quanti ci ha appassionati.
1: E poi ci sono le case scavate nella roccia, come avviene in Cappadocia, e ci sono quelle invece sottoterra, le famose case ipogee, che sono diffuse in varie parti del mondo e sfruttano la terra come isolamento termico naturale, fresche d'estate, calde d'inverno, quasi invisibili al paesaggio, e come le case degli hobbit nel Signore degli Anelli.
0: Sì, proprio così. Poi voliamo in Giappone, sai che io ho un debole per il Giappone. Esistono case larghe appena un paio di metri, incastrate tra edifici, dove ogni centimetro è progettato con precisione chirurgica. E poi ci sono le case sull'albero, quelle galleggianti, la casa a forma di teiera nello stato di Washington, quelle a forma di scarpa in Pennsylvania, e la casa sottosopra in Polonia. In Corea del Sud un'abitazione è stata costruita come una gigantesca tazza del water. Anche questo
1: che si lega perfettamente alla puntata sull'igiene che potete riascoltare.
0: Abbiamo già dato. Ma come saranno le case del futuro?

0: Giovanotti voleva tornare a casa, ma oggi è tutto un pullulare di case intelligenti. Ci sono termostati smart, allarmi da remoto, il frigo che analizza i cibi e comunica anche le scadenze. Le case si sono evolute in un ambiente ormai interattivo, cara Jody, che ascolta i nostri bisogni e ce li anticipa.
1: Già.
0: Il futuro dell'abitare non riguarderà più solo la comodità, ma anche il rapporto con l'ambiente, perché con il cambiamento climatico, che ormai è un'emergenza, le case di domani dovranno consumare meno, produrre energia, resistere meglio al caldo e agli eventi estremi. Ci saranno tetti verdi, materiale che isolano meglio le case, sistemi capaci di recuperare acqua piovana. E in alcuni casi si costruiscono anche abitazioni stampate in 3D, rapide da realizzare e da costruire, se gombongono e se scombongono, molto facilmente. E poi, chiaramente, c'è quel visionario pazzo di Elon Musk che sogna di creare colonie su Marte.

0: senza ballare su questa delle Spice Girls, eh?
1: Beh, perché,
0: confessalo.
1: Ma a parte il fatto che le Spice Girls sono esattamente il gruppo generazionale di quelli come me, dei 45enni
0: di
1: oggi.
0: Ma anche di quelli come me.
1: E poi io mi chiedo, dove vivono le Spice Girls? In quali case?
0: Immagino delle case bellissime, enormi. La casa invece in Italia è molto più di un tetto sopra la testa, no? Perché è un obiettivo, un progetto di vita.
1: Sì.
0: Noi italiani pensiamo alla famiglia, rappresenta la conquista dell'indipendenza, troppe volte rimandata. Comprare casa è il passaggio anche dalla giovinezza all'età adulta, anche perché
1: te credo,
0: con i mutui che ci
1: mutui
0: sono, e quindi ci vogliono spalle forti e buste paga robuste per sostenerli.
2: Voglio andare a vivere da solo,
0: ecco,
3: però fate chiari amicizia lunga, se no dopo va a finire che si discute, poi si litiga. Voglio essere subito chiaro con voi, d'accordo?
4: D'accordo cosa?
3: I soldi mi li date voi.
0: Come ci ricorda Jerry Calà, appunto.
1: In vado a vivere da solo. Ma in Italia, Jody, oltre 2 giovani su 3, tra i 18 e i 34 anni, vivono ancora con i genitori. Un dato tra i più alti d'Europa. Peggio di noi fanno solo Croazia, Slovacchia e Polonia. In Italia l'età media di uscita dal nucleo familiare si aggira, diciamo, intorno ai 30 anni e la media europea è di 26. Stare a casa con mamma, per carità, darà anche comodità,
0: certo.
1: Si è coccolati, viziati, ma vuoi mettere il piacere di vivere in uno spazio tutto tuo?
0: La libertà, l'indipendenza. In ogni caso l'Italia è un paese immobile, nel senso che siamo fissati con gli immobili. In Italia la casa di proprietà è una religione civile. Secondo le ultime rilevazioni, gli italiani che vivono in una casa di proprietà sono tra il 75.9% e il 77.1% per essere precisi. Per capirci, la media dell'Unione Europea è intorno al 68%, mentre in Germania meno della metà della popolazione, circa il 49%, possiede la casa in cui vive.
1: Cioè gli italiani amano il ballo del mattone a questo punto.
0: Sì, esatto.
1: Ma il grande paradosso è che siamo un paese di proprietari, ma anche di case poco sfruttate, cioè quasi una casa su 3 in Italia è vuota, non affittata e non utilizzata neanche come seconda casa. E un altro paradosso è che la casa abitata o ereditata, per chi insomma ha fortuna, non è quasi mai la casa dei sogni. Cioè solo il 7% di chi ha comprato una casa dice: ah, finalmente ho trovato quello che volevo. In pratica la casa dei sogni esiste,
0: certo,
1: solo che si trova in un quartiere o in una città che non ci si può permettere.
0: Pensavo che dicessi esiste ma è dentro di te, e la
1: però è sbagliata.
0: Poi c'è il lato, quello più pratico e quotidiano, del rapporto con la casa: i lavoretti da fare, le cose da aggiustare, il balcone da sistemare, il bricolage, che resta una religione nazionale, visto che il 90% degli italiani si arrangia da sé per piccoli lavori domestici, con una spesa media annua che supera i 1.000 euro.
1: E poi c'è un dettaglio che racconta bene il presente: quasi 4 famiglie su 10 hanno in casa una animale domestico, te compresa.
0: Eccola.
1: Oh. E questo arricchisce la casa chiaramente di routine,
0: certo,
1: di oggetti, di impegni per il benessere di cani, gatti, uccelli, pesci e tartarughe. Alla fine, Jody, forse la casa perfetta non è quella più spaziosa, ma quella che accoglie davvero tutta la vita che la attraversa.
0: Mamma mia, quando
1: ti piace questa
0: mi fai, mi racconti così le cose, io che ti posso dire?
1: Sciogliti.
0: Hai ragione, punto.

0: La coppia formata da Trigno, Ermal Meta, Irrecuperabile, la coppia di Radio 2 Puzzle, Riccardo Panzetta, Giorgia Livernini, che a un certo punto
1: calano l'asso
0: nella manica
1: e si manifesta, si appalesa,
0: arriva
1: Alessandro Berrettini.
2: Eccolo qua, ragazzi, ciao, che piacere essere qui anche questo lunedì. Allora,
0: vai, dici tutto.
2: No, vabbè, oggi parliamo di casa e dobbiamo parlare della casa, di come è cambiata la casa in questi ultimi anni e come è cambiata soprattutto dopo la pandemia, perché pensate che dopo la pandemia ormai un terzo degli italiani trascorre molto più tempo a casa rispetto che a prima.
1: Quindi il Covid ha cambiato l'uso tradizionale della casa, non è più il luogo in cui si riposa e basta.
2: Beh, l'ha rivoluzionato, Riccardo, perché la casa è diventata ufficio, palestra, sala relax, cucina, rifugio, tutto insieme. E quindi non stupisce che, secondo una ricerca pubblicata di recente da Focus, la stanza più amata è il soggiorno. Ma al contempo cresce anche l'interesse per gli spazi verdi, dai giardini ai terrazzi, ai balconi, insomma qualsiasi cosa ci faccia sentire anche un po' all'aperto, perché poi sì, va bene la casa, ma abbiamo anche bisogno di respirare, di aria, di spazio.
0: Ecco, ma Alessandro, ma a proposito, quanti metri quadrati servono per vivere comodi?
2: Ah, questa è la domanda difficilissima.
0: Il domandone della serata.
2: È la domanda che non ci facciamo solo noi, ma che si fanno miliardi, ecco, forse, di persone ogni giorno, milioni sicuramente quelle che affittano o comprano una casa. E ovviamente non esiste una misura universale, dipende soprattutto dal numero di persone che vivono la casa, dalle abitudini, da come questa è organizzata. Comunque, così, per un calcolo a spanne, 70 metri ben quadri, ben progettati, possono sembrare anche più grandi di 100 mal distribuiti, no? Perché il vero lusso, cara Jody, non è la metratura, ma è non urtare contro una sedia quando ti giri. Insomma.
0: La comodità, comodità.
2: Eh sì. E a proposito di metratura, forse questa è una cosa che non tutti sanno, che c'è una legge che la impone una metratura ben appunto specifica, un decreto ministeriale del 1975 che, se ti ricordi, l'avevamo citato anche nella puntata sul bidet, era quello che aveva introdotto per legge l'obbligo di bidet nelle case. In questo decreto ministeriale si parla di una superficie abitabile non inferiore a 14 metri quadri per ogni abitante, questo per i primi 4 abitanti, diciamo.
1: Ma allora, Alessandro, qual è la casa ideale secondo gli italiani? Quali caratteristiche deve avere?
2: Beh, allora, gli italiani, secondo appunto i sondaggi, per gli italiani la casa ideale deve avere 4 caratteristiche principali: deve essere sicura, funzionale, comoda e avere degli spazi esterni.
0: E gratuita. Aggiungo la qui.
2: Diciamo, quella è la casa
0: quella
2: dei sogni.
0: Quella regalata.
2: Ma in particolare, sì, insomma, è la sicurezza la cosa, certo, più importante. 4 italiani su 10 indicano infatti la paura dei furti come una delle principali preoccupazioni.
1: Ed è un tema di strettissima attualità.
2: Assolutamente,
1: questo,
2: perché nell'ultimo periodo c'è stata appunto anche un'escalation di furti, soprattutto a Roma, appunto, ci sono delle bande di ladri che entrano a casa, e quindi questo tema è molto sentito dalla popolazione. Però pensa che il 37%, quindi subito dopo la sicurezza in generale, arriva la sicurezza contro le calamità naturali, quindi certo, la sicurezza dell'edificio casa.
1: Certo. Io da Irpino conosco il dramma del terremoto che ha distrutto la mia provincia nel 1980.
0: Esatto. Se lo ricordiamo bene.
2: Insomma, prima del design e della comodità, gli italiani vogliono una casa che stia in piedi, che ti protegga e che non ti faccia delle brutte sorprese, certo, diciamo. Contano appunto, come abbiamo già detto, gli spazi esterni, la luminosità e anche avere una zona living, appunto il soggiorno, particolarmente ampio e generoso. Comunque, Jody e Riccardo, non si cerca solo il metro quadro in più, ma quel metro quadro che ti migliora la vita. Quindi dal ci serve spazio si passa al ci serve respiro.
0: Ma Alessandro Berrettini, questa sera ti sei presentato quasi come un agente immobiliare, ci hai convinti.
1: Cioè, ma io affiderei i miei risparmi.
0: Io pure, io ti darei le chiavi di casa a questo punto, guarda. Ma allora, quello che è certo è che lo ritroveremo nella prossima puntata, perché lui è il nostro, come vedete, asso nella manica.
1: Nonché uomo dei numeri.
0: È vero.
1: Da oggi anche uomo dei conti, perché se gli affidiamo i risparmi,
2: è uomo della casa.
1: È fatta.
0: Grazie Alessandro Berrettini, grazie.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: E aia!
1: Ma in che caso sono venuto? In che caso?
0: Un vaccino il capello, ma perché non hai preso il capello al principe?
2: Ma mi avete detto di non muovermi.
1: Ma si può sapere in che razza di casa mi avete condotto?
0: Signor principe, perdonatemi.
1: Basta.
2: Vi sono cascati.
1: E insiste. Ma lo sa costui chi siamo noi?
0: Perdonatelo, signore.
1: Basta.
0: Ma io...
1: Silenzio!
3: Ma in che casa sono venuto?
4: In che casa
3: era il nostro Totò, che ormai è onnipresente nelle puntate di Puzzle, che in miseria e nobiltà, camuffato da principe di Casador, entra nella villa del cavalier Gaetano Semmolone e, da spiantato scrivano, Totò si ritrova circondato dal lusso, dalla servitù, da pranzi faraonici e lì, nel confronto tra questa casa meravigliosa e la sua casa spoglia e disadorna, Totò si rende conto della grande distanza sociale che c'è tra popolo e aristocrazia.
4: Certo.
3: Il cinema, insomma, utilizza spessissimo la casa come set per le sue idee, per i suoi film, per le grandi produzioni cinematografiche.
4: E ne è, per esempio, un esempio è l'appartamento di Billy Wilder, un interno elegante che è apparentemente ordinato, che diventa poi il laboratorio di una commedia amarissima sul lavoro, sulla solitudine, sui compromessi, ad esempio.
3: Alfred Hitchcock, invece, nel film Nodo alla gola, utilizza l'appartamento non più come una casa, ma come una scena del delitto, come scena di un segreto da nascondere, con un cadavere occultato nel baule in salotto che diventa un peso insostenibile per i protagonisti e anche per gli spettatori.
4: Mi è venuto proprio il nodo alla gola pensando a quel film, sempre di Hitchcock, La finestra sul cortile, il protagonista bloccato sulla sedia a rotelle che osserva da casa sua le vite dei vicini, spiandoli nei loro appartamenti con questo binocolo, e da questa strana interazione da casa a casa, eppure immobile, alimentata solo dallo sguardo e dall'immaginazione, nasce uno, insomma, dei più grandi film della storia del cinema.
3: E c'è invece chi trasforma la casa in una centrale di spionaggio, come nel film bellissimo Le vite degli altri. E se si parla di case maledette,
4: ecco,
3: è impossibile non citare quella immaginata da Sam Raimi nel film La casa, una baita isolata che da rifugio si trasforma in un organismo vivente che osserva, attende, zac, te colpisce.
4: Ecco.
3: Poi c'è Panic Room di David Fincher, che sviluppa l'idea della casa come un bunker utile a proteggersi da un mondo ostile, ma che poi diventa essa stessa una minaccia.
4: E in Carnage di Roman Polanski, un semplice appartamento borghese diventa un campo di battaglia tra due coppie dopo una banale lite tra i loro figli. Tra i film che più hanno saputo usare la casa proprio come motore narrativo c'è anche Perfetti sconosciuti, no? Dove un salotto basta a far saltare amicizie e coppie.
3: E un'altra mitologica casa è quella in cui viene ambientato Mamma ho perso l'aereo. La villa della famiglia McAllister diventa un luna park domestico per il piccolo Kevin, interpretato da Macaulay Culkin, che sfrutta le stanze, i mobili e gli oggetti di casa per resistere agli assalti dei due ladri.
4: E non parliamo poi dell'Angelo Sterminatore di Luis Buñuel, uno dei film più estremi, anche simbolici, tra quelli ambientati in interni. Un gruppo di persone entra in un salone dopo una cena e senza un'apparente ragione chiara non riesce più a uscirne. La stanza diventa una trappola mentale e sociale.
3: E allo stesso modo la casa degli spiriti trasforma l'abitazione in un luogo di memoria dove le generazioni si sovrappongono e le pareti trattengono il peso della storia. E poi c'è The Others, che ha come protagonista Nicole Kidman, dove la casa è addirittura un semipiano tra i vivi e i morti. Insomma, morale della favola, cara Jody, il cinema ha sfruttato la casa meglio di quanto facciano gli agenti immobiliari, cioè ha valorizzato anche gli spazi più angusti, il bagno, la cantina, una finestra, un salotto, insomma. Per un buon film, ogni stanza funziona alla grande.

0: È un po' il finale di questa Royals di Lord, ci porta al prossimo tassello, quello quell'urletto da case infestate che hanno sempre un fascino particolare perché introducono l'inquietudine e anche il terrore proprio nel nostro spazio privato.
1: Ma sai, Jody, non servono castelli gotici.
0: No, ho paura, te lo dico, ho paura.
1: Cimiteri avvolti nella nebbia. A volte basta una villa abbandonata, una finestra socchiusa, un pianoforte che suona da solo per diffondere il terrore.
0: Eccola qua. Inizio a sudare, ve lo dico.
1: Fantasmi, entità, strane presenze. Cara Jody, in Italia queste storie abbondano. E sai perché abbondano?
0: Perché?
1: Perché il paese è pieno di edifici antichi e abbandonati.
0: Possiamo chiudere questa porta, grazie.
1: Sono edifici abbandonati che si intrecciano a storie di nobili famiglie, tragedie private, leggende tramandate da generazioni.
0: Che paura, ragazzi, ne siamo pieni. Villa De Vecchi si trova isolata sulle pendici del Monte Legnone sopra Cortenova e fu costruita a metà 800 dal conte Felice De Vecchi, e le leggende raccontano che la moglie del conte sarebbe impazzita dopo aver assistito alla morte violenta della figlia. Lo stesso conte sarebbe morto poco dopo in circostanze mai chiarite.
1: Nel tempo la villa fu abbandonata, fu saccheggiata e in parte devastata da un fulmine che ne bruciò l'interno, lasciando intatta solo la facciata rossastra, da cui deriva appunto il soprannome. La fama di casa più infestata d'Italia.
0: Ho paura!
1: Nasce, sai perché? Dal contrasto tra questa eleganza decadente e il mistero sulla tragica rovina della famiglia. Un posto perfetto, Jody, per una bella scampagnata rilassante.
0: Certo, proprio rilassante.
1: Fai la tua schiscettina, prendi il cane e vai a visitare la bella villa infestata.
0: Ma guarda, andiamoci pure questa sera. Questo è l'orario più comodo per a visitare queste case. Palazzo Dario a Venezia, sul Canal Grande, anche celebre per la facciata rinascimentale tempestata. Di marmi policromi, ma nel corso dei secoli è diventato famoso per una presunta maledizione legata a morti premature, a rovine finanziarie e suicidi tra i suoi proprietari, dal mercante che lo fece costruire nel 400 fino a industriali e collezionisti del 900.
1: Cioè 400?
0: 400.
1: E poi c'è il, cas-

0: castello di Montebello in Romagna, che sì, è legato alla leggenda di Guendalina detta Azzurrina.
1: Dai, me la sogno stanotte, guarda, ti giuro.
0: Guarda, Guendalina detta Azzurrina, che era una bambina albina, tutto in rima, sì, la cui pelle, per un'anomalia cutanea, assumeva riflessi bluastri se esposta al sole. Secondo il racconto, la piccola sarebbe scomparsa nel 1375 durante un temporale mentre giocava in un cunicolo sotterraneo del castello. Chi non ha giocato nelle segrete di un castello? Da allora, ogni 5 anni, il 21 giugno, si sentirebbero i suoi passi, mamma, la sua voce, mia, nei, ragazzi, sotterranei. Senti Jody, stai calma, perché non esistono documenti storici che confermino l'esistenza della bambina o la data della sua scomparsa, ma la leggenda

0: Earrings su Radio 2, Radio 2 Puzzle, Riccardo Panzetta, Jody Livernini, e piano piano stiamo costruendo questa casa, letteralmente.
1: L'abbiamo tirata su dalle fondamenta.
0: L'abbiamo veramente tirata su. La casa non è solo il posto dove si vive, però è anche un regno di piccoli riti, di tradizioni anche ereditate.
1: Caspita, perché nel Regno Unito e in Germania, al momento della costruzione di una casa, una moneta viene murata nelle fondamenta o sotto la prima pietra per augurare prosperità agli abitanti e stabilità all'edificio. In molte regioni italiane si muravano le medagliette dei santi, immagini sacre, chiaramente per proteggere la casa da incendi o sventure.
0: E in Inghilterra sono state ritrovate perfino scarpe nascoste nei muri, concealed shoes, considerate amuleti contro le streghe, mentre nell'Europa medievale, nell'antichità, non era raro sacrificare galline, capre, agnelli per consacrare il terreno prima di costruire una casa.
1: Al primo ingresso in casa, quindi segnatelo, perché quando comprerai una nuova casa, questo ti resti come consapevolezza.
0: Fra
1: bisogna
0: 50 anni.
1: Lascia fare, non
0: che è ancora
1: si sa
0: il
1: mai.
0: Mutuo di questa, capisci?
1: Ma non ci pensavo. Al primo ingresso in casa bisogna avere con sé pane e sale, perché il pane garantisce abbondanza e il sale invece protegge dagli spiriti maligni.
0: Ecco.
1: In alcune zone si aggiunge anche il vino, ma chiaramente più per brindare che per scaramanzia.
0: Che non fa mai male. In casa bisogna entrare con il piede destro, perché il sinistro è associato alla cattiva sorte.
1: E una quantità,
0: curiosità,
1: cara Jody, sorprendente di superstizioni riguarda le scope.
0: Ecco.
1: Perché una scopa dietro la porta di casa serve a tenere lontani gli spiriti indesiderati. Poi non si regala mai una scopa usata, sai, perché porterebbe via la fortuna della famiglia. Mm. D'altronde, spiegami tu, chi regala scope usate e chi se la prende?
0: Ecco, non si deve mai spazzare, per esempio, verso la porta, perché in questo modo si portano fuori dalla casa denaro, prosperità e fortuna. Secondo molte tradizioni popolari bisogna appendere un ferro di cavallo dietro la porta di casa, però attenzione a come lo appendete, con le punte devono essere verso l'alto, il ferro trattiene la fortuna, con le punte verso il basso la distribuisce.
1: Le sedie, ecco, di casa non si rovesciano mai, neanche se dovete lavare a terra. Rovesciarle richiama energie negative. Se siete a letto, non mettetevi mai a dormire con i piedi verso la porta,
0: vero,
1: perché quella è la posizione con cui si sistemano i defunti.
0: Questo me lo ricordavo, lo sapevo. Mai sedersi in 13 a tavola, questo lo sappiamo un po' tutti, mai appoggiare il pane direttamente capovolto, tutte queste cose portano malissimo. Se avete in casa un gatto nero, decidete voi che fare. In Italia dicono
1: porta che porta male.
0: Ma no, ma dai, gattini. Nel Regno Unito porta fortuna, comunque in Giappone è simbolo di prosperità, quindi vedi, insomma, da che punto guardi il mondo tutto dipende. E poi in casa si tenevano anche erbe protettive da appendere sopra le porte: l'aglio, la ruta, l'alloro, il rosmarino,
1: il ginepro. Ma molte case italiane conservavano almeno un oggetto in funzione apotropaica, cioè con il potere di scacciare il maligno e l'udemonio,
0: ecco,
1: tipo il corno rosso, il ferro di cavallo, la palma benedetta della Domenica,
0: vero,
1: delle Palme, l'acqua benedetta, la croce sopra la porta, l'immagine de San D'Antonio, nemico dell'udemonio, e anche il peperoncino rosso, soprattutto al sud.
0: E dal punto di vista antropologico queste credenze si concentrano sulle soglie, porte, finestre, camino, tetto, cioè i punti di passaggio tra l'interno e l'esterno, tra il domestico e l'ignoto, e per queste vengono protetti con riti e amuleti.
1: E segnaliamo l'ultimo bel rito che ha a che fare con la casa, cari ascoltatori: quando andate a casa di amici e conoscenti, bussate con i piedi, cioè non vi presentate a mani
0: vuote.
1: Portate sempre qualcosa da offrire,
0: sì,
1: perché come cantava Johnny Dorelli, aggiungi un posto a tavola,
0: certo,
1: dividi il companatico e raddoppia l'allegria.
0: Ma guarda, beh, l'allegria ce la porta Michael Jackson con i suoi urletti, e ci porta anche quasi alla fine di questa puntata.

0: Michael Jackson, The Way You Make Me Feel su Radio 2, ai titoli di coda. Siamo giunti anche oggi, incredibile, volata quest'ora, Riccardo.
1: E oggi un po' costruttori, un po' agenti immobiliari, un po' arredatori d'interni, ci siamo occupati della casa.
0: Della casa, abbiamo aggiunto quindi un altro pezzetto al nostro puzzle nella giornata ideale, quindi che stiamo componendo e scombonendo, come dici tu. Siamo arrivati alla casa, che è un rifugio di comodità, di riti, di tradizioni, di superstizioni. Abbiamo raccontato di case in aria, di case sottoterra, di abitazioni dalle forme più impensabili o ricavate da un vecchio Boeing, addirittura da un aereo.
1: Le case nei film ci hanno terrorizzato, quelle nei libri ci hanno fatto sognare, ma le più belle e fuori di retorica, le più amate, sono quelle che abbiamo abitato, cara Jody. E non solo con il nostro corpo, ma con le emozioni, le storie, i nostri ricordi, ciascuno ha la sua. La casa di famiglia, quella vissuta da fuorisede, la casa condivisa con un partner o quella da sperimentare in solitaria.
0: Sai cosa non abbiamo fatto questa sera? Non abbiamo parlato di quanto bisogna tenere ordinata la casa. In quanto donna, lo devo dire, ma io sono molto disordinata.
1: Ma in quanto uomo, lascia fare che ognuno c'ha il suo caos.
0: Sai perché ti dico questo? Perché quando abbiamo detto, no, che la casa corrisponde alle nostre vite, per me più disordinata è e più viva è.
1: Ho capito.
0: Te la butto là sul finale, capito?
1: Ma in questo disordine bisogna pur rimettere insieme i pezzi del puzzle.
0: Quello lo dobbiamo fare sempre.
1: E allora, visto che abbiamo sviluppato, sviscerato il tema della casa, cara Jody, il prossimo pezzo del puzzle qual è?
0: Ma lo scopriremo alla prossima puntata, come sempre, ringraziando ovviamente Leonardo Sinibaldi alla regia, Mirko Bonomo alla parte tecnica e tutta la favolosa squadra, quindi ovviamente Alessandro Berrettoni, che troveremo lunedì prossimo, la supervisione di Giovanni Lamanna, Elena Ferrara Granai, Roberto De Idda. Quanti siamo?
1: Tantissimi.
0: Riccardo Panzetta,
1: Jody Alivernini,
0: a lunedì prossimo su Radio 2.
2: Radio 2.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life.